0: Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
1: Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto, sì, dici?
0: Sì, sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà. Gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Pazza preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Cialobao, tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, e a mio modo di vedere il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al
1: 10 di agosto, certo, ad oggi.
0: Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre le big oggi non
1: vedi
0: sono
1: un po'
0: più
1: a rilento big. Beh, è una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto, hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como, ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso, quindi dici può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione.
0: Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua, è come tu farsi sul materasso in quel dello stadio Viola, dell'Artemio Franchi. Ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto degli acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente in divenire hanno delle buone prospettive, e per cui io credo che ci sia anche quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è un allenatore che secondo me, tant'è vero che era uno dei papabili per la nazionale, poi era nato dalla Fiorentina, e quindi non c'è stata trattativa, ma io intravedo in Grosso delle grosse potenzialità, appunto, per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como, e meno male che è un allenatore italiano e che quindi possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare e dire in temi di nazionale. Ma io credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo campionato.
1: Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, poi andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la formazione della rosa sono ottime. E poi vado anche
0: sì,
1: su
0: però,
1: ah, vai Simone.
0: Però, no, figurati. Dire una cosa, io classifico quello che intravedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte degli staff tecnici.
1: È vero, cosa mercato molto tecnico della Fiorentina.
0: Cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tranne forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Carnevali, quindi diamo tempo a Carnevali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione atta a dover raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha sempre avuto. E per cui ben vengano queste nuove realtà da cui bisognerebbe prendere esempio secondo il mio punto di vista, e ben vengano queste realtà perché possono dare degli impulsi positivi al nostro campionato.
1: Eh sì, è interessante appunto poi vedere anche il tipo di linea, sostanzialmente di linea tra virgolette editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico progettuale. Hai detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza anche sul tipo di acquisti che si vanno ad effettuare. E poi però, ecco, dicevo, anche su Napoli ed Inter, come continui a vederle sul mercato? In realtà hanno operato poco in entrata, il Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla, anche l'Inter in realtà poi, oltre a Stonza da svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti. Quindi ti chiedo su queste due squadre e poi anche sui due nodi portieri per entrambe. Napoli fa bene a ripuntare nuovamente su Meret e l'Inter, Martinez all'altezza, io penso che possa esserlo, ma qualcuno ha qualche interrogativo in più, quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
0: Ma sul discorso dei portieri io ho grande stima di Meret, a mio modo di vedere se Meret ha vinto due campionati a Napoli con l'opinione pubblica contro, vuol
1: me
0: dire
1: lo ricordavo
0: che, vuol dire che adesso non si può in radio, però ha due caratteristiche caratteriali veramente
1: agli attributi
0: ha degli attributi veramente grandi. Però io, secondo me sì, fa bene il Napoli a ripuntare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martinez. Ecco, io qui voglio spendere una mezza parola, perché nell'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori portieri, Filippi nella Fiorentina e Gianluca Spinelli nell'Inter, sono la garanzia che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati in tutte e due le squadre. Per cui la garanzia di... Non sono d'accordo sull'analisi, per amor del cielo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, sul fatto di avere dei dubbi su Martinez.
1: No, per infatti Martinez... no, io sono uno di quelli che non ne ha. Io no, c'è qualcuno che li ha, portiere, anzi io...
0: È un buon portiere.
1: Lo apprezzo molto.
0: Allora scusami perché ho capito male.
1: No, tranquillo, mi ero spiegato male.
0: Ma l'opinione pubblica secondo me deve essere garantista, ma non per questo che voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli, però tante volte non si menzionano mai questi...
1: No, invece
0: questi,
1: fai bene, i preparatori.
0: E secondo il mio punto di vista i preparatori dei portieri sono fondamentali nell'equilibrio e nel rendimento che tali danno ai propri portieri. Quindi... Questi due personaggi sono due personaggi che sanno il fatto loro, che vengono da esperienze decennali in squadre di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez, non c'è il minimo dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra presunata quale dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato, e quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma e Como.
1: Sei stato chiaro, no, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone l'anno scorso Filippi fosse al Milan e Maignan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico, non credo sia un caso, quindi hai fatto benissimo.
0: Anzi, sottolineo anche che Maignan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto convinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però quindi per cui perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia,
1: certo,
0: di tutto quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista di tranquillità mentale, e Maignan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per poter esprimere il proprio potenziale. E quindi secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e a mio modo di vedere potrà diventare un portiere di alta affidabilità in futuro.
1: Io anche ne sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero, ti auguro buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie a tutti voi, buongiorno, buona continuazione di vacanze.
1: Grazie, un saluto Ciao. Anche a te, grazie Simone Braglia, sempre interessante insomma parlare poi anche sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio di Max, la tranquillità che trasmette Provedella è evidente, Martinez invece ha il problema di Di Gregorio, tre cose belle e un errore. Prima si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io, Max, in realtà quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza al Genoa, di errori ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare delle cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per Di Gregorio, è più forte. È un portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi staremo a vedere. Provedel è un ottimo secondo. È uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere presente senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez perché l'ho seguito tanto nel percorso di crescita. E per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter aveva investito anche parecchi milioni per essere un estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non lo ha mai veramente valorizzato. Secondo me si merita una chance, poi staremo a vedere. Io mi espongo, mi piace espormi prima, e quindi spero e penso che possa fare un buon percorso da titolare. Staremo a vedere. Noi comunque siamo arrivati a metà puntata di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Nel prossimo blocco ulteriori approfondimenti con le varie squadre, quindi torniamo fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri fino alle ore 17. Sottoscritto Lucio Marinucci qui in studio per continuare a proseguire i vari approfondimenti sulle squadre di Serie A, perché ci sono stati, come abbiamo detto anche prima, nella fine settimana degli ulteriori test amichevoli che possono aver dato delle ulteriori indicazioni in vista dell'esordio ufficiale. E apriamo una parentesi anche sul Frosinone, lo facciamo con Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, come sempre, poi prima di andare anche sugli interrogativi di mercato, ecco, ti chiedo che cosa si è visto in questo test disputato ieri, tutto in tema laziale tra Frosinone e Lazio, la Lazio che ha vinto 1-2, però leggevo anche delle parole di Alvini, che comunque ha visto una squadra egregia, così l'ha definita, nonostante poi ecco anche qualche piccola critica sulla direzione del match. Ecco, ti chiedo nel complesso che Frosinone si è visto e che cosa si è visto anche dai singoli, che è stato più convincente.
1: Sì, nel complesso si è visto sicuramente un buon Frosinone, un Frosinone che fa ben sperare in vista dell'inizio della stagione, un Frosinone che mantiene la sua identità che aveva forte, che aveva nello scorso anno, è un Frosinone che prova a giocare sicuramente con una forte intensità, ritmi alti, un forte pressing, chiaramente ancora le gambe, la condizione fisica non è al 100%, ma è un Frosinone che ha provato insomma per lunghi tratti della gara a imporre il proprio gioco attraverso appunto una forte intensità. È sicuramente un Frosinone ancora in costruzione, anche perché ieri fondamentalmente si è giocato con la rosa della passata stagione, poi nella ripresa è entrato qualche nuovo acquisto, però di fatto è un Frosinone che ha affrontato la Lazio per 60 minuti almeno con quella che era la rosa dello scorso campionato. Esatto, quindi nonostante insomma ci fosse il gap della categoria, se vogliamo così dire, comunque un Frosinone che ha ben figurato e per questo lascia ben sperare. Tra i migliori sicuramente si è visto bene Fini, che al momento sta sostituendo Gedemiz, che sicuramente è in ritardo di condizione essendosi aggregato successivamente in ritiro perché aveva il permesso post mondiale. Bene poi come sempre anche in mezzo al campo Calò, che è andato anche in rete, Cichella, Cuzzupias, Monterisi in fase difensiva, lo stesso Palmisani che nonostante due gol subiti si è reso protagonista di una grande parata su Rovella e di belle insomma di bei interventi nel corso del match. Quindi è un Frosinone che sicuramente lascia ben sperare in vista della nuova stagione, in attesa poi di quelli che sono comunque degli acquisti che stanno arrivando proprio in questa settimana in Ciociaria e che andranno a stravolgere di fatto l'11 base del Frosinone di Alvini.
0: Eh sì, tanta carne bolle in pentola dal punto di vista anche poi soprattutto del centrocampo e zona offensiva, ma ci arriviamo proprio tra poco. Ecco, parto però anche dal tema Gedemiz, perché dicevi, ecco, l'ho detto anche lo stesso Alvini, non c'è stato per qualche ulteriore insomma problemino, ha detto out per un problemino, quindi ti chiedo le condizioni, anche se già ci stavi riguardando, e poi se possiamo ancora definirlo un giocatore sul mercato o no, perché mi sembra sì sia un giocatore sul mercato perché ci sono interessi dall'estero, però le valutazioni sono veramente molto molto alte.
1: Sì, allora parto dalle condizioni fisiche, nulla di grave, semplicemente un problemino fisico, ma nulla di grave, insomma in fase di preparazione ci sta che con i carichi di lavoro si accusa qualche risentimento muscolare, ma Gedemiz, ricordiamo, è arrivato a fine luglio nel ritiro del Frosinone, quindi sta di fatto nelle prime settimane della sua preparazione, quindi nulla di preoccupante. Comunque è un giocatore che il Frosinone vorrebbe trattenere a tutti i costi, la valutazione è di almeno 15 milioni, circa 15 milioni di euro, di conseguenza se non si palesa nessuno a quella cifra, il Frosinone è ben contento di trattenerlo in ciociaria. Dovessero arrivare delle cifre, delle offerte vicino a quelle cifre, sicuramente insomma poi verrà valutato sia dalla società che dallo stesso calciatore, dal suo entourage, il da farsi. Ad oggi comunque Gedimiz resta sul mercato, o meglio il Frosinone è pronto ad ascoltare offerte, così come è pronto ad ascoltarle per tutti i componenti della rosa, ma questo Frosinone di questa nuova proprietà americana non ha necessità di vendere, di conseguenza si siederà al tavolino solamente se le sue, se le condizioni insomma dell'offerta andranno a soddisfare quelle che sono le richieste.
0: Inevitabile in Italia, insomma, quantomeno ascoltare poi quelle che sono le proposte e poi successivamente valutare. Però poi torno anche, Stefano, alle entrate, alle possibili entrate. Dicevi che questa può essere una settimana importante. Intanto ti chiedo per Masini quanto siamo vicini, fa anche rima, quindi ti chiedo quanto si sta avvicinando alla conclusione di questa rima. E poi sugli altri colpi, perché ci sono vari profili austriaci, anche d'esperienza, devo dire, possibili ritorni, leggevo anche di che dire, insomma, sui tanti profili lì davanti e non solo?
1: Sì, allora, Masini credo che entro questa sera già potrebbe arrivare l'ufficialità, perché il ragazzo ha da poco terminato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, si recherà adesso a Frosinone per porre firma al contratto che lo legherà per 4 anni al club giallazzurro. Di conseguenza già entro questa sera è attesa l'ufficialità. Domani sono in programma le visite mediche per i due austriaci Schmidt e Grillich, e di conseguenza anche loro poi domani, entro domani sera o al massimo mercoledì, insomma, sono attesi per la firma e quindi ufficialità. Arriverà invece giovedì Terzic, ex fiorentino, attualmente al Salisburgo, anche per lui tutto fatto, si legherà al Frosinone con un contratto fino al 2030, quindi 4 operazioni che di fatto il Frosinone ha praticamente chiuso, si attende solamente l'ufficialità. Chiuse queste operazioni, Frosinone che adesso si concentrerà maggiormente sull'attaccante, perché c'è bisogno di 2 rinforzi in attacco da affiancare ad Antonio Raimondo. I nomi da sempre sono tanti, c'è quello di Khedira, c'è quello di Di Nardo del Pescara, c'è quello di Artistico della Lazio, ma accanto a questi ci sono tanti profili, soprattutto stranieri, che attraverso l'algoritmo, il famoso algoritmo che sta utilizzando Clara Vista, sono individuati, insomma un Frosinone che sta lavorando soprattutto sotto traccia, e qui in ciociaria dopo gli ultimi colpi si attende un attaccante con il botto.
0: L'ultimo colpo lì davanti, o perlomeno il colpo principale, dunque, per cercare di chiudere poi al meglio questa finestra di calciomercato. Stefano, io a questo punto ti ringrazio per questa finestra sulla Frosinone e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Stefano Martini, punto sul Frosinone, blocco dedicato insomma alle piccole o medio piccole, se così vogliamo definirle, ma comunque molto ambiziose in vista dell'inizio del campionato e in vista poi dell'esordio in Coppa Italia, che ormai arriverà, come dicevo, nei prossimi giorni. Anche il Frosinone sarà impegnato nei turni preliminari, così come poi il Lecce, di cui andremo a parlare a breve, perché Lecce esordirà contro la Palermo proprio fra 7 giorni, nella giornata di lunedì 17 alle ore 21:15, quindi primo test anche per i giallorossi. Adesso faremo un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la giurisprudenza. Qui intanto comunicazioni, proviamo a prontare il collegamento, ce l'avremo fra poco, appunto il collegamento per quanto riguarda l'approfondimento sul Lecce, come dicevo, per anche capire quelle che sono state le impressioni poi degli ultimi test che si sono visti in campo in queste amichevole. Il Lecce è stato impegnato contro il Monopoli e quindi c'è stata questa vittoria. Intanto comunico alla regia tutto bello in diretta, il bello della diretta, il contatto corretto è in mail in regia, quindi a proposito di Lecce adesso andiamo a cercare di comporre il mosaico e di andare a fare un po' di chiarezza. Come dicevo, fra i test amichevoli, dicevo, il Lecce ha battuto il Monopoli 1-0 e poi quelli che sono i movimenti di mercato e anche il caso inerente invece a Banda, che continua a fare praticamente giurisprudenza. Questa situazione che definire folle è difficile e che sta veramente facendo infuriare i giallorossi, tanto poi da rivolgersi addirittura alla FIFA e non solo. Ma adesso faremo un po' di chiarezza su tutto e lo facciamo in compagnia sempre di Pierpaolo Verri. Ciao Pier, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Pierpaolo, prima di arrivare poi sui temi spinosi inerenti al mercato e, come dicevo, anche al caso Banda che continua a fare giurisprudenza, parto dagli amichevoli, sempre dal campo. C'è stata questa vittoria nella giornata di ieri contro il Monopoli, sempre a testa amichevoli chiaramente, però il gol di Jubels. Insomma, ti chiedo che tipo di valutazioni si possono continuare a trarre da questo avvicinamento, poi, come dicevo, all'esordio ufficiale fra una settimana esatta.
2: Sì, l'amichevole di ieri è stata sicuramente molto utile proprio da questo punto di vista, nel senso per cercare di avere qualche indicazione utile in vista poi del primo impegno ufficiale. Credo che l'indicazione giusta sia arrivata un po' dall'11 titolare, perché credo che ieri poi Di Francesco abbia fatto un po' le prove di quello che al momento è l'11 tipo del Lecce, chiaramente in attesa di quelle che poi saranno eventualmente le novità del calcio mercato. Chiaramente c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto c'è ancora tanto lavoro da fare in entrata, perché soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, il Lecce, che poi prenderà parte al campionato di Serie A, quindi al termine del mercato, sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel corso di questo ritiro precampionato, però si è visto anche un po' qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, a partire chiaramente da Jubels. Tutti gli occhi erano chiaramente puntati su di lui, ha risposto presente comunque con un buon gol. Al di là del gol, diciamo, ha fatto vedere delle buone doti anche nelle gare gioco con i compagni, quindi chiaramente il Lecce quest'anno punta molto sul centravanti francese.
0: Sì, peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto già che Di Francesco gli lascerebbe giocare il suo tipo di calcio, quindi mi è sembrato anche coinvolto e convinto a livello di dichiarazioni. Sono buone le premesse, poi bisognerà vedere il proseguo. Mentre sul mercato, Pierpaolo, ecco, ti chiedo, parto, non posso non partire dal caso Banda, perché poi continuano ad esserci gli aggiornamenti. Il giocatore convinto di poter andare liberamente in Libia, ma mi sembra di capire, ecco, che il Lecce adesso si stia rivolgendo anche addirittura alla FIGC, alla FIFA. Sono passi pesanti e passi importanti.
2: Diciamo che pensavamo un po' di aver già toccato l'apice quando c'era stato un po' il caso legato al fatto che Banda fondamentalmente aveva tagliato i ponti sia con il Lecce che con il suo entourage. Non potevamo immaginare che praticamente Banda cercasse di accordarsi autonomamente con un club libico. Fondamentalmente, diciamo, le vie del mercato sono infinite, però questa è una novità un po' per tutti. Sicuramente il Lecce in questo momento diciamo è passato anche un po' agli aspetti legali, perché questa situazione è stata prontamente segnata dal presidente Sticchi D'Amena delle varie federazioni. Sappiamo che ci sono state interlocuzioni fra il Lecce e la FIGC direttamente con il presidente Malagò, è stata segnata la situazione alla FIFA, alla Federcalcio Zambiana, alla Federcalcio Libica. Quindi il Lecce, diciamo, dal punto di vista della tutela legale sta facendo tutto ciò che è necessario fare per potersi tutelare da questa situazione, perché poi al di là di tutto quanto il dato di fatto è uno, e ovvero che Banda è comunque un giocatore del Lecce fino al 30 giugno del 2027, un giocatore che è sotto contratto con il Lecce, tant'è che 3 giorni fa, quando il Lecce ha rilasciato la lista dei numeri di maglia, è stato assegnato un numero di maglia a Banda, quindi formalmente Banda è un giocatore del Lecce e il Lecce adesso si sta tutelando chiaramente per capire come poter gestire, a questo punto direi dal punto di vista legale, questa situazione.
0: Sì, dicevo prima, farà giurisprudenza perché dicevi bene, le vie del mercato sono infinite, ma questa, devo dire, forse era una delle meno prevedibili. E poi però anche delle ripercussioni, Pierpaolo, sul mercato, perché ovviamente poi qualora Banda, ed è difficile immaginarlo, non dovesse giocare con il Lecce la prossima stagione, c'è bisogno anche di innesti offensivi. Quindi ti chiedo sull'esterno poi se accadrà qualcosa, se c'è qualche nome. E volevo poi anche chiederti però, sempre in ottica attacco, di Paco Esteban, per capire che tipo di risposte sta dando finora in quest'estate, perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica in primavera, quindi ero curioso di capire se poi potesse essere spendibile proprio nel Lecce invece di andare in prestito. Però ecco, tu ne sai sicuramente più e meglio di me, quindi palla a te.
2: Sì, sul fronte esterni, oggi ha parlato proprio il responsabile dell'area tecnica Trinchiera, a margine della presentazione di Gebert, ha detto che arriveranno due esterni, sanno benissimo che il reparto dove bisogna lavorare maggiormente saranno investimenti mirati, quindi operazioni sicuramente importanti un po' alla Gebert, perché il Lecce quest'anno la filosofia del club è quella di andare a intervenire in maniera chirurgica con acquisti mirati, quindi arriveranno due esterni che sulla carta possono essere potenziali titolari, però Trinchiera è molto bravo, diciamo, a nascondere le sue tracce, a coprire bene i nomi, un po' come ha fatto con Gilbert. È un nome invece noto, quello di Paco Esteban, che è reduce dalla stagione straordinaria in primavera, e il ritiro è stato un periodo molto utile a Di Francesco per proprio testare, diciamo, sia Esteban ma anche altri ragazzi della primavera. Su di lui ci sono state diverse voci, interessi da parte di squadre spagnole. La sensazione però è che, alla luce del buon ritiro precampionato, anche ieri nella partita con il Monopoli è subentrato comunque bene l'attaccante spagnolo, al momento diciamo il Lecce sta valutando di mantenerlo in rosa come terza punta alternativa rispetto a Gilbert e Sturic anche per la prossima stagione, cambiando un po', diciamo, quelli che erano i piani iniziali. Quindi, diciamo, il ritiro potrebbe aver convinto Di Francesco il Lecce a puntare sullo spagnolo anche per il prossimo anno.
0: Beh, dicevo, i numeri dell'anno scorso sono stati fantastici in primavera, quindi sarebbe anche interessante vedere all'opera il ventenne con la massima serie italiana, quindi anche io francamente me lo auguro, giusto per sfamare la mia curiosità. E poi Pier, ti chiedo anche però sempre dei soliti nomi, ne ha parlato Trinchera, mi è sembrato abbastanza chiaro su Thiago Gabriel, quindi sul fatto che non si sia poi approfondito nulla proprio in vere trattative, ti chiedo se, come ti avevo chiesto settimana scorsa, potremmo aspettarci poi più avanti magari qualche apertura in più. Il prezzo comunque è alto.
2: Sì, il prezzo è alto, rimane di 30 milioni, poi chiaramente nel corso delle trattative si può andare lì un po' a giocare sulla parte fissa e la parte relativa ai bonus. Oggi Trinchiera ha fatto chiarezza ribadendo quello che un po' già sapevamo, ovvero che non ci sono state offerte, non ci sono ancora state delle trattative tra il Lecce e club interessati, ma mancano però i club interessati che non si sono fatti avanti con il Lecce, ma hanno iniziato a sondare il terreno con l'entourage del calciatore portoghese. La sensazione è che il Lecce si stia preparando un po' a ricevere l'assalto di qualche club intenzionato effettivamente a portarsi a casa Thiago Gabriel, quindi è una situazione che in questo momento si sta monitorando giorno per giorno, perché è vero che non sono arrivate offerte, però diciamo orientativamente già sapevamo che orientativamente attorno alla metà di agosto poteva iniziare quel periodo caldo, un po' come fu lo scorso anno ad esempio per Krstović, quindi il Lecce è pronto, sa che arriverà il momento in cui bisognerà capire poi quale può essere il futuro di Thiago Gabriel.
0: Il momento della verità, sia per entrate che per uscite, ormai è una abitudine del calcio contemporaneo, ma in particolare della nostra Serie A, quindi riguarda un po' tutti. Pierpaolo, grazie per l'approfondimento sul Lecce e per il tuo tempo. A questo punto buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri con anche l'aggiornamento sul Lecce, che come dicevamo ormai a 7 giorni dall'esordio stagionale contro il Palermo in Coppa Italia. E prima di andarcene in pausa, abbiamo ancora qualche minutino da passare insieme, riporto proprio anche delle parole di Luciano Spalletti, perché la Juventus domani andrà in scena contro il Palermo in un test amichevole. Ha rilasciato alcune parole il tecnico bianconero, ha parlato proprio di Filippo Inzaghi, ha detto: diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, poi una persona molto umile, sa usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calcato tutti i campi della Serie A, bisogna dire il Palermo ha veramente un pacchetto soprattutto in avanti di assoluto valore, conoscono benissimo il suo mestiere, sarà un match difficile. Poi qualche parola alla spesa anche su degli uomini che sono al centro dei voci di mercato, uno è Gatti che potrebbe finire al Napoli, ha parlato però anche delle sue condizioni fisiche, ha detto che non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno, giocherà al massimo 20 o 30 minuti. Sapevamo di questo piccolo guaio muscolare, quindi il giocatore andrà gestito e, come dicevo, andrà gestito a maggior ragione considerando che potrebbe essere comunque ancora una risorsa magari dal punto di vista economico, in caso di una cessione potrebbe portare un tesoretto. E poi sul mercato ha detto: dall'inizio del mercato oggi abbiamo le stesse idee, si va avanti per la nostra strada. E sul portiere poi Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, è stato solo sfortunato sul secondo gol, domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato, quindi prova un po' a calmierare le acque per quanto concerne i giudizi sul portiere. Sappiamo che ormai Di Gregorio sempre più fuori dall'ambiente Juventus e dal progetto Juventus, la valutazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi certo, magari ecco, avvicinandosi verso il 30 di agosto si potrebbero fare 31 d'agosto, perdona, si potrebbero fare delle valutazioni ulteriori, magari si abbassare un pochino le pretese, perché al momento bisogna dire che di movimenti sull'ex portiere del Monza, prima ne parlavamo anche con Simone Braglia, non ce ne sono stati. Evidente che serva qualcos'altro, o Suzuki o Vicario, anche qui attenderemo il responso dell'ultima parte del mercato. A proposito di ultima parte, però, noi stiamo per entrare nell'ultima ora di Tempo Redo Sport Calcio Mercato Ritiri. Nel prossimo blocco avremo un agente FIFA con cui parlare, magari anche di qualche talento portoghese, perché vi do degli aggiornamenti di mercato. La Roma è sempre più vicina e pare che abbia chiuso l'accordo per Rodrigo Mora, quindi ormai sembra essere una trattativa sempre più in via di definizione. Noi però approfondiamo il tema, non solo questo, e tanti altri, fra poco a Tempo Redo Sport Calcio Mercato Ritiri, a breve.

Siamo già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a TV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e, come dicevamo, anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco ne parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mora, il talento del Porto, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa, è sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma, quindi il 19enne, il classe 2007, pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento, pare, l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni pagati immediatamente e poi 25 milioni da versare fra un anno, nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Prima facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco e lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato il più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, proprio in Serie B portoghese, come dicevo prima. 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi e 10 giorni, viene ricordato e riportato nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. È un calciatore che, come dicevo, seppur giovane ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio in prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno, e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, qualcuna è riuscita, ricollegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno. Però intanto riporto anche altre ufficialità, c'è stata un'ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui, se fosse stato italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedee Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal club lariano e depositato il contratto, quindi anche questo è un nuovo innesto. Chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti in prima squadra. Dicevo, però, parliamo di un sedicenne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante operazioni, quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è già arrivato, qualcuno potrebbe arrivare. Certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso, che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani, che poi possano trovare magari più spazio anche all'interno delle liste, dei taccuini, dei direttori sportivi di Serie A. E non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su Tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono
gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore continua, il calciatore e il suo entourage continuano a richiedere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con l'Al Ahly, quindi attenzione anche all'apertura verso il calcio saudita, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime. Come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli 8 ai 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere delle richieste elevatissime, come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli 8 ai 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere

0: per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Nicolato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma sta procedendo, pare stia procedendo per il giocatore, con un investimento peraltro molto molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche. Ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti, però ti chiedo, ecco, che cosa ti aspetti adesso e soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Mora, che ha appena 19 anni ma già tanta esperienza. Tu di calcio portoghese ne sai più di tutti, quindi ecco, palla a te.
1: Ragazzo, Rodrigo Mora è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e l'ho detto anche al suo agente, più un giocatore da calcio spagnolo, perché sia per struttura fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva e libertà di gioco che vuole, lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore, esatto, va a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità e potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. Se va con Gasperini, dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello di uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere Rodrigo Mora il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il Papu Gómez, che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora, anche se il Papu Gómez aveva una strutturazione proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare, sì, diversa, visto che Mora è più semplicemente un giocatore di inventiva e di giocata sul breve nello spazio.
0: Sì, è vero, Papu Gómez ce lo ricordiamo, il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo tutti, forza nelle gambe, una struttura muscolare, sì, sì,
1: alla Maradona.
0: Sì, insomma, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po', ecco, giocatori differenti, ma per struttura Raspadori è un altro di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu dicevi...
1: Però Mora nasce più trequartista, esatto, o mezzala offensiva, non lo vedo come una seconda punta.
0: No, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa, probabilmente non è né un regista né un attaccante, hai detto bene, proprio quel giocatore intermedio, no Francesco? Quindi...
1: È l'engancio, come si chiama,
0: esatto,
1: in Argentina.
0: Esatto, il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente dicevi, sarà interessante capire come potrebbe, utilizzo ancora il condizionale perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere, che tipo di percorso ti aspetti per il giocatore, perché dicevo, 19 anni, ancora giovane, questo è il momento però in cui si riesce magari già a fare dei salti ulteriori in avanti. Tu che cosa ti aspetti da lui? Perché in Portogallo viene considerato, come fra i più giovani, uno dei talenti, se non il talento più interessante.
1: È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta, dove poter veramente esprimere il suo potenziale, anche perché ricordiamo, ha solo 19 anni, e sì, viene già considerato un giocatore affermato come fosse lì da parecchie stagioni. Ha bisogno di trovare veramente l'allenatore che lo riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui come stile possa integrarsi bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nello stretto, per poi andare ad accelerare. E...
0: Certo, in Serie A ci sono parametri diversi.
1: Bene al Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei bene al Como.
0: Beh, sicuramente, insomma, Fabregas applica un certo tipo di gioco. Ora capiremo invece se riuscirà ad arrivare alla corte di Gasperini. Però...
1: Ma io non so nemmeno se ci sia effettivamente una trattativa avviata. Se la fa direttamente Jorge Mendes.
0: Eh sì, beh, alle notizie che adesso giungono pare che

0: ci sia un passo, qualche passo in avanti fra Roma appunto e il Porto, però ecco, bisogna valutare.
1: Poi da un lato trovo strano che il Porto si privi di un giocatore così, so che non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore, no, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché ha solo 19 anni. E sì, però perdere un talento così fa anche riflettere.
0: Beh, poi il Porto che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento, e poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero aprirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come lo stai vedendo in vista della prossima Serie A? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno di quei progetti molto giovani, continua ad acquistare giocatori che possono dare tanto, è un gioco alla spagnola, l'anno scorso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
1: Un altro step in avanti, riconferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in una piazza dove non ha pressione, perché alla fine è tutto regalato, cioè passare in pochi anni da fare cosa facevano la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, ma giocare in Champions League con una rosa che può anche essere protagonista, non fare la Champions League così come squadra ruota di scorta.
0: Certo, non tanto per...
1: Anzi, io penso che il presidente abbia come sua ambizione negli anni vincere la Champions League col Como. E nella progettualità a 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere, se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa di straordinario a livello calcistico in Italia e in Europa.
0: Ah beh,
1: e magari
0: sì,
1: può anche riuscirci alla lunga.
0: Eh beh, le premesse anche qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi torno ecco, anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio di giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembrava che il giocatore potesse approdare in biancoceleste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza, il Benfica farà l'Europa League, vedremo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare, l'anno scorso è stata un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
1: Aveva pagato 20 milioni mi sembra.
0: Eh sì, forse sì, 23 ma, milioni.
1: Allora hanno rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40 più bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare, perché è un momento transitorio, non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro obiettivo per questo giocatore è venderlo a meno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà fatta l'operazione di cessione andremo verso fine mercato, però stanno già cercando l'alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore che lo posso sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto in questo momento non possono investire più di tanto, quindi la cessione di Ivanovic resta una cessione fatta veramente con intelligenza a valori alti.
0: Ma la Lazio ci ha perso qualcosa, cioè poteva essere magari un innesto in grado di dare qualcosa in più ai biancocelesti?
1: Ma io andrei su altri obiettivi se fossi la Lazio, onestamente.
0: Meglio guardare altrove, insomma.
1: Sì, spendere 40 milioni per Ivanovic io non li investirei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti, anche dal mercato sudamericano o mercati secondari in Europa, ma anche Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti ci sono. Vediamo quello che ha pescato lo Sporting Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente, ora è uno degli attaccanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se vi ricordate la scorsa stagione.
0: Come no, assolutamente. Beh, poi ecco, bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti, ma anche le aree geografiche giuste.
1: Beh, guardate, lo Sport di Lisbona lavora molto bene, l'operazione che ha fatto col Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare azzeccatissimo, 18 milioni di euro, sta già facendo molto bene, sicuramente un giocatore che rivendono 40-50, o lo stesso centrocampista che hanno preso dal Lecce, Hjulmand.
0: Come no?
1: Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
0: E spesso poi sono giocatori giovani e sanno rivendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la Serie A ci torniamo. Però prima parlavamo del Benfica e mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A. Gonzalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece dal Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro, 75 milioni di euro dal Milan, ormai già qualche settimana fa. Quindi proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo, su Gonzalo Ramos se il prezzo è giusto e che cosa ci aspettiamo, su Leao se farebbe bene ad andarsene perché magari il ciclo può considerarsi chiuso, e Amorim in cerca di riscatto che cosa può trovare a Milano.
1: Amorim può essere la stagione che lo rilancia e lo afferma.
0: A me piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
1: Anche a me, l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non era il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se lo United sta cercando di mettere la rotta, però ogni club ha il suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni esprimendo un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate.
0: Come no?
1: Per cercare di creare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno, tra virgolette, però non ha dato esito perché si va contro quella che è la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora, probabilmente avrebbe ottenuto risultati diversi perché poteva essere il continuatore del lavoro di Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco. Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono attori molto più pratici. Sacchi comunque con calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva totale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. Però dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stessi, che sono i tre allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo più italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa nel capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono i giocatori, puoi avere il miglior allenatore, non concludi nulla. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua idea di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente le idee chiare, un direttivo chiaro su come si va a creare e a evolvere la stagione, senza sovrapposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
0: Certo, e su Gonzalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
1: Gonzalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 75 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca l'ultimo passaggio, cioè quella crescita e confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuità di rendimento.
0: Sì, è sempre mancato.
1: Che venga fatto giocare come esterno offensivo o attaccante esterno, non attaccante centrale.
0: Ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
1: Ma sai, a volte è un allenatore, io sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni. E magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale perché non sta rendendo, perché si infortuna o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso, provi, può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per la mia esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità e capire eventualmente se c'è la disponibilità a convincerlo a svolgere un certo tipo di posizione e un certo tipo di compito. Perché se tu non hai la disponibilità del giocatore tutto diventa più difficile, vai contro la sua natura e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Leao in questo momento non ha, c'è stata una trattativa col Fenerbahce ma non è andata in porto.
0: No,
1: ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea è anche qui che magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista del trasferimento.
0: Eh sì, certo. C'è il Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
1: Ma però per Leao potrebbe anche essere una grande opportunità, visto che c'è Mourinho so che lo stima.
0: Sì, l'ho coccolato molto a livello di dichiarazioni.
1: Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare la differenza e poi magari rilanciandosi bene avviene ad andare in club veramente importanti a livello europeo nella stagione successiva.
0: Ah, quello sì, io ci credo, devo dire, poco, però di sicuro è un'occasione che può giocarsi, e del resto al contratto ancora scadenza del 2028.
1: Ma
0: sulla carta sì, sulla
1: crack.
0: Carta sì.
1: Ora,
0: poi sul campo
1: si trova l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente farli fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
0: Beh, certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai veramente vista. E poi, però, Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se è per Gonçalo Inácio, ecco, torno proprio sullo Sporting Lisbona, si è arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Sappiamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi ti chiedo se potrebbe far comodo ad alcune squadre. Al Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
1: Inácio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché lì diventerebbe anche, sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un suo leader di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio, perché ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo tipo. Bisogna capire però se lo Sporting lo cede, perché c'è anche una trattativa sull'altro centrale, Diomandé, che anche lui era un ragazzo che avevo scoperto in Serie B portoghese al Mafra, con 7-8 milioni si poteva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, anche adesso verrà venduto anche lui a circa 40 milioni. E bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomandé c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
0: Ma si può sapere verso quale paese o rimaniamo top secret?
1: Ma finché non ci sono cose ufficiali rimaniamo più tranquilli.
0: Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere, di sicuro parliamo di profili molto molto interessanti. Diomandé
1: ma
0: anche
1: anche
0: più
1: Porto ha dei giocatori molto interessanti.
0: Beh sì, prima parlavamo di Mora, ma non è l'unico, fra i giovani ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
1: Sabato ero a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti.
0: Vabbè.
1: Poi vado a vedere il Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili alquanto interessanti, tra cui uno anche l'ho anche proposto in Italia in accordo col suo agente e con il Porto in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando prendi un giocatore dal Porto che ha fatto anche la nazionale Under 20-21 portoghese non sbagli mai, però probabilmente in Italia il mercato è orientato verso altri profili.
0: Sì, non tocchiamo un tasto dolente, insomma, poi anche sulla visione. Ci sono dei club illuminati più di altri da questo punto di vista, ma è un discorso veramente molto lungo. Io più che altro invece, Francesco, non posso che non ringraziarti invece per questa splendida chiacchierata, e quindi ti ringrazio ancora vivamente e ti lascio poi al tuo lavoro. A presto.
1: Grazie. Comunque del Porto seguite Gabri Veiga, giocatore fantastico.
0: Ah, beh, sì. Sembrava avesse un grande futuro, poi ha scelto la strada araba, la strada saudita. Mi sento dire peccato, perché poteva fare un cammino differente, però auguriamoci che possa tornare a crescere, dai. Grazie allora anche per... dicevi, Francesco?
1: Sì, sì, sicuro, perché comunque il Porto può far bene Gabri Veiga. Anche ieri ha giocato, ha fatto benissimo.
0: Beh, le qualità tecniche non gli mancano, quindi può fare di sicuro un ottimo percorso.
1: Ci sentiamo quando vi fa piacere. Buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie Francesco. Grazie. È stato un piacere. Insomma, abbiamo fatto un punto legato anche al Portogallo. Francesco, esperto di calcio portoghese, legatissimo al calcio portoghese. Vedremo anche qui sulle varie trattative che hanno coinvolto, che possono coinvolgere questi giocatori, che cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato. Noi invece sappiamo cosa accadrà nell'ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Avremo un ulteriore approfondimento proprio a tema Milan, e poi più avanti la raffica conclusiva di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in collegamento, Lucio Marinucci qui in studio, ultimo blocco di Tiemboredo Sport, calciomercato e ritiri. Andiamo ancora con ulteriori approfondimenti prima di salutarci. Intanto vi riporto delle notizie, degli aggiornamenti che riguardano anche il calcio estero, perché poi è una voce non recente ma ormai confermata sia da BBC che da Sky News, perché pare che Jeff Bezos sia sempre più vicino ad entrare nelle quote del Liverpool. Infatti un gruppo di investitori che include Jeff Bezos, come sappiamo fondatore di Amazon, è vicino ad acquistare il 30% delle quote della Liverpool. Insomma, un passo importante. Il Liverpool sappiamo che complessivamente è valutato circa 5 miliardi di euro. Parliamo quindi di un investimento importante da parte del magnate, che come detto famosissimo per aver fondato Amazon. Intanto chiedo alla regia, se non risponde l'ospite allora proviamo a contattarlo direttamente, facciamo tutto in diretta per appunto andare a parlare anche un po' degli approfondimenti dell'ultima ora sulla Milan e non solo. Come detto, poi ci sono ancora tanti nodi da dover sciogliere, quindi cercheremo anche un po' di capire. Il Milan peraltro è stato impegnato nel corso delle ultime ore in amichevoli. Sabato è andato in scena questo test contro il Chelsea, decisamente più negativo rispetto a quello precedente contro l'Inter, vittoria per 3-0 dei londinesi, che hanno fatto la partita per quasi tutto l'arco dei 90 minuti. E il Milan poi sarà impegnato fra pochi giorni nell'ultimo test, sempre contro una delle inglesi, il Manchester United, che appunto nella giornata del 15 di agosto, Sferragosto, sabato alle ore 16:45, appunto affronterà i rossoneri per questo ultimo test. Il Milan, poi lo ricordiamo, fra meno di due settimane, il 23, sarà in scena contro il Torino, a Torino, per l'esordio in gare ufficiali per la prima gara di campionato di Serie A. Io intanto vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, sempre 331 82 00 213. Qui arrivava un messaggio di Giovanni, tifoso dell'Inter, è scritto: uno degli Inter club più numerosi d'Italia, pensiero è praticamente unico, viviamo quotidianamente con la speranza che questi businessmen vendano la società, una vergogna di mercato. Guarda Giovanni, io sono meno pesante, le gestioni a volte ne abbiamo viste anche di peggiori, è purtroppo la realtà del nostro calcio, quella del calcio italiano intendo, sia il fatto in realtà in generale nel nostro calcio italiano ormai i fondi sono la normalità. Non è facile, immagino, anche per un fondo dover gestire un club professionistico. Certo è che bisogna arrivare preparati. Abbiamo visto dei fondi preparati che hanno avuto delle gestioni veramente ottime dal punto di vista sportivo e dal punto di vista economico. Purtroppo abbiamo visto anche dei fondi che si sono rivelati impreparati a livello di gestione, che hanno portato club a perdere o perlomeno a spendere soldi in maniera negativa, e che hanno portato poi anche a dei risultati non soddisfacenti. Non parlo solo della Serie A, parlo anche delle categorie inferiori, perché i fondi ormai fanno parte della realtà professionistica italiana un po' su tutti i livelli. Non è facile, devo dire, per i fondi, anche se devo ammettere una cosa: ormai la gestione sportiva e economica in Italia è difficile per chiunque, a prescindere da fondi o no, le liquidità sono poche, bisogna cercare di arrabattarsi in qualche modo. Quindi a volte è comprensibile l'impazienza dei tifosi, che vorrebbero magari degli acquisti più all'altezza e soprattutto degli acquisti che possano arricchire veramente il tasso tecnico delle squadre. Però devo anche ammettere che è complicato. È complicato operare, quindi io talvolta provo a comprendere anche le motivazioni per cui alcuni club non riescono ad essere così efficaci come potrebbero essere degli altri. Intanto però resto su tutto Mercato Web, vi riporto delle delle notizie per quanto riguarda degli aggiornamenti, e stiamo vedendo la Roma appunto sempre più attiva per quanto riguarda il fronte giovani. C'è anche quello inerente a Cacciamani, Alessio Cacciamani, a proposito di 2007 promettenti, che è in uscita dal Torino, o meglio, di fronte a delle offerte congrue potrebbe lasciare il Torino. L'anno scorso l'abbiamo imparato a conoscere alla corte proprio di Ignazio Abate alla Juve Stabia, con 33 presenze in Serie B. Quest'anno è arrivato al Torino, è tornato al Torino dopo il prestito, ma adesso pare che possa essere ceduto. Perché? Perché c'è sempre la Roma che continua a premere per il calciatore. Resta la finestra il club giallorosso, pronto a convincere Cairo a cederlo, anche se non è scontato che si possa arrivare ad una fumata bianca. Gasperini, come viene scritto anche sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, lo avrebbe individuato per il suo 3-4-2-1, lo riterrebbe perfetto per il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Del resto mi sento di aggiungere poco, è il suo ruolo alla perfezione. Intanto comunico alla regia che possiamo andare con il collegamento per andare ad approfondire anche i temi inerenti al Milan sulla Roma. Ecco, staremo a vedere se Cacciamani potrà a tutti gli effetti diventare un calciatore giallorosso, e poi se in caso dovesse rimanere al Torino invece come sarebbe utilizzato da Ignazio Abate, che come dicevamo lo ha valorizzato nel corso della passata stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Intanto però, come promesso, andiamo ad aprire la finestra rossonera, apriamo la finestra sul mondo Milan, e lo ringraziamo per la disponibilità. In collegamento con noi Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben ritrovato e grazie ancora.
1: Ciao, ciao a tutti, buon inizio settimana, un saluto a tutti.
0: Ti chiedo se l'inizio di buona settimana lo è anche per il Milan, però, perché ovviamente ci si divide tra temi di campo e temi di mercato, ci si sta propinquando sempre di più all'esordio ufficiale fra 13 giorni nella prima giornata contro il Torino. Intanto sabato c'è stato questo test, pur sempre amichevole, ma contro il Chelsea, risultato più negativo rispetto al derby, forse anche la prestazione, anzi mi sento di dire anche più la prestazione, però ecco, ti chiedo che Milan abbiamo visto in questa sconfitta pesante a livello di punteggio contro gli inglesi.
1: Mi verrebbe da dire che Milan non abbiamo visto, perché
0: forse è più appropriato.
1: Sì, perché in verità non abbiamo visto praticamente niente in questi 90 minuti, una squadra totalmente in balia del Chelsea, che sicuramente sarà più avanti nella preparazione, sicuramente è una squadra più forte anche nella rosa, però Milan ha preso 3 gol, ma poteva prenderne 4-5, e non ha tirato in porta. 97 minuti, recupero incluso, il Milan non ha tirato in porta. Poi è chiaro che il punteggio lascia il tempo che trova, perché si tratta di amichevoli, ma io penso che più che il risultato, la preoccupazione dei tifosi del Milan derivi dal fatto che non ci sono stati segnali dal punto di vista tattico, dal punto di vista del gioco, ma anche dal punto di vista di quello che vorrebbe proporre a Amorim, cioè una difesa alta, che sia aggressiva, che costruisca dal basso, e soprattutto poi il famoso gioco dominante, no? Io uso le parole di Amorim in conferenza stampa, ormai immagino che questa frase ce la porteremo dietro per tutta la stagione, però è anche vero che si tratta solamente della terza uscita stagionale pre-campionato del Milan, però io davvero non ho visto proprio niente in questa amichevole, se non un Milan che ha provato a difendersi male per oltre 90 minuti. E secondo me le indicazioni maggiori sono arrivate da chi non ha giocato, mi spiego meglio. In questi 90 minuti contro il Chelsea non hanno giocato né Tomori, né Fofana, né Atekame, né Odogu e né Sissé. Guarda caso i 5 giocatori che in questo momento sono in uscita o che hanno già trovato una sistemazione. Atekame ha trovato l'accordo con il Lione in prestito secco, Sissé sta trattando con il Torino, Odogu anche lui andrà via in prestito, e oggi è stato praticamente comunicato ai procuratori di Fofana è ritrovarsi una nuova squadra, una sistemazione. Stessa cosa avverrà per Tomori. Quindi anche Amorim dopo la partita ha detto: faremo delle scelte, taglieremo dei giocatori, siamo troppi. E in effetti il Milan, come ci dicevamo anche nello scorso appuntamento su TMV Radio, il Milan dovrà fare 6-7 cessioni da qui alla fine del mercato e poi provare a prendere quei 2-3 tasselli per alzare la qualità della squadra di Amorim.
0: È un ricambio che possa poi giovare dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo e di coinvolgimento. Purtroppo è inevitabile. Parlavamo proprio, mi ricordo, settimana scorsa, del valore delle alternative anche a centrocampo, con tutto il rispetto, di certo non all'altezza magari dei titolari. Però proprio a livello di titolari, Antonio, vado anche su un altro tema, perché si è parlato, in realtà si è discusso di queste sostanzialmente ferie prolungate per Rabiot e per Maignan, se ne sta parlando tanto, qualcuno non ha gradito tra i tifosi questo rientro ritardato. Ti chiedo che impressione hai tu. È chiaro che è tutto concordato, però certo rientreranno più avanti dopo Ferragosto.
1: Sì, è tutto concordato, ma secondo me questa non è una giustificazione, nel senso che comunque, secondo me, se vogliamo, è anche peggio, vuol dire che il Milan è d'accordo nel far prolungare,
0: tra virgolette.
1: Le ferie a due giocatori rappresentativi di questa squadra, uno è il capitano. Non lo so, io poi ho visto anche che Lautaro Martinez, che è finalista del mondiale, è tornato ieri ad allenarsi.
0: Poteva avere anche lui un supplemento. Invece
1: ma lo stesso Thuram, che comunque è uscito con la Francia nello stesso giorno, insomma dopo la finale del terzo e quarto posto, è uscito con la Francia lo stesso giorno di Maignan e Rabiot, uno è tornato ad allenarsi e i due milanisti tornano il 16, quindi c'è qualcosa che non torna, che non quadra, e chiaramente ai tifosi questo non è sfuggito e sono tutti un po' delusi dall'atteggiamento di questi due giocatori. In più ti dico anche un'altra componente, un'altra variabile, cioè il fatto che Maignan, da capitano del Milan in vacanza, non si sia presentato nemmeno ai funerali di Baresi, è aggravato secondo me ancora di più la sua posizione, perché uno, volendo, si potevano interrompere le vacanze per 24 ore, però capisco che è una cosa personale e quindi non lo ha fatto. Due, ci mettiamo questo ritardo, queste ferie extra, e a 10 giorni dall'inizio del campionato, dove non hai mai conosciuto il nuovo allenatore, perché non c'è mai stato un faccia a faccia dal vivo tra Maignan, Rabiot e Amorim, si sono solamente sentiti al telefono, non mi sembra proprio un atteggiamento da elogiare, no? Secondo me un po' una brutta figura l'hanno fatta, però ti dico anche che secondo me forse anche inutile per noi sperare di rivedere queste grandi bandiere del passato nei giocatori di oggi, perché il calcio è cambiato, non ci sono più quei giocatori realmente attaccati alla maglia. Dico questo perché abbiamo trascorso l'ultima settimana a parlare di Franco Baresi, dell'esempio che dava Baresi da grande capitano, il primo ad arrivare a Milanello, l'ultimo ad andar via, e poi ti ritrovi un capitano che chiede ferie prolungate a una settimana dall'inizio del campionato. Mi sembra un po' una stonatura.
0: Beh, certo, sono d'accordo con te, il calcio è cambiato, però magari talvolta un punto d'incontro, una via di mezzo sarebbe anche gradita da parte di questi protagonisti. E poi, prima di liberarti, Antonio, ti chiedo se hai il timore, o ci può essere il timore, che dietro magari addirittura a queste vicissitudini possa esserci qualche clamoroso stravolgimento di mercato, perché poi intorno a Maignan e Rabiot tutto tace, ma sommessamente non si sono mai placate del tutto alcune, anche seppur piccole, magari seppur remote, voci di mercato.
1: Sì, hai ragione, comunque qualcosina attorno al portiere, al centrocampista francese c'è sempre stato, però mai delle trattative vere e proprie. Io non penso che il Milan abbia intenzione di metterli sul mercato, anzi, da quello che mi risulta, il club ritiene Maignan, Rabiot Pulisic, Modric, proprio dei pilastri della squadra di Amorim. Però ribadisco, secondo me non è un comportamento bello il fatto che il capitano chieda ferie prolungate, cioè non ti dà la sensazione di uno che voglia tornare proprio ad allenarsi a Milanello prima possibile, ecco. E quindi questo i tifosi lo hanno percepito. Per quanto riguarda il mercato, non penso che a 20 giorni dalla fine il Milan possa comunque privarsi di due elementi del genere. Poi è chiaro, se dovessero arrivare delle offerte fuori mercato da 30, 40, 50 milioni sia per il portiere sia per il centrocampista, allora magari le cose cambieranno, ma ad oggi fino ad ora non sono arrivate e non ci sono segnali di una partenza sia di Maignan che di Rabiot.
0: Chiarissimo, beh, sarebbe penso un ulteriore stravolgimento non da poco e non di certo sì. In senso positivo. Antonio, grazie per il tuo tempo, per aver aperto con noi e con il sottoscritto questa finestra sul Milan. È sempre un piacere, io ti lascio al tuo lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitello e a tutti i colleghi di Milan News, sempre sul pezzo per approfondire tutti i temi inerenti al mondo rossonero. Noi stiamo per arrivare alla fine di questa puntata di oggi, Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, riprendo qualche notizia anche da tutto mercato web, perché poi c'erano, come dicevo prima, degli aggiornamenti anche da darvi per quanto riguarda l'Emilia Romagna. L'Emilia in particolare, c'è Benja Dominguez che sembra essere pronto ad approdare alla Sassuolo, un colpo un po' a sorpresa di un talento comunque interessante. Infatti, come viene scritto su tutto mercato web, il club neroverde ha trovato l'accordo con il Bologna per Benjamin Dominguez, esterno che nell'ultima stagione non è riuscito a trovare grandissimo spazio. Con Tedesco le cose non sembrano essere cambiate, quindi c'è questo approdo poi al Sassuolo in vista della prossima stagione. Ha deciso di cambiare area il giocatore e quindi ora il Sassuolo è pronto a cercare di rilanciare Benja Dominguez, calciatore comunque di talento, non un ragazzino, nonostante abbia dei tratti decisamente ancora più giovanili dei suoi 23 anni, ma comunque un calciatore ancora con tanta carriera di fronte a sé. Poi per il Napoli riporto anche gli esuberi in Gonge, buone notizie per i tifosi partenopei. Un nome per il Parma di questa possibile soluzione in prestito, poi da definire eventualmente magari la formula successiva, se diritto, obbligo condizionato e con quali dilazionamenti in caso di pagamento. Però ecco, un Gonce potrebbe lasciare il Napoli e approdare alla corte di questa Parma con una formula, come dicevo, con prestito e poi da valutare. Per quanto riguarda invece il riassunto delle altre trattative, ne stavamo parlando prima, ritorno ancora una volta su Rodrigo Mora, abbiamo discusso anche con un esperto di calcio portoghese con cui abbiamo parlato prima, Francesco Nicolato. Ci parlava delle caratteristiche del calciatore, centrocampista offensivo dalle spiccate caratteristiche offensive, e la Roma sta insomma avvicinandosi sempre di più al ragazzo classe 2007, 25 milioni di euro subito, 25 milioni nel 2027 per una spesa complessiva, il calcolo è parecchio facile, di 50 milioni, quindi un colpo sì per giovani, ma sicuramente un colpo importante a livello di dispendio economico. Poi per quanto riguarda invece le altre operazioni, parlavamo dell'Inter anche in apertura con Niccolò Ceccarini, pare che stia prendendo sempre più quota l'ipotesi di AB, con dunque l'approdo che avverrebbe dalla Al-Ittihad dall'Arabia Saudita, un calciatore con caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Denzel Dumfries, che era il titolare fino a pochi mesi fa. Vedremo se si potrà approfondire il discorso in questo senso. Per la Juventus invece, come abbiamo detto più volte negli ultimi giorni, si attendono gli sviluppi sul fronte Paris Saint-Germain per quanto riguarda Zion Suzuki, il calciatore sembra avvicinarsi dal Parma sempre di più ai francesi, e poi i bianconeri dovrebbero discutere con i parigini per strappare eventualmente un prestito. L'alternativa è chiaramente quella di Vicario, la prima alternativa in questo momento è quella del portiere italiano del Tottenham, fuori dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi. La Juventus lo tiene tra virgolette in stand by in vista poi dell'evolversi della situazione Suzuki. Per l'attacco sempre dei bianconeri, anche qui stand by con Zirkzee. C'è stato qualche discorso approfondito con il calciatore ex Bologna, ma prima bisogna attendere delle uscite, principalmente quella di Jonathan David, che a livello economico, principalmente d'ingaggio, fa un po' da tappo per ogni altra possibile operazione. Per il Napoli abbiamo detto di Gabriel Jesus, che potrebbe diventare un'ipotesi più avanti, magari anche qui con un prestito e con un eventuale pagamento dilazionato. Pure qui bisogna poi attendere le uscite, quella di Lukaku con il Fenerbahce, cioè, si sta trattando, non c'è ancora la quadra, ma si proseguono i discorsi con invece la società turca, con la speranza che si possa arrivare ad un accordo magari già nei prossimi giorni. Direi che abbiamo fatto un riassunto, insomma, delle operazioni di mercato, quelle che potrebbero chiudersi, quelle che si sono chiuse, quelle addirittura d'arrivo. Poi magari domani, quando ci riaggiorneremo, potrebbero essere cambiate tante cose, chi lo sa. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, lunedì 10 agosto. Io ricordo l'appuntamento poi con le dirette di TMV Radio sempre domani mattina alle ore 9.45 con Tutta C, poi Alessandro Santarelli fino alle ore 13, dalle 11 alle 13 con Editoriale Rotocalcio, e con me invece ci ritroveremo sempre alla solita ora alle ore 14 fino alle 17 con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Buon pomeriggio, a domani.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Frecciarossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto, Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte, se ne sono giocate solo quattro, ma sicuramente quattro partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai ad A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su...
2: Dopo si entrava, diciamo, nella sala massaggi, ok? C'è un tappotoncino di cui c'era Scirea.
1: Facendo miracoli, vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Sorani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se c'era abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione, tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve fare con me questa ora di diretta. Niente, non Gabriele Latini proprio mi ignora. Pensate quanta brutta gente, no? Ah no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo. Ha detto assolutamente sì, è pronto ai miracoli, va bene, parleremo tra un mese perché, vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo in questo weekend ormai trascorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate quattro partite che hanno riguardato le quattro neopromosse della passata stagione, quindi squadre che abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le quattro meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale, vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma, come era stato nei playoff dello scorso anno, sul Potenza 3-1 il finale. Non parte bene nemmeno la stagione dell'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo due mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà proprio con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi 18:30 ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre il 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina-Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto alle ore 18 Catanzaro-Sudtirolo, mezz'ora più tardi Udinese-Padova, alle 20:45 invece Venezia-Modena e alle ore 21:15 Torino-Carrarese. Domenica 16 agosto, gli orari sono sempre quelli 18, 18 e 30, 20 e 45, 21 e 15, e si parte con Frosinone Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21 e 15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Cetilar Arena di Pisa con Pisa-Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo-Cesena alle ore 18.30, alle ore 20.45 invece Cremonese-Sampdoria, mentre alle ore 21.15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo, perché c'è un Parma che milita in Serie A, e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico Questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Contro il Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire poi nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che doveva centrare. Per cronaca, io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto. Si giocherà qua ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite. Sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa Coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia, iniziamo ad addentrarci anche a quella che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno dal Potenza, che in finale ha battuto un Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con i rossoblù. C'era poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa Coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella Atalanta Under 23, anzi si partirà alle ore 18, ecco è qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli neppure in Serie C, con Arzignano Val Chiampo, Albino Leffe e Lumezzane Renate. Alle ore 21 invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi insomma tutte gare anche qui molto interessanti, ci sono le formazioni neopromosse dal precedente campionato di Serie D a dare anche un po' il là di questa Coppa Italia, una Coppa Italia che sarà da seguire assolutamente, che lo ricordiamo per quel che concerne la Serie C mette in palio un posto molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà, quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. C'è stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi promozione proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal insomma dove c'era la vincitrice della Coppa Italia. chissà cosa accadrà quest'anno, insomma, partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche il Catania, che se la vedrà con il Parma, e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Tardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di tuttoc.com, dove trovo Laerte Salvini.
3: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato, che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se ci sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria, a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni. Ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente come una squadra che darà fastidio e starà lì attaccata ai primi posti.
1: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C lo conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Cosenza e Crotone, un po' l'obbligo di vincere c'è. Attenderemo poi, come ricordavi, di vedere quello che sarà l'esito del momentaneo diciamo scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania, non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro però Longo, che comunque non lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro però ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossazzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza, soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato, il Catania è una squadra nuova. Ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, è calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata, e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
3: Assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene, e quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, perché è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà le idee di un allenatore magari non più giovanissimo, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, a mio avviso, e che ha tutto per scalare le categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno e a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare quegli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quaini, che ha sempre fatto bene a Catania, ancora di più nel suo 4-3-3. I giovani non mancano, dallo stesso Leonardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato con questi colori. Io credo che possiamo aspettarci tanto, con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate, come la Casertana, il Bari, che in questo momento, quindi a calciomercato in pieno cantiere, credo siano un po' più avanti.
1: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando si spende poco si può vincere, anzi paradossalmente si vince se si spende poco, ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per rimanere in termini calcistici, di questa puntata di A Tutta C, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.
4: TV. Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Be'er Sheva, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.
4: 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo, forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con un ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia. Lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E, cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, no? Io non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni. Ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Catania e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava, dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace, secondo me, di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso, all'interno della sua domanda c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto, Biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Buonasera. Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'era stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano, come immaginario collettivo, una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e

0: probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita, quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
1: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
2: Queste erano le parole... Eccoci qua, nuovamente in studio, scusate, non so se si è sentito il mio attacco, non ero pronta, dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo e comunque in generale anche poi della società, che ha spiegato quella che è la situazione del club, di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa però piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quel che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere, perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società, e come ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci si mettano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una castroneria io, e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse solo il mio compleanno anticipa questo. Ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera, ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo, un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B, quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli, che ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff. Quindi insomma la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B la passata stagione, ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C. Il risultato è stato infausto, certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa una finale playoff, che aveva certamente un peso specifico nettamente differente, in questo caso qui c'è comunque un campionato ancora aperto, e l'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria, che comunque lo ricordiamo per la formazione di guidata dal presidente Pasini è un progetto triennale. L'Union Brescia infatti è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feralpi Salò a Bressa, ed ecco quindi che è nato questo Union Bressa, che ieri, tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V, per capirsi, perché è stato concesso al sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi insomma è un Bressa che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida al Città di Arezzo che si è giocata ieri.
3: Abbiamo fatto un'ottima partita al cospetto di una squadra comunque importante che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol probabilmente subendo un fallo non fischiato dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita per provare a vincerla. Diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita perché a parte i due amichevoli, dunque tanti ragazzi hanno fatto minutaggio e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedrà andare a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto anche ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani perché tornavamo a vestire la nostra maglia con la V che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla portando orgoglio e onorarla sempre al meglio. Questo l'hanno fatto sempre i miei ragazzi e devo dire che l'hanno fatto anche questa sera. E la testimonianza è che, come dicevi tu, al 9 di agosto quasi 400 tifosi hanno avuto la volontà di seguire la propria squadra, di venire fino qua, e li ringraziamo per questo, e questa è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino e regalare a loro le migliori soddisfazioni.
4: Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto le nostre cose, quelle che proviamo da tanto tempo, comunque dalla scorsa stagione. I nuovi si sono integrati bene, sia Sina che è un ragazzo giovane che può crescere, sia Andre Pinna, Rizzo Pinna, che comunque conoscevo già, è un giocatore forte, un giocatore che deve stare tanto dentro la partita, che deve toccare tanti palloni e ci darà una grande mano. Io sono soddisfatto perché era tanto tempo che non giocavamo e fare comunque una partita del genere oggi qui non era semplice, sicuramente fa male perdere, però abbiamo fatto una buona partita. Sì, vabbè, io faccio quello che mi chiede il mister, nell'arco della mia carriera ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargliela durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie.
5: Grazie.
2: E proprio Marras ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque, sì, con nuovi calciatori, ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, perché non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria, e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso, e forse lo ha fatto anche in modo un po' più rocambolesco, perché aveva dominato il Benevento, era passata addirittura in vantaggio, ma poi ha perso 5-3, lasciando molta delusione nell'allenatore Andrea Mandorlini. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state nel post-gara le parole del citato tecnico, che appunto si è detto un po' deluso dai suoi. Spazio alle sue dichiarazioni.
6: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zarpellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
7: Adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ha sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamola.
2: Allora c'è stato un piccolo errore di video, non era questo, e quindi abbiamo già spoilerato quello che andremo ad ascoltare poi nell'ultima parte di A Tutta C. Non era questo il video, lui, lo avete visto, è Stefano Cassani, il tecnico del Carpi. Ieri il Carpi è stato impegnato in una amichevole vinta col Mantova. Dicevo, ci portiamo in casa Ravenna, non sta trovando il video, c'è un piccolo problema in regia, quindi vabbè, dalla Ravenna, e vedremo un attimo se riusciamo a recuperare il video. Ci spostiamo in casa Potenza e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Ivan Tisci, fresco allenatore della compagine rossoblu, che ha fatto il suo esordio perdendo ad Ascoli. Non era semplice battere la formazione marchigiana, che chiaramente veniva anche dal grande entusiasmo della passata stagione di quella Serie B centrata due mesi fa. Il Potenza comunque si è fatto valere, è stato abbastanza soddisfatto anche l'allenatore, quindi spazio adesso alle parole di Tisci.
5: Credo ha letto bene nella partita, ovvero credo che si sia visto questo. Sono contento, a fine partita ho detto ai ragazzi che ovviamente, come sottoscritto, erano dispiaciuti per aver perso, perché non piace mai a nessuno perdere, questo ti tempera, no? Però ho detto che per quanto mi riguarda, dopo tre settimane ho visto cose molto interessanti e che degli spunti che mi serviranno per continuare a lavorare in un certo verso. Mi hanno dimostrato, intanto hanno dimostrato grande attaccamento, che era quello che gli aveva chiesto un po' la società, gli avevo detto di mettere io in campo al di là di quello che erano le cose che avevamo fatto in queste tre settimane, però per, come hai detto te, per 60-65 minuti siamo stati, abbiamo tenuto il campo, e soprattutto credo ce la siamo comunque giocata a viso aperto, con il rischio magari di poter soccombere, ma anche con la voglia e il coraggio di andare in avanti. E quindi sotto questo punto di vista chiaramente mi porto a casa delle cose interessanti. Ovvio che perdere non piace mai a nessuno, però sapevamo che per noi era importante fare un certo tipo di partita, e per larghi tratti ci siamo riusciti. Non mi piace il risultato finale, perché sai, comunque alla fine hai perso e hai subito tre gol, e quindi questo non mi fa piacere, ma perché dispiace anche ai ragazzi, no? Perché quando giochi in un certo modo, io credo che ora ero con lo spogliatoio, avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti, ma vedevano nei loro occhi una consapevolezza che a me piace, quella di dire forse prima della partita, dopo sole tre settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la curiosità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di magari qualcosa di diverso che sto cercando di trasmettere insieme allo staff. E invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde abbiano questo. E ovvio che cosa non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente le scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce ad arrivare e avere molte situazioni di ripartenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, ci stiamo lavorando, magari meno, perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro, che era quella della fase in possesso, però sono comunque contento, perché poi scherzando ora parlavamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripartenza, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a conoscenza, e soprattutto rispetto a noi era molto più avanti per quello che loro devono interpretare e fare. Noi veniamo da tre settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per la stanchezza come dicevi tu e un po' per la loro bravura. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso, io l'ho detto, se impara a correre e a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti, può diventare un giocatore completo, perché poi quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, ti trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio. Quindi per me per 60 minuti, fin quando l'ho tenuto in campo, ha fatto un'ottima gara. anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto che c'erano parecchi giocatori che avevano spinto, e quindi abbiamo fatto i cambi, e quindi con i cambi abbiamo cercato comunque di dare ancora nuova linfa. E Franzolini, credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti, forse per quanto riguarda le fiduzioni o cose varie. No, assolutamente. Il ragazzo, vero è che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, e magari non so neanche se avesse avuto l'opportunità, l'avremmo anche magari utilizzato per qualche minuto, però era giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto e soprattutto a quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io ho pensato a quello.
2: Abbiamo dunque ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci, riprese dai colleghi di Telesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali del Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
8: Mister, buonasera, sono qui, mi chiamo Gabriele Quotidiano. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la sua squadra oggi abbia fatto bella figura al cospetto di una formazione di categoria superiore come il Benevento. Siete andati in vantaggio sul doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato, poi siete riusciti nuovamente a rimetterla a vostro favore. È chiaro che poi i soldi sui calci piazzali magari qualche attenzione, più un po' di attenzione in più, però nel complesso penso che possa essere soddisfatto della prova della sua squadra.
9: Ti direi una bugia se dicessi di sì. No, non sono contento, molto deluso, arrabbiato, perché avevamo fatto bene, avevamo preparato tante cose, però il calcio, come vedete, è fatto anche di altri aspetti, che non è soltanto tecnica, tattica, ma confronti. Ne abbiamo persi tanti in zona difensiva, hanno fatto molti errori, dando anche a loro un entusiasmo che magari non avevano, attraverso diciamo che si difficoltà, però non puoi pensare di vincere come su una squadra se prendi 5 gol. Quindi credo che il Benevento poi alla fine ha meritato. Io sono molto rammaricato, deluso, perché non mi aspettavo un crollo, però questi errori no. Però dal punto di vista, insomma, abbiamo fatto tante cose buone. Un mese di preparazione, insomma. Vorrei che fossimo un po' più convinti di quello che facciamo, però magari anche qualche limite ce l'abbiamo, come giustamente hai detto tu, su qualche situazione da palaferma che sicuramente dovremmo migliorare. Però vuoi pensare di essere una squadra importante se prendi 5 gol, anche se è veramente una squadra che gioca.
8: Le chiedo, il campionato ormai all'inizio è imminente, cosa si porta da questa partita in vista del campionato, soprattutto come approccierete a questa stagione? Vi trovate in un girone di fuoco, perché ci sono dei retrocessi, ci sono tante società ambiziose.
9: Ci troveremo, se regaliamo, poi insomma loro sono stati bravi, perché insomma ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni di palla ferma, insomma qualcosa di abbiamo concesso, ma quindi ci troveremo in un campionato molto difficile, con un girone, adesso tre retrocessi dalla Serie B, quindi sicuramente il girone più difficile, noi dobbiamo farci trovare pronti, ancora non lo siamo, e nonostante tante cose buone che abbiamo fatto, tante cose provate, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da noi stessi.
10: Sono fatto, grazie.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. A Tuttaci abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania, un Catania che venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, c'è poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Catanzaro Sudtirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si giocheranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda Tuttaci, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C che partirà appunto il 14 agosto. Ma della Coppa Italia Frecciarossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne, confrontarvi sulle frequenze di TMV Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2026-2027 che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia e con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza, un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono perché non so stare ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tuttaci di questo sicuramente. Dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi perché il Carpi ha giocato contro il Mantova, il Memorial Cappelletti, ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno venturo non sarà ai nastri di partenza del girone B, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B tre squadre, due squadre del Nord, Spezia e Reggiana, una del centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche il Latina che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Ternana che è stata dichiarata fallita ancora prima di poter presentare domanda di iscrizione, dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno, perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio al via del campionato di terza serie, un momento sicuramente tanto tanto atteso che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana, perché sarà importante anche vedere un po' un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che Comunque si entra anche nel momento clou del mercato, a partire già da questo fine settimana, saranno poi gli ultimi 15 giorni dove probabilmente anche le operazioni si riaccelereranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, con A Tutta Ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9:45. Vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente un aggiornamenti costanti a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore su tuttomercatoweb.com, che vi invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato e ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo, Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. A voi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del Carpi, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle preamichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
2: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso parleremo i prossimi giorni, ha sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamo l'entità,
1: Sul resto credo che possa essere soddisfatto.
2: Sì, sono soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara, dell'attenzione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che ci abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che mi piace, è una squadra che va veramente forte. Dovevamo essere veramente concentrati per 90 minuti per arginare. Potevamo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto, secondo me, poco coraggio. Poi magari sì, qualche errore tecnico ci sta, allora arrivavamo fuori con pressione, era difficile uscire, però comunque potevamo avere un po' più coraggio. Il secondo tempo, secondo me, ne abbiamo avuto un po' di più, siamo riusciti a prendere.
1: Anche perché negli ultimi 25, dopo il gol invece dell'assalto del Mantova, sembrava che ne aveste un po' di più voi, avete guadagnato campo.
2: Può darsi, sì, adesso dopo c'è stata anche la girandola di cambi, allora ne abbiamo fatti meno, quindi eravamo un po' più freschi, però sì, abbiamo avuto più coraggio nel giocare e siamo riusciti a prendere più campo, cosa che prima abbiamo fatto.
1: Riuscite, Zarpellon ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
2: Bene, bene, bene. Adesso oggi volevo fargli fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però l'hai fatti bene, ci arriviamo graduale, però per domenica sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montipò si sono interscambiati molto, a volte
2: Sì.
1: Carcani è venuto sull'esterno, a
2: Sì,
1: volte si è guardato
2: è
1: lui.
2: ovvio che con loro due giochiamo più a due punte, che un quarto e una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, anche perché loro comunque rompevano forte verticale, era fatica a giocare vicino, e quindi è andato a cercare un po' di spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sore come stanno?
2: Figoli è a posto, sta già lavorando, non ha giocato per precauzione, ma martedì sarà a tutti gli effetti squadra.
1: De
2: Il
1: Sole?
2: sole è uguale. Stanno già alzando i ritmi anche lui martedì a squadra.
1: Hai buttato dentro anche Gatti nel finale?
2: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare, perché sarà un elemento fondamentale per questa stagione, con i rompersi in campo subito per fargli prendere un po' le misure con i compagni.
1: Lui poi a Cittadella non ha fatto le amichevoli, ma è un po'
2: Sì,
1: fisicamente in pari,
2: ha
1: no?
2: fatto
1: Tutta
2: tutto, ha
1: quella
2: fatto tutti gli
1: azione.
2: allenamenti, ovviamente però non ha il ritmo partita, non avendo giocato anch'io.
1: Ho visto che Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, ho visto che si è arrabbiato un paio di volte per avere della gestione, no?
2: Ma è arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo sulle uscite fra i pali, sono contentissimo veramente della crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche nel gioco podalico di quelle che lui si sente, e quindi vorrei che avesse più coraggio nel tentarle, perché secondo me è un ambito dove ha margini di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
2: Astrologo unico da 90 minuti, anche perché è un ruolo da noi che consuma tanto, fa tanti chilometri. Scendendo prima Zarpellon, diciamo che avevo quei cambi lì, allora se non faceva 90 faceva 80, quindi cambia relativamente poco, però è un ruolo che noi dobbiamo dare tanti minuti, come anche i tre dietro che gli stiamo dando per arrivare a 90 minuti.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quello di Karim Alaibegovic, l'ha detto Luciano Spalletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare tatticamente e lanciare ad alti livelli Luciano Spalletti stesso. Dove può giocare? Come può giocare il bosniaco? Domanda Miralem Pjanic. Questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. C'erano tante squadre italiane su Alaibegovic, c'era stato soprattutto negli ultimi giorni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Miralem Pjanic negli scorsi giorni, e per questo, anche per il passato che lui ha avuto in Bianconero e il fatto di conoscere altrettanto Luciano Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianconero. Pjanic, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanic nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. La verità è che Pjanic ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alaibegovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKennie sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Conceição fino a prova di mercato provata e contraria, sulla sinistra c'è il Diz e davanti Colomoni, o il nome che arriverà, ma al momento Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKennie. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alaibegovic, il Diz con Seisao rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano chiede cose diverse, migliore? Forse no. Tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come esterno destro, sinistro d'attacco, proverà a giocarsi le sue carte come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due, insomma, come età non differiscono poi molto. Quindi Pjanic ha ragione se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento tatticamente per l'Italia ancora acerbo, per Spalletti forse ancora acerbo, ma ha ragione anche Pjanic. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
4: Tutto mercato web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare nel corso della nostra trasmissione, ovviamente tanto spazio al mercato, mancano poco più di 20 giorni alla conclusione delle trattative e si entra sempre più nella fase calda con le big che sono ancora alla ricerca dei giocatori giusti per completare le rose da regalare ai vari tecnici. È chiaro che siamo ancora nel calcio d'agosto, però alcune squadre, vedi il Milan, mostrano dei dubbi per quel che riguarda il gioco, per quel che riguarda anche la composizione della squadra, quindi bisogna assolutamente accelerare sul piano dei giocatori, delle pedine da dare a Morin in questo caso. È previsto anche un vertice di mercato tra i dirigenti del Milan e lo stesso Amorin. Milan che, come detto, anche per quello che abbiamo visto con il Chelsea, non è parso certo al top della forma. Non ricomincio perché non mi piace. Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina, Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Vincent Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
2: È vero, è cioè, po- facendo caso.
3: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente.
2: Io
3: spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
3: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo. Cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
3: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco, che
2: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
3: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
3: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
3: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
3: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
3: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
3: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che... basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato
2: perché c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A. Invece sono subito catapultati magari... e dopo un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
3: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
3: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è a Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
3: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla Play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: L'hai cresciuto tu?
3: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora. È giovane perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
3: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui poi probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
3: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Trovato un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
3: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più... ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
3: Maresca aveva grandissime idee anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì quando è arrivato lui. Era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee che è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio. In questo momento ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Kiev. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto, dunque durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e... L'editoriale. Commenti.

0: questi giorni un po' in tutta Italia. Anche la settimana che precede il Ferragosto le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: Sinceramente no.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa,
1: possiamo dire,
0: Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Beh, perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna
1: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini.

0: Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico
1: Sì,
0: di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi io
1: che non
0: dico.
1: esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché
0: Esatto,
1: anche la scelta di
0: no, ma su
1: Bianchè,
0: questo.
1: della Bianchè poi come capodelegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo. Il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto. Io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché, guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi...
1: direi di no. Magari, mi verrebbe da dire magari, magari, magari,
0: Magari.
1: anche perché ne
0: Quindi,
1: esiste.
0: sinceramente, lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? In questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta
1: Eh
0: vivendo il
1: già.
0: calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: precampionato. E
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve
1: fermato.
0: anche capire,
1: Bravo
0: si è
1: Marco, è vero.
0: fermato
1: Sì.
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio,
1: impossibile, è
0: credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io Io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
0: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole tanto, Marco, capisco. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane a fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza.
1: No,
0: come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità. Forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza. Questo è il concetto, no?
0: No, no, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio.
1: Anche secondo me.
0: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio, magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. E ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto, e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao, buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheba, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt, favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV. We'll be right back.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che ha appena iniziato i suoi 4 mesi di ferie, quindi tornerà forse a settembre. Con voi Alessandro Santarelli e il grande Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo appena terminato il nostro spazio editoriale con Marco Piccari, il direttore. E a proposito, vi ricordo che Maracanà riprenderà le sue trasmissioni regolari dal 17 di agosto, quindi dalla prossima settimana, nella settimana che porta all'inizio del campionato. Ormai fondamentalmente ci siamo, questa è la settimana di Ferragosto, e poi siamo già in vigilia, mentre, come abbiamo visto, come stiamo sentendo, le amichevoli si susseguono con tutte le squadre che cercano di alzare anche il livello dell'impegno. Allora, prima di andare da Lorenzo Benedetta, abbiamo anche un vocale che possiamo ascoltare, caro Gabriele. Prego.
2: Ciao Lorenzo, Luigi.
1: Lorenzo.
2: Vorrei fare una domanda a Marco. Scusa Marco,
1: rispondo io.
2: Ma secondo te questa voragine che si è aperto sul lato destro dell'Inter, che ancora non è stata colmata, la sono sottovalutando secondo me? Perché secondo me è una cosa molto grave, perché Dumfries copriva mezza fascia ed era molto importante. E poi metterei in mezzo ai giochi, secondo me, la Fiorentina, che quest'anno sarà un grande campionato. Cosa ne pensi? Ciao.
1: Grazie Luigi, rispondo io perché Marco ci avevamo prima. Dunque, sulla questione Inter fascia destra sono assolutamente d'accordo con te, che parlavo prima proprio con Marco di alcune lacune che ancora l'Inter rispetto ad altre squadre minori, ma insomma quella della fascia destra è sicuramente un aspetto che l'Inter deve decisamente curare, così come ho la sensazione che l'Inter debba, per completare la squadra, inserire anche un difensore centrale. Ma in questo momento è sicuramente predominante la questione della fascia destra, anche perché Dumfries era un giocatore fondamentale negli equilibri del gioco nero-azzurro. Per quanto riguarda la Fiorentina sono d'accordo. Cosa deve registrare la Fiorentina, secondo me? Intanto, quando cambi praticamente l'intera ossatura della squadra, c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare equilibri, per trovare intese e per trovare tutte quelle situazioni che servono. Dall'altra parte però c'è l'esperienza negativa dell'anno scorso, detto che molti giocatori se ne sono andati via, la voglia di riscatto, un centenario da onorare, e una squadra che oggettivamente si è rinforzata in tutti i reparti. Ora, non credo, non so se la Fiorentina potrà entrare nel novero delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Ad occhio mi viene da dire di no, però la Fiorentina potrebbe essere la classica sorpresa, visto che l'è stata l'anno scorso in chiave negativa. Potrebbe essere la classica sorpresa, stavolta in chiave positiva, anche per entrare in un posto in Champions. Tutto dipenderà appunto dai tempi tecnici per amalgamare la squadra, dai tempi che troverà Grosso per capire, insomma, anche che l'asticella per lui si alza. Ha detto che Grosso ha fatto veramente un grandissimo campionato lo scorso anno con il Sassuolo, e non solo, è uno degli allenatori emergenti che abbiamo. E dunque ci saranno un po' di cose da registrare, ma la Fiorentina, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del mercato, ritengo sia la squadra che ad oggi in Italia si è mossa meglio di tutte. Non mi sorprende, perché il direttore sportivo lo conosciamo molto bene, Fabio Paratici, che ha fatto insieme a Marotta inizialmente, poi insieme a Nedved successivamente, le fortune della Juventus. Poi sappiamo quello che è successo, è andato in Inghilterra, al Tottenham non è stato facile, perché comunque realtà diversa, aspettative diverse e mentalità completamente diversa. Benino il primo anno, così e così il secondo, ma credo, ritengo Paratici uno dei migliori direttori italiani e anche europei, dunque non mi sorprende il suo mercato. Dopodiché mi insegnate voi, cari amici, che i risultati sono quelli che fanno sempre e comunque la differenza. Però l'amico Luigi dice una cosa assolutamente concreta e mi dà anche spazio per aprire un altro tipo di ragionamento, sempre fatto a metà agosto, anzi nei primi 10 giorni di agosto. Il fatto che sulla carta quest'anno ci sono almeno 6-7 squadre chiamate a lottare per i soliti 4 posti, quelli che danno l'accesso alla Champions. Se fino a qualche anno fa si parlava di 4-5 squadre, beh, dall'anno scorso sappiamo che dobbiamo andare a inserire nei giochi anche il Como, e quest'anno il Como sarà sicuramente una di quelle squadre che cercheranno di ricandidarsi al 4º posto, e io dico anche per qualcosa di più, che non vuol dire lottare per lo scudetto, ma insomma magari anche migliorarsi visto il mercato che ha fatto. Poi evidentemente c'è l'incognita della Champions, perché non è facile giocare 2 volte a settimana, non è facile per una neofita entrare nella mentalità della Champions, ma ho la sensazione che il Como certamente cercherà di fare la più bella figura possibile, ma l'obiettivo del Como non è quello, credo, di andare avanti in Champions, bensì di confermarsi in campionato. Al Como dobbiamo aggiungere ai nastri di partenza, poi appunto vedremo come si svilupperà la situazione, la Fiorentina. Tengo personalmente fuori da questa lotta per le primissime posizioni, quindi le prime 4, l'Atalanta. Direttore Marco Piccari prima diceva la squadra Atalanta ce l'ha, vero? Però l'incognita Sarri è un'incognita che dal mio punto di vista oggi pesa tantissimo, perché l'Atalanta ha un meccanismo di gioco molto particolare, con i suoi equilibri, con le situazioni che comunque si sviluppano, non dico uguali ma simili nel corso degli anni. Abbiamo visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma Palladino poi non è che ha fatto benissimo, e Sarri secondo me è una grossa incognita per l'Atalanta. Detto questo, anche a livello di organico non mi sembra che l'Atalanta oggi possa competere per i primi 4 posti, però comunque sulla carta potrebbe essere un'altra squadra. Dunque, se noi inseriamo quelle che lottano quasi per diritto per i primi 4 posti, quindi ci mettiamo ovviamente l'Inter, ci mettiamo il Napoli, ci mettiamo, abbiamo detto, il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juventus, ci mettiamo il Milan, insomma cominciano già a essere tante, e come abbiamo visto l'anno scorso, e poi qualcuna anche delle big resta fuori. L'anno scorso è toccato alla Juventus in maniera abbastanza clamorosa e al Milan in maniera decisamente clamorosa. Il range quest'anno si alzerà, come abbiamo detto. Mi verrebbe quasi da pensare che fondamentalmente i posti disponibili sono 1-2, perché insomma l'Inter la vogliamo dare tra le prime 4, il Napoli lo stesso, un'altra tra Juve, Roma, Milan credo che più o meno c'entrerà, il Como che è una squadra, come abbiamo visto, che non lesina assolutamente interventi sul mercato e si è rinforzata. Dunque sarà veramente una lotta molto molto interessante, e per alcune squadre, immagino soprattutto Juventus, intanto c'è Lorenzo Benedetto, Juventus e Milan, magari la porta dell'Europa League potrebbe essere una scorciatoia importante. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ti sentivo, ho detto ma mi chiamerà in causa oppure può far tutto lui, perché è un attacco frontale a Marangio, perché tanto è questo.
1: È chiaro, no, è che il nostro Gabriele stava praticamente con 2 occhi lavorando su una cosa, con una mano su un'altra, e quindi non ti aveva visto, ma abbiamo assolutamente risolto. Allora Lorenzo, da dove partiamo? Chi prende la Juve in porta?
3: Questa è una grande domanda, ma più che altro è come è messa la Juve per andare a prendere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, perché non riesce a prendere il portiere a titolo definitivo. Insomma, sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiaramente mi sto riferendo al signor Suzuki, portiere del Parma, che piace molto al Paris Saint-Germain, che comunque è pronto a prenderlo a 30 milioni di euro o qualcosa in più. E poi la Juventus si metterebbe alla, cioè busserebbe alla porta del club francese campione d'Europa chiedendo in prestito il portiere giapponese. Ecco, non la vedo come una strategia bellissima questa parte della Juventus, no. Perché insomma, se vai a prendere un portiere dovresti, soprattutto un portiere, dovresti prendere a titolo definitivo. Però staremo a vedere. La cosa certa è che se Di Gregorio doveva dare un input, lo ha dato.
1: Sì.
3: Perché c'era abbastanza negativo, però lo ha dato, perché insomma quella papera con l'Inter sotto gli occhi di tutti, e insomma la Juve deve stringere per un nuovo portiere, però non mi sembra che abbia le idee così chiare.
1: Però Lorenzo, sai cosa mi sorprende? Il fatto che Carnevali e Massara hanno lavorato molto bene su altri fronti, ma su quella che era la vera emergenza, cioè il portiere, possiamo dire che sono clamorosamente, nettamente in ritardo?
3: Ora sì, cominciano ad essere in ritardo. Poi, se fosse la vera esigenza, secondo me veniva prima il centravanti, poi il portiere. Che di fatto Vlahovic era andato via, non ce l'avevi più, e Openda era andato via prestito, e quindi insomma la Juve era sola con David. E era da prendere certamente prima l'attaccante. Il problema è che con il portiere sono in ritardo, ma io non credo neanche che la Juventus si presenterebbe, o meglio Spalletti si presenterebbe con De Gregorio titolare, cioè secondo me è molto più facile che possa giocare Perin, al netto delle condizioni fisiche che sono sempre ballerine di Perin. Però la prima giornata, se la Juventus non dovesse prendere un portiere, secondo me vedremo Perin in porta, perché Di Gregorio ha chiuso. Però la Juve deve essere brava anche a piazzarlo poi Di Gregorio, perché
1: esatto.
3: Piazzare il portiere non è facilissimo, soprattutto in Italia, perché ne abbiamo tanti e forti. Vedremo, insomma, però sono d'accordo, è totalmente in ritardo la Juve sul fronte portiere, perché serviva da un po'. Però insomma non è l'unica la Juve in ritardo, citavi prima chiaramente il Como e la Fiorentina, che sono quelle che si sono mosse meglio,
1: sì.
3: Però poi per il resto c'è il Milan, due colpi e poi fine, la Roma, Gasperini che si lamenta, la Juve che l'abbiamo detto del portiere, l'Inter che non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, insomma non è che ci sia nessuno messo davvero bene in Italia, quindi...
1: No, sono d'accordo con te. A proposito di Inter, Lorenzo, ma insomma, il sostituto di Dumfries, come dicevi te, che insomma, che quella è una bella, no, un bel tassello da dover chiudere. E quando arriva?
3: Quando arriva? Quando l'Inter individuerà la persona giusta, il giocatore giusto, alle cifre giuste. Lo ripeto da un po', il mercato dell'Inter è un po' strano. Ma non adesso, è dalle ultime sessioni di mercato, ne metto addirittura tre, perché l'anno scorso d'estate, quando l'Inter doveva prendere Lookman, aveva stanziato poco meno di 40, di 50 milioni di euro, più o meno 45, per arrivare al giocatore dell'Atalanta, che non arrivò. Dopodiché si spostò l'attenzione dell'Inter su Kone a centrocampo, cambiò obiettivo l'Inter, dice prendiamo un centrocampista in più, e voleva Kone della Roma a 40 milioni. Poi questi 40 milioni non sono arrivati a offrirli e quindi alla fine poi hanno optato per Diouf, che sta cominciando a diventare utile adesso,
1: sì.
3: Spendendone 25. Questo tesoretto poi, o presunto tale, non è che a gennaio è stato reinvestito. Quindi viene da pensare, ma ce li ha l'Inter i soldi per fare il mercato o non ce li ha? E questa è la grande domanda, perché anche quest'anno si presentano con 50 milioni ipotetici su Palestra. Dopodiché 50 milioni per Romero, e poi alla fine va a finire che ha preso Stonza a zero, che sta valutando se Pavard può restare, che quindi anche Romero potrebbe non arrivare.
1: Sì,
3: tutto questo, se tu hai 50 milioni di euro e un esterno destro al posto di Dumfries, lo trovi, mi sembra abbastanza,
1: sì,
3: ovvio.
1: Decisamente, decisamente.
3: Però sta facendo tanta tanta fatica. E il Kelaili, diciamo che Kelaili, diciamo che è stata la cosa che l'Inter che ha aggravato un po' la situazione dell'Inter, no? Perché comunque tutto fatto per il suo arrivo, visite mediche fatte, poi è andata al CONI a prendere l'idoneità sportiva e non gliel'hanno data. Quindi diciamo lì si sarebbe chiusa la telenovela. Invece non è stato così e quindi adesso l'Inter si deve rimboccare le maniche, ma anche qui siamo in ritardo.
1: Senti Lorenzo, invece ci sono due cose tipiche dell'estate: i 4 mesi di vacanze di Marangio e il fatto che Gasperini ad agosto comincia a lamentarsi. Allora, sui mesi di vacanze di Marangio, che poi vedrai arriveranno anche ottobre-novembre, ma ti dirò, non ci si può far niente. Su Gasperini invece?
3: Su Gasperini insomma si è agitato, ma non troppo, conoscendo soprattutto il Gasperini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Però insomma ha detto che la rosa non è completa, ma è la verità,
1: è la verità.
3: Ci sono tanti giocatori indietro di condizione. Perdere 3-0 col Brighton non vuol dire niente, perché il Brighton è un po' più avanti di condizione, e poi comunque resta sempre calcio d'agosto, sia che si vinca che si perda. Però serve un'accelerata importante. Moro è il, diciamo, l'esterno del Porto, giovane che piace tanto alla Roma. L'altro è Cacciamani del Torino. Sono due trattative che per motivi diversi non sono semplici. Cacciamani col Torino perché il Torino non vuole cederlo, mentre il Porto sempre bottega cara e quindi ci vogliono 50 milioni di euro, e la Roma sta studiando il modo di arrivarci. Tra parte fisse, bonus, prestito con obbligo, subito definitivo, insomma siamo a cercare di capire in che modo portare Moro a Roma. Però Roma in ritardo, ma non in ritardissimo, perché comunque qualcosa ha fatto, perché c'è il rinnovo di Valen, il rinnovo di Pellegrini, il riscatto di Malen, l'arrivo del in difesa sistemata anche dopo l'addio di Selic. Insomma è una Roma che si è mossa e che ancora non è ultimata, ma del resto siamo al 10 d'agosto, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora tanto.
1: Anche per il Napoli, per individuare evidentemente no, l'altro attaccante. Però io sul Napoli credo, Lorenzo, che attacco, difesa, perché dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, forse un altro tassello ci vuole, e aggiungo pure portiere.
3: Ma allora, in teoria il portiere ne ha due il Napoli, sì. Quindi non è che diciamo che magari se uno vuole andare via può essere rimpiazzato, ma questo dualismo Meret, Milinkovic, Savic secondo me non giova a nessuno.
1: Bravo.
3: E quindi anche se uno dei due dovesse andare via, più probabile Milinkovic, andare a prendere un altro dello stesso livello secondo me avrebbe poco senso. Cioè hai Meret, gioca con Meret, oppure hai Milinkovic, gioca con Milinkovic, e prendere un altro che magari può essere in prospettiva, che può essere affidabile per quelle competizioni, vedi la Coppa Italia, dove magari decidi di farlo giocare. Però senza due portieri di prima fascia o di primo livello, insomma comunque forti, che si mettono in competizione, perché secondo me non ha senso. Per quel che riguarda l'attaccante, la cosa principale per il Napoli in questo momento è quello di cedere Lukaku al Fenerbahce. Certo. Ci siamo abbastanza vicini e quindi il Napoli si libererà più che del cartellino, del costo dell'ingaggio molto molto pesante, e a quel punto potrebbe andare su Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare l'Arsenal, insomma ex Manchester City. Ha fatto molto bene, ultimamente ha giocato poco, ma si torna sempre lì. Portare un giocatore del genere in Italia sarebbe un grandissimo colpo. Quindi il Napoli proverà a fare questo avvicendamento con via Lukaku verso il Fenerbahce, cioè dentro Gabriel Jesus dall'Arsenal.
1: L'ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo, cosa ti convince e cosa non ti convince invece della Fiorentina, che è la squadra che sicuramente, lo dicevamo anche prima, sul mercato si è mossa meglio?
3: Sì, allora cosa mi convince, cosa non mi convince? È presto per dirlo. In questo momento, considerato la stagione disastrosa che aveva fatto la Fiorentina l'anno scorso, considerato che quando si parlava della Fiorentina si diceva sarà impossibile che si possa fare una rivoluzione in una sola estate, perché comunque sia il budget non sarà troppo elevato, e comunque sia ci sono tanti giocatori da piazzare. Ecco, la Fiorentina è andata dritto, invece ha speso tantissimi soldi, quindi il budget c'era e è stato dato da Giuseppe Commisso a Fabio Paratici. Giocatori ceduti qualcuno sì, ma ancora tanti devono essere ceduti. In questo momento la Fiorentina a me convince personalmente, però lo sappiamo tutti che quando devi amalgamare una squadra totalmente nuova, che la Fiorentina rischia veramente di essere nuova in 8-9 undicesimi, quindi tanta roba. Però le cose o vanno bene bene oppure ci vuole un po' di più per carburare. Però fondamentalmente ha preso giocatori interessantissimi. Cioè, Atta per me è un potenziale campione,
1: sì.
3: Perché comunque tocca il pallone in un modo che in pochi lo fanno. Mastantuono secondo me è un giocatore, e quindi, però sono tutti secondo me, quindi vediamo, non sono io il giudice, ma il giudice come sempre sarà il campo. Fino a questo momento la Fiorentina mi sta convincendo, anche perché comunque poi ha tenuto Ken, o ha la volontà di tenere Ken, che secondo me la Fiorentina difficilmente dovesse scegliere Ken, andrebbe a prendere un attaccante più forte.
1: Certo.
3: Quindi diciamo per il momento mi torna abbastanza tutto di quello che ha fatto la Fiorentina. Mancano due esterni d'attacco, se ti devo dire il neo fino a questo momento è che è stata fatta tutta la squadra senza gli esterni d'attacco. Però come ho detto prima, siamo al 10 d'agosto, il tempo per comprare gli esterni d'attacco c'è, e la Fiorentina sicuramente li prenderà molto presto.
1: Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Grazie Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao caro Lorenzo. Allora, pausa, voltiamo pagina. Ci sarà Mirko Nicolino per affrontare temi che riguardano la Juve e non solo, anche quelli della Nazionale. A tra poco.

Seconda parte di Rotocalcio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo sentito nell'editoriale il direttore Marco Piccari, abbiamo sentito Lorenzo Rivetto, TMV, tutto mercato web per ovviamente il punto mercato. Adesso in questa seconda ora andiamo ad approfondire ulteriori argomenti, mentre arrivano anche dei messaggi. Maurizio ci chiede se è vero che David è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Pare di sì, vedremo poi insomma se i francesi affonderanno il colpo per l'attaccante della Juventus, che evidentemente in Francia ha lasciato un buon ricordo. David, che è uno degli altri, uno dei tanti, anzi più che degli altri, dei tanti tecnicamente in uscita dalla Juventus. E poi ci scrivono anche che probabilmente il Como potrebbe fare meglio in Champions che non in campionato. Beh, su questo insomma qualche dubbio, poi vediamo, perché dipenderà anche dalla fase iniziale, il maxi campionato, il maxi girone, quello che inizierà a metà settembre e finirà a fine dicembre, insomma le squadre che andrà ad incontrare. Però ho la sensazione che il Como, che oltretutto ovviamente farà parte dell'ultima fascia, della quarta fascia, potrebbe trovare delle evidenti difficoltà in Champions. Però insomma è sicuramente un'avventura interessante per il Como, che tra l'altro proprio in queste settimane sta adeguando lo stadio. Vi ricordate la questione stadio? Sembrava che il Como non potesse giocare la Champions in casa, invece nello stadio di Como invece insomma i lavori sono in corso. Vedremo se riuscirà a ottemperare tutte quelle che sono le norme, le normative UEFA, richieste all'UEFA per giocare in Champions. Comunque sicuramente sul Como c'è grandissima attesa, anche ovviamente per quello che riguarda il campionato, con una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, ma si è consolidata tra le squadre sicuramente più importanti di questa stagione, della scorsa stagione. Lo vorrà fare anche in questa stagione e diciamo le prerogative ci sono, detto che poi bisogna sempre confermarsi sul campo. Altre notizie: oggi arriva a Roma Molina, che sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino, e dunque arriva un rinforzo per il buon Gasperini. Non si chiude chiaramente qua il mercato della Roma, perché ha bisogno di ulteriori innesti, ma intanto arriva anche Molina. Altre notizie di mercato: la Juve sta cercando di affondare il colpo su Lukumi. L'accordo con il giocatore è stato trovato, si parla di un quadriennale a 2 milioni e mezzo a stagione. Bisogna però adesso ulteriormente trovare l'accordo con il Bologna. Al Bologna è stato offerto prima Miretti, ma il Bologna ha detto di no. Successivamente è stato offerto anche Cabal, e anche qui il Bologna ha detto di no, e quindi alla fine si dovrebbe andare soltanto sul pagamento del giocatore. Si sta ovviamente cercando di limare l'intesa tra le due società, però a quanto pare insomma Lukumi dovrebbe essere un rinforzo della Juventus. Sempre tra le notizie del giorno c'è questa, parlavo prima della questione nazionale, guardiamo anche oltre, perché in questo momento non se la passa bene Infantino, che è uscito con le ossa rotte dal mio punto di vista, e non soltanto dal mio, dallo scorso mondiale. Ci sono praticamente alcune federazioni, soprattutto quelle sudamericane, che lo appoggiano, strano mi verrebbe da dire, ma Infantino si è messo totalmente contro la parte molto
importante europea. Vi ricordo che le elezioni del nuovo presidente FIFA ci saranno nel 2027, ma se continua questa guerra ad Infantino, dal mio punto di vista abbastanza giustificata, credo che sarà veramente difficile per lui arrivare anche al 2027. L'UEFA continua a minacciare di non partecipare con le squadre europee alle competizioni organizzate dalla FIFA, e dunque insomma la situazione è veramente molto molto delicata, e come detto si arriverà alle votazioni per il rinnovo della carica in 2027, alle elezioni 2027, ma la situazione per Infantino, devo dire, ogni giorno che passa peggiora. Ancora notizie sparse nel Milan, perché è vero che il Milan deve completare l'organico, ma in particolar modo il Milan deve anche accogliere i reduci dal mondiale ancora, perché Maignan e Rabiot sono ancora in ferie, pensate, e arriveranno a Milano tra 4 giorni. Quindi mentre nella Roma Coné arriverà nella giornata di domani, invece Maignan e Rabiot avranno ancora 3 giorni di ferie, per cui ci sarà anche un problema in più per l'allenatore del Milan, Amorim, perché insomma due giocatori importanti come Maignan e Rabiot non hanno preso parte alla preparazione con il nuovo allenatore. È vero che per quanto riguarda il portiere la situazione è un po' più semplice, ma Rabiot è un giocatore fondamentale nel Milan. Detto che il Milan è ancora alle prese con la questione Leao, Milan che tornerà in campo il giorno di Ferragosto alle 16:45 contro il Manchester United, sarà fondamentalmente l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, e c'è appunto la questione Leao ancora da risolvere. Il giocatore tutto sommato vuole rimanere a Milano, ma l'altro aspetto è che non ci sono grandissime offerte arrivate per lui, e quindi questo in parte blocca anche il mercato del Milan, che come detto ha iniziato con 2 colpi importanti, soprattutto quello dell'attaccante, ma anche l'ottimo difensore, l'attaccante ovviamente Gonzalo Ramos, l'ottimo difensore preso che è Ghila. Invece poi su altre situazioni il Milan si è fermato, e quindi staremo a vedere quello che riuscirà a fare il Milan nelle prossime settimane. Allora, idea di fare così, Gabriele, magari anticipiamo la pausa e poi rientriamo andando a cercare il nostro Alain Valnegri. A tra poco.

Bentornati cari amici. Allora, brutte notizie per il Napoli, perché sapete che insomma il Napoli ha già qualche difficoltà nella fase difensiva dopo l'infortunio di Buongiorno. Si è fatto male anche Marianucci con una lesione di alto grado e quindi il giocatore al collaterale mediale si era infortunato nell'amichevole contro il Celta Vigo, quindi la difesa del Napoli perde ulteriormente pezzi e sicuramente qui c'è la necessità adesso di accelerare, perché oltre a Buongiorno salta anche appunto Marianucci con questa lesione collaterale di alto grado. Poi ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del genere, del caso, ma insomma quando ci sono queste lesioni almeno un mese e mezzo, se non addirittura due, si rischia di restare fuori. Parlavamo prima dell'inizio del campionato, è vero che mancano ancora due settimane, però vi ricordo anche il calendario con gli orari della prima giornata. Sarà Udinese Como a inaugurare la stagione 26-27 sabato 22 agosto alle 18:30 insieme a Inter Monza, sempre sabato 22 alle 18:30, quindi queste due partite in contemporanea. Poi le partite delle 20:45 sono Parma Cagliari e Genoa Napoli, sempre evidentemente il sabato, ma alle 20:45. Andiamo invece poi alla domenica, perché la domenica alle 18:30 ci sono due partite, esattamente Venezia Lecce e Frosinone Juventus, sempre la domenica alle 20:45, vedete, si va a coppie di partite, Torino Milan e Atalanta Sassuolo, per chiudere poi il lunedì 24 agosto, orario delle 18:30 c'è Bologna Lazio e alle 20:45 c'è forse la partita più interessante della prima giornata di campionato, e cioè Roma Fiorentina. Verrebbe da dire che visto che si giocano le partite a coppie di orari, aver inserito alle 18:30 Bologna-Lazio di lunedì, è vero che siamo decisamente in un periodo estivo, quindi con le ferie in corso, però si poteva dal mio punto di vista riuscire a far giocare sia Bologna-Lazio che Roma-Fiorentina alle 20:45. Tra l'altro su Bologna-Lazio c'è in questo momento una grossa incognita che riguarda la presenza in trasferta, la possibilità di andare in trasferta i tifosi della Lazio. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali, ma sembra che ai tifosi della Lazio residenti a Roma verrà vietata la trasferta. Ora, questo potrebbe andare a creare però un serio problema di ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio, ne parlavamo poi prima con il direttore Marco Piccari, già hanno deciso di non andare in casa, le partite in casa, tra l'altro poco più di 2000 sono gli abbonati, cifre però fornite a Lazio, passa le partite in casa, tra l'altro poco più di 2000 sono gli abbonati, cifre però fornite a Lazio.

0: più tranquilla, più serena, la situazione migliore sarà quella proprio di dare la possibilità ai tifosi laziali di essere presenti a Bologna. Ieri tra l'altro erano presenti in massa oltre 2000 nell'amichevole che la Lazio ha vinto contro il Frosinone, e proprio durante la partita hanno intonato dei cori facendo presente che loro saranno a Bologna, a prescindere da quelle che verranno poi, da quello che verrà poi deciso dalla questura di Bologna. Quindi insomma abbiamo visto questo primo turno di campionato. Diciamo la partita più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, che si giocherà il lunedì alle 20:45. Perché? Perché c'è evidentemente la curiosità per la nuova Fiorentina, che debutterà appunto allo Stadio Olimpico, quindi già un bel test. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di vedere una Roma che probabilmente, al contrario della Fiorentina, non sarà ancora al completo, perché appunto mancano ancora 2-3 tasselli per completare la squadra di Gasperini, detto che poi appunto il mercato chiuderà il primo di settembre. Però è sicuramente la partita più interessante della giornata. Occhio anche sempre su questa prima giornata al Como, perché Udine è sempre un campo particolare. Poi l'Udinese che ha risolto anche la questione Zaniolo, sapete che Zaniolo voleva lasciare l'Udinese, poi invece il giocatore anche nell'ultima amichevole ha dichiarato di aver ritrovato totalmente il feeling con la società, e quindi non ci sono problemi, ha rinnovato tranquillamente il contratto. Però l'Udinese è reduce da un'ottima stagione, veramente da un'ottima stagione, quindi potrebbe essere una delle partite più interessanti da seguire della giornata, così come il debutto del Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi, che in questo precampionato ha un po' balbettato, soprattutto per quel 10-1 che però insomma lascia, come detto, il tempo che trova, ma insomma anche questa è una di quelle partite da seguire con grandissima attenzione. Abbiamo un vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno. Niente, sono un interista che non riesce a capire cosa stanno combinando a Milano con il fatto che sono usciti tre difensori dell'Inter. In automatico sono venuti due adesso, Pavard e l'inglese. Perché Pavard non fa fare mercato all'Inter, dato che prima c'era un difensore in più? E un'altra cosa, con tre esuberi, l'Inter ha tre esuberi che non riesce a dar via, che sappiamo tutti chi sono, Aslani, sapete benissimo chi sono. Il Milan ha una squadra in esubero, la Juventus 8 giocatori in esubero, una spende 100 milioni così, con nonchalance, quell'altra 80 milioni sempre con nonchalance, e l'Inter è piena di sti problemi. Ma mi fate capire, magari sono ignorante in materia.
0: No, ma è tuo messaggio.
1: Con tre soli giocatori in esubero, di cui un difensore meno, Pavard è un problema.
0: Il tuo messaggio è molto
1: interessante. Qui c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi se non riesco a capire qual è il problema, spiegatemelo voi.
0: Allora, il tuo messaggio è molto interessante. Difficile spiegarlo, non essendo dentro le questioni dell'Inter. Però prima... capita veramente sull'attualità questo messaggio, perché prima Lorenzo Di Benedetto, da relazione di tutto Mercato Web, si chiedeva quali possibilità ha in questo momento l'Inter di fare mercato, perché in effetti l'Inter ha tutto sommato un giocatore più o meno che tra virgolette blocca il mercato, ma dal punto di vista degli esuberi ne ha sicuramente in meno rispetto a tante altre squadre. Evidentemente in questo momento l'Inter ha altre priorità, in particolar modo quello dell'esterno a destra, e quindi una volta

0: chiuso l'esterno a destra, magari si potrà buttare anche sulle altre operazioni. È pur vero che l'Inter ad oggi, da quello che vediamo, da quello che leggiamo, ha un paio di situazioni da dover sistemare, che sono appunto decisamente il sostituto di Dumfries. È arrivato anche un altro messaggio in giornata, in mattinata, proprio su questa tematica, e poi quello di fare un altro difensore. Quindi rispetto ad altre squadre l'Inter ha probabilmente un po' meno lavoro. Si è coperta con la questione portiere intervenendo subito, prendendo Provedel, che evidentemente magari sarebbe servito tanto anche alla Juventus, però evidentemente qualcosa che non quadra nel mercato dell'Inter al momento c'è. Poi per le altre situazioni, la Juve sì, ha speso circa 80 milioni, anzi forse qualcosina di più, perché bisogna anche considerare il riscatto di Openda, che sono circa 40 milioni, e il riscatto di Boga, che sono 5 milioni. Quindi sì, ha speso e adesso evidentemente deve cedere. Una cessione che porterà sicuramente soldi alla Juve è quella di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus, vedremo dove, ma meno di 25-30 milioni non li porterà, nel senso che è più o meno un investimento garantito per la Juve. E poi quello che sperano di fare Carnevali e Massara è sicuramente monetizzare con altri giocatori, tra cui per esempio lo stesso Miretti. Ciao Alen, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Caro Alen, buongiorno. Allora, partiamo da questi ultimi test amichevoli, che sono sempre e pur sempre calcio d'agosto, ma per esempio nella Juventus hanno evidenziato l'atavico problema del portiere, e quello che preoccupa i tifosi della Juve è che ad oggi del portiere non vi è traccia, del nuovo portiere.
1: Ma ce l'ha da quando è arrivato Di Gregorio il problema del portiere, il limite del portiere. E l'anno scorso comunque questi limiti si sono amplificati. È strano che la società non si sia mossa prima per andare a prendere un portiere. Non so qual è l'intenzione. O c'è una strategia comunque di tirare sul prezzo, andare a aspettare comunque l'ultima settimana di mercato. Qualcosa avranno previsto, non penso che stiano improvvisando. Dunque, tu conosci meglio la realtà quotidiana della Juve. Secondo me Vicario è il più indicato ad arrivare a Torino, perché comunque ha perso il posto nel Tottenham e probabilmente starà parlando sulla formula. Oppure ho sentito pure Suzuki in prestito un anno, ma non sarebbe una soluzione. Secondo me devi andare a prendere un portiere per i prossimi 3-4 anni almeno.
0: Già.
1: E sappiamo che a Torino comunque il ruolo di portiere è delicatissimo, è uno dei ruoli dove comunque la Juve ha avuto più campioni. Dunque è chiaro che l'esigenza verso il portiere comunque è sempre altissima, le pressioni sono alte. Essere portiere della Juve è essere portiere in un modo dove altrove non lo sei quasi mai, perché anche vai a prendere Vicario, ma Vicario è uno che comunque usciva dall'Empoli, è andato al Tottenham, prendeva quanti? 15-20 tiri a partita? Lei me ne prendi 5-6. Se ne sbagli uno, comunque poi le pressioni son forti, e azzeccare il profilo è molto delicato.
0: Ti aspettavi questo impatto negativo ormai complessivo di Gregorio, che comunque arrivò alla Juventus, lo ricorderai, da miglior portiere della Serie A, no? Seppure al Monza.
1: Sì, me lo aspettavo. Enzo te lo può dire. Io ho sempre avuto tanti dubbi su Di Gregorio, perché come ti dicevo, fare il portiere alla Juve non è fare il portiere nel Monza, con tutto rispetto. Quando tu giochi in una squadra dove ti arrivano 15-20 tiri a partita, sei sempre con un certo tipo di concentrazione. quando stai a guardare e aspetti le 3, 4, 5 occasioni della squadra rivale, è differente nel modo di concentrarti, nel modo di interpretare il ruolo. Hai anche forse delle situazioni dove hai più uno contro uno, perché comunque giochi con una squadra che l'80% delle partite ha il possesso palla e fa la partita. E lì, ma sono pochi, e secondo me è la gran differenza tra il portiere di livello superiore e il portiere normale. Per me Di Gregorio è un portiere normale, ha fatto benissimo nel Monza, sì, però con un baricentro a 30 metri che lo proteggeva, e comunque lì comunque ha potuto far vedere anche la qualità dei suoi riflessi. Poi, arrivando a Torino, è arrivato anche in un momento delicato a Torino, dove ci sono tanti dubbi. A cosa si vuol giocare a Torino? Spiegami tu, Ale, perché tra gli allenatori che sono passati, comunque sono dei modelli di gioco molto, molto differenti.
0: Certo, assolutamente.
1: E dunque devi anche lì azzeccare il portiere, perché se giochi col portiere con il baricentro a 30 metri, se giochi col baricentro a 60, non tutti i portieri possono fare i due ruoli.
0: Ah, decisamente. A proposito di questo, non so se hai visto magari anche gli highlights di Inter-Juventus. Che idea ti sei fatto delle due squadre? Quindi dell'Inter, che lo diciamo prima, ha sicuramente dei tasselli da completare, ma l'assetto c'è, e proprio della Juve.
1: Torino è ancora under construction la rosa. Ci saranno ancora due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. E quelli in entrata dovrebbero arrivare i titolari. La Juve da sistemare il centrocampo ha bisogno di un regista. Douglas Luiz non ce la fa a fare regista nella Juve.
0: No, decisamente no.
1: Sinceramente, non ti dà quella qualità, non è il partner per Locatelli. Per me Thuram non è il regista e si è perso Thuram. Non capisco cosa sia successo con Thuram, però Thuram al giorno d'oggi non è un investimento che dici vabbè, ho preso Thuram, lo valorizzo e lo vendo al doppio in Premier. In questo momento sono troppi dubbi su Thuram. Thuram doveva fare il vice Rabiot in nazionale francese.
0: Sì, è vero.
1: Sparito dai radar. Dunque, poi gli esterni mi manca qualcosa per il calcio di Spalletti, perché Cambiaso sì, ma Cambiaso quanti minuti fa? Concentrato, bene, preciso, 20, 25 e poi sparisce. Cioè, se tu costruisci una grande squadra devi avere comunque dei terzini o degli esterni o dei quinti che ti fanno la differenza. Guarda le grandi squadre, tutti. E poi in difesa centrale bisognerà capire bene la posizione di Bremer e se torna al Bremer dell'ultimo anno col Toro, perché con la Juve non abbiamo visto un
0: No,
1: grandissimo Bremer, sinceramente.
0: concordo, concordo. E l'Inter invece, Alain?
1: All'Inter è consolidata, l'Inter aspettava Palestra, con Palestra faceva il salto di qualità, ma altrimenti è una squadra comunque è costituita l'Inter, cioè il telaio dell'Inter è funzionale, ti può piacere o no come gioca, però chi arriva a Milano, a parte per il quinto per sostituire Dumfries, ma è difficile comunque trovare dei titolari che vengono a migliorare questa squadra. Ha preso Stones che ti dà tante alternative, e se dovesse arrivare Romero pure sarebbe tanta roba per l'Inter, ma poi in attacco è completa. A centrocampo c'è un overbooking chiarissimo, c'è l'Inter a Frattesi in panchina.
0: Sì, certo.
1: E sugli esterni Di Marco l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. A destra si trova un profilo per poter almeno mantenere i numeri di Dumfries. L'Inter è completa. Poi il portiere non penso che Sommer rimpianghi in Sommer, perché
0: No,
1: secondo me l'ultimo
0: anche
1: anno Sommer ha fatto i tanti errori.
0: esatto. E poi hanno preso, credo, un buonissimo portiere come Provedella, no, Alan?
1: Sì, Provedelle, sì, è uno che non fa errori, è uno concentrato, uno che non fa errori, non è il portiere plastico e spettacolare, però è un portiere che comunque sa fare il portiere in quel tipo di squadra.
0: Sì, assolutamente. E invece dall'altra parte, sempre di Milano, il Milan è partito alla grande, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è un po' bloccato. Tra l'altro, Maignan e Rabiot rientreranno quasi tra 5 giorni, tra 4 giorni. Allora, Maignan probabilmente la cosa non incide, però con un nuovo allenatore, meccanismi nuovi, un giocatore come Rabiot ha veramente pochissimo tempo per ambientarsi.
1: Sì, e poi soprattutto a centrocampo è dove ha più qualità e quantità il Milan.
0: Sì.
1: Adesso voglio capire come vuol giocare Amorim, non ho ancora capito. Voglio vedere come vuol giocare alla grana Leao, che comunque
0: certo.
1: Questo... Cioè, arrivare al punto di avere Leao come problema, questo è il sintomo di una società che non funzionava. Perché un giocatore di queste qualità, o sai venderlo, oppure sai sfruttarlo. E il Milan non ha fatto nemmeno uno dei due. E lì adesso, chi lo vuole Leao? Leao ha mercato in Turchia solo. Ma proprio per l'atteggiamento, e lì la società è lì la società che è decisiva. Perché 2 anni fa, quando aveva quelle offerte, che voleva il numero 10, eccetera, sì, eccetera, sì. Ma vendilo, vendilo, perché comunque l'atteggiamento è difficile cambiare l'atteggiamento del calciatore.
0: No, è impossibile, Alain.
1: E lì, e poi ha speso il Milan, perché non ha venduto, non ha fatto il colpo Reinders che ha fatto l'anno scorso. Ha preso Gila, ha preso Gila, ha preso Ramos, sono quasi 100 milioni, eh?
0: Eh sì.
1: E però non ha rafforzato gli esterni, che aveva un problema con gli esterni, anche il Milan. La difesa sì è stata rafforzata, però io voglio capire come vuol giocare, perché a centrocampo una squadra che ha Modric, Jashari, Ricci, Rabiot, Loftus-Cheek, cioè ha tanta qualità.
0: Fofana.
1: Ha tanta qualità, ha profondità, però dimmi come vuoi giocare, poi capiremo un po', perché l'anno scorso cioè perdere la Champions è da delitto penale.
0: Da delitto penale, bravissimo, da ergastolo. Veramente
1: perché
0: ricordati
1: che dopo il derby che ha vinto 1-0 col gol di Stupignan, stavo tutti a dire sì è l'anti-Inter,
0: è vero.
1: La gioca fino a fine stagione con l'Inter.
0: È vero.
1: Da lì il crollo
0: con la sconfitta contro la Lazio a Roma e poi da lì sono molto d'accordo con questa tua analisi, si deve decisamente completare. Invece mi dai la tua sul Como, perché ne abbiamo discusso molto in questa puntata. C'è chi dice il Como farà meglio in Champions che in campionato, io non credo, dicono alcuni ascoltatori, però il Como zitto a questo punto ha bisogno solo di un attaccante, no, Alain? Poi la squadra è abbastanza completa.
1: Sì, il Como penso che serva da esempio non solo a società italiane, ma a società che entrano con i miliardi, perché è coerente. Il Como fa delle operazioni non per portare gente all'aeroporto a farsi la foto, ma gente funzionali al calcio che vuole Fabregas. In questo discorso l'ho già spiegato a Enzo, sto vedendo un Fabregas che sta provando a prendere dei calciatori per avere la capacità di cambiare modello di gioco in Champions, soprattutto perché ci saranno delle partite dove ti tolgono il pallone, eh? Il Como non avrà il possesso e lì come ti difendi? Dunque Chalobah penso che entri in questa direzione, voglio una squadra anche fisica, che possa giocare anche un calcio diretto e verticale, voleva Kane, e questo penso che sia un indizio, per avere delle alternative. E il Como, se guardi, comunque, se facciamo la classica formazione titolare da inizio stagione, è la seconda squadra, ha 2 squadre.
0: Eh sì, è vero.
1: Ha speso bene, è coerente, sa cosa vuol giocare, ha capito bene i bisogni della società. Sì, il Como è un modello, per me è un modello, mi piace analizzare, vedere come lavorano, perché comunque è tutto molto coerente.
0: E secondo te Alain quest'anno può lottare per lo scudetto? Perché poi insomma l'anno scorso ha alzato nettamente l'asticella, è stata brava, sì, poi a rientrare, perché come raccontavi prima del Milan c'è stato un momento in cui Juve e Milan sembravano dentro, Roma e Como fuori, e invece ce l'ha fatta, è arrivata in Champions. Obiettivo di questa stagione?
1: Beh, già confermare la Champions sarebbe tanta roba. E poi voglio capire un po' la gestione degli sforzi.
0: Esatto.
1: Come gestirai le 2 partite a settimana. Però per qualità deve puntare alla Champions. Allo scudetto mi manca qualcosa sull'aggressività, sull'essere bastardo in certe partite, scusa il termine,
0: No,
1: ma
0: no,
1: sai,
0: corretto.
1: sai essere cattivo, sai perdere tempo, a volte è un po' troppo accademico, è bello da vedere, per carità, però per vincere nel calcio devi avere anche quella faccia, ogni tanto sapere cambiare il chip, dire adesso facciamo una partita di calcio diretto col baricentro a 30 metri, il Como deve imparare a gestire il risultato in questo modo, perché l'anno scorso mi sembra che in tante partite comunque l'hanno rimontato proprio per
0: Sì,
1: quello,
0: certo.
1: perché non ce l'ha nell'ADN. Fabregas è andato a prendere Chalobah, è andato a prendere Mia, è andato a prendere i calciatori comunque con una certa esperienza, capaci di giocare anche un calcio diverso da quel che vuole. E penso che entri in questa analisi di dire adesso ho bisogno anche dei calciatori che sappiano nascondere la palla, guadagnare secondi importanti, far innervosire il rivale, e lì deve crescere. Però sì, è una delle mie grandi curiosità di quest'anno il Como come gestirà gli sforzi, come saprà o non saprà cambiare pelle, perché in Champions vedremo il Como soffrire.
0: Ti posso dire una cosa, non so se condividi, io però al momento, chiaramente siamo ancora a 2 settimane all'inizio del campionato, sai che non vedo una squadra favorita, favorita, favorita? Più
1: No, però vedo l'Inter comunque con qualcosa in più. Sì,
0: completa, ancora, sì.
1: è più completa. Beh, gli ultimi 5 anni per me sono stati dell'Inter. Adesso ha perso 2 scudetti, perché comunque Milan e Napoli, in un certo senso possiamo dire che l'Inter gli ha regalato 2 scudetti.
0: Vero.
1: Perché sulla forza, cioè l'Inter spariva quando decideva di sparire. Però raramente l'abbiamo visto sottomessa l'Inter. Aveva quelle fasi dove aveva quei 15-20 minuti dove regalava spazio, occasioni, prendeva gol e poi perdeva punti. Ma quando l'Inter era concentrata, quando l'Inter era sul pezzo, l'Inter ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. Eh?
0: Sì, vero,
1: E se
0: vero.
1: guardiamo la salute del nostro calcio, è tanta roba arrivare a 2 finali di Champions. Però dentro quel ciclo ha perso 2 scudetti. E questo è il paradosso dell'Inter.
0: Esatto.
1: Però sì, per me ha qualcosa in più adesso l'Inter. Voglio capire un po' il Napoli se
0: Es
1: Allegri
0: bravo, bravo.
1: non impazzisce, perché Allegri è bravo a dare continuità ai progetti. Quando deve creare qualcosa da zero fa fatica. Però guarda, quando arrivò a Milano vinse lo scudetto. Quando arrivò a Torino diede continuità al progetto Conte, vinse tanto. Poi quando tornò a Torino doveva ricostruire qualcosa, fece molta fatica. Andò al Milan l'anno scorso, ha fatto tanta fatica. Lì, sinceramente, a Napoli non deve costruire assolutamente nulla, il lavoro è già fatto, deve dare continuità. E poi quando sostituisce Conte, comunque, tifosi della Juve hanno dei grandi ricordi di Allegri. Vedremo se si ripete, anche se ho tanti dubbi. E poi voglio capire l'Atalanta di Sarri.
0: Addirittura, ma non per la lotta per lo scudetto.
1: No, ma guarda, la conference non darà tante. No, non toglierà tante forze all'Atalanta.
0: Questo sono
1: Atalanta,
0: d'accordo.
1: il mercato dell'Atalanta non è ancora finito. Arriverà un qualche pezzo grosso, secondo me. E l'Atalanta deve puntare alla Champions. Non si possono nascondere. Cioè, l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei mercati a più di 100 milioni.
0: Sì,
1: Okay.
0: assolutamente.
1: Deve assumere questo ruolo, questa posizione. Ha cambiato dimensione Atalanta. E poi col cambio tattico, per quello sono molto curioso, dell'Atalanta, vedere un po' come la squadra interiorizzerà il calcio che vuole Sarri,
0: Sarri.
1: perché ha tanta qualità, eh.
0: Sì, no, quello assolutamente. Ti chiedo l'ultima cosa e poi ci salutiamo. Politica del calcio, caro Alain, perché lo dicevo prima, insomma, non è un momento facilissimo per Infantino, perché rilanciano dall'Inghilterra il fatto che l'UEFA è pronta a creare tornei alternativi se Infantino rimane alla guida della FIFA. Io appoggio in questo l'UEFA, ha detto che per l'amor di Dio mi sembra una sorta di Superlega al contrario. Ma detto questo, tu credi che arriverà il 2027 Infantino sul trono della FIFA oppure sarà costretto a lasciare prima?
1: Personalmente spero di no.
0: Anch'io.
1: Adesso ha tanti detrattori, e lì comunque, ma alla fine come è stato eletto Infantino? Cioè, di democratico c'è ben poco,
0: Zero.
1: sinceramente.
0: Zero.
1: Eh sì, a me piacciono le metafore, no? E se dovessi fare un quadro, ho o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolò. E a partire da lì t'ho detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te non puoi resistere. E secondo me è la fine di Infantino. La fine di Infantino si è messa l'UEFA, l'UEFA è più potente della FIFA, perché l'UEFA genera più soldi della FIFA. E secondo me no, non arriverà al 2027.
0: Me lo auguro. Grazie Alain, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Ale, ciao.
0: Ciao Alain, il nostro Alain Valnegri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci che si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che parte anche in questa settimana, questa seconda settimana d'agosto, in questo lunedì 10 d'agosto. Il saluto vi giunge dalla voce di Lucio Marinucci, qui in diretta dagli studi di Roma. Tre ore di approfondimenti e di focus per seguire l'andazzo del calciomercato con le trattative che si stanno accendendo sempre di più e poi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'avvicinamento ormai anche alla stagione sportiva 2026-2027. Siamo in procinto di addentrarci nei meandri poi delle sfide ufficiali, perché tra preliminari delle Coppe Europee e per i turni introduttivi della Coppa Italia ormai siamo praticamente alle porte della nuova stagione calcistica. Io in cabina di regia saluto Gabriele Latini che mi accompagna per questa settimana. Salutiamo anche il grande Andrea Maglioca, che finalmente è potuto partire verso altri lidi in ferie, quindi però rivolgiamo un grande saluto anche a lui, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213, per porci le vostre domande, porle anche poi agli ospiti che avremo nel corso della puntata di oggi, e anche per darci le vostre considerazioni, i vostri consensi, i vostri dissensi, che sono anche sempre ben accetti. Comunque sia, come dicevo, poi questa sarà una settimana importante, perché ci conduce alla metà del mese di agosto e dunque sempre più vicini a settembre, ma soprattutto ricordo che questa poi sarà l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi saremo in compagnia in questa fascia fino a venerdì 14 agosto, poi da lunedì 17 invece potrete riabbracciare il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti che riprenderanno possesso della fascia attuale. Ritornerà dunque Maracanà con la nuova stagione, ripeto, fra una settimana, ma intanto abbiamo ancora 5 giorni, direi, per un po' prenderci la scena in questa, appunto, come dicevo, seconda settimana di agosto, per parlare di tante trattative di mercato. E chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, può darci gli ultimi aggiornamenti in tal senso. Ciao Nick, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao.
1: Allora Nick, le notizie sono tante, o perlomeno le indiscrezioni sono tante, tante le trattative. Ti chiedo, da dov'è che vogliamo partire, perché si muove tanto anche dall'estero. Leggevo sempre della Roma con Rodrigo Mora, mi sembra si stia accendendo un po' questa pista qui, e poi Juventus, come sempre, che vuole cercare di colmare i vuoti, il Milan, l'Inter a destra, insomma, da dove vogliamo partire, Nick?
2: No, partiamo dalla Roma, perché Rodrigo Mora mi sembra sia in questo momento il giocatore sul quale la Roma vuole fare il grande investimento. Anche qui ritorniamo a parlare di cifre molto alte, perché come dicevamo anche per Summerville, prima ancora per Greenwood, la Roma qui vuole fare un investimento di assoluto livello, e per fare questo investimento di assoluto livello ha stanziato un budget intorno ai 50 milioni di euro. Ecco, ora come può arrivare a convincere il Porto ad accettare questa operazione? Non è semplice, perché comunque stanno lavorando su tre soluzioni, per quello che ho capito io, su tre possibilità. La prima sarebbe quella, voglio dire, di provare a fare un prestito oneroso, no? Con un diritto di riscatto alto, che sarebbe quella migliore in assoluto, cioè fanno 7-8 milioni di prestito oneroso, un diritto di riscatto magari a 39-40 più qualche bonus.
1: Una cinquantina complessiva,
2: esatto,
1: insomma.
2: Per arrivare a una cinquantina di milioni. La seconda opzione è quella di prenderlo magari con una formula, diciamo, di prestito con obbligo di riscatto, fissando naturalmente determinate condizioni per l'obbligo di riscatto. La terza strada potrebbe essere quella di acquistare il 50% del giocatore, lasciare il 50% sulla futura rivendita al Porto e magari aggiungerci dei bonus. Quindi mi sembra che la Roma da questo punto di vista stia dimostrando e abbia dimostrato la sua disponibilità a dare, no, al Porto varie opzioni per poter essere garantito poi nell'acquisto di questo calciatore, di questa operazione. Ora tutto è da verificare se poi ci saranno le condizioni giuste per farla. Io credo che loro abbiano l'ok del giocatore, c'è Mendes che sta cercando, no, di fare da trade union tra le due società, oltre che essere l'agente del giocatore, e quindi penso che questa operazione, non ti dico possa decollare, però allo stesso tempo abbia delle buone possibilità per poter fare, voglio dire, un salto in avanti. Ecco, d'altra parte la Roma in questo momento è una delle società più attive, e quindi è questa la trattativa più calda. Poi c'è questo ritorno in Serie A di Okereke, che va al Benevento, scusami, in Serie A, ritorno, sì, in Italia, sì, al Benevento, diciamo che in Serie B, ed è una cosa bella, perché comunque Okereke firmerà un biennale, un giocatore che andava vista anche alla Cremonese, che secondo me non era assolutamente male, e che oggi prova a rilanciarsi, anche se ovviamente le sue condizioni fisiche non possono essere ottimali, considerato il fatto che era svincolato. E venendo poi alle altre squadre, ecco, c'è il Napoli con questa difficoltà ulteriore, perché c'è Fortunato Buongiorno, c'è una decisione per Marianucci, e ora credo la necessità del difensore centrale sia abbastanza presente. È primaria, perché poi alla fine non è che possono andare a fare un campionato o iniziare una stagione con tutte queste situazioni, quindi hanno necessità di vedere alla Subbadiascile. Con il Chelsea non c'è accordo nemmeno con la Juve per Gatti, e io non so adesso cosa cercheranno di fare. Tra l'altro stanno anche in qualche maniera definendo, no, l'operazione col Fenerbahce per Lukaku, un'operazione che si sta per definire, ma non è ancora definita, perché comunque c'è una valutazione diversa tra quello che loro chiedono, il Napoli 10 milioni, quello che il Fenerbahce può dare, tenendo presente tutto questo, che sì, è vero che si liberano dell'ingaggio di Lukaku, ma allo stesso tempo, oltre a liberarsi dell'ingaggio di Lukaku, hanno anche il 40% sulla cessione, che finisce nelle casse del Chelsea. Quindi ecco perché il Napoli sta lavorando su più fronti e su situazioni. In più c'è Lang, che sembrava non essere in uscita, che poi alla fine potrebbe tornare in Olanda, giocare in Olanda, in questo senso andare all'Ajax. Quindi anche questa è un'altra situazione sulla quale il Napoli sta lavorando, che si sta definendo e che si sta aggiornando ora dopo ora, in attesa poi che il Napoli possa fare anche qualcosa in estate, perché per ora hanno venduto anche Gutierrez, hanno preso 30 milioni di euro, ma
1: non hanno reinvestito.
2: Esatto, non siamo nemmeno a quei livelli che magari forse si immaginavano di avere, per poter poi avere anche, voglio dire, dei soldi da poter investire e regalare comunque ad Allegri un giocatore barra due nuovi in vista della prossima stagione. In questo devo dire Allegri è molto aziendalista, perché ci fosse stato Antonio Conte in questo momento a Napoli, io credo che sarebbe stato molto dura gestire l'attuale allenatore, meglio l'ex allenatore, se fosse stato oggi ancora il tecnico in questa situazione, perché non sarebbe stato facilmente gestibile. Mentre Allegri gli è stato detto tutta la verità, tutta la situazione, come gli sarebbe stato detto a Conte, solo che Conte non l'avrebbe accettata. Allegri da questo punto di vista mi sembra un po' più malleabile, ecco.
1: Sì, beh, decisamente meno escandescente a livello di dichiarazioni. Qui intanto arrivavano dei messaggi, prima o poi di andare anche sulle altre squadre, Nick, e ci si chiedeva come sempre perché certi investimenti in riferimento a Rodrigo Mora vengano fatti per i giovani stranieri e non per i giovani italiani. Prima di darti la parola, insomma, do una piccola risposta. Ci sono dei giovani italiani promettenti, però a parte che Rodrigo Mora purtroppo ha una formazione più tecnica rispetto ai pari età italiani, e soprattutto è un giocatore che a 19 anni si ritrova già con praticamente 100 presenze tra i professionisti. I nostri a malapena ce n'hanno una o due, quindi purtroppo anche più esperienza. Però ecco, non so se anche tu hai la stessa visione. Mi dispiace, però è chiaro che c'è una differenza al momento tra i nostri e loro, non dovrebbe esserci.
2: No, io sono d'accordo con te, non ci dovrebbe essere questa differenza, però purtroppo c'è, e comunque andiamo ancora a comprare dei giocatori stranieri. Non sempre i giocatori stranieri che andiamo a comprare sono i migliori rispetto ai nostri italiani.
1: No,
2: gli italiani abbiamo sempre, diciamo, però difficoltà, soprattutto, diciamo, a lanciarli, i giovani italiani. Poi, sai, quegli stranieri costano meno, parliamoci chiaro e tondo, alla fine si torna sempre lì, i giocatori stranieri costano meno degli italiani, e quindi alla fine si vanno a cercare anche degli, poi quelli bravi ce li comprano all'estero, penso, voglio dire, a Palestra, che comunque è un giocatore che è stato pagato 55 milioni di euro dal Chelsea, e che l'Inter avrebbe pagato una cifra, magari i 45 sarebbe stata già una cifra secondo me altissima, perché 55 milioni non è certo poco, però sai, è tutto sempre molto relativo, perché nel mondo del calcio oggi parliamo tanto e alla fine costruiamo poco, quindi siamo tutti bravi a dire il nostro pensiero, però poi soluzioni sull'immediato io faccio fatica a trovarle o a vederle, e questo mi sembra un dato di fatto abbastanza importante. Cioè, è evidente, no, che questa situazione sia sotto gli occhi di tutti. Comunque, tanto c'è poco da, c'è
1: sì,
2: poco da fare,
1: da discutirne.
2: Non possiamo, finché non mettono delle regole, finché non decidano di investire in una certa maniera, finché non decidano di procedere in una certa direzione, sarà sempre tutto molto, molto complicato e molto difficile. Però sì, questa è la realtà dei fatti. Tornando, guarda, visto che abbiamo toccato un attimo l'argomento dell'Inter, mi sembra che stiano ritornando su Diaby, che è un vecchio obiettivo che avevano avuto anche, se ti ricordi,
1: vecchio
2: bene,
1: pallino, sì.
2: Sì, lo scorso mercato di gennaio abbiamo provato a prenderlo con la formula del prestito. Stavolta mi sembra che sia complicato anche in questo senso, perché Curtis Jones non riescono a prenderlo, almeno a delle condizioni economiche giuste, e quindi stanno lavorando anche su questa eventualità, su questa opportunità. E credo che invece sono molto curioso di vedere questo ruolo, no, che si disegna per Diouf, che hanno designato, hanno battezzato, no, come nuovo Dumfries. Pian pianino cercheranno di utilizzarlo in questo ruolo, e vediamo se effettivamente Kivu sarà così bravo da poter far trasformare questo giocatore in un ruolo che proprio il suo non sarebbe, ecco.
1: No, esatto. Io sono molto curioso, ti devo dire la verità. È un pochino scettico, però, Nick, perché Diouf si sta riadattando discretamente per quello che ho visto nei test amichevoli, però come detto non sono le sue caratteristiche. Davanti spinge bene, dietro deve completarsi, perché poi l'esterno a tutta fascia deve fare due fasi al massimo. E poi Diaby è un giocatore che apprezzato insomma quando era alla Aston Villa, quando era al Bayer Leverkusen, ma parliamo di un esterno offensivo alto, Nick, parliamo di un'ala, insomma tatticamente ho qualche dubbio. Poi sicuramente Kivu ne capisce molto più del sottoscritto, quindi avrà delle idee più chiare, però ecco qualche interrogativo io me lo lascio dal punto di vista meramente calcistico. Non so te che idea ti stai facendo. Sì, peraltro sì, Diaby è pure mancino, è un'ala proprio da tridente offensivo che rientra per calciare con il mancino. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho.
2: Non lo so. Anch'io, e vediamo come lo vogliono praticamente utilizzare, perché tutto lì è, insomma, francamente sono situazioni che solo l'Inter può valutare e che allo stesso tempo può anche gestire nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è assolutamente semplice, anche perché poi andare a sostituire un giocatore come magari in questo momento l'Inter aveva fino a 2-3 mesi fa, ovvero Dumfries. Loro hanno sempre avuto dei grandi esterni, no? Da Hakimi, Dumfries, insomma ne hanno avuti tanti, ecco. E quindi hanno avuto sempre una bella tradizione su quella fascia. Quindi andare ad adattare qualcun altro non è secondo me semplice, però d'altra parte se non devi trovare nessuno, puoi anche scegliere una strada diversa.
1: Esatto, fare delle valutazioni differenti, insomma, qui sono, ripeto, molto curioso di vedere che cosa potrà accadere. Mentre poi, Nick, ti chiedo come sempre altra notizia, fronte Juventus, portiere, che cosa succede? Perché leggevo che Paris Saint-Germain e Parma proseguono spediti nella trattativa, e poi c'è sempre questo risvolto di rimando su un ipotetico prestito in bianconero.
2: Ma sì, oddio, fa un po' specie, no, pensare che la Juventus diventi una squadra che si prende in prestito dal Paris Saint-Germain un portiere che loro vorrebbero avere come titolare. È un po' anche il segno del tempo che sta cambiando, perché se ci pensi in altre situazioni la Juventus il portiere se lo sarebbe preso e l'avrebbe anche spesa la cifra giusta per potersi portare a casa un numero uno. Oggi si parla di 35 milioni di euro del Paris Saint-Germain verso il Parma per prendere Suzuki e poi girarlo in prestito. Io resto dell'idea che alla fine, se questa, insomma, è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, insomma, non mi sembra proprio da Juve un'operazione del genere. Anche a livello di immagine non è proprio il massimo, no? Nel fatto che tu il portiere te lo fai dare in prestito dal Paris Saint-Germain. Poi bisogna trovare anche la sistemazione di Gregorio, perché nessuno ne parla, ma c'è da sistemare anche il futuro di Gregorio. Io resto dell'idea che Vicario possa rappresentare comunque la soluzione più facile, perché il giocatore non rientra nei piani del Tottenham, la valutazione si è notevolmente abbassata e secondo me potrebbero decidere di prendere Vicario e non Suzuki. Però in questo
1: ma anche lì sarebbe in prestito, eventualmente poi con altre formule da definire.
2: Ma io penso che a quel punto avrebbe più senso prendere Vicario in prestito con diritto di riscatto piuttosto che Suzuki in prestito, sul quale magari, cioè, mentre su Vicario puoi farci un investimento, poi Suzuki secondo me non, se fa bene un anno alla Juve se lo riporta a casa al Paris Saint-Germain, quindi diventa abbastanza complicato, perché questa sarebbe secondo me la situazione, lo scenario più plausibile. Io vedo anche Vicario, sarei per la porta della Juve, sarei sempre vivo Vicario, e poi per l'attacco stanno lavorando su Zirkzee e vediamo se gli riesce a riuscire a portarlo a casa, perché comunque il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, che non ho capito bene se deve diventare obbligo a determinate condizioni, però ancora la Juventus non ha affondato ecco, su Zirkzee.
1: Eh no, al momento rimane solo un'opzione abbastanza distante sicuramente. E poi Nick, prima di lasciarti ti chiedo anche un aggiornamento sul Milan, perché in realtà poi non è che si stia muovendo tanto, io l'ho detto già anche qui con scetticismo, belli quei soldi investiti per due giocatori con Ramos e Kila, ma poi per il resto molto poco, peraltro poco Nick, sia in entrata che in uscita, è vero che Atecame lascia, però poi c'è anche altro da dover sistemare.
2: Sì, devo dirti che questo anche rientro, no? Un po' ritardato di Maignan.
1: Rabiot, esatto.
2: Sì, Rabiot non mi sembra proprio il massimo della vita, eh? Mi sembra una situazione non particolarmente piacevole, ecco, quindi devo dirti che mi sembra, no, che come anche un capitano, quello che è successo, no? La morte di Franco Baresi, io mi sarei aspettato un comportamento diverso, ti devo dire la verità, mi sarei aspettato un comportamento diverso da Maignan, e quindi questo mi lascia un po' perplesso su come stanno andando le cose al Milan, su come è partito questa stagione con Amorim. Mi sembra che sia in grande difficoltà anche il tecnico, la squadra sì è lì, però è ancora tutta da sistemare. È vero, sono stati presi Gonçalo Ramos e Ghila, però poi ci siamo fermati lì fondamentalmente. Ora vedo che Jimenez potrebbe uscire per andare al Porto, anche su questa questione del Porto c'è anche un aggiornamento che mi sembra che a questo punto ci siano buone possibilità, ecco, di chiudere con il Porto per Mora da parte della Roma. Su quello che ti dicevo io, cioè fondamentalmente 25 milioni ora e poi magari la percentuale sulla futura rivendita. Ora vediamo, mi sembra che il Porto si stia accontentando un po' di questa cosa, o quantomeno abbia deciso di venire un po' incontro alle esigenze della Roma. E alla fine la valutazione sono 50 milioni, e questi 50 milioni loro li vogliono recuperare. Io penso che la soluzione possa essere quella della percentuale sulla futura rivendita, ma c'è anche la chance che ci sia il pagamento 25 ora e 20 l'anno prossimo, ecco. Però sostanzialmente mi sembra che su Mora, ecco, la Roma e il Porto si stiano sensibilmente avvicinando.
1: E allora staremo a vedere poi gli aggiornamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane eventualmente. Nick, io ti ringrazio per questa raffica iniziale di mercato e ti lascio al tuo lavoro come sempre, alla prossima.
2: Grazie mille, ciao, un saluto a te, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Grazie, ciao. A Nicolo Ceccarini e ovviamente a tutta la redazione di Tutto Mercato Web che continua a lavorare alacremente per trovare sempre nuove notizie e nuovi aggiornamenti. Qui intanto arrivavano altri messaggi al 331-8200-213, veniva chiesto se Bellanova non potesse essere poi un profilo italiano spendibile per la fascia destra dell'Inter, ma farebbe sorridere considerando che l'Inter poi in realtà lo aveva ottenuto Bellanova in prestito, lo ricorderete, dal Cagliari nel 2022, poi decise di non riscattarlo dopo un rendimento neanche così terribile, però semplicemente all'epoca era un'alternativa assoluta. Devo anche dire che nell'ultima stagione all'Atalanta Bellanova ha trovato molte più difficoltà, perché parliamo di un giocatore che ha perso il posto da titolare, ha avuto anche dei guai fisici, è un discreto esterno, devo dire, Bellanova, gamba, struttura, fisico, certo l'ultimo anno probabilmente gli ha fatto fare un passo indietro a livello di sviluppo di carriera, è ancora in età media a livello calcistico, perché comunque compirà 27 anni a maggio, certo per caratteristiche a mio modo di vedere avrebbe più senso di un Diaby, ma anche di un Diouf, è un esterno vero, poi bisognerebbe capire la quadra e soprattutto la caratura del giocatore, la qualità, se possa essere idonea, però a livello di ruolo sicuramente uguale. Poi arrivava un altro messaggio, prima parlavamo di Rodrigo Mora, 100 presenze dove? Ma in realtà il punto è che le ha fatte queste presenze, io vorrei che ci fossero dei pari età italiani in grado di aver giocato così tanto, sarebbe giusto anche dargli più spazio, però il fatto è che Rodrigo Mora a 16 anni anni in Portogallo, è stato buttato in Serie B e ha iniziato a giocare in Serie B. Ha fatto un anno nel 2023-2024, poi due anni fa ha iniziato ad affacciarsi con continuità nel Porto, l'anno scorso sempre più presenze, quindi parliamo di un giocatore che effettivamente sia tra Serie A portoghese, Serie B portoghese e Coppe Europee ha più di 100 partite nei professionisti. Io penso ai giovani italiani del 2007, ecco, vedo Akanor fra i difensori, che può essere un giovane molto interessante, anzi Akanor addirittura è ancora più piccolo perché parliamo di un 2008. Penso ad Ekator, che è un discreto prospetto in classe 2007. Penso ad Ignacio del Borussia Dortmund, che però gioca effettivamente non in Italia, quindi purtroppo un tipo di gestione differente, è un 2008. Reggiani, anche giovane, Borussia Dortmund, i giovani più bravi in camera hanno esperienza, italiani in camera paradossalmente più esperienza all'estero, in Italia ci sono delle eccezioni. L'Atalanta con Akanor sì, lo ha gestito in un certo modo, ma perché l'Atalanta ha un certo tipo di mentalità. Poi ripeto, Ekator per esempio è un buon talento, ma in Serie A lo abbiamo visto relativamente poco, l'abbiamo visto su una cinquantina di partite, compirà 20 anni a novembre, un 2006, quindi purtroppo il percorso di crescita è differente. Poi devo dire, Rodrigo Mora non sarà il talento migliore, però ecco, io credo che sia superiore anche rispetto a dei nostri giovani. Io non voglio far sembrare che perché i giovani all'estero siano più forti dei nostri. Noi dobbiamo formarli meglio, i giovani, dobbiamo lanciarli di più, ma anche formarli meglio. Abbiamo questo obbligo, perché non, secondo me non appartiene il discorso solo alla formazione dei giovani ventenni. Noi dobbiamo saper formare meglio anche i giovani quindicenni e sedicenni, i giovani calciatori di quell'età, perché è in quella fascia che noi rispetto ad altri paesi siamo indietro. Li formiamo molto da un punto di vista tattico, molto da un punto di vista fisico, cose importanti, ma negli altri paesi c'è uno sviluppo tecnico differente, quindi secondo me dovremmo trovare degli accorgimenti sotto tanti punti di vista. E poi mi veniva chiesto perché Arena non gioca, lo aveva lanciato anche Gasperini, ve lo ricorderete, ne aveva parlato molto bene, lo aveva fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione. È un ragazzo, lui sì, molto promettente, potrebbe fare un percorso interessante. Io ricordo quando segnò con il Pescara all'esordio con la Lucchese, era giovanissimo, ecco, magari potrebbe essere un ragazzo da lanciare, non voglio dire titolare in Serie A, però ecco, 17 anni, ragazzo promettente, magari buttiamolo in Serie C e facciamoli fare sì un po' di esperienza su un campo vero, come era accaduto appunto con la maglia del Pescara. Noi siamo arrivati comunque alla fine del primo blocco, stanno arrivando anche degli aggiornamenti di mercato, magari dopo facciamo un piccolo recap per parlare anche, ecco, delle definizioni delle ultime trattative. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiria, fra poco.

0: Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio. Sempre Lucio Marinucci qui in studio, Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi. Andiamo diretti con i primi collegamenti di questo blocco. Iniziamo i focus di approfondimento e partiamo dal Napoli, che continua il proprio percorso di avvicinamento alla stagione ormai agonistica ufficiale, ma nel frattempo ci sono anche tanti test e tante operazioni poi sul mercato da dover definire. Intanto in collegamento con noi c'è, e lo ringraziamo per la disponibilità, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Fabio, come sempre direi possiamo partire dalle indicazioni del campo. Ieri c'è stata questa gara, l'altro ieri c'è stata questa gara con il Celta Vigo, sabato un pareggio 1-1, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato un po' dell'aspetto poliedrico a livello tattico del Napoli, che aveva variato tanto. Ti chiedo che cosa si è visto in questo test e quali altre ulteriori considerazioni possiamo trarre.
1: Sì, al netto poi del risultato finale, il pareggio macchiato dall'errore e la complicità in negativo di Meret e De Bruyne, ma Napoli che nel primo tempo col 4-3-3, soprattutto nella prima mezz'ora, ha mostrato anche buone trame offensive, anche un possesso palla non sterile ma con l'obiettivo di arrivare in porta rapidamente, soprattutto un pressing alto, recupero del pallone molto spesso nella metà campo avversaria, pressing organizzato con 3-4 calciatori, poi a creare un blocco per ripartire impedendo al Celta di ricominciare. Poi nel secondo tempo, al netto anche del fatto che poi i ritmi fossero decisamente più bandi, il Napoli ha cambiato modulo. Allegri è passato al 4-2-3-1 con Giovane che ha fatto la sottopunta alle spalle di Luca, l'attaccante, con Vergara a destra, Langa a sinistra, ma soprattutto con De Bruyne play accanto a Gilmour. Si tratta di esperimenti, ovviamente siamo all'inizio della stagione che neppure è ufficialmente cominciata, però è chiara la volontà da parte di Allegri di partire da un modulo che è il 4-3-3, ma senza però precludersi la possibilità di sperimentare e trovare delle soluzioni alternative.
0: Eh sì, soluzioni alternative che poi, Fabio, andranno trovate anche sul mercato. Quindi parto dalla difesa e ti chiedo innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di Marianucci, perché non sono di certo buoni aggiornamenti, e poi ecco, ti chiedo se questo ulteriore guaio potrebbe poi portare ad accelerare su alcune trattative. È un altro infortunio abbastanza serio.
1: Sì, intanto la cronaca, perché il Napoli questa mattina ha comunicato quelli che sono stati poi i risultati degli esami strumentali che il giocatore che si era fatto male contro il Celta Vigo ha riportato, ovvero una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, che in soldoni vuol dire almeno un paio di mesi di stop, a essere pessimisti. Qualcuno potrebbe anche immaginare uno stop di 6 settimane, 1 mese e mezzo, però poi tra il ritorno in campo e la riabilitazione siamo prudenti, crediamo che insomma almeno per settembre il giocatore non sarà ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. Non c'era già Buongiorno, che ne avrà per almeno 3-4 mesi. Beukemano ne è ancora neppure in gruppo a lavorare con i compagni, resta solamente Rachmani con Rafa Marin, volendo anche Olivera adattabile da difensore centrale. E quindi mi chiedo, il Napoli adesso accelera sul mercato? Credo che sia inevitabile per l'arrivo di un difensore centrale. Badiashile è il nome caldo, col Chelsea che non aveva ancora del tutto aperto al prestito, magari questo infortunio di Marianucci potrebbe anche convincere il Napoli a chiudere entro questa settimana per Badiashile, così da averlo a disposizione già per la gara contro il Genoa. Oppure vediamo se ci saranno altri nomi di altri centrali. Di sicuro il Napoli vuole un difensore in prestito e non vuole un investimento a titolo definitivo.
0: Ah, ecco, quindi anche per Badiashile, leggevo infatti, possibile magari un prestito oneroso, poi una possibile trattativa ulteriore, ora non so se diritto, obbligo condizionato.
1: Sì, ma perché il Napoli ha speso 100 milioni per 4 centrali con Conte, Buongiorno, sì. Buchemara, Famarine, Marianucci, quindi non vuole un altro investimento. E quindi nel caso di Badiashile prestito, perché chiaramente un giocatore reduce da problemi fisici, ma in generale il Napoli non vuole un altro giocatore da avere poi in organico definitivamente. È chiaro, poi dovesse andare bene questo giocatore che arriverà in prestito, il Napoli valuterà l'acquisto.
0: Eh sì, come giusto, o meglio, anche comprensibile che sia. Però poi vado anche sull'attacco, ecco, ti chiedo sulle varie trattative che cosa può succedere tra l'uscita di Lukaku con le piste turche, ancora però non mi sembra di capire, non tutto definito. Leggevo ancora queste voci su Gabriel Jesus, anche se già ci eravamo espressi sul brasiliano settimana scorsa. Poi Lang che potrebbe fare ritorno in Olanda, insomma, i chiarimenti un po' su queste trattative?
1: Sì, beh, intanto il Napoli mai come in questo momento deve soprattutto in attacco cedere, perché addirittura ci sono tre attaccanti centrali, poi c'è Lang, quindi bisogna anche un po' snellire l'organico. Lang è diretto all'Ajax, che sta per salutare Gott in direzione PSG, quindi dovendo poi valutare la tempistica, direi che quando il talento dell'Ajax andrà da Luis Enrique, allora a quel punto l'Ajax potrebbe puntare su Noah Lang. Addirittura il Napoli è pronto a una plusvalenza, perché questo è un calciatore che, anche se non ha fatto molto bene in Italia, non solo ha qualità ma è un amuleto, ha vinto tre scudetti negli ultimi tre campionati, di cui due in Olanda col PSV Eindhoven. Ecco perché l'Ajax punta anche su di lui. Lukaku è diretto al Fenerbahce, si tratta sulla cifra definitiva del cartellino, e c'è questo nome di Gabriel Jesus che, un po' a sorpresa, è diventato uno degli obiettivi principali del Napoli. Noi ci interroghiamo come e dove eventualmente verrà schierato Allegri.
0: Esatto.
1: E probabilmente un indizio è arrivato proprio dal secondo tempo con Celta Vigo, cioè quando il Napoli si è schierato con quel 4-2-3-1 con Giovane Gialli trequartista alle spalle di Lucca, probabilmente Allegri più di un 3-5-2 immagina un 4-2-3-1 in quella posizione, oltre a De Bruyne potrebbe giocare proprio Gabriel Jesus, che poi può fare anche l'alternativo di Højlund volendo l'esterno a destra. Quindi insomma un calciatore di grande valore che andrebbe un po' recuperato, che fisicamente non dà garanzia al 100%, ma che è in scadenza di contratto e che quindi poi, se decide di abbassarsi lo stipendio, diventa per il Napoli una potenziale buona opportunità di mercato.
0: Eh sì, posto che poi bisognerebbe valutare anche le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi tempi in Premier League, nelle ultime stagioni, ha trovato veramente pochissimo spazio e tanti guai anche lui dal punto di vista fisico-atletico. Mentre poi sul campo ritorno anche Fabio, dicevo, il percorso verso l'esordio con il Genoa non è più lunghissimo, perché mancano ormai meno di 2 settimane all'esordio, però ci saranno altri test, ci sarà in particolare un altro test contro l'Aris Salonicco, quindi ti chiedo un po' anche qui che cosa potremo aspettarci ulteriormente nello sviluppo di questo Napoli. Vedevo tanti esercizi in allenamento sulla costruzione dal basso.
1: Sì, no, ma tra l'altro poi con l'Aris Salonicco io credo che Allegri voglia provare la formazione titolare, o almeno una formazione che possa somigliare molto a quella che è in mente per la gara di Marassi del 22 di agosto, quindi la curiosità principale ad esempio sarà relativa ai due difensori centrali. Mi aspetto Rachmani e Rafa Marini, che potrebbe essere la coppia dei centrali, perché poi l'unica alternativa, ripeto, è Olivera. Sarà molto interessante capire se ci sarà per la prima volta l'accoppiata De Bruyne e McTominay insieme dall'inizio, perché poi a quel punto sono curioso di capire se ci sarà una sorta di ritorno ai Fab Four, quindi senza rinunciare allo Boateng, anche Anguissa, oppure se poi Allegri, che vanta e conta anche Vergara come mezzala a centrocampo, possa sperimentare una soluzione con almeno uno dei big del centrocampo in panchina, perché evidentemente i due esterni offensivi, Politano e Alisson, sono imprescindibili. Quindi sarò molto incuriosito, più che dalla partita in sé, che comunque avrà il proprio valore, anche dalla formazione che verrà schierata, quindi dall'ufficiale che ci verrà poi comunicata dal Napoli un'ora prima del fischio d'inizio.
0: Anche qui dunque terremo d'occhio le scelte a livello tattico, ma anche a livello individuale, di Max Allegri. Fabio, grazie per questo punto Napoli, io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino con questo aggiornamento sul Napoli. Qui intanto Luigi, come sempre, scatenato su Max Allegri, non mangerà il panettone. Io te l'ho già detto, Luigi, insomma, la mia opinione è differente, sono solo curioso di capire quanto riuscirà a competere per i massimi livelli, ma non mi aspetto un fallimento di questo tipo. Poi su, invece, leggo anche sul Milan, Amorim con questo gioco quanti gol prenderà. Luigi, sei scatenato su tutte le varie squadre, un po' sarà complicato ovviamente per Amorim trovare la quadra, ma poi penso che anche la qualità degli interpreti in alcuni ruoli sia, non voglio dire rivedibile, ma quantomeno fa sorgere qualche interrogativo. Qualcos'altro sicuramente andrà fatto. Intanto però ci spostiamo sul bianconero in questo frangente, il bianconero di Udine. Andiamo sull'Udinese e lo facciamo in compagnia di Davide Marchiolla. Ciao Davide, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, ovviamente come dicevo anche prima, si avvicina l'esordio stagionale, proseguono i test, ma ormai siamo a 5 giorni dalla gara contro il Padova in Coppa Italia, quindi ti chiedo come si sta avvicinando questo Udinese, anche che tipo di risposte si sono viste negli ultimi test. Vero che era pur sempre un amichevole, però sabato c'è stata questa vittoria sul Barcellona 1-0, che è pur sempre un risultato prestigioso.
2: Ma direi che l'Udinese si sta avvicinando nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale, perché comunque dopo un precampionato tutta una serie di test in cui mister Rugnei ci ha fatto anche qualche esperimento che ha portato a qualche squilibrio nell'11

0: Guardi, per ora andando un po' a smaltire anche i vari carichi di lavoro estivi, con l'entrata in forma dei vari giocatori, per ora sembra aver trovato anche un suo equilibrio la squadra. Chiaramente c'è da dire aiutata anche dal fatto che per ora l'undici iniziale non è sostanzialmente cambiato più di tanto, perché a parte Attà non è ancora partito nessuno, e c'è stato l'unico cambio appunto contro il Nottingham dell'inserimento di Abankwa al posto di Christensen. Abankwa che devo dire ha dato delle belle risposte nel ruolo di braccetto destro nel corso del campionato, e chissà che in un reparto molto affollato non possa essere magari lui uno dei giovani a restare alle spalle dei vari titolari, viste le risposte che ha dato approfittando dell'estate.
1: E questo è interessante, perché poi l'Udinese, l'altra volta ti ricorderai Davide, discutevamo di Miller, di giovani comunque interessanti, ce n'è tanto, quindi magari prima di andare al mercato, ecco, ti volevo chiedere le impressioni sugli altri, sui ragazzi, su Palma, Gueye comunque, che a tratti aveva fatto anche vedere qualcosa di interessante, si deve sgrezzare, Arisala, Bertola già un po' più grande, però ecco, su questa batteria di giovani che cosa ci aspettiamo quest'anno?
0: Diciamo che c'è qualche ragazzo che probabilmente è già pronto per essere un giocatore, uno dei giocatori principali nelle rotazioni. Parlavamo dell'altra volta di Miller, penso proprio che sia uno di quelli che comunque andrà a giocare di più nei due di centrocampo insieme a Piotrowski e Kastrom. Dietro, per esempio, Abankwa e Palma si sono ben espressi nelle amichevoli, e potrebbero anche aver magari superato nelle gerarchie un Mlacic che a gennaio è arrivato con anche buone aspettative, perché comunque un ragazzo che l'Udinese ha strappato alle grandi, alle grandi d'Europa, ma che forse pare meno pronto magari di Palma e Abankwa, perché qualcuno dovrà andare in prestito dai tanti giovani per trovare i giusti minuti per crescere, perché un'annata intera in panchina non sarebbe molto utile. Qualcuno è più pronto appunto, come magari Abankwa e Miller, o per certi versi lo stesso Palma. Qualcuno ha fatto vedere buone cose, ma ancora magari non è prontissimo. Arisala probabilmente resterà in rosa, però ecco, per esempio lui è uno di quelli che forse ha patito un po' anche il passaggio dal Sud America all'Europa, prima preparazione estiva in un campionato come la Serie A, e l'abbiamo visto un po' pochino perché forse anche un po' appesantito appunto dalla preparazione. Poi bisogna sempre vedere come andiamo a considerare, per esempio appunto dicevamo prima Bertola, non è più giovanissimo,
1: c'ha qualche anno in più, anche esperienza in più.
0: Sì, ha più esperienza, un anno di Serie A, un anno di Serie B li ha già fatti, però ecco, per esempio dovesse partire comunque uno dei titolarissimi come Christensen, l'Udinese è già pronta con Bertola, come ha fatto l'anno scorso, probabilmente diventerebbe da prima riserva della difesa a titolare inamovibile, ma comunque aumenterebbe di grado, ecco.
1: Eh sì, salirebbe nelle gerarchie. Comunque un ragazzo che ha fatto vedere cose interessanti, però mi porti poi anche Davide sul mercato, ecco. Ti chiedo se ci sono aggiornamenti e quindi che cosa ci possiamo aspettare sul fronte Christensen. Poi in realtà, anche se se ne è parlato in meno, ti chiedo sempre su Solet se può succedere qualcosa, se c'è qualcuno un po' più avanti. E poi ecco, ero incuriosito anche dalle eventuali tra virgolette sostituzioni. Mi sembra di capire che la soluzione sarebbe più interna, con Bertola lanciato ulteriormente, che non con entrate sul mercato.
0: Per quanto riguarda Christensen, non è più un segreto che comunque all'Atalanta il ragazzo piace, e dopo settimane in cui l'Atalanta ha semplicemente studiato il profilo, adesso si sta anche parlando proprio di una trattativa vera e propria. L'Udinese non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. La sensazione è che l'Atalanta possa arrivarci a quella cifra. Vedremo se lo farà effettivamente. Per ora bonus compresi ha avvicinato i 20, che però non sono una cifra sufficiente a far vacillare l'Udinese, che non ha fretta, che non ha alcuna fretta di vendere. Ha già dichiarato che comunque in caso sarebbe anche ben contento di trattenere Christensen in rosa ancora per un'altra stagione. Quindi Christensen in questo momento è il giocatore più in bilico, perché oltre ai tanti interessamenti più o meno concreti ha proprio anche una trattativa in piedi, e vedremo un po' gli sviluppi che probabilmente arriveranno già nel corso di questi giorni. Dall'altro lato invece Solé per ora ha avuto solo degli abboccamenti. Le uniche offerte concrete erano arrivate da Leeds e Inter, ma come sappiamo l'accordo non è stato trovato. Bisogna qui può vedere se magari

0: l'area che possa essere un po' un mini domino a livello di difensori, anche solo a livello internazionale, senza che vengano magari coinvolti comunque club di Serie A. Dovesse partire quel domino, magari qualche club che dovesse restare senza difensore potrebbe avvicinarsi per provare a chiedere Solé da qui alla fine del mercato. Li vedremo. Diciamo che l'Udinese intanto si è cautelata, perché nelle settimane scorse ha trovato l'accordo col ragazzo per un contratto nuovo fino al 2029, che calcolando che era in scadenza nel 2027, il contratto precedente non è qualcosa da poco, quindi non ha fretta di, neanche in questo caso, di vendere, e si aspetta di vedere un po' cosa accadrà in entrata. Per ora sì, appunto, si va verso la soluzione più interna, nel senso che Bertola al posto di Christensen ha già giocato e ha dato ottime risposte. La sensazione è che comunque Runjic, indipendentemente dai partenti, voglia comunque un difensore d'esperienza da inserire nel reparto, anche perché l'unico effettivamente considerabile come un veterano è Cabasele, ed effettivamente manca un po' un altro giocatore che possa fare da leader nel momento in cui Cabasele non ci dovesse essere. Per ora sembra stia prendendo corpo comunque l'ipotesi Juan Jesus, vedremo un po' anche lo stesso Jesus cosa vorrà fare, ecco, perché in caso di svincolati poi bisogna sempre un po' andare a vedere quali sono le intenzioni del ragazzo, certo, che chiaramente è in mano il pallino della situazione.
1: Eh sì, è chiaro, lì poi le valutazioni vanno fatte anche da parte del giocatore stesso. Così come, ecco, a proposito di svincolati, quanto è vera questa voce, leggevo su Gudel, ecco, parlava di giocatore d'esperienza, lui difensore l'ha fatto più negli ultimi anni di carriera, arretrato chiaramente rispetto ai primi anni di carriera quando era all'Ajax. È effettivamente un'ipotesi, perché leggevo anche su tutto Mercato Web che Runjic vorrebbe il giocatore, è qualcosa di concreto o no?
0: Ma allora, la sensazione che c'era un po' è che volesse un profilo d'esperienza, come tra i preferiti ci fosse Gudi, nel momento in cui non fosse stato possibile arrivare a lui, si poteva virare su Juan Jesus, e adesso sta prendendo un po' più corpo l'ipotesi Juan Jesus, quindi bisogna vedere un attimo come sono loro due i profili d'esperienza sostanzialmente ad oggi individuati, quindi e se arriva chiaramente uno dei due,
1: è chiaro.
0: Servirebbe uno esplode l'altro. Un po' più il primo per caratteristiche, però il secondo è altresì vero che è un po' più duttile e ti permetterebbe di avere anche una seconda soluzione nel ruolo di percetto di sinistra, che Udinese ad oggi non ha. Sole o non Sole, tutti gli altri ragazzi provati lì a sinistra, anche in amichevole, non hanno dato le giuste risposte, quindi bisognerà vedere un po'. Qua c'è una richiesta da parte del tecnico, c'è però anche una necessità individuata dalla dirigenza. Vediamo un po' come ci si verrà incontro. Sembrerebbe Juan Jesus per ora il nome che mette un po' d'accordo tutti. Vedremo chi dei due effettivamente poi, se arriverà effettivamente uno dei due.
1: Chi la spunterà, se la spunterà. Anche qui soliti sviluppi che attenderemo nel futuro immediato. Davide, grazie, è stato un piacere. Ti lascio al tuo lavoro, alla prossima e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie a Davide Marchiol con questo aggiornamento interessante sull'Udinese, che come dicevo incomincerà il proprio percorso in gare ufficiali fra 5 giorni. Esordio in Coppa Italia contro il Padova. Qui intanto arrivano altri messaggi. Federico anche scrive che nel weekend ci sono state tante amichevoli, si possono trarre considerazioni, c'è molto da lavorare e giocatori da comprare. Qui inerente all'Atalanta si vede la mano del maestro Sarri, primo gol atalantino con trama fitta di passaggi. Devo ammettere, devo essere onesto, non ho visto amichevoli complete dell'Atalanta, ho visto un pezzo di quella col Feyenoord e delle sintesi di quella con lo Schalke 04. Devo dire, le indicazioni sono crescenti, Federico, devo dire, si sta vedendo qualcosa in più. Sono curioso di capire poi la tenuta nelle due fasi, anche come sarà, posto che anche questa Atalanta 4 è poi un'Atalanta particolare, perché se vediamo i giocatori che ha utilizzato nella gara contro lo Schalke, c'era Bellanova, che chiaramente può essere anche tranquillamente un quarto, dall'altra parte Ahanor, che sì, può essere considerato un terzino, ma in realtà è un terzo di difesa, quindi è sta trovando, credo, un equilibrio, Sarri, forse la cosa migliore, fra quelli che sono i suoi dettami e quelle che sono le abitudini e gli usi dell'Atalanta delle ultime stagioni. Sono curioso qui, devo dire, in senso positivo, delle risposte si stanno sicuramente vedendo, come dicevi tu, 32 passaggi prima del gol. Poi parli della Roma, già incontenibile Gasperini, ma lo conosciamo in realtà, come sempre molto esigente Gasperini, usa un po' toni alternati il Gasp, perché prima parla con toni un po' più duri, un po' più volti a puntare l'indice sull'assenza ancora di qualche colpo per completare, anche se poi Gasperini nelle ultime dichiarazioni ha detto che invece D'Amico sta lavorando a delle piste giovani ma già di esperienza, e credo il riferimento fosse a posteriori a Rodrigo Mora, e che erano quelle le indicazioni. Quindi, come sempre, un po' e un po' bastone e carota per Giampiero Gasperini. Quindi vedremo anche qui la Roma poi come riuscirà ad operare nei prossimi giorni, tanto come detto abbiamo ancora 4 giorni oltre a questo da passare insieme a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Torneremo ad intervalli regolari su tutte le squadre e anche sulla Roma. Poi qui Luigi, troppo gentile, grazie per i complimenti, non c'è assolutamente bisogno. E poi qui chiesto se si farà il cooling break. Sì, si farà il cooling break, fortunatamente non con i parametri statunitensi, quindi cooling break di un minuto nelle prime gare di Serie A, non di 3 minuti come invece abbiamo visto negli Stati Uniti, che a qualcuno è piaciuto, al sottoscritto invece non è piaciuto veramente per nulla. Ringraziamo il cielo che non si faccia anche nel nostro campionato, mi auguro che non ci siano cambiamenti da questo punto di vista. Già un'ora è volata in compagnia, ne abbiamo ancora 2 però da trascorrere qui a TV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Torniamo fra pochissimo dopo il break.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331 8200213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18:30 d'agosto è una delle decisioni. Beh, sono pienamente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle ore 21 o alle ore 20. Invece abbiamo già visto che i primi anticipi saranno alle 18:30. Per carità, non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18:30 sono sempre elevate. Le ragioni, un tempo c'era la ragione di stato, ormai c'è la ragione di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza metterle in delle fasce orarie diverse da altre partite. E quindi sì, Max, avremo le gare alle 18:30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo. Però al momento io non so come sia nelle altre città, ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18:30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto. Sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima. Diciamo, qualche piccola eccezione c'è, perché Pio Esposito è vero non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque, ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Pio Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali, che invece poi è un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte le carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nueve, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento tra i giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra i minorenni. Ormai minorenne non è più Camarda, a 18 anni. Vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, ha trovato non tantissimo spazio, non sempre è riuscito ad incidere. Speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane, lui sì, perché di anni ne ha 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari decisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati. Poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale di stagione è stato fortemente negativo, Però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kila, è un ottimo colpo, però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia, sono una discreta batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions League? Qualche domanda me la pongo. Salmakers è un giocatore che adoro per la sua duttilità, Barthezai è un difensore che mi piace per le qualità che ha, ma possono essere degli esterni titolari di una squadra della Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho, poi non sono certezze, spero di sbagliarmi, spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan, però al momento... sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro, ancora non abbiamo i responsi del campo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, lo ringrazio veramente per la disponibilità, Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, caschi a fagiolo perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Kila e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonçalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo ai massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
1: Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi certo, le partite pre-campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere, anche perché il mercato va avanti fino a fine mese e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiustamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto che il Milan possa fare un buon campionato, poi per amor del cielo, perché i dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono delle contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonçalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle che contano, e che quando giochi a San Siro il bisbiglio della gente lo senti nel caso, nel quel caso
0: mormorio. Poi segnare in Serie A è meno facile per i centravanti.
1: Io credo che il Milan sia una buona squadra, però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che, a mio modo di vedere, hanno maggior valenza qualitativa.
0: Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non la inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di, ecco, di andare anche sullo specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante. Perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri, a partire dalle scelte dirigenziali. Poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Elay Begovic. Ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato Milan e Juventus sembravano a pezzi tutte e due, forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
1: Sì, credo che l'abbia fatto, e io credo tanto nella conduzione societaria, mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato. Perché ancora la Juve non è ancora la Juve, a mio modo di vedere, al di là che abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante, però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere.
0: Oh, beh, arriviamo al punto focale.
1: Ecco, che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere, e deve avere un portiere di secondo il mio punto di vista. Poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. E c'è un nome su tutti che a me piacerebbe che la Juventus, però sembrerebbe quasi tramontato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
0: Se ne è parlato a lungo, a giugno, a luglio.
1: Però sembra quasi tramontata.
0: Sì, ormai sì.
1: E tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata quale quella della Juventus.
0: Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Dibu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare a Paris Saint-Germain e può essere girato in prestito. Non ti convince?
1: No, allora è un buon portiere, ma non è un portiere da Juve. Cioè, portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan. Cioè, Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti, e se non c'era Maignan forse il Milan non arrivava neanche quinto, quindi usciva addirittura dalle coppe internazionali.
0: Dici, Suzuki non può avere quel valore lì nella prossima stagione?
1: Secondo me Suzuki non può avere quel tipo di valore che ha. Io glielo auguro, per l'amor del cielo. È un portiere che si deve affermare, ma è come ricomprare Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio dal Monza è passato alla Juve, Suzuki dal Parma passa alla Juve. Non vedo tante differenze da questo punto di vista. Cioè, la Juve ha bisogno di un portiere di categoria, un portiere che abbia una leadership, perché ha un ruolo fondamentale per tutto il resto della squadra.
0: Io sarei molto curioso di vedere Suzuki alla Juventus. Più curioso, ecco, magari... di altri nomi, però ecco, stiamo a vedere anche se si accende la trattativa, perché ancora ci sono veramente tanti interrogativi in questo senso. Ma invece di Gregorio te la spieghi questo continuo invece difficoltà, perché sappiamo che reggere, ecco, prima parlavi dei fischi di San Siro che rumoreggia, anche il tifo bianconero è esigente storicamente e ci mancherebbe altro, però anche in amichevole continua a dimostrare in questo momento di non essere per niente, mi dispiace per il ragazzo, ma all'altezza. Come te lo spieghi questo continuo guaio, questi continui impedimenti per Di Gregorio?
1: Me lo spiego col fatto che comunque sia si sono bruciate le tappe per quello che riguarda il discorso dell'esperienza, che per un portiere è fondamentale.
0: Cioè, Monza-Juventus è un salto troppo grande.
1: C'è quello step intermedio che non è stato fatto, che era necessario fare, perché reputo Di Gregorio un ottimo portiere. E credo che giocare in una squadra tra virgolette provinciale tipo Parma o Monza è molto diverso, perché se sbagli a Parma o Monza nessuno ti dice nulla, se sbagli nella Juventus e magari nelle uniche occasioni, nelle poche occasioni che ti arrivano in porta, vieni classificato come un portiere di non affidabilità. Ecco perché dico che ci vuole, per giocare in talune squadre, la corazza e le spalle larghe per poter ovviare a quelle che sono le responsabilità di che ruolo ti impone.
0: Eh sì, bisogna avere anche delle doti caratteriali per giocare in certe squadre, e appunto certe avventure ce l'hanno purtroppo dimostrato negli ultimi tempi. E poi Simone, però mi sposto anche sulle altre squadre, sulle altre piazze, vengo anche su quelle che vogliono cercare di affermarsi nel prossimo campionato, principalmente Roma e Como, che alla fine hanno sorriso. Poi a me mi sembra sempre giusto tenere in considerazione quelle che erano state le tue previsioni sul Como, e essere onesto, io invece non credevo che ce l'avrebbe mai fatta per la Champions League ad inizio campionato, poi mi ero ricreduto, ma più avanti è più facile. Tu invece eri sempre stato uno di quelli che l'ha messo, quindi giusto poi rendere credito a quello che avevi detto. Ecco, ti chiedo, Roma e Como, come le stai vedendo dal punto di vista del mercato e che cosa ti aspetti? Perché secondo me sono quelle che stanno lavorando meglio dal punto di vista degli innesti e hanno due allenatori molto molto capaci.
1: Sì, hai detto bene. Per quanto mi riguarda, io Roma e Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
0: Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto, sì, dici?
1: Sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà. E gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Pazza preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Chalobah o tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, e a mio modo di vedere il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al
0: 10 di agosto, certo, ad oggi.
1: Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre le big oggi non
0: vedi
1: sono
0: un po' a rilento big. Beh, una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como, ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso, quindi dici può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione.
1: Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua è come tu farti sul materasso in quel dello stadio Viola dell'Artemio Franchi. Ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto degli acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente in divenire hanno delle buone prospettive, e per cui io credo che ci sia anche quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è un allenatore che secondo me, tant'è vero che era uno dei papabili per la nazionale, poi del cielo, era nato dalla Fiorentina e quindi non c'è stata trattativa, ma io intravedo in Grosso delle grosse potenzialità appunto per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como, e meno male che è un allenatore italiano e che quindi possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare e dire in temi di nazionale. Ma è io vero. Credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo campionato.
0: Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, poi andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la formazione della rosa sono ottime. E poi vado anche
1: sì,
0: su
1: però,
0: ah, vai vai Simone.
1: Però, no, figurati. Una cosa, io classifico quello che intravedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte degli staff tecnici.
0: È vero, cosa mercato molto tecnico dalla Fiorentina.
1: Cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tranne forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Carnevali, quindi diamo tempo a Carnevali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione atta a dover raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha sempre avuto. E per cui ben vengano queste nuove realtà che da cui bisognerebbe prendere esempio, secondo il mio punto di vista, e ben vengano queste realtà perché possono dare degli impulsi positivi al nostro campionato.
0: Sì, è interessante appunto poi vedere anche il tipo di linea, sostanzialmente di linea tra virgolette editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico progettuale, ha detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza anche sul tipo di acquisti che si vanno ad effettuare. E poi però, ecco, dicevo, anche su Napoli ed Inter, come continui a vederle sul mercato, in realtà hanno operato poco in entrata. Il Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla. Anche l'Inter, in realtà, poi, oltre a Stones da svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti. Quindi ti chiedo su queste due squadre e poi anche sui due nodi portieri per entrambe. Napoli fa bene a ripuntare nuovamente su Meret e l'Inter, Martinez è all'altezza. Io penso che possa esserlo, ma qualcuno ha qualche interrogativo in più. Quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
1: Ma sul discorso dei portieri io ho grande stima di Meret, a mio modo di vedere se Meret ha vinto due campionati a Napoli con l'opinione pubblica contro
0: Me lo ricordavo.
1: vuol dire che adesso non si può in radio però ha due caratteristiche caratteriali
0: Agli
1: veramente
0: attributi, agli
1: grandi,
0: attributi,
1: ha degli
0: come si suol
1: attributi
0: dire.
1: veramente grandi. Però secondo me sì, fa bene il Napoli a ripuntare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martinez. Ecco, io qui voglio spendere una mezza parola perché nell'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori portieri, Filippi nella Fiorentina e Gianluca Spinelli nell'Inter, sono la garanzia che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati in tutte e due le squadre. Per cui la garanzia di... Non sono d'accordo sull'analisi, per amor del cielo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, sul fatto di avere dei dubbi su Martinez.
0: No,
1: Per me
0: infatti no, io
1: Martinez
0: sono uno di quelli che non ne ha. Io no, no, c'è qualcuno
1: è
0: che
1: un
0: li
1: buon
0: ha, anzi io
1: portiere, è un buon
0: lo
1: portiere, è un buon
0: apprezzo molto.
1: portiere. Allora scusami perché ho capito
0: No,
1: male.
0: no, tranquillo, ma ero spiegato male io.
1: Ma l'opinione pubblica, secondo me, deve essere garantista, ma non per questo che voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli. Però tante volte non si menzionano mai
0: No, invece fai bene,
1: questi
0: i preparatori.
1: e secondo il mio punto di vista, i preparatori dei portieri sono fondamentali nell'equilibrio e nel rendimento che tali danno ai propri portieri. Quindi questi due personaggi sono due personaggi che sanno il fatto loro, che vengono da esperienze decennali in squadre di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez non c'è il minimo dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra blasonata quale quella dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato. E quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma e Como.
0: Sei stato chiaro? No, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone, l'anno scorso Filippi fosse al Milan e Maignan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico. Non credo sia un caso, quindi
1: No, no,
0: hai fatto
1: no,
0: benissimo.
1: anzi, sottolineo anche che Maignan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto convinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però quindi per cui perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia, di tutto
0: Certo.
1: quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista di tranquillità mentale. E Maignan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per poter esprimere il proprio potenziale. E secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e a mio modo di vedere potrà diventare un portiere di alta affidabilità in futuro.
0: Io anche ne sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero. Ti auguro buon proseguimento di giornata. Presto.
1: Grazie a tutti voi, buongiorno, buona continuazione di vacanze.
0: Grazie, grazie. Un saluto
1: Ciao.
0: anche a te. Grazie, Simone Braglia. Sempre interessante, insomma, parlare poi anche sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio di Max: la tranquillità che trasmette Provedella è evidente. Martinez, invece, ha il problema di Di Gregorio: tre cose belle e un errore. Prima si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io, Max, in realtà, quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza, esperienza al Genoa, di errori ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare delle cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per Di Gregorio, è più forte. È un portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi staremo a vedere. Provedel è un ottimo secondo. È uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere presente senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez, perché l'ho seguito tanto nel percorso di crescita. E per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter aveva investito anche parecchi milioni per essere un estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non lo ha mai veramente valorizzato. Secondo me si merita una chance, poi staremo a vedere. Io mi espongo, mi piace espormi prima, e quindi spero e penso che possa fare un buon percorso da titolare. Staremo a vedere. Noi comunque siamo arrivati a metà puntata di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Nel prossimo blocco ulteriori approfondimenti con le varie squadre, quindi torniamo fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta Tiembo Radio Sport, calciomercato e ritiri fino alle ore 17, sottoscritto Lucio Marinucci qui in studio per continuare a proseguire i vari approfondimenti sulle squadre di Serie A, perché ci sono stati, come abbiamo detto anche prima, nella fine settimana degli ulteriori test amichevoli che possono aver dato delle ulteriori indicazioni in vista dell'esordio ufficiale. E apriamo una parentesi anche sul Frosinone, lo facciamo con Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, come sempre, poi prima di andare anche sugli interrogativi di mercato, ecco, ti chiedo che cosa si è visto in questo test disputato ieri, tutto in tema laziale tra Frosinone e Lazio, la Lazio che ha vinto 1-2, però leggevo anche delle parole di Alvini, che comunque ha visto una squadra egregia, così l'ha definita, nonostante poi ecco anche qualche piccola critica sulla direzione del match. Ecco, ti chiedo nel complesso che Frosinone si è visto e che cosa si è visto anche dai singoli, che è stato più convincente.
1: Sì, nel complesso si è visto sicuramente un buon Frosinone, un Frosinone che fa ben sperare in vista dell'inizio della stagione, un Frosinone che mantiene la sua identità che aveva forte, che aveva nello scorso anno, è un Frosinone che prova a giocare sicuramente con una forte intensità, ritmi alti, un forte pressing, chiaramente ancora le gambe, la condizione fisica non è al 100%, ma è un Frosinone che ha provato insomma per lunghi tratti della gara a imporre il proprio gioco attraverso appunto una forte intensità. È sicuramente un Frosinone ancora in costruzione, anche perché ieri fondamentalmente si è giocato con la rosa della passata stagione, poi nella ripresa è entrato qualche nuovo acquisto, però di fatto è un Frosinone che ha affrontato la Lazio per 60 minuti almeno con quella che era la rosa dello scorso campionato. Esatto, quindi nonostante insomma ci fosse il gap della categoria, se vogliamo così dire, comunque un Frosinone che ha ben figurato e per questo lascia ben sperare. Tra i migliori sicuramente si è visto bene Fini, che al momento sta sostituendo Gedemiz, che sicuramente è in ritardo di condizione essendosi aggregato successivamente in ritiro perché aveva il permesso post mondiale. Bene, poi come sempre anche in mezzo al campo Calò, che è andato anche in rete, Cichella, Cuzzupias, Monterisi in fase difensiva, lo stesso Palmisani che nonostante due gol subiti si è reso protagonista di una grande parata su Rovella e di belle insomma di bei interventi nel corso del match. Quindi è un Frosinone che sicuramente lascia ben sperare in vista della nuova stagione, in attesa poi di quelli che sono comunque degli acquisti che stanno arrivando proprio in questa settimana in ciociaria e che andranno a stravolgere di fatto l'11 base del Frosinone di Alvini.
0: Eh sì, tanta carne bolle in pentola dal punto di vista anche poi soprattutto del centrocampo e zona offensiva, ma ci arriviamo proprio tra poco. Ecco, parto però anche dal tema Gedemiz, perché dicevi, ecco, l'ho detto anche lo stesso Alvini, non c'è stato per qualche ulteriore insomma problemino, ha detto out per un problemino, quindi ti chiedo le condizioni, anche se già ci stavi riguardando, e poi se possiamo ancora definirlo un giocatore sul mercato o no, perché mi sembra sì sia un giocatore sul mercato perché ci sono interessi dall'estero, però le valutazioni sono veramente molto molto alte.
1: Sì, allora parto dalle condizioni fisiche, nulla di grave, semplicemente un problemino fisico, ma nulla di grave, insomma in fase di preparazione ci sta che con i carichi di lavoro si accusa qualche risentimento muscolare, ma Gedemiz, ricordiamo, è arrivato a fine luglio nel ritiro del Frosinone, quindi sta di fatto nelle prime settimane della sua preparazione, quindi nulla di preoccupante. Comunque è un giocatore che il Frosinone vorrebbe trattenere a tutti i costi, la valutazione è di almeno 15 milioni, circa 15 milioni di euro, di conseguenza se non si palesa nessuno a quella cifra, il Frosinone è ben contento di trattenerlo in ciociaria. Dovessero arrivare delle cifre, delle offerte vicino a quelle cifre, sicuramente insomma poi verrà valutato sia dalla società che dallo stesso calciatore, dal suo entourage, il da farsi. Ad oggi comunque Gedimiz resta sul mercato, o meglio il Frosinone è pronto ad ascoltare offerte, così come è pronto ad ascoltarle per tutti i componenti della rosa, ma questo Frosinone di questa nuova proprietà americana non ha necessità di vendere, di conseguenza si siederà al tavolino solamente se le sue, se le condizioni insomma dell'offerta andranno a soddisfare quelle che sono le richieste.
0: Inevitabile in Italia, insomma, quantomeno ascoltare poi quelle che sono le proposte e poi successivamente valutare. Però poi torno anche, Stefano, alle entrate, alle possibili entrate. Dicevi che questa può essere una settimana importante. Intanto ti chiedo per Masini quanto siamo vicini, fa anche rima, quindi ti chiedo quanto si sta avvicinando alla conclusione di questa rima. E poi sugli altri colpi, perché ci sono vari profili austriaci, anche d'esperienza, devo dire, possibili ritorni, leggevo anche di che dire, insomma, sui tanti profili lì davanti e non solo?
1: Sì, allora, Masini credo che entro questa sera già potrebbe arrivare l'ufficialità, perché il ragazzo ha da poco terminato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, si recherà adesso a Frosinone per porre firma al contratto che lo legherà per 4 anni al club giallazzurro. Di conseguenza già entro questa sera è attesa l'ufficialità. Domani sono in programma le visite mediche per i due austriaci Schmidt e Grillitsch, e di conseguenza anche loro poi domani, entro domani sera o al massimo mercoledì, insomma, sono attesi per la firma e quindi ufficialità. Arriverà invece giovedì Terzic, ex fiorentino, attualmente al Salisburgo, anche per lui tutto fatto, si legherà al Frosinone con un contratto fino al 2030, quindi 4 operazioni che di fatto il Frosinone ha praticamente chiuso, si attende solamente l'ufficialità. Chiuse queste operazioni, Frosinone che adesso si concentrerà maggiormente sull'attaccante, perché c'è bisogno di 2 rinforzi in attacco da affiancare ad Antonio Raimondo. I nomi da sempre sono tanti, c'è quello di Khedira, c'è quello di Dinardo del Pescara, c'è quello di Artistico della Lazio, ma accanto a questi ci sono tanti profili, soprattutto stranieri, che attraverso l'algoritmo, il famoso algoritmo che sta utilizzando Claravista, sono individuati, insomma, un Frosinone che sta lavorando soprattutto sotto traccia e qui in ciociaria, dopo gli ultimi colpi, si attende un attaccante con il botto.
0: L'ultimo colpo lì davanti, o perlomeno il colpo principale, dunque, per cercare di chiudere poi al meglio questa finestra di calciomercato. Stefano, io a questo punto ti ringrazio per questa finestra sul Frosinone e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Stefano Martini, punto sul Frosinone, blocco dedicato insomma alle piccole o medio piccole, se così vogliamo definirle, ma comunque molto ambiziose in vista dell'inizio del campionato e in vista poi dell'esordio in Coppa Italia, che ormai arriverà, come dicevo, nei prossimi giorni. Anche il Frosinone sarà impegnato nei turni preliminari, così come poi il Lecce, di cui andremo a parlare a breve, perché il Lecce esordirà contro la Palermo proprio fra 7 giorni, nella giornata di lunedì 17 alle ore 21:15, quindi primo test anche per i giallorossi. Adesso faremo un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la giurisprudenza. Qui intanto comunicazioni, proviamo a approntare il collegamento, ce l'avremo fra poco, appunto il collegamento per quanto riguarda l'approfondimento sul Lecce, come dicevo, per anche capire quelle che sono state le impressioni poi degli ultimi test che si sono visti in campo in queste amichevole. Il Lecce è stato impegnato contro il Monopoli e quindi c'è stata questa vittoria. Intanto comunico alla regia tutto bello in diretta, il bello della diretta, il contatto corretto è in mail in regia, quindi a proposito di Lecce adesso andiamo a cercare di comporre il mosaico e di andare a fare un po' di chiarezza. Come dicevo, fra i test amichevoli, dicevo, il Lecce ha battuto il Monopoli 1-0 e poi quelli che sono i movimenti di mercato e anche il caso inerente invece a Banda, che continua a fare praticamente giurisprudenza. Questa situazione, che definire folle è difficile, e che sta veramente facendo infuriare i giallorossi, tanto poi da rivolgersi addirittura alla FIFA e non solo. Ma adesso faremo un po' di chiarezza su tutto e lo facciamo in compagnia sempre di Pierpaolo Verri. Ciao Pier, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Pierpaolo, prima di arrivare poi sui temi spinosi inerenti al mercato e, come dicevo, anche al caso Banda, che continua a fare giurisprudenza, parto dagli amichevoli, sempre dal campo. C'è stata questa vittoria nella giornata di ieri contro il Monopoli, sempre a testa amichevoli chiaramente, però il gol di Jubels. Insomma, ti chiedo che tipo di valutazioni si possono continuare a trarre da questo avvicinamento, poi, come dicevo, all'esordio ufficiale fra una settimana esatta.
2: Sì, l'amichevole di ieri è stata sicuramente molto utile proprio da questo punto di vista, nel senso per cercare di avere qualche indicazione utile in vista poi del primo impegno ufficiale. Credo che l'indicazione giusta sia arrivata un po' dall'11 titolare, perché credo che ieri poi Di Francesco abbia fatto un po' le prove di quello che al momento è l'11 tipo del Lecce, chiaramente in attesa di quelle che poi saranno eventualmente le novità del calcio mercato. Chiaramente c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto c'è ancora tanto lavoro da fare in entrata, perché soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, il Lecce, che poi prenderà parte al campionato di Serie A, quindi al termine del mercato sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel corso di questo ritiro precampionato, però si è vista anche un po' qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, a partire chiaramente da Jubels. Tutti gli occhi erano chiaramente puntati su di lui, ha risposto presente comunque con un buon gol. Al di là del gol, diciamo, ha fatto vedere delle buone doti anche nelle gare gioco con i compagni, quindi chiaramente il Lecce quest'anno punta molto sul centravanti francese.
0: Sì, peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto già che Di Francesco gli lascerebbe giocare il suo tipo di calcio, quindi mi è sembrato anche coinvolto e convinto a livello di dichiarazioni. Sono buone le premesse, poi bisognerà vedere il proseguo. Mentre sul mercato, Pierpaolo, ecco, ti chiedo, parto, non possono partire dal caso Banda, perché poi continuano ad esserci gli aggiornamenti, il giocatore convinto di poter andare liberamente in Libia, ma mi sembra di capire, ecco, che il Lecce adesso si stia rivolgendo anche addirittura alla FIGC, alla FIFA. Sono passi pesanti e passi importanti.
2: Diciamo che pensavamo un po' di aver già toccato l'apice quando c'era stato un po' il caso legato al fatto che Banda fondamentalmente aveva tagliato i ponti sia con il Lecce che con il suo entourage. Non potevamo immaginare che praticamente Banda cercasse di accordarsi autonomamente con un club libico. Fondamentalmente, diciamo, le vie del mercato sono infinite, però questa è una novità un po' per tutti. Sicuramente il Lecce in questo momento diciamo è passato anche un po' agli aspetti legali, perché questa situazione è stata prontamente segnata dal presidente Sticchi D'Amelio delle varie federazioni. Sappiamo che ci sono state interlocuzioni fra il Lecce e la FIGC direttamente con il presidente Malagò, è stata segnata la situazione alla FIFA, alla Federcalcio Zambiana, alla Federcalcio Libica. Quindi il Lecce, diciamo, dal punto di vista della tutela legale sta facendo tutto ciò che è necessario fare per potersi tutelare da questa situazione, perché poi al di là di tutto quanto il dato di fatto è uno, e ovvero che Banda è comunque un giocatore del Lecce fino al 30 giugno del 2027, un giocatore che è sotto contratto con il Lecce, tant'è che 3 giorni fa, quando il Lecce ha rilasciato la lista dei numeri di maglia, è stato assegnato un numero di maglia a Banda, quindi formalmente Banda è un giocatore del Lecce, e il Lecce adesso si sta tutelando chiaramente per capire come poter gestire, a questo punto direi dal punto di vista legale, questa situazione.
0: Sì, dicevo prima, farà giurisprudenza, perché dicevi bene, le vie del mercato sono infinite, ma questa, devo dire, forse era una delle meno prevedibili. E poi però anche delle ripercussioni, Pierpaolo, sul mercato, perché ovviamente poi qualora Banda, ed è difficile immaginarlo, non dovesse giocare con il Lecce la prossima stagione, c'è bisogno anche di innesti offensivi. Quindi ti chiedo sull'esterno poi se accadrà qualcosa, se c'è qualche nome. E volevo poi anche chiederti però, sempre in ottica attacco, di Paco Esteban, per capire che tipo di risposte sta dando finora in quest'estate, perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica in primavera, quindi ero curioso di capire se poi potesse essere spendibile proprio nel Lecce invece di andare in prestito. Però ecco, tu ne sai sicuramente più e meglio di me, quindi palla a te.
2: Sì, sul fronte esterni, oggi ha parlato proprio il responsabile dell'area tecnica Trinchiera, a margine della presentazione di Gebert, ha detto che arriveranno due esterni, sanno benissimo che il reparto dove bisogna lavorare maggiormente saranno investimenti mirati, quindi operazioni sicuramente importanti un po' alla Gebert, perché il Lecce quest'anno la filosofia del club è quella di andare a intervenire in maniera chirurgica con acquisti mirati, quindi arriveranno due esterni che sulla carta possono essere potenziali titolari, però Trinchiera è molto bravo, diciamo, a nascondere le sue tracce, a coprire bene i nomi, un po' come ha fatto con Gebert. È un nome invece noto, quello di Paco Esteban, che è reduce da una stagione straordinaria in primavera, e il ritiro è stato un periodo molto utile a Di Francesco per proprio testare, diciamo, sia Esteban ma anche altri ragazzi della primavera. Su di lui ci sono state diverse voci, interessi da parte di squadre spagnole. La sensazione però è che, alla luce del buon ritiro precampionato, anche ieri nella partita con il Monopoli è subentrato comunque bene l'attaccante spagnolo, al momento diciamo il Lecce sta valutando di mantenerlo in rosa come terza punta alternativa rispetto a Gebert e Sturic anche per la prossima stagione, cambiando un po', diciamo, quelli che erano i piani iniziali. Quindi, diciamo, il ritiro potrebbe aver convinto Di Francesco il Lecce a puntare sullo spagnolo anche per il prossimo anno.
0: Beh, dicevo, i numeri dell'anno scorso sono stati fantastici in primavera, quindi sarebbe anche interessante vedere all'opera il ventenne con la massima serie italiana, quindi anche io francamente me lo auguro, giusto per sfamare la mia curiosità. E poi Pier, ti chiedo anche però sempre dei soliti nomi, ne ha parlato Trinchiera, mi è sembrato abbastanza chiaro su Thiago Gabriel, quindi sul fatto che non si sia poi approfondito nulla proprio in vere trattative, ti chiedo se, come ti avevo chiesto settimana scorsa, potremmo aspettarci poi più avanti magari qualche apertura in più. Il prezzo comunque è alto.
2: Sì, il prezzo è alto, rimane di 30 milioni, poi chiaramente nel corso delle trattative si può andare lì un po' a giocare sulla parte fissa e la parte relativa ai bonus. Oggi Trinchiera ha fatto chiarezza ribadendo quello che un po' già sapevamo, ovvero che non ci sono state offerte, non ci sono ancora state delle trattative fra il Lecce e club interessati, ma mancano però i club interessati che non si sono fatti avanti con il Lecce, ma hanno iniziato a sondare il terreno con l'entourage del calciatore portoghese. La sensazione è che il Lecce si stia preparando un po' a ricevere l'assalto di qualche club intenzionato effettivamente a portarsi a casa Thiago Gabriel. Quindi è una situazione che in questo momento si sta monitorando giorno per giorno, perché è vero che non sono arrivate offerte, però, diciamo, orientativamente già sapevamo che orientativamente attorno alla metà di agosto poteva iniziare quel periodo caldo, un po' come fu lo scorso anno ad esempio per Krstović. Quindi il Lecce è pronto, sa che arriverà il momento in cui bisognerà capire poi quale può essere il futuro di Thiago Gabriel.
0: Il momento della verità, sia per entrate che per uscite, ormai è una abitudine del calcio contemporaneo, ma in particolare della nostra Serie A, quindi riguarda un po' tutti. Pierpaolo, grazie per l'approfondimento sul Lecce e per il tuo tempo. A questo punto buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri, con anche l'aggiornamento sul Lecce, che come dicevamo ormai a 7 giorni dall'esordio stagionale contro il Palermo in Coppa Italia. E prima di andarcene in pausa, abbiamo ancora qualche minutino da passare insieme, riporto proprio anche delle parole di Luciano Spalletti, perché la Juventus domani andrà in scena contro il Palermo in un test amichevole. Ha rilasciato alcune parole il tecnico bianconero, ha parlato proprio di Filippo Inzaghi, ha detto diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, poi una persona molto umile, sa usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calcato tutti i campi della Serie A, bisogna dire il Palermo ha veramente un pacchetto soprattutto in avanti di assoluto valore, conoscono benissimo il suo mestiere, sarà un match difficile. Poi qualche parola alla spesa anche su degli uomini che sono al centro dei voci di mercato, uno è Gatti che potrebbe finire al Napoli, ha parlato però anche delle sue condizioni fisiche, ha detto che non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno, giocherà al massimo 20 o 30 minuti. Sapevamo di questo piccolo guaio muscolare, quindi il giocatore andrà gestito e, come dicevo, andrà gestito a maggior ragione considerando che potrebbe essere comunque ancora una risorsa magari dal punto di vista economico, in caso di una cessione potrebbe portare un tesoretto. E poi sul mercato ha detto dall'inizio del mercato oggi abbiamo le stesse idee, si va avanti per la nostra strada. E sul portiere poi Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, è stato solo sfortunato sul secondo gol, domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato, quindi prova un po' a calmierare le acque per quanto concerne i giudizi sul portiere. Sappiamo che ormai Di Gregorio sempre più fuori dall'ambiente Juventus e dal progetto Juventus, la valutazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi, certo, magari progetto Juventus, la valutazione più o meno del portiere al momento è di circa 15 milioni di euro. Poi, certo.

attenderemo il responso dell'ultima parte del mercato. A proposito di ultima parte, però, noi stiamo per entrare nell'ultima ora di Tivoredo Sport Calcio Mercato e Ritiri. Nel prossimo blocco avremo un agente FIFA con cui parlare, magari anche di qualche talento portoghese, perché vi do degli aggiornamenti di mercato. La Roma è sempre più vicina e pare che abbia chiuso l'accordo per Rodrigo Mora, quindi ormai sembra essere una trattativa sempre più in via di definizione. Noi però approfondiamo il tema, non solo questo e tanti altri, fra poco a Tivoredo Sport Calcio Mercato e Ritiri. A breve.

Siamo già entrati nell'ultima ora da trascorrere qui insieme a TV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, ma ancora possiamo rimanere insieme per parlare di tanti temi sulle varie squadre di Serie A e, come dicevamo, anche sulle trattative che stanno andando definendosi in queste ultime ore e soprattutto in questi ultimi minuti, perché poi tra poco ne parleremo di chi sta magari per trasferirsi in Italia, anche se ci sono ancora dei dettagli da dover definire. Però dicevo, Rodrigo Mora, il talento del Porto, uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa e sicuramente il talento di spicco tra i più giovani della nazionale portoghese, pare essere in procinto di trasferirsi alla Roma. Quindi il 19enne, il classe 2007, pare possa trasferirsi ai giallorossi. Come dicevamo, sembra essere tutto fatto, sarebbe al momento, pare, l'operazione su una base di 50 milioni, devo dire è una cifra molto molto importante per il calcio italiano, con 25 milioni pagati immediatamente e poi 25 milioni da versare fra un anno, nell'estate del 2027, quindi sostanzialmente un pagamento dilazionato in due tranche, entrambe da 25 milioni. Prima facevamo un po' il punto sulle qualità del talento portoghese, parliamo ovviamente sì di un centrocampista, ma con spiccate poi doti offensive, è un centrocampista assolutamente d'attacco e lo dimostra i numeri che ebbe due anni fa, perché all'epoca riuscì a segnare, tra l'altro c'era un momento in cui segnava praticamente sempre, 10 gol nel campionato portoghese. L'ultimo campionato è stato molto meno prolifico, appena un gol, però rimane comunque pur sempre un calciatore con grandissimi margini di crescita e su cui la Roma pare voglia investire, insomma, come dicevo, questo tesoretto. È stato un ragazzo che ha bruciato le tappe, perché è stato il più giovane calciatore a debuttare nel calcio professionistico portoghese, proprio in Serie B portoghese, come dicevo prima. 15 anni aveva, 15 anni, 8 mesi e 10 giorni, viene ricordato e riportato nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. È un calciatore che, come dicevo, seppur giovane ha già esperienza, perché ha già 3 stagioni nel calcio professionistico, di cui 2 proprio in prima squadra e nelle coppe europee con il Porto. Certo, ripeto, è un investimento molto importante, questo vuol dire che la Roma e Gasperini credono che possa essere un profilo di alto livello per il prossimo anno e poi la speranza è chiaramente per i prossimi anni. Quindi tra poco ci arriveremo anche con le altre trattative, qualcuna è riuscita, ricollegata al Portogallo, qualcuna decisamente meno. Però intanto riporto anche altre ufficialità. C'è stata un'ufficialità per il Como, ecco, a proposito di investimento per i giovani. Certo, anche qui, se fosse stato italiano sarebbe stato meglio, però il Como ha investito per un giovane appena addirittura 16 anni, classe 2010, parliamo di Zebedi Kennedy, talento del calcio svedese, appena stato ufficializzato dal

0: L'Ariano è depositato il contratto, quindi anche questo è un nuovo innesto. Chiaramente parliamo di un acquisto in ottica primavera, in ottica giovanili, e poi la speranza è quella di portarlo più avanti in prima squadra. Dicevo, però parliamo di un sedicenne, quindi ancora a tutti gli effetti un calciatore molto giovane. Tante operazioni, quelle dei ragazzi che potrebbero arrivare in Serie A, o meglio, qualcuno è già arrivato, qualcuno potrebbe arrivare, certo, speriamo, come ho detto prima, non voglio ritornare sul discorso che magari possano esserci crescite migliori per i giovani italiani che poi possano trovare magari più spazio anche all'interno delle liste, dei taccuini, dei direttori sportivi di Serie A. E non solo di Serie A, magari anche andare a trovare fortuna all'estero. Intanto però, come dicevo, altri pezzi di approfondimento su tutto Mercato Web. Prima di andare a contattare il nostro ospite, ci sono gli aggiornamenti su Vlahovic, che hanno abbastanza dell'incredibile, perché il calciatore e il suo entourage continuano a richiedere delle cifre da capogiro, e infatti c'è stato poi anche un contatto con l'Al-Ahly, quindi attenzione anche all'apertura verso il calcio saudita, il calcio arabo. La società aveva mostrato grande interesse, ma ci sono state delle richieste elevatissime. Come dicevo, Vlahovic chiedeva dagli 8 ai 10 milioni netti, ai quali poi si sarebbero dovuti aggiungere 15 milioni di commissioni, 15 milioni di euro per l'entourage guidato dal padre Milos. Quando l'Arabia Saudita si tira indietro di fronte a domande di ingaggio e di commissioni, vuol dire che forse si sta richiedendo un po' troppo. Intanto però, come detto, andiamo a presentare l'ospite di questo blocco per parlare, come detto, dei talenti portoghesi che potrebbero arrivare, ma non solo. Lo ringraziamo per il suo tempo e per la sua disponibilità, Francesco Nicolato. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci eravamo già sentiti stamattina, inevitabilmente già parlottando su alcune trattative, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Rodrigo Mora, sulla trattativa per Rodrigo Mora. La Roma stia procedendo per il giocatore, con un investimento peraltro molto molto elevato, 50 milioni in totale, 25 più 25 in due tranche. Ancora non si può parlare di qualcosa di chiuso, perché bisogna attendere poi ovviamente i definitivi passi in avanti. Però ti chiedo, ecco, che cosa ti aspetti adesso, e soprattutto se quell'investimento sarebbe giusto, commisurato per il valore di Rodrigo Mora, che ha appena 19 anni ma già tanta esperienza. Tu di calcio portoghese ne sai più di tutti, quindi ecco, palla a te.
1: Ragazzo, Rodrigo Mora è sicuramente uno dei talenti più promettenti della sua annata 2007. Io abito a Porto, l'ho visto giocare varie volte ed è un profilo sicuramente interessante. L'ho sempre valutato, e l'ho detto anche al suo agente, più un giocatore da calcio spagnolo, perché sia per struttura fisica, sia per aspetto tecnico, sia per inventiva e libertà di gioco che vuole, lo vedo meglio per lo stile di gioco che c'è in Spagna. In Italia rischierebbe probabilmente di essere, poi dipende con che allenatore, esatto, va a giocare, perché se va con Fabregas c'è un certo tipo di mentalità e potrebbe anche essere molto affine a quello che lui ha bisogno per potersi esprimere al meglio. Se va con Gasperini, dove il valore fondamentale è la fisicità, il duello di uno contro uno, l'alto ritmo continuo e la verticalità più immediata, non so quanto possa essere Rodrigo Mora il giocatore ideale, anche se comunque Gasperini ha avuto il Papu Gómez, che per alcuni aspetti potrebbe avere delle somiglianze con Rodrigo Mora, anche se il Papu Gómez aveva una strutturazione proprio dal punto di vista anche di resistenza muscolare, sì, diversa, visto che Mora è più semplicemente un giocatore di inventiva e di giocata sul breve nello spazio.
0: Sì, è vero, Papu Gómez, ce lo ricordiamo, il baricentro non era di certo alto, però ricordo una forza, lo ricordiamo tutti, forza nelle gambe, Maradona, una struttura muscolare, sì, sì,
1: alla Maradona.
0: Sì, quelle gambe resistenti, difficile spostarlo, assomiglia anche un po', ecco, giocatori differenti, ma per struttura Raspadori è un altro di quelli non alti, ma che hanno una muscolarità a livello fisico che gli permette di essere anche molto resistenti. Quindi tu
1: però
0: dicevi
1: Mora nasce più trequartista, esatto, o mezzale offensiva, non lo vedo come una seconda punta.
0: No, è vero che aveva segnato tanto 2 anni fa, probabilmente non è né un regista né un attaccante, hai detto bene, è proprio quel giocatore intermedio, no Francesco? Quindi
1: è l'engancia, come si chiama,
0: esatto,
1: in Argentina.
0: Esatto, il giocatore di mezzo che riesce a legare il gioco. E chiaramente dicevi sarà interessante capire come potrebbe, utilizzo ancora il condizionale perché non c'è nulla d'ufficiale, come potrebbe poi inserirsi nel campionato italiano. Però ti chiedo anche, a prescindere, che tipo di percorso ti aspetti per il giocatore, perché dicevo 19 anni, ancora giovane, questo è il momento però in cui si riesce magari già a fare dei salti ulteriori in avanti. Tu che cosa ti aspetti da lui, perché in Portogallo viene considerato come fra i più giovani uno dei talenti, se non il talento più interessante?
1: È tra i più interessanti sicuramente. Da lui mi aspetto soltanto che scelga la squadra giusta dove poter veramente esprimere il suo potenziale, anche perché ricordiamo ha solo 19 anni e sì, viene già considerato un giocatore affermato come fosse lì da parecchie stagioni. Ha bisogno di trovare veramente l'allenatore che lo riesca a esaltare per le sue caratteristiche e lui come stile possa integrarsi bene. Io lo vedo sempre un giocatore da squadra tipo Barcellona, quindi quel modo di giocare posizionale dove la qualità individuale nell'uno contro uno diventa base, ma proprio sullo spazio breve, nello stretto, per poi andare ad accelerare. E
0: certo, in Serie A ci sono parametri diversi.
1: Bene al Como, io come tipologia di giocatore lo vedrei bene al Como.
0: Beh, sicuramente, insomma, Fabregas applica un certo tipo di gioco, ora capiremo invece se riuscirà ad arrivare alla corte di Gasperini. Però
1: io non so nemmeno se ci sia effettivamente una trattativa avviata, se la fa direttamente Jorge Mendes.
0: Eh sì, beh, alle notizie che adesso giungono pare che ci sia un passo, qualche passo in avanti fra Roma appunto e il Porto, però ecco, bisogna valutare.
1: Poi da un lato trovo strano che il Porto si privi di un giocatore così. So che non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore, no, almeno non come giocatore di riferimento fondamentale, anche perché ha solo 19 anni. E sì, però perdere un talento così fa anche riflettere.
0: Beh, poi il Porto che è abituato invece tantissimo nella valorizzazione del talento, e poi magari ci torniamo anche su altre trattative che potrebbero aprirsi, fronte Porto, fronte Benfica, e non solo, anche Sporting Lisbona. Però poi ecco, ti chiedo in generale, invece tu parlavi prima del Como, come lo stai vedendo in vista della prossima Serie A? Mi premeva chiedertelo perché ecco, uno di quei progetti molto giovani, continua ad acquistare giocatori che possono dare tanto, è un gioco alla spagnola, l'anno scorso Champions League, quest'anno che ti aspetti?
1: Un altro step in avanti, riconferma quantomeno della qualificazione in Champions League, e il loro obiettivo sarà quello di passare la prima fase. Questo vedo il loro obiettivo tangibile a livello di questa nuova stagione. Per il futuro il Como ha disponibilità economiche limitate, ha il vantaggio di lavorare in una piazza dove non ha pressione, perché alla fine è tutto regalato, cioè passare in pochi anni da fare cosa facevano la Serie D, la Serie C, a giocare in Champions League, ma giocare in Champions League con una rosa che può anche essere protagonista, non fare la Champions League così come squadra ruota di
0: scorta. Certo, non tanto per.
1: Anzi, io penso che il presidente abbia come sua ambizione negli anni vincere la Champions League col Como. E nella progettualità a 10 anni sicuramente questo è uno dei suoi obiettivi, perché un uomo che ha le sue potenzialità economiche ed è sempre abituato a vincere, se investe così tanto in maniera assidua e continua è perché vuole veramente realizzare un qualcosa di straordinario a livello calcistico in Italia e in Europa.
0: Ah beh,
1: e magari
0: sì,
1: può anche riuscirci alla lunga.
0: Le premesse anche qui sono decisamente positive, poi certo il progetto a lungo termine è quello di diventare sempre più competitivi anche in ambito internazionale, quindi vedremo questa prima avventura come potrà andare. Però poi torno, ecco, anche a parlare sempre di portoghesi, o meglio di giocatori che giocano in Portogallo. C'è stata questa trattativa fra Lazio e Benfica con Ivanovic protagonista, sembrava che il giocatore potesse approdare in biancoceleste, poi invece le volontà dello stesso croato sono state quelle di giocare la Champions League, le coppe europee quantomeno, e la Lazio di certo non può essere all'altezza. Il Benfica farà l'Europa League, vedremo se sarà ceduto altrove. Ti chiedo che cosa avrebbe potuto fare. L'anno scorso è stata un'alternativa nel Benfica, non era neanche stato pagato poco però dai portoghesi.
1: Aveva pagato 20 milioni mi sembra.
0: Eh sì, forse sì, 23 milioni.
1: Allora hanno rifiutato l'offerta del Fenerbahce che ne offriva 40 più bonus. Il Benfica in questo momento ha altamente bisogno di monetizzare perché è un momento transitorio, non hanno grosse disponibilità economiche. Quindi loro obiettivo per questo giocatore è venderlo a meno 50-60, anche se la clausola è attorno agli 80. E se verrà fatta l'operazione di cessione andremo verso fine mercato, però stanno già cercando l'alternativa e devono capire quale può essere un attaccante di alto valore che lo possa sostituire tramite un investimento ragionevole, perché ripeto, in questo momento non possono investire più di tanto. Quindi la cessione di Ivanovic verso una cessione fatta veramente con intelligenza a valori alti.
0: Ma la Lazio ci ha perso qualcosa? Cioè, poteva essere magari un innesto in grado di dare qualcosa in più ai biancocelesti?
1: Ma io andrei su altri obiettivi se fossi la Lazio, onestamente.
0: Meglio guardare altrove, spendere, insomma.
1: Sì, spendere 40 rispetto, milioni per Ivanovic io non li investirei, onestamente. Andrei su altri profili, cercherei anche profili magari emergenti anche dal mercato sudamericano o mercati secondari in Europa, ma anche Spagna stessa, perché comunque anche in Francia gli attaccanti ci sono. Vediamo quello che ha pescato lo Sporting in Lisbona l'altra stagione, che giocava in Spagna facendo un investimento intelligente, ora è uno degli attaccanti più prolifici per sostituire Gyökeres, se vi ricordate la scorsa stagione.
0: Come no, assolutamente. Beh, poi ecco, bisogna avere anche la sapienza di saper investire, di saper puntare non solo i profili giusti, ma anche le aree geografiche giuste.
1: Dove guardate, lo Sport di Lisbona lavora molto bene. L'operazione che ha fatto col Venezia per l'ultimo giocatore che ha preso quest'estate è stato un affare azzeccatissimo, 18 milioni di euro. Sta già facendo molto bene. Sicuramente è un giocatore che rivendono a 40-50, o lo stesso centrocampista che ha preso dal Lecce, Hjulmand.
0: Come no?
1: Sanno pescare, sanno creare valore investendo le cifre giuste.
0: E spesso poi sono giocatori giovani e sanno rivendere molto bene. Magari anche qui fra poco sullo Sporting e su qualche giocatore dello Sporting che interessa la Serie A ci torniamo. Però prima parlavamo del Benfica e mi è venuto in mente il collegamento invece per chi ha approdato in Serie A. Gonçalo Ramos, chiaramente, che è arrivato invece dal Paris Saint-Germain, pagato veramente a peso d'oro, 75 milioni di euro dal Milan, ormai già qualche settimana fa. Quindi proprio sul Milan ti volevo chiedere, siccome c'è tanto Portogallo, su Gonçalo Ramos, se il prezzo è giusto e che cosa ci aspettiamo. Su Leao, se farebbe bene ad andarsene perché magari il ciclo può considerarsi chiuso. E Amorim in cerca di riscatto, che cosa può trovare a Milano?
1: Amorim può essere la stagione che lo rilancia e lo afferma.
0: A me piace molto come tecnico, devo dirti la verità.
1: Anche a me, l'ho conosciuto, una persona molto intelligente, molto per bene, molto preparata, un allenatore d'avanguardia, veramente competente. Andare alla United sicuramente è stata una grande opportunità, però per cultura e tradizione non era il club dove lui poteva esprimersi col suo modo di fare calcio, anche se lo United sta cercando di mettere la rotta, però ogni club ha il suo contesto culturale, la sua mentalità, la sua tradizione, e Ferguson ha vinto per quasi 30 anni esprimendo un tipo di calcio diverso. Hanno cercato poi di invertire il trend prendendo gli allenatori olandesi, se vi ricordate.
0: Come no?
1: Per cercare di creare quel gioco più posizionale, chiamiamolo più moderno tra virgolette, però non ha dato esito perché si va contro quella che è la cultura del club. All'opposto, se fosse andato al Manchester City ora probabilmente avrebbe ottenuto risultati diversi, perché poteva essere il continuatore del lavoro di Guardiola. Il Milan storicamente non ha però una tradizione per questo tipo di gioco, Cioè, gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan sono allenatori molto più pratici. Sacchi comunque con calcio di verticalità immediata, di altra pressione, di altro ritmo, ha creato la prima vera dinamica collettiva totale in Italia come allenatore italiano. Prima di lui c'erano stati solo Eriksson e Zema. Però dopo di lui, Capello e Ancelotti hanno lasciato, e Allegri stessi, che sono i tre allenatori che hanno vinto, giocando nettamente in modo più italiano. Quindi ora veramente una bella scommessa nel capire se Amorim riuscirà a trasmettere la sua mentalità, il suo modo, la sua filosofia di gioco, e soprattutto se ha i giocatori per poter esprimere quel modo di giocare. Perché se non ci sono i giocatori, puoi avere il miglior allenatore, non concludi nulla. Ora bisogna veramente capire se la rosa è quella adatta per esprimere la sua idea di calcio, o se lui farà anche delle modifiche, degli adattamenti. Ma prima ancora bisogna capire se la società ha veramente le idee chiare, un direttivo chiaro su come si va a creare e a evolvere la stagione, senza sovrapposizioni di figure, senza magari lotte interne o politiche interne che dividono più che unire.
0: Certo. E su Gonçalo Ramos e Leao invece che cosa ti aspetti?
1: Gonçalo Ramos è un attaccante sicuramente di primo livello. Io personalmente non li pago 75 milioni, però con la carenza di attaccanti che c'è in questo momento a livello internazionale, sicuramente poteva essere una delle opzioni più importanti per il Milan. Vediamo però se riuscirà veramente a ripagare i 75 milioni investiti. Leao è un giocatore fenomenale, gli manca l'ultimo passaggio, cioè quella crescita e confidenza in se stesso che gli permette di avere maggiore continuità di rendimento.
0: Eh sì, è sempre mancato.
1: Che venga fatto giocare come esterno offensivo o attaccante esterno, non attaccante centrale.
0: Ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
1: Ma sai, a volte è un allenatore, io sono anche allenatore, l'ho fatto per diversi anni. E magari tu hai un'idea, parti con un'idea, però nel corso della stagione ti viene a mancare l'attaccante centrale perché non sta rendendo, perché si infortunia o perché tu vuoi provare qualcosa di diverso. Provi, può andarti bene come può non andarti bene. Quello che è importante per la mia esperienza è sempre parlare con il giocatore, capire se c'è la sua disponibilità e capire eventualmente se c'è la disponibilità a convincerlo a svolgere un certo tipo di posizione e un certo tipo di compito. Perché se tu non hai la disponibilità del giocatore, tutto diventa più difficile, vai contro la sua natura, e quando tu vai contro la natura paghi le conseguenze. Leao in questo momento c'è stata una trattativa col Fenerbahce, ma non è andata in porto.
0: No,
1: ci sono state delle altre richieste, però tutte richieste molto flebili. In questo momento non c'è nulla di concreto. La mia idea è anche qui che magari qualche richiesta possa arrivare verso fine mercato per cercare di abbassare il valore del giocatore dal punto di vista del trasferimento.
0: Eh sì, certo. C'è il Galatasaray, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma finora non è che si sia andati troppo avanti con le trattative.
1: Ma però per Leao potrebbe anche essere una grande opportunità, visto che c'è Amorim so che lo stima.
0: Sì, l'ho coccolato molto a livello di dichiarazioni.
1: Potrebbe anche essere il momento in cui può veramente iniziare a fare la differenza, e poi magari rilanciandosi bene ambire ad andare in club veramente importanti a livello europeo nella stagione successiva.
0: Ah, quello sì, io ci credo, devo dire poco, però di sicuro è un'occasione che può giocarsi, e del resto al contratto ancora scadenza al 2028.
1: Ma
0: sulla carta sì, sulla carta sì.
1: Ora,
0: poi sul campo
1: se
0: meno.
1: Trova l'allenatore che magari lo capisce bene, riesce a entrare bene nella sua testa, può veramente farle fare il definitivo passo di qualità, di crescita.
0: Beh, certo, di sicuro una maturazione che finora non si è mai veramente vista. E poi, però, Francesco, l'ultima domanda te la volevo fare, ecco, in realtà è sempre legata al Milan, ma in generale poi sul giocatore, perché piace a tanti. Ti chiedo se è per Gonçalo Inácio, ecco, torno proprio sullo Sporting Lisbona, sia arrivato il momento di fare un passo anche oltre i biancoverdi. Sappiamo che lui è nato e cresciuto praticamente nello Sporting, è sempre più titolare, l'ultimo anno è stato per certi tratti fantastico a livello di continuità di rendimento, le cifre sono sempre alte, non si è parlato mai sotto i 40 milioni, anche di più, quindi ti chiedo se potrebbe far comodo ad alcune squadre, al Milan piace, ma in generale che cosa ci aspettiamo dalla crescita di questo ragazzo?
1: Ignacio è un giocatore di Amorim, quindi sicuramente se può lo prende, perché lì diventerebbe anche sia dal punto di vista di gioco, sia diventerebbe un suo leader di gioco, conoscendo bene quello che è il modo di allenare, di giocare di Amorim, ma sia anche un leader di spogliatoio, perché ha queste qualità, questa sua impronta umana. E 40 milioni sono un prezzo giusto per un giocatore di questo tipo. Bisogna capire però se lo Sporting lo cede, perché c'è anche una trattativa sull'altro centrale, Diomandé, che anche lui era un ragazzo che avevo scoperto in Serie B portoghese al Mafra, con 7-8 milioni si poteva prendere, in Italia non ci hanno creduto, l'ha preso lo Sporting, anche adesso verrà venduto anche lui a circa 40 milioni. E, bisogna vedere anche qui come evolvono le dinamiche di mercato. Non credo che lo Sporting li ceda tutti e due, però uno con grande probabilità verrà ceduto, e so già che per Diomandé c'è una trattativa avviata che potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.
0: Ma si può sapere verso quale paese o rimaniamo top secret?
1: Finché non ci sono cose ufficiali rimaniamo più tranquilli.
0: Ok, temporeggiamo, però staremo a vedere, di sicuro parliamo di profili molto molto interessanti, di
1: anche più Porto ha dei giocatori molto interessanti.
0: Beh sì, prima parlavamo di Mora, ma non è l'unico fra i giovani, no. ce ne sono parecchi con grandi margini di crescita.
1: Sabato ero a vedere la loro primavera, anche lì ci sono dei talenti molto importanti. Poi vado a vedere il Porto B, che fa la seconda liga, e anche lì ci sono 3-4 profili alquanto interessanti, tra cui uno anche l'ho anche proposto in Italia in accordo col suo agente e con il Porto in Serie D nostra, però non ha avuto riscontro, sbagliando a mio parere, perché comunque quando prendi un giocatore dal Porto che ha fatto anche la nazionale Under 20-21 portoghese non sbagli mai, però probabilmente in Italia il mercato è orientato verso altri profili.
0: Sì, non tocchiamo un tasto dolente, insomma, poi anche sulla visione. Ci sono dei club illuminati più di altri da questo punto di vista, ma è un discorso veramente molto lungo. Io più che altro invece, Francesco, non posso che non ringraziarti invece per questa splendida chiacchierata, e quindi ti ringrazio ancora vivamente e ti lascio poi al tuo lavoro. A presto.
1: Grazie. Comunque del Porto seguite Gabri Veiga, un giocatore fantastico.
0: Beh, sì. Sembrava avesse un grande futuro, poi ha scelto la strada araba, la strada saudita, mi sento dire peccato, perché poteva fare un cammino differente, però auguriamoci che possa tornare a crescere, dai. Grazie allora anche per... dicevi, Francesco?
1: Sì, sì, sicuro, perché comunque al Porto può far bene Gabri Veiga. Anche ieri ha giocato, ha fatto benissimo.
0: Beh, le qualità tecniche non gli mancano, quindi può fare di sicuro un ottimo percorso.
1: Ci sentiamo quando vi fa piacere. Buona giornata.
0: Grazie Francesco. Grazie. È stato un piacere. Insomma, abbiamo fatto un punto legato anche al Portogallo. Francesco, esperto di calcio portoghese, legatissimo al calcio portoghese. Vedremo anche qui sulle varie trattative che hanno coinvolto, che possono coinvolgere questi giocatori, che cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato. Noi invece sappiamo cosa accadrà nell'ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Avremo un ulteriore approfondimento proprio a tema Milan, e poi più avanti la raffica conclusiva di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in collegamento, Lucio Marinucci qui in studio, ultimo blocco di Tiemboredo Sport, calciomercato e ritiri. Andiamo ancora con ulteriori approfondimenti prima di salutarci. Intanto vi riporto delle notizie, degli aggiornamenti che riguardano anche il calcio estero, perché poi è una voce non recente ma ormai confermata sia da BBC che da Sky News, perché pare che Jeff Bezos sia sempre più vicino ad entrare nelle quote del Liverpool. Infatti un gruppo di investitori che include Jeff Bezos, come sappiamo fondatore di Amazon, è vicino ad acquistare il 30% delle quote della Liverpool, insomma un passo importante. Il Liverpool sappiamo che complessivamente è valutato circa 5 miliardi di euro, parliamo quindi di un investimento importante da parte del magnate, che come detto famosissimo per aver fondato Amazon. Intanto chiedo alla regia, se non risponde l'ospite allora proviamo a contattarlo direttamente, facciamo tutto in diretta per appunto andare a parlare anche un po' degli approfondimenti dell'ultima ora sulla Milan e non solo. Come detto poi ci sono ancora tanti nodi da dover sciogliere, quindi cercheremo anche un po' di capire. Il Milan peraltro è stato impegnato nel corso delle ultime ore in amichevoli. Sabato è andato in scena questo test contro il Chelsea, decisamente più negativo rispetto a quello precedente contro l'Inter, vittoria per 3-0 dei londinesi, che hanno fatto la partita per quasi tutto l'arco dei 90 minuti. E il Milan poi sarà impegnato fra pochi giorni nell'ultimo test, sempre contro una delle inglesi, il Manchester United, che appunto nella giornata del 15 di agosto, Sferragosto, sabato alle ore 16:45, appunto affronterà i rossoneri per questo ultimo test. Il Milan poi lo ricordiamo fra meno di due settimane, il 23 sarà in scena contro il Torino a Torino per l'esordio in gare ufficiali per la prima gara di campionato di Serie A. Io intanto vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, sempre 331 82 00 213. Qui arrivava un messaggio di Giovanni, tifoso dell'Inter, è scritto: uno degli Inter club più numerosi d'Italia, pensiero è praticamente unico, viviamo quotidianamente con la speranza che questi businessmen vendano la società, una vergogna di mercato. Guarda Giovanni, io sono meno pesante, le gestioni a volte ne abbiamo viste anche di peggiori, è purtroppo la realtà del nostro calcio, quella del calcio italiano intendo, sia il fatto in realtà in generale nel nostro calcio italiano ormai i fondi sono la normalità. Non è facile, immagino, anche per un fondo dover gestire un club professionistico. Certo è che bisogna arrivare preparati, abbiamo visto dei fondi preparati che hanno avuto delle gestioni veramente ottime dal punto di vista sportivo e dal punto di vista economico. Purtroppo abbiamo visto anche dei fondi che si sono rivelati impreparati a livello di gestione, che hanno portato club a perdere o perlomeno a spendere soldi in maniera negativa, e che hanno portato poi anche a dei risultati non soddisfacenti. Non parlo solo della Serie A, parlo anche delle categorie inferiori, perché i fondi ormai fanno parte della realtà professionistica italiana un po' su tutti i livelli. Non è facile, devo dire, per i fondi, anche se devo ammettere una cosa, ormai la gestione sportiva economica in Italia è difficile per chiunque, a prescindere da fondi o no, le liquidità sono poche, bisogna cercare di arrabattarsi in qualche modo. Quindi a volte è comprensibile l'impazienza dei tifosi, che vorrebbero magari degli acquisti più all'altezza e soprattutto degli acquisti che possano arricchire veramente il tasso tecnico delle squadre. Però devo anche ammettere che è complicato. È complicato operare, quindi io talvolta provo a comprendere anche le motivazioni per cui alcuni club non riescono ad essere così efficaci come potrebbero essere degli altri. Intanto però resto su Tutto Mercato Web, vi riporto delle delle notizie per quanto riguarda degli aggiornamenti, e stiamo vedendo la Roma appunto sempre più attiva per quanto riguarda il fronte giovani. C'è anche quello inerente a Cacciamani, Alessio Cacciamani, a proposito di 2007 promettenti, che è in uscita dal Torino, o meglio, di fronte a delle offerte congrue potrebbe lasciare il Torino. L'anno scorso l'abbiamo imparato a conoscere alla corte proprio di Ignazio Abate alla Juve Stabia, con 33 presenze in Serie B. Quest'anno è arrivato al Torino, è tornato al Torino dopo il prestito, ma adesso pare che possa essere ceduto. Perché? Perché c'è sempre la Roma che continua a premere per il calciatore. Resta la finestra il club giallorosso, pronto a convincere Cairo a cederlo, anche se non è scontato che si possa arrivare ad una fumata bianca. Gasperini, come viene scritto anche sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, lo avrebbe individuato per il suo 3-4-2-1, lo riterrebbe perfetto per il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Del resto mi sento di aggiungere poco, è il suo ruolo alla perfezione. Intanto comunico alla regia che possiamo andare con il collegamento per andare ad approfondire anche i temi inerenti al Milan. Sulla Roma, ecco, staremo a vedere se Cacciamani potrà a tutti gli effetti diventare un calciatore giallorosso, e poi se in caso dovesse rimanere al Torino invece come sarebbe utilizzato da Ignazio Abate, che come dicevamo lo ha valorizzato nel corso della passata stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Intanto però, come promesso, andiamo ad aprire la finestra rossonera, apriamo la finestra sul mondo Milan, e lo ringraziamo per la disponibilità. In collegamento con noi Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben ritrovato e grazie ancora.
1: Ciao, ciao a tutti, buon inizio settimana, un saluto a tutti.
0: Ti chiedo se l'inizio di buona settimana lo è anche per il Milan, però, perché ovviamente ci si divide tra temi di campo e temi di mercato, ci si sta propinquando sempre di più all'esordio ufficiale fra 13 giorni nella prima giornata contro il Torino. Intanto sabato c'è stato questo test, pur sempre amichevole, ma contro il Chelsea, risultato più negativo rispetto al derby, forse anche la prestazione, anzi mi sento di dire anche più la prestazione, però ecco, ti chiedo che Milan abbiamo visto in questa sconfitta pesante a livello di punteggio contro gli inglesi.
1: Mi verrebbe da dire che Milan non abbiamo visto, perché
0: forse è più appropriato.
1: Sì, perché in verità non abbiamo visto praticamente niente in questi 90 minuti, una squadra totalmente in balia del Chelsea, che sicuramente sarà più avanti nella preparazione, sicuramente è una squadra più forte anche nella rosa, però Milan ha preso 3 gol, ma poteva prenderne 4-5, e non ha tirato in porta. 97 minuti, recupero incluso, il Milan non ha tirato in porta. Poi è chiaro che il punteggio lascia il tempo che trova, perché si tratta di amichevoli, ma io penso che più che il risultato, la preoccupazione dei tifosi del Milan derivi dal fatto che non ci sono stati segnali dal punto di vista tattico, dal punto di vista del gioco, ma anche dal punto di vista di quello che vorrebbe proporre Amorim, cioè una difesa alta, che sia aggressiva, che costruisca dal basso, e soprattutto poi il famoso gioco dominante, no? Io uso le parole di Amorim in conferenza stampa, ormai immagino che questa frase ce la porteremo dietro per tutta la stagione, però è anche vero che si tratta solamente della terza uscita stagionale pre-campionato del Milan, però io davvero non ho visto proprio niente in questa amichevole, se non un Milan che ha provato a difendersi male per oltre 90 minuti. E secondo me le indicazioni maggiori sono arrivate da chi non ha giocato, mi spiego meglio. In questi 90 minuti contro il Chelsea non hanno giocato né Tomori, né Fofana, né Atekame, né Odogu e né Sissé. Guarda caso, i 5 giocatori che in questo momento sono in uscita o che hanno già trovato una sistemazione. Atekame ha trovato l'accordo con il Lione in prestito secco, Sissé sta trattando con il Torino, Odogu anche lui andrà via in prestito, e oggi è stato praticamente comunicato ai procuratori di Fofana ritrovarsi una nuova squadra, una sistemazione. Stessa cosa avverrà per Tomori. Quindi anche Amorim dopo la partita ha detto: faremo delle scelte, taglieremo dei giocatori, siamo troppi. E in effetti il Milan, come ci dicevamo anche nello scorso appuntamento su TMV Radio, il Milan dovrà fare 6-7 cessioni da qui alla fine del mercato e poi provare a prendere quei 2-3 tasselli per alzare la qualità della squadra di Amorim.
0: È su un ricambio che possa poi giovare dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista qualitativo e di coinvolgimento. Purtroppo è inevitabile, parlavamo proprio, mi ricordo, settimana scorsa del valore delle alternative anche a centrocampo, con tutto il rispetto, di certo non all'altezza magari dei titolari. Però proprio a livello di titolari, Antonio, vado anche su un altro tema, perché si è parlato, in realtà si è discusso di queste sostanzialmente ferie prolungate per Rabiot e per Maignan, se ne sta parlando tanto, qualcuno non ha gradito tra i tifosi questo rientro ecco ritardato. Ti chiedo che impressione hai tu, è chiaro che è tutto concordato, però certo rientreranno più avanti dopo Ferragosto.
1: Sì, è tutto concordato, ma secondo me questa non è una giustificazione, nel senso che comunque, secondo me, se vogliamo, è anche peggio, vuol dire che il Milan è d'accordo nel far prolungare,
0: tra virgolette.
1: Le ferie a due giocatori rappresentativi di questa squadra, uno è il capitano. Non lo so, io poi ho visto anche che Lautaro Martinez, che è finalista del Mondiale, esatto, è tornato ieri ad allenarsi.
0: Poteva avere anche lui un supplemento.
1: Lo stesso Thuram, che comunque è uscito con la Francia nello stesso giorno, insomma dopo la finale del terzo e quarto posto è uscito con la Francia lo stesso giorno di Maignan e Rabiot, uno è tornato ad allenarsi e i due milanisti tornano il 16, quindi c'è qualcosa che non torna, che non quadra, e chiaramente ai tifosi questo non è sfuggito e sono tutti un po' delusi dall'atteggiamento di questi due giocatori. In più ti dico anche un'altra componente, un'altra variabile, cioè il fatto che Maignan da capitano del Milan in vacanza non si sia presentato nemmeno ai funerali di Baresi, è aggravato secondo me ancora di più la sua posizione, perché uno, volendo, si potevano interrompere le vacanze per 24 ore, però capisco che è una cosa personale e quindi non lo ha fatto. Due, ci mettiamo questo ritardo, queste ferie extra a 10 giorni dall'inizio del campionato, dove non hai mai conosciuto il nuovo allenatore, perché non c'è mai stato un faccia a faccia dal vivo tra Maignan, Rabiot e Amorim, si sono solamente sentiti al telefono. Non mi sembra proprio un atteggiamento da elogiare, no? Secondo me un po' una brutta figura l'hanno fatta, però ti dico anche che secondo me forse anche inutile per noi sperare di rivedere queste grandi bandiere del passato nei giocatori di oggi, perché il calcio è cambiato, non ci sono più quei giocatori realmente attaccati alla maglia. Dico questo perché abbiamo trascorso l'ultima settimana a parlare di Franco Baresi, dell'esempio che dava Baresi da grande capitano, il primo ad arrivare a Milanello, l'ultimo ad andar via, e poi ti ritrovi un capitano che chiede ferie prolungate a una settimana dall'inizio del campionato. Mi sembra un po' una stonatura.
0: Beh, certo, sono d'accordo con te, il calcio è cambiato, però magari talvolta un punto d'incontro, una via di mezzo sarebbe anche gradita da parte di questi protagonisti. E poi, prima di liberarti, Antonio, ti chiedo se hai il timore, o ci può essere il timore, che dietro magari addirittura a queste vicissitudini possa esserci qualche clamoroso stravolgimento di mercato, perché poi intorno a Maignan e Rabiot tutto tace, ma sommessamente non si sono mai placate del tutto alcune, anche seppur piccole, magari seppur remote, voci di mercato.
1: Sì, hai ragione, comunque qualcosina attorno al portiere, al centrocampista francese c'è sempre stato, però mai delle trattative vere e proprie. Io non penso che il Milan abbia intenzione di metterli sul mercato, anzi, da quello che mi risulta, il club ritiene Maignan, Rabiot Pulisic, Modric, proprio dei pilastri della squadra di Amorim. Però ribadisco, secondo me non è un comportamento bello il fatto che il capitano chieda ferie prolungate, cioè non ti dà la sensazione di uno che voglia tornare proprio ad allenarsi a Milanello prima possibile, ecco. E quindi questo i tifosi lo hanno percepito. Per quanto riguarda il mercato, non penso che a 20 giorni dalla fine il Milan possa comunque privarsi di due elementi del genere. Poi è chiaro, se dovessero arrivare delle offerte fuori mercato da 30, 40, 50 milioni sia per il portiere sia per il centrocampista, allora magari le cose cambieranno, ma ad oggi fino ad ora non sono arrivate e non ci sono segnali di una partenza sia di Maignan che di Rabiot.
0: Chiarissimo, beh, sarebbe penso un ulteriore stravolgimento non da poco e non di certo sì. In senso positivo. Antonio, grazie per il tuo tempo, per aver aperto con noi e con il sottoscritto questa finestra con sul Milan. È sempre un piacere e io ti lascio al tuo lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie ad Antonio Vitello e a tutti i colleghi di Milan News, sempre sul pezzo per approfondire tutti i temi inerenti al mondo rossonero. Noi stiamo per arrivare alla fine di questa puntata di oggi, Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, riprendo qualche notizia anche da tutto mercato web, perché poi c'erano, come dicevo prima, degli aggiornamenti anche da darvi per quanto riguarda l'Emilia Romagna. L'Emilia in particolare, c'è Benja Dominguez che sembra essere pronto ad approdare alla Sassuolo, un colpo un po' a sorpresa di un talento comunque interessante. Infatti, come viene scritto su tutto mercato web, il club neroverde ha trovato l'accordo con il Bologna per Benjamin Dominguez, esterno che nell'ultima stagione non è riuscito a trovare grandissimo spazio. Con Tedesco le cose non sembrano essere cambiate, quindi c'è questo approdo poi al Sassuolo in vista della prossima stagione. Ha deciso di cambiare area il giocatore e quindi ora il Sassuolo è pronto a cercare di rilanciare Benja Dominguez, calciatore comunque di talento, non un ragazzino, nonostante abbia dei tratti decisamente ancora più giovanili dei suoi 23 anni, ma comunque un calciatore ancora con tanta carriera di fronte a sé. Poi per il Napoli riporto anche gli esuberi in Gonge, buone notizie per i tifosi partenopei. Un nome per il Parma di questa possibile soluzione in prestito e poi da definire eventualmente magari la formula successiva, se diritto, obbligo condizionato e con quali dilazionamenti in caso di pagamento. Però ecco, un Gonce potrebbe lasciare il Napoli e approdare alla corte di questa a Parma con una formula, come dicevo, con prestito e poi da valutare. Per quanto riguarda invece il riassunto delle altre trattative, ne stavamo parlando prima, ritorno ancora una volta su Rodrigo Mora, abbiamo discusso anche con un esperto di calcio portoghese con cui abbiamo parlato prima, Francesco Nicolato. Ci parlava delle caratteristiche del calciatore, centrocampista offensivo, dalle spiccate caratteristiche offensive, e la Roma sta insomma avvicinandosi sempre di più al ragazzo classe 2007, 25 milioni di euro subito, 25 milioni nel 2027 per una spesa complessiva, il calcolo è parecchio facile, di 50 milioni, quindi un colpo sì per giovani, ma sicuramente un colpo importante a livello di dispendio economico. Poi per quanto riguarda invece le altre operazioni, parlavamo dell'Inter anche in apertura con Niccolò Ceccarini, pare che stia prendendo sempre più quota l'ipotesi di AB, con dunque l'approdo che avverrebbe dalla Al-Ittihad dall'Arabia Saudita, un calciatore con caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Denzel Dumfries, che era il titolare fino a pochi mesi fa. Vedremo se si potrà approfondire il discorso in questo senso. Per la Juventus invece, come abbiamo detto più volte negli ultimi giorni, si attendono gli sviluppi sul fronte Paris Saint-Germain per quanto riguarda Zion Suzuki, il calciatore sembra avvicinarsi dal Parma sempre di più ai francesi, e poi i bianconeri dovrebbero discutere con i parigini per strappare eventualmente un prestito. L'alternativa è chiaramente quella di Vicario, la prima alternativa in questo momento è quella del portiere italiano del Tottenham, fuori dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi. La Juventus lo tiene tra virgolette in stand-by in vista poi dell'evolversi della situazione Suzuki. Per l'attacco sempre dei bianconeri, anche qui stand-by con Sirkzee. C'è stato qualche discorso approfondito con il calciatore ex Bologna, ma prima bisogna attendere delle uscite, principalmente quella di Jonathan David, che a livello economico, principalmente d'ingaggio, fa un po' da tappo per ogni altra possibile operazione. Per il Napoli abbiamo detto di Gabriel Jesus, che potrebbe diventare un'ipotesi più avanti, magari anche qui con un prestito e con un eventuale pagamento dilazionato. Pure qui bisogna poi attendere le uscite, quella di Lukaku con il Fenerbahce si sta trattando, non c'è ancora la quadra, ma si proseguono i discorsi con invece la società turca, con la speranza che si possa arrivare ad un accordo magari già nei prossimi giorni. Direi che abbiamo fatto un riassunto, insomma, delle operazioni di mercato, quelle che potrebbero chiudersi, quelle che si sono chiuse, quelle addirittura d'arrivo. Poi magari domani, quando ci riaggiorneremo, potrebbero essere cambiate tante cose, chi lo sa. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, lunedì 10 agosto. Io ricordo l'appuntamento poi con le dirette di TMV Radio, sempre domani mattina alle ore 9.45 con Tuttaci, poi Alessandro Santarelli fino alle ore 13, dalle 11 alle 13 con Editoriale Rotocalcio, e con me invece ci ritroveremo sempre alla solita ora alle ore 14 fino alle 17 con TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio. A domani.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Frecciarossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto, Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte, se ne sono giocate solo quattro, ma sicuramente quattro partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai ad A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su ovviamente sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mi ero un attimo distratta, mi stavo rimirando perché oggi stranamente sembro abbronzata. Non so se Gabriele Latini in regia sta facendo miracoli. Vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Sorani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se c'era abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione, tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve fare con me questa ora di diretta. Niente, non, Gabriele Latini proprio mi ignora. Pensate quanta brutta gente, no? Ah no, no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo. Ha detto assolutamente sì, è pronta ai miracoli, va bene, parleremo tra un mese perché, vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo in questo weekend ormai trascorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate quattro partite che hanno riguardato le quattro neopromosse della passata stagione, quindi squadre che abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le quattro meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale, vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma, come era stato nei playoff dello scorso anno, sul Potenza 3-1 il finale. Non parte bene nemmeno la stagione dell'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo due mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà proprio con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi 18:30 ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre il 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina-Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto, alle ore 18 Catanzaro su Tirol, mezz'ora più tardi Udinese Padova, alle 20:45 invece Venezia Modena e alle ore 21:15 Torino Carrarese. Domenica 16 agosto, gli orari sono sempre quelli 18:30, 20:45, 21:15, e si parte con Frosinone Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21:15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Cetilar Arena di Pisa con Pisa-Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo-Cesena alle ore 18:30, alle ore 20:45 invece Cremonese-Sampdoria, mentre alle ore 21:15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo, perché c'è un Parma che milita in Serie A, e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico Questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Contro il Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire poi nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che doveva centrare. Per cronaca, io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto. Si giocherà qua ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite. Sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa Coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia, iniziamo ad addentrarci anche a quella che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno dal Potenza, che in finale ha battuto un Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con i rossoblù. C'era poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa Coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella Atalanta Under 23, anzi si partirà alle ore 18, ecco qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli neppure in Serie C, con Arzignano Val Chiampo, Albino Leffe e Lumezzane Renate. Alle ore 21 invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti Bellunese, Campobasso Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16

0: molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà. Quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. C'è stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi promozione proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal insomma dove c'era la detentrice, la vincitrice della Coppa Italia. Chissà cosa accadrà quest'anno, insomma, partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche il Catania, che se la vedrà con il Parma, e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Tardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
1: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato, che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se ci sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria, a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni. Ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente come una squadra che darà fastidio e starà lì attaccata ai primi posti.
0: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C lo conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Cosenza e Crotone, un po' l'obbligo di vincere c'è. Attenderemo poi, come ricordavi, di vedere quello che sarà l'esito del momentaneo diciamo scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania, non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro però Longo, che comunque non, lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro però ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossazzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza, soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato. Il Catania è una squadra nuova, ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, è calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata, e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
1: Ma assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come hai detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene. E quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, perché è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà le idee di un allenatore magari non più giovanissimo, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, avviso, e che ha tutto per scalare le categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno, a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare quegli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quaini, che ha sempre fatto bene a Catania, ancora di più nel suo 4-3-3. I giovani non mancano, dallo stesso Leonardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato.

0: con questi colori, io credo che possiamo aspettarci tanto con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate come la Casertana, il Bari, che in questo momento, quindi a calciomercato in pieno cantiere, credo siano un po' più avanti.
1: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando si spende poco si può vincere, anzi, paradossalmente si vince se si spende poco, ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per rimanere in termini calcistici di questa puntata di A tutta C, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.
2: TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato dalla Hapoel Beersheba, con l'Ajax al 18%. Nell'altra sfida Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo, forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con un ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia. Lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, no? Io non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni, ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Catania e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava, dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace, secondo me, di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso, all'interno della sua domanda c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Farretto Bianco, lo Spotunet.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio. Per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano, come immaginario collettivo, una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita, quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare, e ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto come il giornale di Vicenza oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Queste erano le parole. Eccoci qua, nuovamente in studio, scusate, non so se si è sentito il mio attacco, non ero pronta, dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo e comunque in generale anche poi della società, che ha spiegato quella che è la situazione del club, di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa però piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quel che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere, perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo, e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società, e come ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci si mettano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una castroneria io, e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse solo il mio compleanno anticipa questo. Ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera, ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo, un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B, quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli, che ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff. Quindi insomma la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B la passata stagione, ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C. Il risultato è stato infausto. Certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, una finale playoff che aveva certamente un peso specifico nettamente differente, in questo caso qui c'è comunque un campionato ancora aperto, e l'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria, che comunque lo ricordiamo per la formazione di guidata dal presidente Pasini è un progetto triennale. L'Union Brescia infatti è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feralpi Salò a Bressa, ed ecco quindi che è nato questo Union Bressa, che ieri, tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V, per capirsi, perché è stato concesso al sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi insomma è un Bressa che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida al Città di Arezzo che si è giocata ieri.
5: Abbiamo fatto un'ottima partita al cospetto di una squadra comunque importante che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol probabilmente subendo un fallo non fischiato dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita per provare a vincerla. Diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita, perché a parte i due amichevoli, dunque tanti ragazzi hanno fatto minutaggio, e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedrà andare a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto anche ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani, perché tornavamo a vestire la nostra maglia, quella V, che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla portando orgoglio e onorarla sempre al meglio. Questo l'hanno fatto sempre i miei ragazzi e devo dire che l'hanno fatto anche questa sera. La testimonianza è che, come dicevi tu, al 9 di agosto quasi 400 tifosi hanno avuto la volontà di seguire la propria squadra, di venire fino qua, e li ringraziamo per questo, e questa è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino e regalare a loro le migliori soddisfazioni.
6: Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto le nostre cose, quelle che proviamo da tanto tempo, comunque dalla scorsa stagione. I nuovi si sono integrati bene, sia Sina, che è un ragazzo giovane che può crescere, sia Rizzo Pinna, che comunque conoscevo già, è un giocatore forte, un giocatore che deve stare tanto dentro la partita, che deve toccare tanti palloni e ci darà una grande mano. Io sono soddisfatto perché era tanto tempo che non giocavamo e fare comunque una partita del genere oggi qui non era semplice, sicuramente fa male perdere, però abbiamo fatto una buona partita. Sì, vabbè, io faccio quello che mi chiede il mister, nell'arco della mia carriera ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargliela durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie.
7: Grazie.
0: E proprio Marras ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque, sì, con nuovi calciatori, ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, perché non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria, e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso, e forse lo ha fatto anche in modo un po' più rocambolesco, perché aveva dominato il Benevento, era passata addirittura in vantaggio, ma poi ha perso 5-3, lasciando molta delusione nell'allenatore Andrea Mandorlini. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state nel post gara le parole del citato tecnico, che appunto si è detto un po' deluso dai suoi. Spazio alle sue dichiarazioni.
8: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zarpellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
9: Adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ho sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamola.
0: Allora c'è stato un piccolo errore di video, non era questo, e quindi abbiamo già spoilerato quello che andremo ad ascoltare poi nell'ultima parte di A Tutta C. Non era questo il video, lui, lo avete visto, è Stefano Cassani, il tecnico del Carpi. Ieri il Carpi è stato impegnato in una amichevole vinta col Mantova. Dicevo, ci portiamo in casa Ravenna, non sta trovando il video, c'è un piccolo problema in regia, quindi vabbè, dalla Ravenna, e vedremo un attimo se riusciamo a recuperare il video. Ci spostiamo in casa Potenza e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Ivan Tisci, fresco allenatore della compagine rossoblu, che ha fatto il suo esordio perdendo ad Ascoli. Non era semplice battere la formazione marchigiana, che chiaramente veniva anche dal grande entusiasmo della passata stagione di quella Serie B centrata due mesi fa. Il Potenza comunque si è fatto valere, è stato abbastanza soddisfatto anche l'allenatore, quindi spazio adesso alle parole di Tisci.
7: Credo ha letto bene nella partita, ovvero credo che si sia visto questo. Sono contento, a fine partita ho detto ai ragazzi che ovviamente, come sottoscritto, erano dispiaciuti per aver perso, perché non piace mai a nessuno perdere, questo ti tempera, no? Però ho detto che per quanto mi riguarda, dopo tre settimane ho visto cose molto interessanti e che degli spunti che mi serviranno per continuare a lavorare in un certo verso. Mi hanno dimostrato, intanto hanno dimostrato grande attaccamento, che era quello che gli aveva chiesto un po' la società, gli avevo detto di mettere io in campo al di là di quello che erano le cose che avevamo fatto in queste tre settimane, però per, come hai detto te, per 60-65 minuti siamo stati, abbiamo tenuto il campo e soprattutto credo ce la siamo comunque giocata a viso aperto, con il rischio magari di poter soccombere, ma anche con la voglia e il coraggio di andare in avanti, e quindi sotto questo punto di vista chiaramente mi porto a casa delle cose interessanti. Ovvio che perdere non piace mai a nessuno, però sapevamo che per noi era importante fare un certo tipo di partita, e per larghi tratti ci siamo riusciti. Non mi piace il risultato finale, perché sai, comunque alla fine hai perso e subito tre gol, e quindi questo non mi fa piacere, ma perché dispiace anche ai ragazzi, no? Perché quando giochi in un certo modo, io credo che ora ero con lo spogliatoio, avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti, ma vedevo nei loro occhi una consapevolezza che a me piace, quella di dire forse prima della partita, dopo solo tre settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la curiosità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di magari qualcosa di diverso che sto cercando di trasmettere insieme allo staff, e invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde abbiano questo, e ovvio che cosa non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente le scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce ad arrivare e avere molte situazioni di ripartenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, ci stiamo lavorando, magari meno, perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro, che era quella della fase non possesso, però sono comunque contento, perché poi scherzando ora parlavamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripartenza, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a conoscenza, e soprattutto rispetto a noi era molto più avanti per quello che loro devono interpretare e fare. Noi veniamo da tre settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per la stanchezza come dicevi tu e un po' per la loro bravura. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso, io l'ho detto, se impara a correre e a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti, può diventare un giocatore completo, perché poi quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, ti trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio, quindi per me per 60 minuti, fin quando l'ho tenuto in campo, ha fatto un'ottima gara. anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto che c'erano parecchi giocatori che avevano spinto, e quindi abbiamo fatto i cambi, e quindi con i cambi abbiamo cercato comunque di dare ancora nuova linfa. E Franzolini, credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti, per quanto riguarda le fiduzioni o cose varie. No, assolutamente. Il ragazzo, vero è che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene, e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, e magari non so neanche se avesse avuto l'opportunità, l'avremmo anche magari utilizzato per qualche minuto, però era giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto e soprattutto a quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io ho pensato a quello.
0: Abbiamo dunque ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci, riprese dai colleghi di Telesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali del Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
10: Mister, buonasera, sono qui, mi chiamo Gabriele Quotidiano. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la sua squadra oggi abbia fatto bella figura al cospetto di una formazione di categoria superiore come il Benevento. Siete andati in vantaggio sul doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato, poi siete riusciti nuovamente a rimetterla a vostro favore. È chiaro che poi i soldi sui calci piazzali magari qualche attenzione, più un po' di attenzione in più, però nel complesso penso che possa essere soddisfatto della prova della sua squadra.
11: Ti direi una bugia se dicessi di sì. No, non sono contento. Molto deluso, arrabbiato, perché avevamo fatto bene, avevamo preparato tante cose, però il calcio, come vedete, è fatto anche di altri aspetti, che non è soltanto tecnica, tattica, ma confronti. Ne abbiamo persi tanti in zona difensiva, hanno fatto molti errori, dando anche a loro un entusiasmo che magari non avevano, adesso vediamo che sì, difficoltà, però insomma, non puoi pensare di vincere come su una squadra se prendi 5 gol. Quindi credo che il Benevento poi alla fine ha meritato. Io sono molto rammaricato, deluso, perché non mi aspettavo un crollo, però questi errori no. Però dal punto di vista, insomma, ha fatto tante cose buone. Un mese di preparazione, insomma. Vorrei che fossimo un po' più convinti di quello che facciamo, però magari anche qualche limite ce l'abbiamo, come giustamente hai detto tu, su qualche situazione da pallaferma che sicuramente dovremmo migliorare. Però vuoi pensare di essere una squadra importante se prendi 5 gol, anche se è veramente una squadra che gioca.
10: Le chiedo, il campionato ormai inizio è imminente, cosa si porta da questa partita in vista del campionato, soprattutto come approccierete a questa stagione? Vi trovate in un girone di fuoco, perché ci sono le tre retrocesse, ci sono tante società ambiziose.
11: Ci proveremo, se regaliamo, poi insomma loro sono stati bravi, perché insomma ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni di palla ferma, insomma qualcosa di abbiamo concesso, ma quindi ci troveremo un campionato molto difficile, per un girone, adesso tre retrocesse dalla Serie B, quindi sicuramente il girone più difficile, noi dobbiamo farci trovare pronti, ancora non lo siamo, e nonostante tante cose buone che abbiamo fatto, tante cose provate, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da noi stessi.
12: Some of us, look out for this.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. A Tuttaci abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania, un Catania che venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, c'è poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Catanzaro Sudtirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si giocheranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda Tuttaci, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C che partirà appunto il 14 agosto. Ma della Coppa Italia Frecciarossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne e confrontarvi sulle frequenze di TMV Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2026-2027 che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia e con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza, un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono perché non so stare ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tuttaci di questo sicuramente. Dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi perché il Carpi ha giocato contro il Mantova, il Memorial Cappelletti, ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno venturo non sarà ai nastri di partenza del girone B, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B tre squadre, due squadre del Nord, Spezia e Reggiana, una del centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche il Latina che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Ternana che è stata dichiarata fallita ancora prima di poter presentare domanda di iscrizione, dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio al via del campionato di terza serie, un momento sicuramente tanto tanto atteso che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana perché sarà importante anche vedere un po' un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che comunque si entra anche nel momento clou del mercato, a partire già da questo fine settimana, saranno poi gli ultimi 15 giorni dove probabilmente anche le operazioni si riaccelereranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, con A Tutta Ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9:45. Vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente aggiornamenti costanti a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore su tuttomercatoweb.com, che vi invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato e ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo, Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. A voi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del Carpi, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: Mister, allora, insomma, al di là del risultato, anche se è la prima vittoria nelle tre amichevoli, credo che faccia piacere, credo che tu sia soddisfatto per tante cose, non per Zappellone. Parto da qui, che sensazioni ci sono?
2: Ma adesso su Leonardo dobbiamo vedere un po', adesso guarderemo i prossimi giorni, ho sentito un fastidio, ovviamente prima valutiamo l'entità, poi capiremo.
1: Sul resto credo che puoi essere soddisfatto.
2: Sì, sono soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara, dell'attenzione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che ci abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che mi piace, è una squadra che va veramente forte. Dovevamo essere veramente concentrati per 90 minuti per arginare. Potevamo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto, secondo me, poco coraggio, poi magari sì, qualche errore tecnico ci sta, allora arrivavamo fuori con pressione, era difficile uscire, però comunque potevamo avere un po' più coraggio. Il secondo tempo, secondo me, ne abbiamo avuto un po' di più, siamo riusciti a prendere.
1: Anche perché negli ultimi 25, dopo il gol invece dell'assalto del Mantova, sembrava che ne aveste un po' di più voi, avete guadagnato campo.
2: Può darsi, sì, adesso dopo c'è stata anche la girandola di cambio, loro ne hanno fatti meno, quindi così eravamo un po' più freschi. Però sì, abbiamo avuto più coraggio nel giocare e siamo riusciti a prendere più campo, cosa che prima abbiamo fatto.
1: Riuscite, Zappellona ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
2: Bene, bene, bene. Adesso oggi volevo fargli fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però l'ha fatti bene, ci arriviamo graduale, però per domenica sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montipò si sono interscambiati molto, a volte
2: Sì.
1: Carcani è venuto sull'esterno, a
2: Sì,
1: volte si è
2: è
1: allargato
2: ovvio che con loro due giochiamo più a due punte, in tre quarti e una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, anche perché loro comunque rompevano forte le verticali, era fatica a giocare vicino, e quindi è andato a cercare un po' di spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sole come stanno?
2: Figoli è a posto, sta già lavorando, non ha giocato per precauzione, ma martedì sarà a tutti gli effetti squadra.
1: De
2: Il
1: Sole
2: Sole è uguale. Stanno già alzando i ritmi anche lui martedì a scuola.
1: è buttato dentro anche Gatti nel finale.
2: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare perché sarà un elemento fondamentale per questa stagione, quindi l'ho messo in campo subito per fargli prendere un po' le misure con i
1: Lui poi a Cittadella non ha fatto le amichevoli, ma è un po'
2: Sì,
1: fisicamente in pari,
2: ha
1: no?
2: fatto
1: Tutta
2: tutto, ha
1: quella
2: fatto tutti gli
1: preparazione.
2: allenamenti, ovviamente però non ha il ritmo partita, non avendo giocato anch'io.
1: Ho visto che Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, ho visto che si è arrabbiato un paio di volte per della gestione, no?
2: Ma è arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo sulle uscite fra i pali, sono contentissimo veramente della crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche nel gioco podalico di quelle che lui si sente, e quindi vorrei che avesse più coraggio nel tentarle, perché secondo me è un ambito dove ha margini di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
2: Astrologo unico da 90 minuti, anche perché è un ruolo da noi che consuma tanto, fa tanti chilometri, scendendo prima Zarbellon, diciamo che avevo i cambi lì, allora se non faceva 90 facevo 80, quindi cambia relativamente poco, però è un ruolo che noi dobbiamo dare tanti minuti, come anche i tre dietro che gli stiamo dando per arrivare a 90 minuti.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Quello di Kerima Laibegovic, l'ha detto Luciano Spalletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare tatticamente e lanciare ad alti livelli Luciano Spalletti stesso. Dove può giocare? Come può giocare il bosniaco? Domanda Miralem Pjanic. Questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. C'erano tante squadre italiane su Alaibegovic, c'era stato soprattutto negli ultimi giorni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Miralem Pjanic negli scorsi giorni, e per questo, anche per il passato che lui ha avuto in Via Condero e il fatto di conoscere altrettanto Luciano Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianco-nero. Pjanic, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanic nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. La verità è che Pjanic ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alaibegovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKennie sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Conceição fino a prova di mercato provata e contraria, sulla sinistra c'è il Diz e davanti Colomoni, o il 9 che arriverà, ma al momento Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKennie. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alaibegovic, il Diz, Conceição rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano chiede cose diverse, migliore, forse no. Tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come esterno destro, sinistro d'attacco. Proverà a giocarsi le sue carte come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due, insomma, come età non differiscono poi molto. Quindi Pjanic ha ragione se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento tatticamente per l'Italia ancora acerbo, per Spalletti forse ancora acerbo, ma ha ragione anche Pjanic. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
4: Tutto mercato web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare nel corso della nostra trasmissione, ovviamente tanto spazio al mercato, mancano poco più di 20 giorni alla conclusione delle trattative e si entra sempre più nella fase calda con le big che sono ancora alla ricerca dei giocatori giusti per completare le rose da regalare ai vari tecnici. È chiaro che siamo ancora nel calcio d'agosto, però alcune squadre, vedi il Milan, mostrano dei dubbi per quel che riguarda il gioco, per quel che riguarda anche la composizione della squadra, quindi bisogna assolutamente accelerare sul piano dei giocatori, delle pedine da dare a Morin in questo caso. È previsto anche un vertice di mercato tra i dirigenti del Milan e lo stesso Morin. Milan che, come detto, anche per quello che abbiamo visto con il Chelsea, non è parso certo al top della forma. Non ricomincio perché non mi piace. Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina, Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera, forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: cioè, po- facendo
2: caso. Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli se rimarrà, Ulahi che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore
3: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Maracanã.
7: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
8: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
7: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
8: 17 di agosto.
7: Puntuali.
8: Segnate la data, puntuali.
7: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
8: Quindi
7: sempre
8: vi aspettiamo 17 agosto
7: dalle 13 alle 17
8: con Marco Piccari
7: e Stefano Impallomeni.
8: Ciao.
7: Ciao ciao.
6: Maracanã.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione

appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede 4 fasce orarie, una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, diciamo, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C. Però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: E che assolutamente c'è questo problema, che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato.

0: lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento, ma comunque sicuramente Catania merita chiarezza perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per il primo posto. E intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante d'esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque sicuramente qualcosa in più ci aspetta la Catania, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro rapporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a fine, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà Pellegrino.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
0: Sì,
1: Però
0: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere, ma non perché magari hanno speso perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello, però il Catania l'anno scorso di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato dando anche il là a un Benevento comunque stratosferico che ha ampiamente meritato la promozione diretta, perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base, un secondo posto sarebbe comunque fallimentare, perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
0: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno fa probabilmente faticheranno, basta vedere cosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli addii, per esempio Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo, da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo e se non mi sbaglio il Crotone adesso si ritrova con solo i due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni, la prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme, comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno acquisto, quindi è una situazione abbastanza complicata e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C, che situazioni che invece, almeno per il momento, o chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.
0: Sì, assolutamente, anche perché comunque nel girone C abbiamo parlato dei problemi di Crotone e Cosenza, per esempio, però lo scorso anno si parlava quasi di Siracusa o Trapani da gennaio in poi come squadre, tra virgolette, materasso, e comunque, nonostante tutte le problematiche, nonostante tutte le problematiche societarie, i giocatori non percepivano stipendi e tutto quello che si è verificato lo scorso anno, comunque hanno battagliato su ogni campo, viene in mente il Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati, poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio, basta vedere le piazze, basta vedere le rose che stanno allestendo, il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così. Poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo. Magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato. Però, come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose, secondo me, un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperte invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKenny trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia, Freccia Rossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo, scusatemi, sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto, biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né a Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato. Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
5: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà, con l'obbligo di vincere?
5: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lomonaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro a Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese, come le ha il Bari.
0: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.
5: Ma io sono tornato a Taranto per la terza volta, l'anno scorso sono arrivato a dicembre, ho fatto 18 risoluzioni, abbiamo costruito una squadra che è arrivata a un millimetro dalla vittoria del campionato attraverso la Coppa e attraverso il campionato, perso all'ultimo secondo in maniera, io dico sempre che anche il diavolo ha fatto il calcio. Abbiamo una proprietà, la Disa, seria, trasparente, corretta, ambiziosa. Abbiamo una grande tifoseria, siamo oltre 2000 tessere di abbonamenti, è un record per i dilettanti. Poi di campionati di dilettanti ne ho vinti tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo per noi, abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato un appello, l'appello dei 5000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alacremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
0: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5000 abbonati che vorrebbe lei.
5: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti, in questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. Abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto, e ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare attraverso sempre il campo nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
0: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
5: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che lo ripeto è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società Umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri. Una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa appunto a Perugia, sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia, Freccia Rossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
6: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro Silano. Marco Rizzo, Stile TV.
7: Buonasera mister, parlando della, alla fine del ritiro di Cascia, diceva parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché siamo in una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
8: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi nel senso che il primo anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi da raggiungere e anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in 2 giorni successivi, qualcuno come Mattino ha dovuto giocare 2 partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato 1 partita e mezzo, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto al centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati, diciamo che avrei voluto fare vedere i giocatori in queste 2 partite, che ne so, tipo Heinz, che giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto, e quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio per esempio sulle 2 partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita, e ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità, però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevano giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, 6 giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. Quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e il lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare che è una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
6: Raffaella Palumbo, solo Salerno.
9: Buonasera mister, tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
8: No, va bene, ma sai, quando, a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio, poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua, bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita, e non è bello che magari un tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però, però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più adesso, non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
7: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, se...
8: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con... sento dire, ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata. E anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, e tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi. Quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente, ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche, usiamo, diverse. E quindi questa è una squadra che da qui alla prima Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che se dico questo è perché è quello che pensiamo, senza farsi prendere da frenesia, perché gli entusiasmi li lasciamo in altre piazze. È vero, ha già vinto tutti i campionati e che sono contento che sia così. Noi siamo giustamente dentro il lavoro, però credo che abbiamo bisogno di, per vari motivi, di qualche giocatore che possa essere veramente di grande aiuto.
9: Quindi quali caratteristiche secondo lei mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
8: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma. Io sono in contatto con chi rappresenta la società e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è un bel dottor Umberto Pagano, questi siamo, e credo che nessuno di queste componenti, di cui componenti, di questi uomini di cui ho parlato, non sia al corrente di quello che ci serve. È solo questo, quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non ci avevamo bisogno di fare l'uscita, eravamo già completi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso. Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile, Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
5: 17 di agosto.
4: Puntuali.
5: Segnate la data, puntuali.
4: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre.
5: Vi aspettiamo 17 agosto.
4: Dalle 13 alle 17.
5: Con Marco Piccari.
4: E Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao ciao.
3: Maracanã.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C. Una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno, a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lumezzane Renate, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura. Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una tre giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16, con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, mister Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro, un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina. E subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti, vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina. Ma come dicevo, vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo. Ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta C torniamo invece domani alle ore 9.45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata. Ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia e queste le parole di mister Gennaro Volpe, tecnico del Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, salve. Terenzia di oggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte 4, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top al 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco, però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose, perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'aria, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini Messaggero.
2: Ciao.
3: Che ci dobbiamo aspettare in più dalla Dina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: Il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata, non è stato facile poi raggiungere l'obiettivo, anche se poi siamo stati bravi ad evitare comunque una zona pericolosa con tutte le nostre forze, anche grazie poi al mercato fatto a gennaio. Quest'anno ci aspettiamo un passettino più in avanti. Chiaramente questo poi dipende da quello che vogliamo fare noi, perché io dico sempre alla squadra che tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, sappiamo che siamo messi in un girone difficile, perché a volte sento dire girone B, girone C, i gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno è girone B, perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è il Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
3: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiedere a questi ragazzi giovani che insomma che indicazioni hanno date?
2: I ragazzi che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza, sono ragazzi che stanno lavorando tanto, ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, è un salto importante, bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare, però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se lo merita, quindi abbiamo Di Giovanni Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
1: Anche oggi mancava un attaccante importante come Parigi, la sua posizione su questo caso?
2: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. Quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus
2: che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il

di parlare di calciomercato, che comunque è sempre in evoluzione, cambiamento, ci sono sempre news. Stiamo registrando questo podcast di lunedì mattina, quindi magari durante la giornata usciranno altre notizie, altri aggiornamenti, e per questo vi invitiamo, come sempre, a seguirci su milanews.it per avere sempre le ultime notizie e le ultime ore. Prima di parlare di calciomercato, però, c'è un qualcosa di più importante da commentare, ed è la situazione che riguarda Mike Maignan ed Adrien Rabiot. Senza fare discorsi populisti o alimentare facili indignazioni, è un discorso molto, molto semplice, perché il capitano del Milan è un altro dei calciatori più forti e rappresentativi, hanno chiesto ulteriori 4 giorni di vacanza dopo le fatiche del mondiale. Maignan e Rabiot con la Francia sono arrivati praticamente in fondo, hanno giocato la finale per il terzo e quarto posto, poi persa contro l'Inghilterra, e quindi si sapeva già che sarebbero stati gli ultimi due della rosa del Milan a tornare a Milanello o in tournée, come hanno fatto i compagni. Su questi piccoli, che poi non sono neanche piccoli dettagli, si vede tutta la differenza su come vengono interpretate sia le situazioni sia i propri ruoli da giocatori diversi. Sempre antipatico fare paragoni, ma Lautaro Martinez, che anche lui ha giocato il mondiale fino alla fine, è arrivato in finale, poi persa contro la Spagna, è tornato ad Appiano ad allenarsi. Si è fatto le vacanze di cui disponeva, ed è tornato senza nessun tipo di polemica, senza nessun tipo di ritardo, ed è lì ad allenarsi in attesa che i compagni rientrino dalla tournée. Maignan e Rabiot, il cui programma inizialmente prevedeva il rientro a Milanello il 12 agosto, invece rientreranno il 16. Ora, qualcuno può pensare che pesantezza fare tutta questa storia per 4 giorni in più, contando anche che il Milan oggi e domani ha giorni liberi. Mercoledì si ritorna a Milanello nel pomeriggio, ci si allena anche giovedì mattina, ci si allena anche venerdì mattina, e poi venerdì pomeriggio si parte alla volta della Polonia, dove sabato pomeriggio, 16:45 italiane, il giorno di Ferragosto, si giocherà l'amichevole contro il Manchester United. Quindi i calciatori Rabiot e Maignan probabilmente sarebbero rimasti poi a Milanello a lavorare da soli, e da qui la richiesta di allungare le ferie, le vacanze. Ci sono però, ovviamente, cioè è una situazione che fa storcere parecchio il naso, sia perché comunque sia Pulisic che Jimenez sì che devono recuperare dall'infortunio, però insomma sono tornati a Milanello e sono lì ad allenarsi, a recuperare, a fare il loro tipo di lavoro propedeutico al recupero. Quindi Maignan e Rabiot non sarebbero stati da soli, e il centro sportivo di Milanello di sicuro non chiude, perché non c'è la maggior parte della squadra. E poi come gesto, è l'ennesima dimostrazione che i calciatori del Milan si sentono al di sopra di tutto, si sentono i più forti, si sentono in diritto di fare tutto, di non dover dare spiegazioni a nessuno, e come sempre si sentono in diritto di calpestare l'amore dei tifosi, la passione e le aspettative che hanno i tifosi nei confronti dei calciatori. Ora, 4 giorni di vacanza non è che fanno la differenza, 4 giorni, 5 giorni, 3 giorni, ma è il fatto in sé. Commentando questa situazione, mi è venuto il pensiero che è quasi più grave del cooling break, il famoso cooling break di Lazio-Milan con Leao e Theo, che avevano deciso di non avvicinarsi alla panchina per sentire Fonseca, che inizialmente li aveva fatti cominciare non tra i titolari. Come può essere peggio? Fermo restando che anche quello è stato un episodio al limite del vergognoso, così come sono state vergognose poi le dichiarazioni del CEO, dell'ex CEO del Milan, nel definirlo non evento.
da queste situazioni si capisce benissimo che nella società Milan non c'è il polso della situazione su tante cose e i calciatori si sentono in diritto di fare quello che vogliono, tant'è che poi i risultati sul campo ne sono una diretta conseguenza ormai da anni. Come può essere peggio?

0: una vacanza rispetto a quello che è successo sul campo dell'Olimpico. Se proviamo a metterci nei panni di Teo e di Leao, è stato un gesto di protesta, magari nel loro intento per andare alla fine a favore del Milan, nel senso di far capire che i leader fossero loro e non l'allenatore. Per quanto pensiero folle e sbagliatissimo, si può pensare comunque che è stato un gesto forte, con un significato per provare a smuovere una situazione sulla leadership all'interno della squadra. Ripetiamo, sottolineiamo, per quanto un gesto folle e sbagliatissimo. Che cosa invece dimostra questo gesto di voler ritornare a Milanello il più tardi possibile e praticamente meno di una settimana prima dell'inizio del campionato. È menefreghismo, è poca voglia di Milan e ora che è passato del tempo e che quindi insomma è stato dato il giusto silenzio, il giusto rispetto, in un momento difficile come può essere la scomparsa di una persona, ci riferiamo ovviamente alla scomparsa di Franco Baresi, in quei giorni di grande emozione per tutto il popolo rossonero sarebbe stato davvero brutto fare polemiche, provare a insomma, sporcare un po' i meravigliosi ricordi di ex compagni ed ex avversari, che rendevano omaggio al capitano rossonero con parole di cuore bellissime, sentite veramente, assolutamente non di facciata. Quelli sono stati i giorni dell'amore, dell'orgoglio di essere milanisti, dei ricordi e insomma, un mix di sensazioni agrodolci per la scomparsa dell'immenso capitano Franco Baresi. Ora, essendo passato un po' di tempo, si può dire serenamente che Mike Maignan, capitano del Milan, insignito della fascia ormai da anni, non si sia presentato al funerale di Franco Baresi è un gesto davvero, ma davvero, ma davvero brutto, di basso livello e che rappresenta tutto o gran parte di quello che c'è di sbagliato nella rosa di questi anni. Giocatori che se ne sbattono completamente di giocare nel Milan, giocatori che si sentono fieri di giocare a San Siro e con la maglia del diavolo addosso solo quando c'è da fare un post Instagram o solo quando c'è da fare l'intervista ai giornali, ai siti o alle TV. Nella concretezza, sul campo, sui gesti che contano davvero, c'è zero, meno di zero. E questa situazione tra funerale disatteso, voglia minima di tornare a Milanello e quindi questa richiesta di ulteriori giorni di vacanza rappresentano proprio questo. Con Mike Maignan, che comunque non si è mai nascosto, non è che l'ha nascosto questo tipo di comportamento, anche nell'anno in cui il Milan è arrivato ottavo ci fu un litigio in conferenza stampa, con un nostro giornalista quando chiese proprio a Mike se insomma, la stagione del Milan, dopo l'esonero di Fonseca e con Conceição che non riusciva a prendere piede, a fare tanti risultati positivi di fila, venne chiesto a Maignan, insomma, quella non era stata una stagione da dimenticare ed estremamente negativa. In quel momento il portiere se la prese a morte, ma insomma, i fatti parlano. Non sono le parole che lasciano il segno, sono solo i fatti. I fatti raccontano di una rosa che è arrivata ottava, che è arrivata quinta, che non vince, che non rende orgogliosi i tifosi quando scende in campo, che è sotto contestazione da anni, perché sì, è stata raccontata per tanti, abbiamo raccontato la contestazione dei tifosi, sia del tifo organizzato che di quello non organizzato, nei confronti, della vecchia dirigenza e della proprietà di Cardinale, ancora adesso, osteggiato, il sentimento è quello, nonostante, diciamo, una prima fase di mercato che sembrava aver riacceso un attimino la speranza, ma la contestazione l'hanno subita anche i calciatori, non bisogna dimenticarlo, ma soltanto a fine anno, quando poi i risultati erano già belli che scritti. Quindi il pubblico milanista, il popolo milanista ha avuto sempre grande pazienza, come comprensione, ha atteso, e poi quando i risultati non sono arrivati, e negli ultimi anni non sono arrivati spesso, ha contestato. I calciatori da accanto loro parlano, danno aria alla bocca, si riempiono di belle parole, scrivono o si fanno scrivere, posto su Instagram strappalacrime, però poi quando c'è la concretezza del fatto, quando c'è bisogno del comportamento come esempio, ora in questi giorni si è parlato, ritorniamo ancora su Baresi, ci perdoni se lo facciamo, tra i tanti ricordi che sono arrivati, si parla sempre di dare l'esempio, di non dover parlare, di essere leader con i fatti. Ora, nessuno è matto e nessuno è scemo e può pensare che nel calcio di oggi possa esistere un altro Franco Baresi, un altro Paolo Maldini o un altro Alessandro Del Piero, un altro Javier Zanetti e via discorrendo. Persone che rappresentavano il club, un'idea e dei valori. Ma è palese come ci sia una forte frizione fra quello che succedeva un tempo e quello che succede oggi. Nessuno dà l'esempio, nessuno si prende le proprie responsabilità, si fugge dalle proprie responsabilità, si rimanda il rientro, non c'è amore per il Milan nei gesti, perché l'unica cosa che contano sono i gesti, sono i fatti, come il comportamento. Questi giorni in più potevano essere anche 2, potevano essere 6, potevano essere 4. C'è chi dirà sì, sono stati concessi dal club, c'era questa questione organizzativa, tutte chiacchiere come sempre di facciata in questo mondo che sputa sempre più in faccia ai tifosi e li prende per sciocchi, per poco intelligenti, per deboli di pensiero. C'è poco da dire, da giustificare, perché l'aver giustificato così tanto in questi anni ha portato anche ha contribuito a portare a questa situazione. È giusto parlare di una società a Milan che sembrava essere allo sbando, che ha una struttura dirigenziale che deve provare ancora tutto, di un proprietario che solo dopo 4 anni si è deciso di metterci la faccia e di mettere la sua voce, di scelte di mercato poco comprensibili, però poi nel calcio l'unica cosa che parla e che poi fa parlare di conseguenza è il campo, e in campo ci vanno i calciatori, e i calciatori del Milan in questi anni sono stati, per motivi diversi, incommentabili, e questa storia del rientro posticipato è solo, insomma, l'ennesima pagina scritta di una storia buia, di cui questi anni del Milan verranno ricordati come anni bui, come anni negativi. I calciatori, questi calciatori di sicuro non entreranno nella storia del Milan per i motivi che sperano loro, perché poi le chiacchiere se le porta via il vento, Allegri direbbe le biciclette di Livornesi, no, i fatti rimangono e i tifosi si sono stancati di dover rincorrere gente che pensa di essere al di sopra del club, che pensa di avere chissà quale tipo di non aura, quale tipo di quale tipo di esperienza e quale tipo di importanza nel mondo del calcio. Gente che ha vinto a malapena col Milan uno scudetto e una supercoppa. Con uno scudetto e una supercoppa non si entra nella storia del Milan. Nella storia del Milan si entra, oltre che con i trofei, con i comportamenti, con l'esempio e con il ricordo che si lascia ai tifosi e agli ex compagni. Quindi magari qualcuno penserà che questo discorso può essere esagerato per 4 giorni di vacanze in più, ma è un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Dopo una stagione che è finita in un modo tremendo, dopo l'anno precedente in cui si è arrivato ottavi, il capitano del Milan ritarda sempre di più il suo ritorno a Milanello. C'è poco da dire, c'è poco da commentare, i fatti parlano da sé. Ritornando al mercato, non abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti ad inizio podcast, li diamo adesso con Atecame. Ieri è arrivata la notizia dalla Francia, andrà in prestito secco al Lione di Fonseca. Sissé è richiesto dal Torino in prestito, si sta lavorando per capire se dare il diritto di riscatto o meno, e quindi si possono aspettare anche altre uscite. Gimenez sembra essere di nuovo nel mirino del Porto con Farioli, e lo apprezza moltissimo. Da capire se si potrà trovare l'accordo con il Milan sulla formula, e da capire la situazione anche dei vari Tomori, dei vari Fofana, dei vari Ricci, dei vari Loftus-Cheek, Estupiñán e via discorrendo. Anche perché, l'abbiamo detto, parlando di Maignan e Rabiot, si avvicina sempre di più l'inizio del campionato e si avvicina poi di conseguenza anche la fine del mercato. Il Milan ha tantissimo da fare, tantissimo. E la dirigenza rossonera adesso, oltre al mercato sia in entrata e in uscita, deve anche capire come comportarsi con dei giocatori, Maignan e Rabiot, che con i loro fatti, le parole non servono a niente, con i loro fatti hanno dimostrato di mettere il Milan tra le ultime cose per importanza. E quindi c'è tanto da lavorare e i tifosi devono ingoiare l'ennesimo boccone amaro, sperare che la situazione generale possa cambiare, che possano arrivare calciatori forti, ma soprattutto calciatori che apprezzano la maglia che indossano e apprezzano di poter calpestare il Prato di San Siro davanti a un pubblico che è stato fin troppo buono e clemente con loro negli ultimi anni.
1: Milan News in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
3: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
2: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
3: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
2: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie. Impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della
1: no.
2: nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
1: certo,
2: a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, mi permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché anche la scelta della Bianchetti poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
2: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio.
1: È impossibile.
2: Credo che sia che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
2: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
2: Sì, il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
2: pure questa
1: è
2: volta.
1: strano.
2: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
2: riusciranno ad avere
1: bravissimo.
2: un effetto su
1: Bravo.
2: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
2: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
2: di quelle
1: effetto.
2: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
2: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
2: poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
2: Però
1: tanto, Marco,
2: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
2: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
2: come te lo
1: sono
2: dico,
1: d'accordo.
2: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
2: Quindi
1: C'è molto da
2: servono
1: lavorare.
2: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
2: che
1: concordo.
2: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
2: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
2: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
2: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: Sei
2: maggiore, io ti
1: grosso.
2: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra
1: Sì,
2: anche
1: sì.
2: con i piedi buoni che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto situazioni diametralmente opposte, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
2: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
2: non la
1: ci
2: mettiamo in
1: mancherebbe.
2: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
2: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: Anche
2: quindi
1: secondo me, Marco.
2: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco. Ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
2: retrocedere.
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
2: È vero che ci
1: vorrei.
2: sono squadre.
1: Vai, vai.
2: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
2: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso mica era una squadra scarsa e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
2: No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro classifica, no?
1: Esatto.
2: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco. Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
2: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
2: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
2: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
2: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyan Palo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti. TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato alla Hapoel Beersheba, con la X al 18%. Nell'altra sfida, Bodo Glimt, favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un pareggio. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che ha appena iniziato i suoi 4 mesi di ferie, quindi tornerà forse a settembre. Con voi Alessandro Santarelli e il grande Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo appena terminato il nostro spazio editoriale con Marco Piccari, il direttore. E a proposito, vi ricordo che Maracanà riprenderà le sue trasmissioni regolari dal 17 di agosto, quindi dalla prossima settimana, nella settimana che porta all'inizio del campionato. Ormai fondamentalmente ci siamo, questa è la settimana di Ferragosto e poi siamo già in vigilia, mentre, come abbiamo visto, come stiamo sentendo, le amichevoli si susseguono con tutte le squadre che cercano di alzare anche il livello dell'impegno. Allora, prima di andare da Lorenzo Benedetta, abbiamo anche un vocale che possiamo ascoltare, caro Gabriele, prego.
2: Ciao Lorenzo, Luigi. Lorenzo. Vorrei fare una domanda a Marco. Scusa Marco.
1: Rispondo io.
2: Ma secondo te questa voragine che si è aperta sul lato destro dell'Inter, che ancora non è stata colmata, la sono sottovalutando secondo me? Perché secondo me è una cosa molto grave, perché Dumfries copriva mezza fascia ed era molto importante. E poi metterei in mezzo ai giochi, secondo me, la Fiorentina, che quest'anno sarà un grande campionato. Cosa ne pensi? Ciao.
1: Grazie Luigi, rispondo io perché Marco ci avevamo prima. Dunque, sulla questione Inter fascia destra sono assolutamente d'accordo con te, che parlavo prima proprio con Marco di alcune lacune che ancora l'Inter rispetto ad altre squadre minori, ma insomma quella della fascia destra è sicuramente un aspetto che l'Inter deve decisamente curare, così come ho la sensazione che l'Inter debba, per completare la squadra, inserire anche un difensore centrale, ma in questo momento è sicuramente predominante la questione della fascia destra, anche perché Dumfries era un giocatore fondamentale negli equilibri del gioco nero-azzurro. Per quanto riguarda la Fiorentina sono d'accordo. Cosa deve registrare la Fiorentina, secondo me? Intanto, quando cambi praticamente l'intera ossatura della squadra, c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare equilibri, per trovare intese e per trovare tutte quelle situazioni che servono. Dall'altra parte però c'è l'esperienza negativa dell'anno scorso, detto che molti giocatori se ne sono andati via, la voglia di riscatto, un centenario da onorare, e una squadra che oggettivamente si è rinforzata in tutti i reparti. Ora, non credo, non so se la Fiorentina potrà entrare nel novero delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Ad occhio mi viene da dire di no, però la Fiorentina potrebbe essere la classica sorpresa, visto che l'è stata l'anno scorso in chiave negativa. Potrebbe essere la classica sorpresa, stavolta in chiave positiva, anche per entrare in un posto in Champions. Tutto dipenderà appunto dai tempi tecnici per amalgamare la squadra, dai tempi che troverà Grosso per capire, insomma, anche che l'asticella per lui si alzerà. Detto che Grosso ha fatto veramente un grandissimo campionato lo scorso anno con il Sassuolo, e non solo, è uno degli allenatori emergenti che abbiamo. E dunque ci saranno un po' di cose da registrare, ma la Fiorentina, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del mercato, ritengo sia la squadra che ad oggi in Italia si è mossa meglio di tutte. Non mi sorprende, perché il direttore sportivo lo conosciamo molto bene, Fabio Paratici, che ha fatto insieme a Marotta inizialmente, poi insieme a Nedved successivamente, le fortune della Juventus. Poi sappiamo quello che è successo, è andato in Inghilterra, al Tottenham non è stato facile, perché comunque realtà diversa, aspettative diverse e mentalità completamente diversa. Benino il primo anno, così così il secondo, ma credo, ritengo Paratici uno dei migliori direttori italiani e anche europei, dunque non mi sorprende il suo mercato. Dopodiché mi insegnate voi, cari amici, che i risultati sono quelli che fanno sempre e comunque la differenza. Però l'amico Luigi dice una cosa assolutamente concreta e mi dà anche spazio per aprire un altro tipo di ragionamento, sempre fatto a metà agosto, anzi nei primi 10 giorni di agosto. Il fatto che sulla carta quest'anno ci sono almeno 6-7 squadre chiamate a lottare per i soliti 4 posti, quelli che danno l'accesso alla Champions. Se fino a qualche anno fa si parlava di 4-5 squadre, beh, dall'anno scorso sappiamo che dobbiamo andare a inserire nei giochi anche il Como, e quest'anno il Como sarà sicuramente una di quelle squadre che cercheranno di ricandidarsi al 4º posto, e io dico anche per qualcosa di più, che non vuol dire lottare per lo scudetto, ma insomma magari anche migliorarsi visto il mercato che ha fatto. Poi evidentemente c'è l'incognita della Champions, perché non è facile giocare 2 volte a settimana, non è facile per una neofita entrare nella mentalità della Champions, ma ho la sensazione che il Como certamente cercherà di fare la più bella figura possibile, ma l'obiettivo del Como non è quello, credo, di andare avanti in Champions, bensì di confermarsi in campionato. Al Como dobbiamo aggiungere ai nastri di partenza, poi appunto vedremo come si svilupperà la situazione, la Fiorentina. Tengo personalmente fuori da questa lotta per le primissime posizioni, quindi le prime 4, l'Atalanta. Direttore Marco Piccari prima diceva la squadra l'Atalanta ce l'ha, vero? Però l'incognita Sarri è un'incognita che dal mio punto di vista oggi pesa tantissimo, perché l'Atalanta ha un meccanismo di gioco molto particolare, con i suoi equilibri, con le situazioni che comunque si sviluppano, non dico uguali ma simili, nel corso degli anni. Abbiamo visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma Palladino, visto infatti l'anno scorso il disastro Juric, ora chiaramente Sarri non si può paragonare a Juric, ma

0: ci mettiamo ovviamente l'Inter, ci mettiamo il Napoli, ci mettiamo, abbiamo detto, il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Juventus, ci mettiamo il Milan, insomma cominciano già a essere tante. E come abbiamo visto l'anno scorso, e poi qualcuna anche delle big resta fuori. L'anno scorso è toccato alla Juventus in maniera abbastanza clamorosa e al Milan in maniera decisamente clamorosa. Il range quest'anno si alzerà, come abbiamo detto. Mi verrebbe quasi da pensare che fondamentalmente i posti disponibili sono 1-2, perché insomma l'Inter la vogliamo dare tra le prime quattro, il Napoli lo stesso, un'altra tra Juve, Roma, Milan credo che più o meno c'entrerà, il Como che è una squadra, come abbiamo visto, che non lesina assolutamente interventi sul mercato e si è rinforzata, dunque sarà veramente una lotta molto molto interessante. E per alcune squadre, immagino soprattutto Juventus, intanto c'è Lorenzo Benedetto, Juventus e Milan, magari la porta dell'Europa League potrebbe essere una scorciatoia importante. Ciao Lorenzo!
1: Ciao, ti sentivo, ho detto ma mi chiamerà in causa oppure può far tutto lui, perché è un attacco frontale a Marangio, perché tanto è questo.
0: È chiaro, no, è che il nostro Gabriele stava praticamente con due occhi lavorando su una cosa, con una mano su un'altra, e quindi non ti aveva visto, ma abbiamo assolutamente risolto. Allora Lorenzo, da dove partiamo? Chi prende la Juve in porta?
1: Questa è una grande domanda, ma più che altro è come è messa la Juve per andare a prendere un portiere in prestito dal Paris Saint-Germain, perché non riesce a prendere il portiere a titolo definitivo. Insomma, sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiaramente mi sto riferendo al signor Suzuki, portiere del Parma, che piace molto al Paris Saint-Germain, che comunque è pronto a prenderlo a 30 milioni di euro o qualcosa in più. E poi la Juventus si metterebbe busserebbe alla porta del club francese campione d'Europa, chiedendo in prestito il portiere giapponese. Non la vedo come una strategia bellissima questa parte della Juventus, no. Perché insomma, se vai a prendere un portiere, dovresti prendere a titolo definitivo. Però staremo a vedere. La cosa certa è che se Di Gregorio doveva dare un input, lo ha dato.
0: Sì.
1: Perché c'è abbastanza negativo, però lo ha dato, perché insomma quella papera con l'Inter sotto gli occhi di tutti, e insomma la Juve deve stringere per un nuovo portiere, però non mi sembra che abbia le idee così chiare.
0: Però Lorenzo, sai cosa mi sorprende? Il fatto che Carnevali e Massara hanno lavorato molto bene su altri fronti, ma su quella che era la vera emergenza, cioè il portiere, possiamo dire che sono clamorosamente, nettamente in ritardo?
1: Ora sì, cominciano ad essere in ritardo. Poi, se fosse la vera esigenza, secondo me veniva prima il centravanti, poi il portiere. Che di fatto Vlahovic era andato via, non ce l'avevi più, e Openda era andato via in prestito, e quindi insomma la Juve era sola con David. E era da prendere certamente prima l'attaccante. Il problema è che con il portiere sono in ritardo, ma io non credo neanche che la Juventus si presenterebbe, o meglio Spalletti si presenterebbe con De Gregorio titolare, cioè secondo me è molto più facile che possa giocare Perin, al netto delle condizioni fisiche che sono sempre ballerine di Perin, però la prima giornata, se la Juventus non dovesse prendere un portiere, secondo me vedremo Perin in porta, perché Di Gregorio ha chiuso. Però la Juve deve essere brava anche a piazzarlo poi Di Gregorio, perché
0: esatto.
1: Piazzare il portiere non è facilissimo, soprattutto in Italia, perché ne abbiamo tanti e forti. Vedremo, insomma, però sono d'accordo, è totalmente in ritardo la Juve sul fronte portiere, perché serviva da un po', però insomma non è l'unica la Juve in ritardo, citavi prima chiaramente il Como e la Fiorentina che sono

0: le si sono mosse meglio.
1: Sì.
0: Però poi per il resto c'è il Milan, due colpi e poi fine. La Roma, Gasperini che si lamenta, la Juve che l'abbiamo detto del portiere, l'Inter che non riesce a prendere il sostituto di Dumfries. Insomma, non è che ci sia nessuno messo davvero bene in Italia, quindi...
1: No, sono d'accordo con te. A proposito di Inter, Lorenzo, ma insomma, il sostituto di Dumfries, come dicevi te, che insomma, che quella è una bella, no, un bel tassello da dover chiudere. E quando arriva?
0: Quando arriva, quando l'Inter individuerà la persona giusta, il giocatore giusto, alle cifre giuste. Lo ripeto da un po', è un po' il mercato dell'Inter è un po' strano, ma non adesso, è dalle ultime sessioni di mercato, ne metto addirittura tre, perché l'anno scorso d'estate, quando l'Inter doveva prendere Lookman, aveva stanziato poco meno di 40, di 50 milioni di euro, più o meno 45, per arrivare al giocatore dell'Atalanta, che non arrivò. Dopodiché si spostò l'attenzione dell'Inter su Kone a centrocampo, cambiò obiettivo l'Inter, dice prendiamo un centrocampista in più, e voleva Kone della Roma a 40 milioni. Poi questi 40 milioni non sono arrivati a offrirli e quindi alla fine poi hanno optato per Diouf, che sta cominciando a diventare utile adesso.
1: Sì.
0: Spendendone 25, questo tesoretto poi, o presunto tale, non è che a gennaio è stato reinvestito, quindi viene da pensare, ma ce li ha l'Inter i soldi per fare il mercato o non ce li ha? E questa è la grande domanda, perché anche quest'anno si presentano con 50 milioni ipotetici su Palestra, dopodiché 50 milioni per Romero, e poi alla fine va a finire che ha preso Stonza a zero, che sta valutando se Pavara può restare, che quindi anche Romero potrebbe non arrivare.
1: Sì,
0: tutto questo, se tu hai 50 milioni di euro e un esterno destro al posto di Dumfries, lo trovi, mi sembra abbastanza,
1: sì,
0: ovvio.
1: Decisamente, ecco. Decisamente.
0: E però sta facendo tanta tanta fatica. E il Kelaili, diciamo che Kelaili, diciamo che è stata la cosa che l'Inter che ha aggravato un po' la situazione dell'Inter, no? Perché comunque tutto fatto per il suo arrivo, visite mediche fatte, poi è andata al CONI a prendere l'idoneità sportiva e non gliel'hanno data, quindi diciamo lì si sarebbe chiusa la telenovela, invece non è stato così, e quindi adesso l'Inter si deve rimboccare le maniche, ma anche qui siamo in ritardo.
1: Senti Lorenzo, invece ci sono due cose tipiche dell'estate: i 4 mesi di vacanze di Marangio e il fatto che Gasperini ad agosto comincia a lamentarsi. Allora, sui mesi di vacanze di Marangio, che poi vedrai arriveranno anche ottobre-novembre, ma ti dirò, non ci si può far niente. Su Gasperini invece?
0: Su Gasperini insomma si è agitato, ma non troppo, conoscendo soprattutto il Gasperini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Però insomma ha detto che la rosa non è completa, ma è la verità,
1: è la verità.
0: Ci sono tanti giocatori indietro di condizione, perdere 3-0 col Brighton non vuol dire niente, perché il Brighton è un po' più avanti di condizione, e poi comunque resta sempre calcio d'agosto, sia che si vinca che si perda. Però serve un'accelerata importante. Moro è il, diciamo, l'esterno del Porto, giovane che piace tanto alla Roma. L'altro è Cacciamani del Torino. Sono due trattative che per motivi diversi non sono semplici. Cacciamani col Torino perché il Torino non vuole cederlo, mentre il Porto sempre bottega cara e quindi ci vogliono 50 milioni di euro, e la Roma sta studiando il modo di arrivarci. Tra parte fisse, bonus, prestito con obbligo, subito definitivo, insomma siamo a cercare di capire in che modo portare Moro a Roma. Però Roma in ritardo, ma non in ritardissimo, perché comunque qualcosa ha fatto, perché c'è il rinnovo di Dybala, il rinnovo di Pellegrini, il riscatto di Malen, l'arrivo del in difesa sistemata, anche dopo l'addio di Selic. Insomma è una Roma che si è mossa e che ancora non è ultimata, ma del resto siamo al 10 d'agosto, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi di tempo ce n'è ancora tanto
1: anche per il Napoli, per individuare evidentemente, no, l'altro attaccante. Però io sul Napoli credo, Lorenzo, che attacco, difesa, perché dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, forse un altro tassello ci vuole, e aggiungo pure portiere.
0: Ma allora, in teoria il portiere ne ha due il Napoli, sì. Quindi non è che, sì, diciamo che magari se uno vuole andare via può essere rimpiazzato, ma questo dualismo Meret, Milinkovic, Savic secondo me non giova a nessuno.
1: Bravo.
0: E quindi anche se uno dei due dovesse andare via, più probabile Milinkovic, andare a prendere un altro dello stesso livello secondo me avrebbe poco senso. Cioè hai Meret, gioca con Meret, oppure hai Milinkovic, gioca con Milinkovic, e prendere un altro che magari può essere in prospettiva, che può essere affidabile per quelle competizioni, vedi la Coppa Italia, dove magari decidi di farlo giocare, però senza due portieri di prima fascia o di primo livello, insomma comunque forti, che si mettono in competizione, perché secondo me non ha senso. Per quel che riguarda l'attaccante, la cosa principale per il Napoli in questo momento è quello di cedere Lukaku al Fenerbahce. Certo. Ci siamo abbastanza vicini, e quindi il Napoli si libererà più che del cartellino, del costo dell'ingaggio molto molto pesante, e a quel punto potrebbe andare su Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare l'Arsenal, insomma ex Manchester City, ha fatto molto bene, ultimamente ha giocato poco, ma si torna sempre lì. Portare un giocatore del genere in Italia sarebbe un grandissimo colpo, quindi il Napoli proverà a fare questo avvicendamento con via Lukaku verso il Fenerbahce, dentro Gabriel Jesus dall'Arsenal.
1: L'ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo, cosa ti convince, cosa non ti convince invece della Fiorentina, che è la squadra che sicuramente, lo diciamo anche prima, sul mercato si è mossa a me.
0: Sì, allora cosa mi convince, cosa non mi convince? È presto per dirlo. In questo momento, considerato la stagione disastrosa che aveva fatto la Fiorentina l'anno scorso, considerato che quando si parlava della Fiorentina si diceva sarà impossibile che si possa fare una rivoluzione in una sola estate, perché comunque sia il budget non sarà troppo elevato, e comunque sia ci sono tanti giocatori da piazzare. Ecco, la Fiorentina è andata a dritto, invece ha speso tantissimi soldi, quindi il budget c'era e è stato dato da Giuseppe Commisso a Fabio Paratici. Giocatori ceduti, qualcuno sì, ma ancora tanti devono essere ceduti. In questo momento la Fiorentina a me convince personalmente, però lo sappiamo tutti che quando devi amalgamare una squadra tutta, certo, totalmente nuova, che la Fiorentina rischia veramente di essere nuova in 8, 9, 11esimi, quindi tanta roba. Però le cose o vanno bene bene oppure ci vuole un po' di più per carburare, però fondamentalmente ha preso giocatori interessantissimi. Cioè Atta per me è un potenziale campione,
1: sì,
0: perché comunque tocca il pallone in un modo che in pochi lo fanno. Mastantuono secondo me è un giocatore, e quindi, però sono tutti secondo me, quindi vediamo, non sono io il giudice, ma il giudice come sempre sarà il campo. Fino a questo momento la Fiorentina mi sta convincendo, anche perché comunque poi ha tenuto Ken, o ha la volontà di tenere Ken, che secondo me la Fiorentina difficilmente dovesse cedere Ken, andrebbe a prendere un attaccante più forte.
1: Certo.
0: Quindi diciamo per il momento mi torna abbastanza tutto di quello che ha fatto la Fiorentina. Mancano due esterni d'attacco, se ti devo dire il neo fino a questo momento è che è stata fatta tutta la squadra senza gli esterni d'attacco. Però come ho detto prima, siamo al 10 d'agosto, il tempo per comprare gli esterni d'attacco c'è, e la Fiorentina sicuramente li prenderà molto presto.
1: Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, grazie Lorenzo, un abbraccio.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao caro Lorenzo. Allora, pausa, voltiamo pagina, ci sarà Mirko Nicolino per affrontare temi che riguardano la Juve e non solo, anche quelli della Nazionale. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
1: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
0: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
1: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
0: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie, impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Seconda parte di Rotocalcio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia. Abbiamo sentito nell'editoriale il direttore Marco Piccari, abbiamo sentito Lorenzo Rimetto, TMV, tutto mercato web per ovviamente il punto mercato. Adesso in questa seconda ora andiamo ad approfondire ulteriori argomenti, mentre arrivano anche dei messaggi. Maurizio ci chiede se è vero che David è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Pare di sì, vedremo poi insomma se i francesi affonderanno il colpo per l'attaccante della Juventus, che evidentemente in Francia ha lasciato un buon ricordo. David, che è uno dei tanti tecnicamente in uscita dalla Juventus. E poi ci scrivono anche che probabilmente il Como potrebbe fare meglio in Champions che non in campionato. Su questo insomma qualche dubbio, poi vediamo, perché dipenderà anche dalla fase iniziale, il maxi campionato, il maxi girone, quello che inizierà a metà settembre e finirà a fine dicembre. Insomma, le squadre che andrà ad incontrare. Però ho la sensazione che il Como, che oltretutto ovviamente farà parte dell'ultima fascia, della quarta fascia, potrebbe trovare delle evidenti difficoltà in Champions. Però insomma è sicuramente un'avventura interessante per il Como, che tra l'altro proprio in queste settimane sta adeguando lo stadio. Vi ricordate la questione stadio? Sembrava che il Como non potesse giocare la Champions in casa, invece nello stadio di Como invece insomma i lavori sono in corso. Vedremo se riuscirà a ottemperare tutte quelle che sono le norme, le normative UEFA, richieste all'UEFA per giocare in Champions. Comunque sicuramente sul Como c'è grandissima attesa, anche ovviamente per quello che riguarda il campionato, con una squadra che l'anno scorso è arrivata al quarto posto, ma si è consolidata tra le squadre sicuramente più importanti di questa stagione, della scorsa stagione. Lo vorrà fare anche in questa stagione e diciamo le prerogative ci sono. Detto che poi bisogna sempre confermarsi sul campo. Altre notizie: oggi arriva a Roma Molina, che sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino, e dunque arriva un rinforzo per il buon Gasperini. Non si chiude chiaramente qua il mercato della Roma, perché ha bisogno di ulteriori innesti, ma intanto arriva anche Molina. Altre notizie di mercato: la Juve sta cercando di affondare il colpo su Lukumi. L'accordo con il giocatore è stato trovato, si parla di un quadriennale a 2 milioni e mezzo a stagione. Bisogna però adesso ulteriormente trovare l'accordo con il Bologna. Al Bologna è stato offerto prima Miretti, ma il Bologna ha detto di no. Successivamente è stato offerto anche Cabal, e anche qui il Bologna ha detto di no, e quindi alla fine si dovrebbe andare soltanto sul pagamento del giocatore. Si sta ovviamente cercando di limare l'intesa tra le due società, però a quanto pare insomma Lukumi dovrebbe essere un rinforzo della Juventus. Sempre tra le notizie del giorno c'è questa. Parlavo prima della questione nazionale, guardiamo anche oltre, perché in questo momento non se la passa bene Infantino, che è uscito con le ossa rotte dal mio punto di vista, e non soltanto dal mio, dallo scorso mondiale. Ci sono praticamente alcune federazioni, soprattutto quelle sudamericane, che lo appoggiano. Strano, mi verrebbe da dire, ma Infantino si è messo totalmente contro
la parte molto importante europea. Vi ricordo che le elezioni del nuovo presidente FIFA ci saranno nel 2027, ma se continua questa guerra ad Infantino, dal mio punto di vista abbastanza giustificata, credo che sarà veramente difficile per lui arrivare anche al 2027. L'UEFA continua a minacciare di non partecipare con le squadre europee alle competizioni organizzate dalla FIFA, e dunque insomma la situazione è veramente molto molto delicata, e come detto si arriverà alle votazioni per il rinnovo della carica in 2027, alle elezioni del 2027, ma la situazione per Infantino, devo dire, ogni giorno che passa peggiora. Ancora notizie sparse nel Milan, perché è vero che il Milan deve completare l'organico, ma in particolar modo il Milan deve anche accogliere i reduci dal mondiale ancora, perché Maignan e Rabiot sono ancora in ferie, pensate, e arriveranno a Milano tra 4 giorni. Quindi mentre nella Roma Coné arriverà nella giornata di domani, invece Maignan e Rabiot avranno ancora 3 giorni di ferie, per cui ci sarà anche un problema in più per l'allenatore del Milan, Amorim, perché insomma due giocatori importanti come Maignan e Rabiot non hanno preso parte alla preparazione con il nuovo allenatore. È vero che per quanto riguarda il portiere la situazione è un po' più semplice, ma Rabiot è un giocatore fondamentale nel Milan. Ha detto che il Milan è ancora alle prese con la questione Leao, Milan che tornerà in campo il giorno di Ferragosto alle 16:45 contro il Manchester United. Sarà fondamentalmente l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, e c'è appunto la questione Leao ancora da risolvere. Il giocatore tutto sommato vuole rimanere a Milano, ma l'altro aspetto è che non ci sono grandissime offerte arrivate per lui, e quindi questo in parte blocca anche il mercato del Milan, che come detto ha iniziato con 2 colpi importanti, soprattutto quello dell'attaccante, ma anche l'ottimo difensore, l'attaccante ovviamente Gonzalo Ramos, l'ottimo difensore preso che è Ghila. Invece poi su altre situazioni il Milan si è fermato, e quindi staremo a vedere quello che riuscirà a fare il Milan nelle prossime settimane. Allora, idea di fare così, Gabriele, magari anticipiamo la pausa e poi rientriamo andando a cercare il nostro Alain Valnegri. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile, Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati cari amici. Allora, brutte notizie per il Napoli, perché sapete che insomma il Napoli ha già qualche difficoltà nella fase difensiva dopo l'infortunio di Buongiorno. Si è fatto male anche Marianucci con una lesione di alto grado, e quindi il giocatore al collaterale mediale si era infortunato nell'amichevole contro il Celta Vigo. Quindi la difesa del Napoli perde ulteriormente pezzi, e sicuramente qui c'è la necessità adesso di accelerare, perché oltre a Buongiorno salta anche appunto Marianucci con questa lesione collaterale di alto grado. Poi ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del genere, del caso, ma insomma quando ci sono queste lesioni, almeno un mese e mezzo, se non addirittura due, si rischia di restare fuori. Parlavamo prima dell'inizio del campionato, è vero che mancano ancora due settimane, però vi ricordo anche il calendario con gli orari della prima giornata. Sarà Udinese Como a inaugurare la stagione 26-27, sabato 22 agosto alle 18:30, insieme a Inter Monza, sempre sabato 22 alle 18:30, quindi queste due partite in contemporanea. Poi le partite delle 20:45 sono Parma Cagliari e Genoa Napoli, sempre evidentemente il sabato, ma alle 20:45. Andiamo invece poi alla domenica, perché la domenica alle 18:30 ci sono due partite, esattamente Venezia Lecce e Frosinone Juventus, sempre la domenica alle 20:45. Vedete, si va a coppie di partite, Torino Milan e Atalanta Sassuolo, per chiudere poi il lunedì 24 agosto, orario delle 18:30, c'è Bologna Lazio, e alle 20:45 c'è forse la partita più interessante della prima giornata di campionato, e cioè Roma Fiorentina. Verrebbe da dire che visto che si giocano le partite a coppie di orari, aver inserito alle 18:30 Bologna-Lazio di lunedì, è vero che siamo decisamente in un periodo estivo, quindi con le ferie in corso, però si poteva, dal mio punto di vista, riuscire a far giocare sia Bologna-Lazio che Roma-Fiorentina alle 20:45. Tra l'altro, su Bologna-Lazio c'è in questo momento una grossa incognita che riguarda la presenza in trasferta, la possibilità di andare in trasferta i tifosi della Lazio. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali, ma sembra che ai tifosi della Lazio residenti a Roma verrà vietata la trasferta. Ora, questo potrebbe andare a creare però un serio problema di ordine pubblico, perché i tifosi della Lazio, ne parlavamo poi prima con il direttore Marco Piccari, già hanno deciso di non andare in casa, le partite in casa, tra l'altro poco più di 2000 sono gli abbonati, cifre però fornite a Lazio, quindi insomma, poi bisogna andare a evidentemente controllare nel dettaglio. Però al di là di questo, i tifosi della Lazio però hanno annunciato la presenza in tutte le trasferte, tra cui quella di Bologna, ma sembra che invece la vorranno vietare, per cui si potrebbe creare veramente un problema serio di ordine pubblico, perché a prescindere dalla possibilità di entrare o meno, i tifosi laziali hanno fatto presente che saranno comunque fuori dallo stadio di Bologna. Quindi vediamo poi nelle prossime ore quello che accadrà, ma insomma credo che per rendere la serata più tranquilla, più serena, la situazione migliore sarà quella proprio di dare la possibilità ai tifosi laziali di essere presenti a, a Bologna. Ieri tra l'altro erano presenti in massa oltre 2000 nell'amichevole che la Lazio ha vinto contro il Frosinone, e proprio durante la partita hanno intonato dei cori facendo presente che loro saranno a Bologna, a prescindere da quelle che verranno poi, da quello che verrà poi deciso dalla questura di Bologna. Quindi insomma abbiamo visto questo primo turno di campionato, diciamo la partita più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, che si giocherà il lunedì alle 20:45. Perché? Perché c'è evidentemente la curiosità per la nuova Fiorentina, che debutterà appunto allo Stadio Olimpico, quindi già un bel test. Dall'altra parte c'è anche la curiosità di vedere una Roma che probabilmente, al contrario della Fiorentina, non sarà ancora al completo, perché appunto mancano ancora 2-3 tasselli per completare la squadra di Gasperini, detto che poi appunto il mercato chiuderà il primo di settembre. Però è sicuramente la partita più interessante della giornata. Occhio anche sempre su questa prima giornata al Como, perché Udine è sempre un campo particolare. Poi l'Udinese che ha risolto anche la questione Zaniolo, sapete che Zaniolo voleva lasciare l'Udinese, poi invece il giocatore anche nell'ultima amichevole ha dichiarato di aver ritrovato totalmente il feeling con la società e quindi non ci sono problemi, ha rinnovato tranquillamente il contratto. Però l'Udinese è reduce da un'ottima stagione, veramente da un'ottima stagione, quindi potrebbe essere una delle partite più interessanti da seguire della giornata, così come il debutto del Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi, che in questo precampionato ha un po' balbettato, soprattutto per quel 10-1 che però insomma lascia, come detto, il tempo che trova, ma insomma anche questa è una di quelle partite da seguire con grandissima attenzione. Abbiamo un vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno. Niente, sono un interista che non riesce a capire cosa stanno combinando a Milano con il fatto che sono usciti tre difensori dell'Inter. In automatico sono venuti due adesso, Pavard e l'inglese. Perché Pavard non fa fare mercato all'Inter, dato che prima c'era un difensore in più? E un'altra cosa, con tre esuberi che non riesce a dar via, che sappiamo tutti chi sono, Aslani, sapete benissimo chi sono. Il Milan ha una squadra in esubero, la Juventus 8 giocatori in esubero, una spende 100 milioni così, con nonchalance, quell'altra 80 milioni sempre con nonchalance, e l'Inter è piena di sti problemi. Mi fate capire, magari sono ignorante in materia.
0: No, ma è tuo
1: messaggio. Tre soli giocatori in esubero, di cui un difensore in meno, Pavard è un problema.
0: Il tuo messaggio è molto
1: interessante. Qui c'è qualcosa che non quadra. Scusatemi se non riesco a capire qual è il problema, spiegatemelo voi.
0: Allora, il tuo messaggio è molto interessante. Difficile spiegarlo, non essendo dentro le questioni dell'Inter, però prima. Capita veramente sull'attualità questo messaggio, perché prima Lorenzo Di Benedetto, da redazione di tutto Mercato Web, si chiedeva quali possibilità ha in questo momento l'Inter di fare mercato, perché in effetti l'Inter ha tutto sommato un giocatore più o meno che tra virgolette blocca il mercato, ma dal punto di vista degli esuberi ne ha sicuramente in meno rispetto a tante altre squadre. Evidentemente in questo momento l'Inter ha altre priorità, in particolar modo quello dell'esterno a destra, e quindi una volta chiuso l'esterno a destra magari si potrà buttare anche sulle altre operazioni. È pur vero che l'Inter ad oggi, da quello che vediamo, da quello che leggiamo, ha un paio di situazioni da dover sistemare, che sono appunto decisamente il sostituto di Dumfries. È arrivato anche un altro messaggio in giornata, in mattinata, proprio su questa tematica, e poi quello di fare un altro difensore. Quindi rispetto ad altre squadre l'Inter ha probabilmente un po' meno lavoro. Si è coperta con la questione portiere, intervenendo subito, prendendo Provedel, che evidentemente magari sarebbe servito tanto anche alla Juventus, però evidentemente qualcosa che non quadra nel mercato dell'Inter al momento c'è. Poi per le altre situazioni, la Juve sì, ha speso circa 80 milioni, anzi forse qualcosina di più, perché bisogna anche considerare il riscatto di Openda, che sono circa 40 milioni, e il riscatto di Boga, che sono 5 milioni. Quindi sì, ha speso e adesso evidentemente deve cedere. Una cessione che porterà sicuramente soldi alla Juve è quella di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez andrà via dalla Juventus, vedremo dove, ma meno di 25-30 milioni non li porterà, nel senso che è più o meno un investimento garantito per la Juve. E poi quello che sperano di fare Carnevali e Massara è sicuramente monetizzare con altri giocatori, tra cui per esempio lo stesso Miretti. Ciao Alen, ben trovato.
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Caro Alen, buongiorno. Allora, partiamo da questi ultimi test amichevoli, che sono sempre e pur sempre calcio d'agosto, ma per esempio nella Juventus hanno evidenziato l'atavico problema del portiere, e quello che preoccupa i tifosi della Juve è che ad oggi del portiere non vi è traccia, del nuovo portiere.
2: Ma ce l'ha da quando è arrivato Di Gregorio il problema del portiere, o il limite del portiere. E l'anno scorso comunque questi limiti si sono amplificati. È strano che la società non si sia mossa prima per andare a prendere un portiere. Non so qual è l'intenzione. O c'è una strategia comunque di tirare sul prezzo, andare a aspettare comunque l'ultima settimana di mercato. Qualcosa avranno previsto, non penso che stiano improvvisando. Dunque, beh, tu conosci meglio la realtà quotidiana della Juve. Secondo me Vicario è il più indicato ad arrivare a Torino, perché comunque ha perso il posto nel Tottenham e probabilmente staranno parlando sulla formula. Oppure ho sentito pure Suzuki in prestito un anno, ma non sarebbe una soluzione, secondo me. Devi andare a prendere un portiere per i prossimi 3-4 anni almeno.
0: Già.
2: E sappiamo che a Torino comunque il ruolo di portiere è delicatissimo. È uno dei ruoli dove comunque la Juve ha avuto più campioni. Dunque è chiaro che l'esigenza verso il portiere comunque è sempre altissima. Le pressioni sono alte. Essere portiere della Juve è essere portiere in un modo dove altrove non lo sai quasi mai, perché anche vai a prendere Vicario, ma Vicario è uno che comunque usciva dall'Empoli, è andato al Tottenham, prendeva quanti? 15-20 tiri a partita? Lei me ne prendi 5-6, se ne sbagli uno comunque poi le pressioni son forti, e azzeccare il profilo è molto delicato.
0: Ti aspettavi questo impatto negativo ormai complessivo di Gregorio, che comunque arrivò alla Juventus, lo ricorderai, da miglior portiere della Serie A, no? Seppure al Monza.
2: Sì, me lo aspettavo. Enzo te lo può dire. Io ho sempre avuto tanti dubbi su Di Gregorio, perché come ti dicevo, fare il portiere alla Juve non è fare il portiere nel Monza, con tutto rispetto. Quando tu giochi in una squadra dove ti arrivano 15-20 tiri a partita, sei sempre con un certo tipo di concentrazione. Quando stai a guardare e aspetti le 3, 4, 5 occasioni della squadra rivale, è differente nel modo di concentrarti, nel modo di interpretare il ruolo. Hai anche forse delle situazioni dove hai più uno contro uno, perché comunque giochi con una squadra che l'80% delle partite ha il possesso palla e fa la partita. E lì, ma sono pochi, secondo me è la gran differenza tra il portiere di livello superiore e il portiere normale. Per me Di Gregorio è un portiere normale, ha fatto benissimo nel Monza, sì, però con un baricentro a 30 metri che lo proteggeva, e comunque lì comunque ha potuto far vedere anche la qualità dei suoi riflessi. Poi, arrivando a Torino, è arrivato anche in un momento delicato a Torino, dove ci sono tanti dubbi. A cosa si vuole giocare a Torino? Spiegami tu, Ale, perché tra gli allenatori che sono passati comunque sono dei modelli di gioco molto, molto differenti.
0: Certo, assolutamente.
2: E dunque devi anche lì azzeccare il portiere, perché se giochi col portiere con il baricentro a 30 metri, se giochi col baricentro a 60, non tutti i portieri possono fare i due ruoli.
0: Ah, decisamente. A proposito di questo, non so se hai visto magari anche gli highlights di Inter-Juventus. Che idea ti sei fatto delle due squadre? Quindi dell'Inter, che lo diciamo prima, ha sicuramente dei tasselli da completare, ma l'assetto c'è, e proprio della Juve.
2: A Torino è ancora under construction la rosa. Ci saranno ancora due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. Quelli in entrata dovrebbero arrivare ai titolari. La Juve, da sistemare il centrocampo, ha bisogno di un regista. Douglas Luiz non ce la fa a fare il regista nella Juve.
0: No, decisamente no.
2: Sinceramente non ti dà quella qualità, non è il partner per Locatelli. Per me Thuram non è il regista, e si è perso Thuram. Non capisco cosa sia successo con Thuram. Però Thuram al giorno d'oggi non è un investimento che dici: vabbè, ho preso Thuram, lo valorizzo e lo vendo al doppio in Premier. In questo momento sono troppi dubbi su Thuram. Thuram doveva fare il vice Rabiot in nazionale francese.
0: Sì, è vero.
2: Sparito dai radar. Dunque, poi gli esterni mi manca qualcosa per il calcio di Spalletti. Perché Cambiaso sì, ma Cambiaso quanti minuti fa? Concentrato, bene, preciso. 20, 25 e poi sparisce. Cioè, se tu costruisci una grande squadra devi avere comunque dei terzini o degli esterni o dei quinti che ti fanno la differenza. Guarda, le grandi squadre a tutti. E poi in difesa centrale bisognerà capire bene la posizione di Bremer, e se torna al Bremer dell'ultimo anno col Toro, perché con la Juve non abbiamo visto un grandissimo Bremer, sinceramente.
0: Concordo. E l'Inter invece, Alen?
2: Ma l'Inter è consolidata. L'Inter aspettava Palestra. Con Palestra faceva il salto di qualità. Beh, altrimenti è una squadra comunque è costituita l'Inter. Cioè, il telaio dell'Inter è funzionale. Ti può piacere o no come gioca. Però chi arriva a Milano, a parte per il quinto, per sostituire Dumfries, ma è difficile comunque trovare dei titolari che vengono a migliorare questa squadra. E ha preso Stones, che ti dà tante alternative. E se dovesse arrivare Romero, pure sarebbe tanta roba per l'Inter. Ma poi in attacco è completa. A centrocampo c'è un overbooking chiarissimo. C'è l'Inter a Frattesi in panchina.
0: Sì, certo.
2: E sugli esterni, Di Marco l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. A destra si trova un profilo per poter almeno mantenere i numeri di Dumfries. L'Inter è completa. Poi il portiere, non penso che Sommer rimpiangino Sommer, perché no, secondo me l'ultimo anno Sommer ha fatto tanti errori.
0: E poi hanno preso, credo, un buonissimo portiere come Provedel, no, Alan?
2: Sì, Provedel è uno che non fa errori. È uno concentrato, uno che non fa errori. Non è il portiere plastico e spettacolare, però è un portiere che comunque sa fare il portiere in quel tipo di squadra.
0: Sì, assolutamente. E invece dall'altra parte, sempre di Milano, il Milan è partito alla grande, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è un po' bloccato. Tra l'altro Maignan e Rabiot rientreranno quasi tra quattro giorni. Allora, Maignan probabilmente la cosa non incide, però con un nuovo allenatore, meccanismi nuovi, un giocatore come Rabiot ha veramente pochissimo tempo per ambientarsi.
2: Sì, E poi soprattutto a centrocampo, dove ha più qualità e quantità il Milan.
0: Sì.
2: Adesso voglio capire come vuol giocare Amorim, non ho ancora capito. Voglio vedere come vuol giocare alla grana Leao, che comunque,
0: certo,
2: questo, cioè, arrivare al punto di avere Leao come problema, questo è il sintomo di una società che non funzionava. Perché un giocatore di queste qualità o sai venderlo oppure sai sfruttarlo. E il Milan non ha fatto nemmeno uno dei due. E lì adesso chi lo vuole Leao? Leao ha mercato in Turchia solo. Ma proprio per l'atteggiamento, e lì la società è lì la società che è decisiva. Perché 2 anni fa, quando aveva quelle offerte, che voleva il numero 10, eccetera, sì, eccetera, sì. Ma vendilo, vendilo, perché comunque l'atteggiamento è difficile cambiare l'atteggiamento del calciatore.
0: No, è impossibile, Alan.
2: Poi... E lì, e poi ha speso il Milan. Perché non ha venduto, non ha fatto il colpo Reinders che ha fatto l'anno scorso. Ha preso Gila, ha preso Gila, ha preso Ramos, sono quasi 100 milioni, eh?
0: Eh sì.
2: E però non ha rafforzato gli esterni, che aveva un problema con gli esterni, anche il Milan. La difesa sì è stata rafforzata, però io voglio capire come vuol giocare, perché a centrocampo una squadra che ha Modric, Jashari, Ricci, Rabiot, Loftus-Cheek, cioè ha tanta qualità.
0: Fofana.
2: Ha tanta qualità, ha profondità... Però dimmi come vuoi giocare, poi capiremo un po', perché l'anno scorso c'è, cioè, perdere la Champions è da delitto penale.
0: Da delitto penale, bravissimo, da ergastolo, veramente.
2: Perché
0: ricordati
2: che dopo il derby che vinse 1-0 col gol di Stupignan, stavo tutti a dire sì è l'anti-Inter,
0: è vero.
2: La gioca fino a fine stagione con l'Inter.
0: È vero.
2: E da lì il crollo.
0: Da lì il crollo con la sconfitta contro la Lazio a Roma e poi da lì il crollo. Sono molto d'accordo con questa tua analisi, si deve decisamente completare. Invece mi dai la tua sul Como, perché ne abbiamo discusso molto in questa puntata. C'è chi dice il Como farà meglio in Champions che in campionato, io non credo, lo dicono alcuni ascoltatori, però il Como zitto zitto a questo punto ha bisogno solo di un attaccante, no, Alain? Poi la squadra è abbastanza completa.
2: Sì, il Como penso che serva da esempio non solo a società italiane, ma a società che entrano con i miliardi, perché è coerente. Il Como fa delle operazioni non per portare gente all'aeroporto a farsi la foto, ma gente funzionali al calcio che vuole Fabregas. In questo discorso l'ho già spiegato a Enzo, sto vedendo un Fabregas che sta provando a prendere dei calciatori per avere la capacità di cambiare modello di gioco in Champions, soprattutto perché ci saranno delle partite dove ti tolgono il pallone, eh? Il Como non avrà il possesso e lì come ti difendi? Dunque Chalobah penso che entri in questa direzione, vuole una squadra anche fisica, che possa giocare anche un calcio diretto e verticale, voleva Ken, e questo penso che sia un indizio, per avere delle alternative. E il Como, se guardi, comunque, se facciamo la classica formazione titolare da inizio stagione, è la seconda squadra, ha due squadre.
0: Eh sì, è vero.
2: Ha speso bene, è coerente, sa cosa vuol giocare, ha capito bene i bisogni della società. Sì, il Como è un modello, per me è un modello, mi piace analizzare, vedere come lavorano, perché comunque è tutto molto coerente.
0: E secondo te Alain quest'anno può lottare per lo scudetto? Perché poi insomma l'anno scorso ha alzato nettamente l'asticella, è stata brava, sì, poi a rientrare, perché come raccontavi prima del Milan c'è stato un momento in cui Juve e Milan sembravano dentro, Roma e Como fuori, e invece ce l'ha fatta, è arrivata in Champions. Obiettivo di questa stagione?
2: Beh, già confermare la Champions sarebbe tanta roba. E poi voglio capire un po' la gestione degli sforzi.
0: Esatto.
2: Come gestirai le 2 partite a settimana. Però per qualità deve puntare. Sì.
0: Esatto.
2: Come gestirai le 2 partite a settimana. Però per qualità

0: deve imparare a gestire il risultato in questo modo, perché l'anno scorso mi sembra che in tante partite comunque l'hanno rimontato proprio per
1: Sì,
0: quello,
1: certo.
0: perché non ce l'ha nell'ADN. Fabregas è andato a prendere Chalobah, è andato a prendere Mia, è andato a prendere i calciatori comunque con una certa esperienza, capaci di giocare anche un calcio diverso da quel che vuole. E penso che entri in questa analisi di dire adesso ho bisogno anche dei calciatori che sappiano nascondere la palla, guadagnare secondi importanti, far innervosire il rivale, e lì deve crescere. Però sì, è una delle mie grandi curiosità di quest'anno il Como, come gestirà gli sforzi, come saprà o non saprà cambiare pelle, perché in Champions vedremo il Como soffrire.
1: Ti posso dire una cosa, non so se condividi, io però al momento, chiaramente siamo ancora a 2 settimane all'inizio del campionato, sai che non vedo una squadra favorita, favorita, favorita? Più
0: No, però vedo l'Inter comunque con qualcosa in più.
1: completa, ancora, sì.
0: Sì, è più completa. Beh, gli ultimi 5 anni per me sono stati dell'Inter. Adesso ha perso 2 scudetti, perché comunque Milan e Napoli, in un certo senso possiamo dire che l'Inter gli ha regalato 2 scudetti. Perché
1: Vero.
0: sulla forza, cioè l'Inter spariva quando decideva di sparire. Però raramente l'abbiamo visto sottomessa l'Inter. Aveva quelle fasi dove aveva quei 15-20 minuti dove regalava spazio, occasioni, prendeva gol e poi perdeva punti. Ma quando l'Inter era concentrata, quando l'Inter era sul pezzo, l'Inter ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. Eh?
1: Sì, vero,
0: E se
1: vero.
0: guardiamo la salute del nostro calcio, è tanta roba arrivare a 2 finali di Champions. Però dentro quel ciclo ha perso 2 scudetti. E questo è il paradosso dell'Inter.
1: Esatto.
0: Però sì, per me ha qualcosa in più adesso l'Inter. Voglio capire un po' il Napoli se Allegri
1: Bravo, bravo.
0: non impazzisce, perché Allegri è bravo a dare continuità ai progetti. Quando deve creare qualcosa da zero fa fatica. Però guarda quando arrivò a Milano vinse lo scudetto. Quando arrivò a Torino diede continuità al progetto Conte, vinse tanto. Poi quando tornò a Torino doveva ricostruire qualcosa, fece molta fatica. Andò al Milan l'anno scorso, ha fatto tanta fatica. Lì, sinceramente, a Napoli non deve costruire assolutamente nulla, il lavoro è già fatto, deve dare continuità. E poi quando sostituisce Conte, comunque, tifosi della Juve hanno dei grandi ricordi di Allegri. Vedremo se si ripete, anche se ho tanti dubbi. E poi voglio capire l'Atalanta di Sarri.
1: Addirittura, ma non per la lotta per lo scudetto.
0: No, ma guarda, la conference non darà tante. No, non toglierà tante forze all'Atalanta.
1: Questo sono d'accordo.
0: Il mercato dell'Atalanta non è ancora finito. Arriverà un qualche pezzo grosso, secondo me. E l'Atalanta deve puntare alla Champions. Non si possono nascondere. Cioè, l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto dei mercati a più di 100 milioni.
1: Sì,
0: Deve
1: assolutamente.
0: assumere questo ruolo, questa posizione. Ha cambiato dimensione Atalanta. E poi col cambio tattico, per quello sono molto curioso dell'Atalanta, vedere un po' come la squadra interiorizzerà il calcio che vuole Sarri,
1: Sarri.
0: perché ha tanta qualità, eh.
1: Sì, no, quello assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Politica del calcio, caro Alain, perché lo dicevo prima, insomma, non è un momento facilissimo per Infantino, perché rilanciano dall'Inghilterra il fatto che l'UEFA è pronta a creare tornei alternativi se Infantino rimane alla guida della FIFA. Io appoggio in questo l'UEFA, ha detto che per l'amor di Dio mi sembra una sorta di Superlega al contrario. Ma detto questo, tu credi che arriverà il 2027 Infantino sul trono della FIFA oppure sarà costretto a lasciare prima?
0: Personalmente spero di no.
1: Anch'io.
0: Adesso ha tanti detrattori. E lì comunque. Ma alla fine, come è stato eletto Infantino? Cioè, di democratico c'è ben poco,
1: Zero.
0: sinceramente.
1: Zero.
0: Sì, a me piacciono le metafore, no? E se dovessi fare un quadro o prendere un film e scegliere Infantino, sceglierei Just a Gigolo. E a partire da lì t'ho detto tutto, però quando hai comunque certe forze che vanno contro di te non puoi resistere. E secondo me è la fine di Infantino

0: si è messa l'UEFA, si è messa l'UEFA, l'UEFA è più potente della FIFA, perché l'UEFA genera più soldi della FIFA.
1: Sì.
0: E secondo me no, non arriverà al 2027.
1: Me lo auguro. Grazie Alain, un abbraccio.
0: Ciao, ciao Ale, ciao.
1: Ciao Alain, il nostro Alain Valnegri. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Gabriele Latini, ringrazio tutti gli ospiti che si sono susseguiti. Grazie a voi. Adesso arriva Lucio Marinucci, non Marianucci che si è fatto male nel Napoli, ma Marinucci, e vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Grazie a tutti.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
1: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
0: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
1: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli, un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
0: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie, impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao. Buongiorno.
1: Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa,
2: dire,
1: Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione. Sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
1: certo,
2: a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Beh, perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna
2: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché anche la scelta di Bianchetti poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
2: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
2: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
2: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
2: non la faccio.
1: È impossibile.
2: Credo che sia che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
2: Sì, il Como. Guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
2: pure questa volta.
1: È strano.
2: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
2: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
2: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
2: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
2: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre.
1: Marco, che
2: di
1: effetto,
2: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
2: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
2: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno, eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
2: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
2: come te lo
1: sono
2: dico,
1: d'accordo.
2: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
2: Quindi
1: C'è molto da
2: servono
1: lavorare.
2: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
2: che
1: concordo.
2: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tanta, tantissima attesa, no?
2: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
2: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
2: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: Sei
2: maggiore, io ti
1: grosso.
2: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
2: anche con i piedi buoni che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazioni diametralmente opposte, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
2: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
2: non la
1: ci
2: mettiamo in
1: mancherebbe.
2: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
2: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
2: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco. Ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
2: retrocedere.
1: penso come
2: È
1: te,
2: vero
1: lo
2: che.
1: sai Marco, che è
2: È vero che.
1: veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
2: Sì,
1: non
2: è vero che ci
1: vorrei.
2: sono squadre.
1: Vai, vai.
2: Attenzione, Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
2: però. nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
2: No, no, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro classifica, no?
1: Esatto.
2: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
2: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
2: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
2: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
2: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperte invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKenny trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona. Un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Vincenzo, dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori. Però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato nello stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito Sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io, giocando nei ragazzi del Brescia, mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores. La Nazionale Juniores che, solo a dirti qualche nome, mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro. Io ero dentro lì, in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto, e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B. A 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita coi sai, la partita di pallone come si faceva una volta. Questo
1: anche amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, sì, anche con gli amici, voglio dire. Questo adesso ormai non ci penso più da anni, però è stata molto dura. 22 anni è stata molto dura.
1: È vero, immagino.
2: Anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina, che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile, e il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera, e poi mi ha portato con lui, diciamo, il ritiro, a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire a 20? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni. E che ti raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio, e tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo l'incidente...
1: Ah, ci arriviamo, non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento però c'era stato, ovviamente, sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a Firenze?
2: Ricordo. Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia atleti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. E invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto la Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa: non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi, e poi meno male avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali juniores come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza, quarta partita di campionato mi ha fatto giocare, e ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Val Trompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa
2: ci
1: ti ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani e cominciavano a uscire i vari c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82, quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico, meraviglioso. Ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Ah, immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Ascoli Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso a distanza di 50 anni esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze, io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando, capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi meno male che è arrivato. Eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro, è arrivato lui, mi ha detto guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina e beh allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto meno male che lui non, tanto che lui, anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito, però sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Io diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla, ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi, mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha rimesso in piedi.
1: Vincenzo, io intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente dopo un anno e mezzo ho deciso di gettare la spugna perché non c'era verso, non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà. E la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio? E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua. Sono
1: Chi sono?
2: passati. Beh, ragazzi che poi non sono portati, vedi, ti faccio qualche nome. Uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera, qualcuno meno, però. Tu pensa che quel gruppo siamo e abbiamo una chat che ci troviamo una volta ogni 2 o 3 anni, ci troviamo a Firenze ancora a pranzo insieme, veramente è qualcosa che ti porti dietro, vedi, il calcio regala queste emozioni. Io
1: Senti,
2: credo che non
1: di
2: so.
1: quegli anni, quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
2: Perché vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza perché sai, fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera. E mi guarda, non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera.

0: un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La nazionale, la federazione mi ha aiutato molto, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi, e io ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui, ero un ragazzino in confronto a loro. E io rubavo a loro quello che potevo
1: Raccontami
0: capire.
1: qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
0: Intanto ti dico questo, una cosa sola: quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un amichevole col Bayern di Monaco. Arrivo a Roma e mi mettono a tavola. Pensa, io avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff. Cioè, io veramente sono andato a chiedere a Berzo se mi faceva andare con qualche ragazzo giovane, perché io non sapevo cosa dire, se dargli del tu, se dargli del lei, queste cose qui. Era così il calcio allora. Mentre al corso allenatori, costruito da Italo Allodi. Perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. E diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi
1: Me
0: tutto.
1: li ripeti chi erano?
0: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo, quello che è diventato, c'era Bruno Pace, c'era Salvadore addirittura, Cerese, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti che io. Facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, penso un po', però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Per me è stata una grande scuola, oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita, sai, abbiamo passato delle serate insieme, io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme, è stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero, veramente molto bello, era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua, poi comincia la tua esperienza da
0: Sì.
1: allenatore. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto, oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso. Dai, qualcosa sulla tua carriera da allenatore che stiamo per arrivare alla fine.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, i ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare in Serie A a Pisa con Romeo Cometani. Quindi veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare, però mi sono levato delle soddisfazioni tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona, cioè giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno che io quasi quasi mi vergognavo, ma comunque da lì sono riuscito a farmi notare. Ho fatto degli anni belli, degli anni brutti, ma indubbiamente gli anni più belli li ho fatti a Ancona, dove siamo arrivati ad andare per la prima volta in Serie A, a portare l'Ancona in Serie A, e come, non lo so, è come era il Chievo che può andare in Champions, o se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto a Ancona.

0: che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la SPAL, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno forse
1: a Catanzaro con Palanca.
0: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me, e Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da calcio d'angolo?
0: Sì, ma batteva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari, che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene e facevamo le gare a chi calciava meglio, ma però vinceva sempre lui. Poi così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A, perché poi sai, la Serie A non era come adesso, allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio a allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui, e mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo il fenomeno, c'era questi giocatori qui, una cosa, la Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente era uno. E lì siamo, secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercovut, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa, che ancora era, secondo me Stroppa era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto godere solo un girone, perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato, e mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
1: Avevi anche un Simone Inzaghi giovanissimo?
0: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane, e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti, ha giocato, non mi ricordo quale squadra, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì, perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non
1: Si è
0: fare la
1: andato
0: gavetta.
1: a Brescello è
0: Esatto,
1: andato.
0: è andato a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato nel Piacenza e ha fatto quello che ha fatto,
1: Sì.
0: e poi va da allenatore addirittura di più.
1: Sì, è vero.
0: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai il
1: Dopo
0: calcio
1: averla
0: era
1: salvata,
0: talmente.
1: tra l'altro.
0: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei, perché poi sai, è vero che io non contavo nulla come numeri in quel momento, però sai, se noi si perdeva a Lecce quel giorno lì, eravamo veramente inguaiati. Poi sull'almanacco andava l'allenatore retrocesso Guerini, sai, meglio di no.
1: No, certo, perché
0: Meglio.
1: lo raccontiamo anche a chi non se lo ricorda. Nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con l'Aic, esordisci proprio contro il Lecce, vinci e poi
0: Esatto.
1: porti alla salvezza la Fiorentina.
0: In
1: Momento
0: un calcio.
1: particolare questo, no? Quello no, per tornare a Firenze.
0: Com'è, scusa?
1: Momento particolare
0: Sì,
1: quello.
0: un momento particolarissimo, perché non me l'aspettavo. Io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché io l'ho detto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro. Però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni. Pensa un po',
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Antonioni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente. Dunque, però è già come tuttora adesso un calcio cambiato. Però avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina qualcosa di clamoroso da
1: Pensa,
0: salvare.
1: Vincenzo, che tu chiedevi una volta, chiedevi a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri e i giocatori a 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi
0: No,
1: fosse
0: ma
1: Antonio.
0: avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, io, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizarro, perché era già avuto grande di età.
1: Certo.
0: Abbiamo fatto delle risate, stai arrivando al campo, tanti non ti salutano neanche, è veramente, è un mondo cambiato, ma è la società che è cambiata,
1: Certo,
0: ormai è così.
1: Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo di calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti. La storia di calcio di Vincenzo Guerini, cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare? Insomma, la storia di calcio di Vincenzo Guerini, cosa ci lascia oggi?
0: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine a trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente, ho raggiunto dei traguardi che non sognavo non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata. Magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
1: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo,
0: Grazie
1: grazie, grazie davvero per aver
0: a te,
1: condiviso con noi.
0: complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo. Perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
1: Grazie. Ci
0: Complimenti,
1: teniamo stretti
0: davvero.
1: questi complimenti,
0: Okay.
1: Vincenzo. Grazie davvero,
0: Grazie.
1: un grande
0: Ciao a tutti.
1: abbraccio, grazie davvero a Vincenzo
0: Ciao, grazie.
1: Guerini, da Francesco Tringali è tutto. Io vi aspetto qui su TV Radio alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
0: Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
1: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
0: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
1: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura due volte la Liguria o un terzo dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, tre quarti dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
0: Siamo allo sport con la seconda giornata agli europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, Strepitosa, poi Falorunso nei 400 ostacoli è in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia, come sempre, saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno e speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213, se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande. Siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracanã con la sua formula standard, con il direttore Marco Piccari che farà ritorno qui in studio insieme a Stefano Impallomeni, insieme a tutti gli ospiti, quindi avremo poi un mix già di temi di campo e temi di calciomercato sul finire di agosto. Per il momento invece ci dobbiamo accontentare delle notizie inerenti appunto alle trattative fra le varie squadre di Serie A. Per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia, perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo. Si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Yıldız e di Arkadiusz Milik, quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli. Sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui, che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissimo avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma, ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri, ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia, a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua ad imperversare e che poi detta legge, perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive, e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per parlare di calciomercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kauno Zalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva e poi il Fenerbahce che appunto poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata i turchi hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di questa sfida, di queste sfide. Mentre a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa. C'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200 213, quindi andiamocelo a sentire.
2: Buongiorno Maracanã, Nicola Pisa, una domanda.
1: Ciao Nicola.
2: Queste voci di David sull'interessamento a Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda il portiere, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari, anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
1: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla, bisognerà attendere. Se verranno poi approfonditi dei discorsi, più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di Carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di monte ingaggi. Però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovresti ridiscutere le condizioni, e se non dovesse fare bene vorrebbe dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico, quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B. Vicario è assolutamente un piano B rispetto a, insomma, a Suzuki, e quindi non tocca all'italiano che aspettare e capire che tipo di sviluppi potranno esserci. Mentre per le altre trattative, ricordo, ecco, ribadisco, come Romelu Lukaku viene riportato anche sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web, sia ormai ad un passo dal Fenerbahce. Il Napoli, per volontà, ecco, di Aurelio De Laurentiis, ha un po' abbassato le proprie richieste, alla fine ha detto sì al trasferimento, circa 7 milioni di euro il conguaglio per portare Big Roma in Turchia, una cifra alla quale però poi dovrà essere anche sottratto il 40%, perché ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno, poi il calcolo abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce, c'è insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato il classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marianucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea è la pista principale per colmare quel vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno. Non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio, ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete. Durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui. Adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham. Starebbe per presentare una proposta iniziale. L'Inter, insomma, ci riproverà, vuole questo trasferimento, e poi la decisione decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra, ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche, una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo. Poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi. Il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo partire, tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
3: Sì, guarda, partiamo da Lukaku, che comunque veramente a un passo è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro, e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea, che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku, non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Lucca, che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus, e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi c'è Mora, che è un giocatore sempre più vicino alla Roma. C'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazione. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, o meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
1: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, suspense se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili, e poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre, perché sono veramente robe da capogiro.
3: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco, perché dell'Inter non mi fido.
1: Mi ricordo, che l'hai detto anche giorni fa.
3: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo, la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito. visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea, quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Besiktas, sono 8 milioni di euro a stagione, e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo Italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo. Però diciamo che con Italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus, con Vlahovic che fino a quel momento, eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus. E alla fine, insomma, è un'avventura che si conclude, che secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirlo al meglio, già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante, nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
1: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato, ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
3: Ciao ciao Lucio, a dopo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, questo è un punto in generale. Peraltro il Besiktas sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Hradec Kralovec, lo sa. Poi anche il percorso europeo del Besiktas, che cosa potrà regalare al Besiktas stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tembo Radio Sport Calciomercato e ritiri, a fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nella mattinata Thomas Ceccon 200 dorso, Carlos D'Ambrosio 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. In serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo a caccia di medaglie nei 100 rana e Simona Quadarella arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Seconda giornata di gare anche agli europei di atletica di Birmingham. Oggi continua la rassegna continentale in Inghilterra con diversi big in campo per l'Italia. Quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'anno: Alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli. Occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di 2 anni fa a Roma. In tarda serata tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico trissa. Il calcio ora. Lukaku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e a breve viaggerà in direzione Istanbul. Il caso legato alla possibile incompatibilità di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale italiana di calcio continua a fare rumore. Stavolta gli strascichi arrivano dalla Lega Serie A che, come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono sicuramente infastiditi dall'operato del presidente FIGC Giovanni Malagò. I club della massima serie, componente decisiva per l'elezione in Federcalcio dell'ex numero 1 della CONI, non hanno apprezzato la scelta di Mancini come CT, avrebbero preferito Conte, e dell'ex schermitrice nel ruolo di rappresentanza legato alla maglia azzurra, considerato che Bianchedi non ha alcuna esperienza legata al mondo del calcio ed è considerata inadatta al ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Il tennis non si è giocato a causa della pioggia al quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Darderi e Nakashima. Il match è stato rinviato alle 18:30 ora italiana di oggi. Alle 21 è invece in programma il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati, presenti 7 italiani. A guidare la pattuglia azzurra ci sono Coboli e Musetti. Senza Sinner, Zverev è il numero 1 del seeding. C'è il rientro di Djokovic dopo Wimbledon. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calcio mercato e non solo, andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per il classe 2002 bianco-nero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Niccolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Niccolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa non dovrebbe essere in dubbio. Nel frattempo Grosso ha anche recuperato Ulai, che insomma aveva saltato l'ultima partita al Viola Park contro il Deportivo de A Coruña per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave. Saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso e insomma c'è grande attesa per questa partita. Al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città è chiaramente un po' svuotata perché giustamente le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata a arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita insomma che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento ovviamente non possiamo definirla un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso. che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente, chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi Mastantuono sia al 100% e che possa giocare lui in quella posizione di campo. Lo vedremo, però ecco, mi aspetto ancora qualche sperimentazione. Mi aspetto anche per esempio un Dura a centrocampo, perché secondo me viene un po' sottovalutato questo calciatore. Vedo un po' in qua e là qualche formazione tipo della Fiorentina, e quindi ci si interroga sulla possibilità di vedere Ulai come mezzala, ci si interroga di vedere la possibilità di vedere Fagioli come mezzala. Alcuni ipotizzano anche un impiego di Mandragora con Attà e appunto uno tra Ulai e Fagioli. Io dico occhio a Ndur, perché da quello che abbiamo capito non solo piace tanto all'allenatore, ma piace tantissimo a Paratici. Ecco, se c'è un giocatore che in questa estate di rivoluzione della Fiorentina è sempre, ha sempre dato l'idea di essere quasi un incredibile, un intoccabile, quello è Sharon Ndur. Ricordiamo peraltro il 50% del cartellino appartiene al Paris Saint Germain, cioè al 50% di futura rivendita, per cui la Fiorentina non ha vagliato anche il mercato per questo giocatore, perché è consapevole che magari tra un anno può valere di più e che comunque la metà dei soldi li deve dare al club parigino.
0: Chiarissimo. Allora Niccolò, poi prima di salutarti rapidissimamente ti chiedo in 30 secondi il punto anche su alcune trattative di calciomercato. Ecco, su Fagioli che cosa può muoversi, perché leggevo come sempre degli interessi dall'estero, e poi se Torsvet potrebbe effettivamente ancora diventare un'opzione.
1: Fagioli è il nome principale tra quelli che possono dare alla Fiorentina una forza economica per fare gli ultimi acquisti, perché dopo che la Fiorentina ha messo fuori dal mercato Ken, in questo momento l'attenzione si è spostata su Fagioli. Si parla molto di Premier, ma non sono arrivate offerte concrete, per cui insomma io credo che poi Fagioli la Fiorentina o deciderà di venderlo di fronte a un'offerta congrua, oppure non solo se lo tiene, ma sarà anche un titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il resto delle trattative, la Fiorentina ha da un po' di giorni bloccato Matteo Pellegrino. Sappiamo che insomma Paratici stravede per questo calciatore, però ecco, tutto è legato alla partenza di Piccoli, un Piccoli che viene molto accostato al Bologna. Da quanto ci risulta l'interesse c'è, però al momento non c'è né l'accordo sulle cifre, perché la Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre i 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni Chiaro. Molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo. Ecco.
0: Molto chiaro. Niccolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a Niccolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Torsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Torsved, ma prima come sempre parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
2: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi se qualcuno si sofferma solo sul risultato, vedo un 4-1, magari è stata una sconfitta pesante, però fino all'espulsione di Lorientè al 75esimo le squadre erano sull'1-1, nel primo tempo c'era stato un Celta migliore del Sassuolo, nel secondo tempo si stava vedendo invece un Sassuolo migliore rispetto agli spagnoli. Con i tedeschi invece è stata una sfida più aperta, bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con Pinamonti e Volpato. Bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con

0: Veramente il cartello lavori in corso in casa Sassuolo, occorrono dei difensori, perché poi se andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma, hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Bitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni, insomma, dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio, che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino, che non aveva rinnovato, poi è ritornato in nero verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no? A disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo, insomma, il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende, insomma, che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni, e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo, insomma, in via di rodaggio.
1: Eh sì, con tante, tante trattative ancora da dover definire. Dunque, poi ecco, tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto, ecco, da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie. Volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi. Quello di Zappa, del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
0: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio c'è anche Darmian, che è tutto totalmente diverso.
1: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
0: Eh sì, è un profilo totalmente diverso, ad esempio, no, rispetto agli altri. Tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto, insomma, escluse le big, accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché al Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico, una parte della tifoseria non l'ha dimenticato, perché lui spinse tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla. Però certo. Sulla destra dicevamo, sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero, perché in Italia ci sono prezzi elevati. Ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli, che sta per andare al Napoli per 8 milioni di euro, no? Un terzino, con tutto il rispetto chiaramente, molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante, lo sta facendo il Napoli. Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo, perché non ritiene ad esempio congruo la valutazione fatta dal Catanzaro. Quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, che tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti
1: devono essere piazzati.
0: Cinquegrano dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori come detto dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz, che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno almeno nelle idee dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare, ecco, anche sulla destra.
1: Sì, beh, Duttile si è riadattato, però certo, come hai detto tu Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini? Perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rossoblù. Quindi ti chiedo, Dominguez, quanto è vicino? vicino eventualmente che tipo di colpo sarebbe, e poi come sempre la tiritera su Pinamonti che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari queste trattative.

0: i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione, o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
1: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma, c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte, soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro, lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa agli Padera del Como, che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Non ha convinto tantissimo il vice Lorientè, arriverà quest'anno Dominguez, secondo me devo dire un colpo interessante, perché come raccontavi tu, insomma, il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
0: esatto,
1: magari
0: con un calcio
1: propositivo, sì, offensivo, dove c'è, perché poi è arrivato anche Azic, no? Che è un altro elemento lì sulla tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà, che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rosa, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti. I tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto l'Ipswich dopo Sassuolo ha rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce, cioè del Galatasaray, vi parliamo comunque di proposte importanti, dovrebbe arrivare, diciamo, una maxi proposta superiore a 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni, insomma, più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Del Lungo proprio su tutto questo stato web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto, magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, e ci sono, diciamo, in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio. Poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio, diciamo, in questo momento è in pole per ingaggiare Pinamonti.
0: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
1: A te, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo, che come dicevamo ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dalla Udinese all'Atalanta, il difensore passa in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese, meritava un salto, certo quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino. Prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi. Pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino. La trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile. Quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino, insomma, non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello di d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro, mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su TMV Radio con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
0: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, a Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche del linciaggio mediatico e politico, dice illegale, del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, e una vicenda oscura, serve fare chiarezza, conclude Salvini.
1: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
0: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
1: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
0: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente, con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, che prosegue come sempre con gli aggiornamenti sul calciomercato e ovviamente sull'avvicinamento alla stagione ormai calcistica, al campo, al manto verde, al pallone che rotola. Siamo sempre più vicini al ritorno della Serie A, sperando che poi il livello del campionato e delle partite possa essere accettabile o perlomeno gradevole agli occhi. Sappiamo che l'ultima stagione in Serie A, per vari motivi, che fosse dal punto di vista dell'espressione calcistica o che fosse dal punto di vista della gestione arbitrale, non è che sia stata un'annata così idilliaca, per usare un eufemismo. Fra poco ricapitoliamo un po' alcuni aggiornamenti di mercato. Intanto vi riporto che Nahuel Molina è arrivato nella capitale, ecco un altro aggiornamento per quanto riguarda la Roma, sempre molto attiva sul mercato, quindi ormai è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini, l'esterno argentino ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente, leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKenny, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo, Massimo, però no, intanto tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente. Certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento venduti già 10.000 biglietti, parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa, devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato la Fiorentina dovrà ancora almeno fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici, è una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante.
1: Esatto,
0: tra l'altro
1: esatto.
0: Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Dicevo prima, avere Pellegrino e Kenne comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, a centrocampo. Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo. E c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare, si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa. Mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa, ecco. Ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo?
1: Sì.
0: C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo tra virgolette del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero,
1: e poi invece risultò tutt'altro che semplice e complicò un po' l'annata della squadra viola, no? E invece quest'anno è chiaro, all'inizio vederti quelle squadre che hai nominato te fa paura, però forse sono di quelli che pensa che è sempre meglio trovare le grandi squadre all'inizio che non quando sono entrate in condizione sia fisica che mentale giusta. Dunque Roma, ecco, ad esempio, prima giornata del campionato, Roma-Fiorentina è uno spettacolo, ecco.
0: Sì.
1: Mi immagino proprio, la Roma la conosciamo, Gasperini lo conosciamo, però hai detto bene, Fabio Grosso è un ragazzo ambizioso, Paratici sotto traccia, senza parlare tanto, sembra che abbia lavorato bene. Se riescono anche a tenere Ken, con tutti i problemi che Ken può avere, caratteriali e tutto, però se ritorna il giocatore di 2 anni fa, insomma, la Fiorentina va a Roma e se la gioca senza paura, come giusto che sia.
0: Ah, su quello non c'è veramente da discuterne, quindi sì, sono d'accordo con te. Paratici, ora la palla passa a Grosso, Paratici ha fatto un lavoro egregio, hai detto bene, anche su tutti i reparti, perché ha cercato di colmare tanti vuoti, difesa, centrocampo e attacco. Però ecco, passando anche ad altre squadre, Massimo,
1: sì,
0: dicevo proprio, a questo punto mi ricollego anche alla Roma, perché poi pure la Roma è una di quelle squadre che ha operato tanto, è arrivato un attaccante molto interessante come Castro, Kulirakis dal Wolfsburg, ci sono poi altre voci, Mora da dal Porto, questo talento del 2007 potrebbe arrivare. Gasperini come sempre è molto esigente, Massimo, lo conosciamo, vuole tanti giocatori soprattutto sul fronte offensivo, però mi sembra che anche qui si stia costruendo una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Giampiero Gasperini.
1: Ed è giusto che sia così, perché ha fatto un capolavoro l'anno scorso portando al primo anno la Roma in Champions e non era per niente scontato. Già l'anno scorso si era un po' lamentato per un mercato che insomma non lo aveva soddisfatto diciamo
0: al
1: 100%, ma forse neanche al 70%, però poi è arrivato Malen che ha sistemato molto nell'ultima parte del campionato. E anche quest'anno gli arrivi che hai detto te sono giocatori assolutamente importanti per il gioco di Gasperini, ma lui come sempre non ha peli sulla lingua, ed è giusto che sia così, perché
0: la sua forza, dai.
1: Esatto, Roma è una piazza che ti fa 70.000 sold out tutte le domeniche, c'è grande aspettative, sicuramente lui pensa al campionato, ma c'è da pensare anche alla Champions League, dunque è giusto che pretenda almeno ancora quei due o tre giocatori che secondo lui possono far fare il salto di qualità, ma la garanzia al di là dei giocatori è davvero l'allenatore, che secondo me è quasi unico, perché ovunque vada tante volte anche con giocatori normali riesce a fare dei miracoli, dunque se ha richiesto quel tipo di giocatori che magari non sono conosciuti da tutti, perché chiaramente si vedono giocare poco, però se lui li vuole evidentemente sa che ci sono
0: fidiamo.
1: Delle qualità importanti, sì, assolutamente sì.
0: Ce l'ha insegnato nel corso delle lunghe stagioni all'Atalanta, e poi sarà bello vedere anche questo reparto offensivo, perché dicevo, Castro è un giocatore che a me è sempre piaciuto, deve ancora magari fare uno step, non è un ragazzino ma è ancora abbastanza giovane, perché a 21 anni ne deve fare 22 a settembre. Secondo me può giocare per caratteristiche anche insieme a Malen, è stato un tema degli ultimi giorni, poi è Dybala, eventualmente bisognerebbe vedere se rimane Mora, meglio se arriva Mora, poi Pellegrini è rimasto. Lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Malen è stato stratosferico nel 2026 e dovrà confermarsi.
1: Sì, no, certo, si sta cercando ancora qualcosina lì davanti, però insomma Castro, Malen e Dybala già sono tanta roba, voglio dire, è vero che
0: esatto.
1: Dybala sappiamo che va centellinato per le partite importanti, non credo che possa giocare sia la Champions, glielo auguriamo, ma negli ultimi anni non è stato così, dunque giocherà delle partite importanti, altre sicuramente potrà recuperare, però Castro sì, perché è un giocatore che fa tutto, è un giocatore che gioca per la squadra, attacca la profondità, secondo me si integra molto bene con Malen, è un giocatore argentino che c'ha grinta, che pressa su tutti i palloni e poi la vede la porta, non è uno che non sa fare gol, dunque penso che. E poi insomma Gasperini quando parla bene di un giocatore in questo modo evidentemente vuol dire che il giocatore c'è, perché insomma appena arrivato ne ha parlato con grande entusiasmo, è il giocatore che cercava. E poi all'Atalanta ricordiamoci che pur cambiando tanto lì davanti, ma spesso ha giocato con le due punte.
0: È vero. Sì, tante volte sono visti, poi sai, giocatori molto tecnici che secondo me riescono anche a dialogare bene, per questo vedo Castro
1: esatto.
0: E Malen sono due giocatori che sanno anche trasmettere il pallone. Sono molto curioso, devo dire anch'io, di vedere la Roma e poi vado anche sulle altre, continuo il giro, vado anche sulla Juventus, ti chiedo come stai vedendo questa pianificazione, perché dopo la fine dell'ultimo campionato era a pezzi un po' come il Milan, Carnevale ha provato a muoversi, sono arrivate le entrate di Alejbegovic, è arrivato Colomani, quindi si sta completando la squadra, deve arrivare il portiere. Come stai vedendo questa Juventus? Perché Spalletti si dice fiducioso del lavoro, posto che qualcosa deve ancora migliorare.
1: Sì, io mi fido molto di Spalletti perché lo considero ancora uno dei migliori, lo considero un allenatore, quello che ho sempre detto, nonostante sai, ci sono degli allenatori di una certa età che magari non vogliono cambiare, che hanno le loro idee, invece molto moderno, nonostante sia un veterano del calcio, uno che studia, che va a vedere i ragazzi giovani, e dunque ha un'idea di calcio che secondo me per il calcio moderno è molto giusta e corretta, però manca qualcosa secondo me ancora, sì, il portiere, manca qualcosa a centrocampo ancora, vedo che Cavalli si sta muovendo con molta cautela. Secondo me c'è grande paura di sbagliare dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non tanto di spendere.
0: Anche comprensibile.
1: Comunque, sì, certo, perché la Juve ha speso malissimo negli ultimi due anni, spendendo veramente tanti soldi, e ti trovi ancora in casa Cop Miners, però che è un giocatore che molto probabilmente non c'è più fiducia in lui. Io credo che, ecco, a centrocampo la Juventus difetti ancora un po'. Ad esempio si era parlato, no, di Lobotka, che era un giocatore che poteva servire e che piaceva ovviamente tanto a Spalletti, avendolo avuto all'anno dello scudetto. Ecco, secondo me un giocatore come Lobotka, con quelle caratteristiche, la Juventus manca. Poi davanti, con l'arrivo di Kolumani, Alibegovic è di prospettiva, c'è Ildiz con Seysal, insomma la Juventus la squadra ce l'ha, però ecco, per competere con l'Inter, mi sembra, perché io metto ancora l'Inter davanti a tutti,
0: anche io,
1: penso che ancora qualcosina debba fare.
0: Sì, competere per lo scudetto per me è ancora un qualcosa di, non voglio dire remoto, ma quantomeno ancora lontano, così come lo è lontano e forse ancora di più per il Milan, Massimo, perché il Milan è una di quelle tra virgolette che mi preoccupa di più lì davanti. Sì, sono visti gli acquisti di Gonzalo Ramos e di Kila, però poi non si è mosso nulla. Leao ancora un nodo da sciogliere, dovrebbe rimanere, mi chiedo con quali prospettive. Magari il tecnico portoghese Amorim potrà dargli una mano. E poi ti devo dire la verità, Massimo, anche in amichevole non si è visto un granché. È vero che il calcio d'agosto dà delle indicazioni relative, ma anche contro il Chelsea è stato un dominio degli inglesi, quindi le indicazioni non sono positive secondo me, né sul mercato né ancora a livello di gioco.
1: No, per niente, anch'io, essendo anche comunque un simpatizzante del Milan, poi il Milan insomma ci ha rappresentato per tanti anni, no? Cioè, e dunque speriamo sempre che sia una delle squadre protagoniste. Devo dire che sì, subito ha fatto i due colpi, che stava ancora per finire il campionato o era appena finito, e tutti, mi ricordo a Maracanã, a dire però il Milan è già partito bene, perché insomma mettere a posto l'attacco e un giocatore come Gila, poi si sono fermati e devo dire la verità,
0: più di un mese.
1: Molto di più. C'è il problema di come hai detto te, di aspetta un attimo, chiedo scusa.
0: Vai tranquillo Massimo, di Leao, no, immagino riferimento,
1: sì, Leao,
0: fosse a lui.
1: E sinceramente perdonami, Lucio, che ho avuto un problema con la macchina.
0: Vai, no, tranquillo.
1: Leao, che comunque secondo me non avrà una situazione facile, perché l'anno scorso si è lasciato male con la tifoseria. Insomma, è un giocatore che deve ritrovare la fiducia anche dei tifosi, e mi sembra che manchi qualcosa, anche questo giocare con la difesa a tre, non la vedo una cosa dove il Milan possa essere oggettivamente
0: efficace, certo.
1: Efficace, però poi sai, il calcio, come hai detto te, d'agosto può cambiare tanto. Mi aspetto che possano arrivare ancora, anche in questo caso, almeno un paio di giocatori, perché così com'è la squadra oggi mi sembra che non possa lottare per qualcosa di importante.
0: No, al momento non è certamente completa. Massimo, tra poco ti libero, allora però prima ti chiedo, ecco, tra Inter e Napoli, ancora tu prima dicevi l'Inter la vedi davanti, peraltro sta tornando a trattare Spence per la fascia destra, l'abbiamo visto impegnata al Mondiale con l'Inghilterra, quindi ti chiedo, ecco, anche qui che cosa vedi per le due squadre che poi si sono spartite gli ultimi scudetti, Inter e Napoli.
1: Sì, allora il Napoli ha un mercato fermo, anche perché è una squadra comunque già competitiva. Adesso c'è Lukaku che dovrebbe partire, insomma, da quello che si legge, no? E poi stiamo a vedere anche Allegri come interpreta, perché negli ultimi anni Allegri è stato comunque un allenatore che ha prodotto un gioco molto difensivo, no? Sia a Torino con la Juve e a Milano l'anno scorso, insomma, sì, ha fatto bene all'inizio, ma poi nella seconda parte, secondo me, anche lui è inciso nel non riuscire a portare il Milan in Champions League. Però qui è costretto a giocare con una squadra e un modulo diverso, perché ha giocatori completamente diversi e dunque si dovrà adattare a un altro tipo di gioco. Staremo a vedere, ma la sensazione è che l'Inter invece, sai, io dico sempre, Lucio, il Milan negli anni 90 aveva un ciclo di giocatori e chiunque arrivasse si integrava, difficilmente sbagliavi l'acquisto. Poi c'è stata la Juve dei 9 anni, stessa cosa. Adesso è il momento dell'Inter, che ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e quando vanno a comprare uno o due giocatori sono funzionali comunque al gioco della squadra. Anche Spence, l'ho visto ai mondiali, a me è piaciuto molto. È tornato Lautaro pieno di voglia, mi sembra. Calhanoglu lo stesso, mi sembra che ancora siano un passo in avanti rispetto a tutte le altre squadre.
2: Sì, io la vedo allo stesso modo. Il vuoto a destra era importante, ma con Spence secondo me verrebbe colmato bene, sarebbe la migliore tra le ipotesi che si sono fatte in questa estate. Punto di vista puramente personale.
1: No, ma sono assolutamente d'accordo con te.
2: Sì, un giocatore, secondo me, ecco, se bisogna spendere qualche decina di milione per Spence, si può fare. Massimo, io ti ringrazio veramente per la disponibilità che ci hai dato. Adesso ti lascio allora al tuo proseguimento di giornata. Grazie ancora veramente.
1: Grazie alla prossima. A te, Lucio, alla prossima. Buona giornata. Ciao, ciao.
2: Grazie a Massimo Orlando, una piacevolissima chiacchierata in questo blocco. Arrivavano anche dei messaggi al 3318200213. Veniva chiesto prima da Robertino da Torino, che saluto come sempre, partecipe con i suoi messaggi. Se Kane non azzecca la stagione, chi fa gol nella Fiorentina? Guarda, io credo che, tra virgolette, il rischio è che quando tu hai il tuo attaccante titolare, se ci credi è perché pensi che possa continuare ad incidere a livello realizzativo. La Fiorentina lo tiene perché pensa che possa tornare comunque a segnare sui parametri, spera sui parametri di 2 anni fa, poi magari una via di mezzo tra quello che si è visto l'anno scorso e quello di 2 anni fa anche potrebbe già essere soddisfacente. Vediamo, ecco, anche sull'esterno chi potrebbe arrivare, perché a sinistra, prima ne parlavamo anche con Niccolò Righi, serve magari un esterno che possa portare in dote qualche gol. Io sono curioso anche di capire Mastantuono, che non è mai stato propriamente un bomber assoluto anche in Argentina, un giocatore che ha qualche gol nelle gambe. Certo, se riuscisse a crescere dal punto di vista realizzativo, ecco, lì avresti già anche un ulteriore poi passo in avanti. Francamente sono anche curioso di capire Gudmundsson che cosa possa fare, perché al Genoa era un calciatore che incideva anche sotto porta. A Firenze io sono stato in passato anche molto critico, è stato l'opposto. Certo, è una considerazione in realtà interessante, Roberto, perché io ritengo che poi magari nel pacchetto offensivo sugli esterni servano ogni tanto calciatori che possano avere una decina di gol almeno nelle gambe. La Fiorentina non ne ha tantissimi. Ci si augura in casa Viola che possa essere Ken a trascinare da questo punto di vista. E poi Federico dice: se l'attaccante a sorpresa di quest'anno fosse Milik della Juventus, bah, non lo so, Federico. Ha segnato questo gol in amichevole. Gabriele Latini in cabina di regia mi consiglia 1 al Fantacalcio. Ho preso a 1, insomma, un sesto slot direi che possa magari rappresentarlo. Vedremo Milik. Già il fatto che possa tornare a giocare con continuità glielo auguriamo, perché nell'ultima stagione i minuti disputati erano stati 34 in totale. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa, torniamo qui ancora con TV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato, tra l'altro, dopo 46 anni. Strepitosa anche Florunso nei 400 ostacoli, è in finale. E stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti, i 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio. La Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia. Indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo. Prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete. Bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Dardari e Nakashima vince la pioggia. Non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi. La sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso. Scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Odar Fils. Nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone, Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
5: 17
4: mi raccomando.
5: 17 di agosto, segnate la data, puntuali.
4: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre
5: vi aspettiamo 17 agosto
4: dalle 13 alle 17
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao
4: ciao ciao.
3: Maracanã.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Andiamo avanti con tanti focus sulle varie squadre di Serie A. Io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00213 per partecipare con le vostre domande e le vostre opinioni. Però abbiamo riportato proprio poco fa delle varie trattative che stanno coinvolgendo il Parma, sia in entrata che ovviamente in uscita. Quindi facciamo un po' il punto con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Tra poco arriviamo alle trattative di mercato, perché mi sembra che si stiano scaldando definitivamente alcune piste. Ma prima ti chiedo del campo, perché come sempre ricordo che ormai ci si sta propinquando al turno, ai 32esimi di Coppa Italia. Fra 3 giorni l'esordio con il Catania. Ti chiedo anche la sfida di 2 giorni fa invece contro la Sampdoria, per carità, pur sempre in amichevole, ma che tipo di indicazione ha dato? Quindi un po' di temi di campo e poi andiamo sul mercato, Edoardo.
1: Sì, parlando di campo, avevamo già parlato settimana scorsa di come il Parma sembrasse nelle ultime amichevoli un po', diciamo, affaticato dai carichi della preparazione. Io mi aspettavo che magari ci potessero essere delle risposte anche in questo senso contro la Sampdoria, e sono arrivate però non molto positive, perché il Parma si è visto molto, molto affaticato, diciamo. La Sampdoria si vedeva come stesse meglio sul campo, ma anche lo stesso Corradi ha ammesso come nel corso dell'ultima settimana la Sampdoria avesse un po', diciamo, allentato i carichi e quindi ne avessero giovato dal punto di vista della prestazione. Da questo punto di vista invece il Parma non ha fatto lo stesso, ed era evidente appunto che, insomma, le gambe fossero molto pesanti. A fine partita anche lo stesso Cuesta è apparso un po' corrucciato, diciamo, per l'esito e per l'andamento della partita, e ha sottolineato come la squadra, come debbano lavorare appunto sull'aspetto della competitività piuttosto che sul concetto di gioco. E niente di allarmante, ovviamente si spera. Il fatto è che ovviamente in questa fase della preparazione non sempre le gambe rispondono a quanto dice il cervello, e quella speranza ovviamente che sia per la Coppa Italia sia per la prima gara di campionato il Parma, diciamo, magari allentando anche un po' questi carichi, riesca anche ad avere delle risposte a livello di prestazione.
0: Certo, poi lo diciamo sempre, tra gare ufficiali e gare amichevoli c'è una grande differenza, però delle indicazioni si possono trarre sicuramente. E da qui mi sposto al mercato invece. A proposito di indicazioni, Edoardo, non posso non partire da Pellegrino, che poi ovviamente potrebbe fare aprire il vaso di Pandora delle altre operazioni di mercato anche in entrata. Però ecco, ti chiedo quanto siamo vicini alla cessione di Pellegrino, perché mi sembra di capire che non si è mai stati così vicini all'addio.
1: In realtà io, da quel che leggo, da quel che capisco, è una situazione un po' sibillina, più che altro per il semplice fatto che si continua a parlare della situazione di Pellegrino, di un accordo raggiunto con la Fiorentina, ma come siano da limare ancora gli ultimi dettagli col Parma. Quindi da questo punto di vista ancora evidentemente l'accordo con il club crociato non c'è, perché insomma il Parma ha sempre detto di chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro e che la volontà è quella di monetizzare al più presto, quindi o con un trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina in tal senso, diciamo che si può dire che si stia avvicinando, soprattutto per il fatto che la cessione di Piccoli è sempre più vicina, e quindi a questo punto la Fiorentina sarà libera di avanzare. In questo senso ti dico che sì, siamo sempre più vicini, siamo nel punto probabilmente,
0: però non vicinissimi, insomma, ancora.
1: Però almeno a mia sensazione, almeno a quanto io capisco, a quanto leggo, si parla sì di accordo con il giocatore, ma già nelle ultime settimane se ne parlava di come Pellegrino, diciamo, avesse già trovato un accordo con la Fiorentina. Però evidentemente se ci sono gli ultimi dettagli da limare con il Parma vuol dire che l'accordo non è stato raggiunto. Però io credo che il Parma non ha mai fatto le barricate per trattenere un giocatore, e quindi io credo che, diciamo, sarà un percorso che probabilmente si svolgerà più velocemente rispetto alle ultime settimane, dal momento che si va verso l'inizio del campionato, però ancora non è conclusa, anche se sembra essere instradata sui giusti binari.
0: È chiaro, no, però hai fatto bene a specificare, insomma, ancora la distanza c'è, non incolmabile, ma c'è ancora distanza fra le parti, fra i club. Giusto il chiarimento. E poi, come sempre, i nomi da cui partiamo sono quelli più importanti. Ti chiedo anche per Suzuki, però ecco, qui finalmente si può arrivare alla fumata bianca in tempi ristretti?
1: Eh sì, qui sì, esatto, perché a quanto pare Paris Saint-Germain e Parma sono giunti all'accordo per una cifra pari a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Si parla di un acquisto a titolo definitivo, e a quanto pare i bonus, dalle ultime notizie, non sarebbero legati alle prestazioni di Suzuki, ma alle prestazioni della squadra in generale, del Paris Saint-Germain in generale. Quindi non so quali siano questi risultati ancora, però comunque evidentemente l'accordo tra il club parigino e il Parma è stato raggiunto, e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi, e poi dopo chissà, non sarà più affare del Parma, ma probabilmente è probabile che, visto che il Paris Saint-Germain non sta riuscendo a vendere Chevalier, è probabile che cerchino una soluzione di prestito per lui. E a quanto pare la Juventus sembra sempre in prima linea, ma ancora, anche in questo caso, è tutto da dirsi.
0: Eh sì, ancora da definire, però è chiaro che quelle poi saranno sviluppi che riguarderanno anche il diretto interessato nella questione. Però poi, Edoardo, ci sono anche le entrate, anche gli innesti del Parma, quindi ti chiedo, ecco, anche qui leghiamoci all'Argentina per quanto riguarda gli acquisti. Ti chiedo, dal Tigre finalmente ormai si sta definendo questo innesto in attacco, c'è grande curiosità, devo dire, per Romero, quindi ti chiedo anche qui dettagli un po' le aspettative sul giocatore, ma anche per altri reparti, leggevo, dell'Argentina, perché per esempio per la difesa volevo capire che cosa può accadere, se può entrare qualcuno, leggevo addirittura di Rivero del River Plate, insomma un po' il ragguardo su queste piste che portano al Sud America e all'Argentina.
1: Sì, esatto, il Parma negli ultimi anni si sta sempre di più legando all'Argentina, ma anche già negli anni 90 c'era stato un bel legame. E la trattativa per Romero, sì, sembra effettivamente giunta quasi alla conclusione, con il Parma che si parla di una cifra pari a 9 milioni di euro, più ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che a quanto pare potrebbe arrivare a Parma nelle prossime ore, perché ieri si parlava di come fosse atteso in Emilia nelle successive 48 ore, quindi diciamo che tra oggi, ma a questo punto più probabilmente domani o il giorno seguente, Romero dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto. È un tipo di giocatore che io personalmente non conosco, perché non ho visto sue partite, ho visto solo i classici,
0: sì, neanche io, devo essere onesto,
1: su YouTube. Però, guardando un po' le sue caratteristiche, sembra un attaccante molto mobile e di grande garra, come solgono essere gli argentini, e però fisicamente diverso da Pellegrino, perché Pellegrino è 1,93 m mentre lui è 1,79 m, quindi banalmente da un punto di vista di fisico parliamo di due giocatori diversi. In ogni caso sembra un attaccante che sa fare bene, sa fare gol, perché anche è stato capocannoniere del torneo di clausura, mi sembra, se non sbaglio, della passata stagione, terzo capocannoniere. Quindi insomma un attaccante che vede la porta, e non è un dettaglio scontato.
0: No,
1: e quindi la curiosità di vederlo a Parma è tanta, anche perché col nuovo modulo di questa probabilmente si vedrà anche magari maggiori inserimenti, maggiore insomma passaggi tra le linee, quindi in questo senso lui e Del Bilal Touré potrebbero essere un'arma in più. E invece, per quanto riguarda Lautaro Rivero, è in realtà un'indiscrezione, una voce che è arrivata nelle ultime ore, quindi ancora molto, molto fresca. A quanto pare Lautaro Rivero è in uscita dal River Plate, perché la difesa del River è molto, molto affollata, è arrivato anche Nicolas Otamendi, e quindi River Plate, che deve fare altri investimenti sul mercato, sta pensando a delle possibili cessioni, e tra questi potrebbe rientrare proprio Lautaro Rivero. A quanto pare, a quanto dicono dall'Argentina, il Parma avrebbe insomma messo gli occhi su di lui, avrebbe comunque chiesto informazioni. Il fatto è che adesso il Parma in questo momento attuale in difesa è più che ben coperto, perché ha molti centrali, tra cui tra l'altro voglio citare il fatto che Romero è di piede sinistro, il Parma può contare già su tre difensori centrali di piede sinistro, Valenti, Ndiaye e Drobnik. Quindi insomma in questo momento attuale tra le trattative in entrata, forse per il Parma vedo molto più difficile un investimento, tra l'altro importante, perché si parlerebbe tra i 6 e i 9 milioni di euro per un difensore centrale.
0: Beh, ha perfettamente senso, insomma, bisogna guardare anche banalmente alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Edoardo, io allora ti ringrazio per questa parentesi sulla Parma e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'approfondimento sul Parma, ma intanto ci spostiamo invece sulla Roma, attivissima fra partite amichevoli, ma soprattutto nelle ultime ore il calciomercato, e accogliamo in diretta Marco Campanella. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora Marco, la prima domanda che mi preme farti è se dopo 11 giorni di Gran Bretagna, come mi avevi detto quando ci siamo sentiti in via privata su WhatsApp, ti sei riabituato ai parametri delle temperature di Roma, perché credo che ci sia una leggera differenza, o sbaglio?
2: Beh sì, lì ero con pantaloni lunghi, felpa, addirittura anche giacchettino.
0: Il sogno di molti,
2: invece, l'outfit è ben diverso, anche se a Brighton rispetto a Cardiff, perché poi ci siamo spostati gli ultimi tre giorni per l'amichevole della Roma proprio contro il Brighton, faceva più caldo, si vedeva che era già un clima un po' più estivo. Per carità, nulla di lontanamente paragonabile,
0: dai le temperature,
2: ma neanche quelle di maggio registrate a maggio a Roma, per carità. Però insomma, ci siamo riavvicinati alle temperature estive.
0: Eh sì, però possiamo dirlo che vi siete un po' viziati a livello di temperature, quindi ora pagate lo scotto dell'agosto romano, veramente.
2: Lo scotto sicuro.
0: Scotto è la parola più idonea per la situazione. Però al di là delle battute, Marco, poi arriviamo ovviamente al mercato, alle tante trattative che stanno venendo portate avanti. Ti chiedo nel complesso che cosa si porta dietro dalla Roma da questa avventura in terra britannica, perché lo diciamo ogni volta, il calcio d'agosto ha dei significati e dei valori relativi, però ecco, alcune risposte buone, altre decisamente meno, perlomeno a livello di prestazioni di alcuni giocatori o a livello di complessivo di squadra. Quindi il bilancio di questo mini torneo britannico qual è?
2: Sicuramente dal punto di vista dei risultati non positivo, no. Perché una sconfitta per 4-1 contro il Cardiff, poi sì, il successo col Newport, ma adesso è sempre una squadra di serie D britannica, e poi di nuovo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, sicuramente lasciano un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato così, un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato

0: due acquisti che hanno potuto lavorare in questo ritiro. Castro l'ha fatto interamente, Kouliratis è arrivato invece in corsa, e adesso c'è già un terzo acquisto che ha superato le visite mediche questa mattina, Nahuel Molina, e oggi appunto può considerarsi a disposizione di Giampiero Gasperini.
1: Eh sì, abbiamo visto anche una discreta schiera di tifosi ad accoglierlo a Ciampino, Nahuel Molina, che appunto, come detto bene, è atterrato poi nella capitale, anche se non è l'unica trattativa, Marco, ovviamente, che la Roma sta portando avanti, perché si parla ovviamente tantissimo nelle ultime ore di Rodrigo Mora, il talento del Porto, classe 2007, qualcuno la dava praticamente per fatta, poi qualcun altro invece ha cercato di calmierare. Ti chiedo quanto si avvicini, perché la Roma ha tentato anche poi di proporre varie formule al Porto.
0: No, si avvicini, mancano proprio gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Insomma, la Roma si è abituato che quando le trattative si portano per le lunghe è il momento in cui fumano,
1: si teme,
0: no?
1: Qualcosa,
0: sappiamo,
1: sì.
0: Esatto, sappiamo, beh, l'anno scorso con Rios e Sancho, ma quest'anno forse ancora di più con Greenwood e Somerville. Invece quando si arriva in poco tempo già un buon punto della trattativa, è lì che si possono iniziare per dare come fatte le cose. Castro anche in pochissimi giorni sono uscite le prime indiscrezioni e poi subito è arrivato nella capitale. Kouliarakis ancora di più. Molina è arrivato quando tutti, diciamo, è iniziata la trattativa quando tutti ancora parlavano di Reed, poi c'erano le ferie di mezzo per l'argentino, quindi insomma si è dovuto aspettare un po' di più, però sostanzialmente la stretta di mano è arrivata in poche ore, e quanto pare sembra un po' lo stesso arco narrativo della trattativa per Mora. Quello che è sicuro è che la Roma lì doveva fare qualcosa e sta cercando di battere il primo colpo.
1: E se un colpo importante, insomma, anche a livello poi di esborsi economici, ma del resto la Roma sappiamo che, come detto bene, per cercare di chiudere con solerzia determinate trattative deve anche investire discretamente dal punto di vista proprio banalmente della liquidità. Per quanto riguarda invece gli altri accostamenti, chiedo delucidazioni sempre a te, Marco, perché si parla anche di Luis Enrique già da qualche giorno, che l'Inter non era considerato pienamente in uscita, ma pare che insomma di fronte all'offerta giusta possa partire. Quindi ti chiedo anche sull'esterno dell'Inter quanto ci sia di vero, quanto si possa approfondire questa pista magari nel prossimo futuro.
0: Guarda, quanto mi risulta è confermato l'interesse della Roma per Luis Enrique, è confermato, piace a Gasperini e piace per la sua duttilità, perché noi lo abbiamo visto sì come esterno a tutto campo nell'Inter, soprattutto sul lato destro.
1: Sì.
0: Ma lui nasce anche in Brasile come trequartista sinistro offensivo, infatti forse qualche lacuna ce l'ha proprio dal punto di vista difensivo. Interessa per questi, i costi sono tutto sommato anche accessibili, perché si parla di 25-30 milioni, costi ben lontani dalle trattative per Greenwood e per Somerville ragionate in questi mesi, ma anche per quelle in cui si sta trattando Mora, perché certo la Roma comunque non può permettersi di sborsare 50 milioni per uno e 50 milioni per un altro. Con Mora si sta cercando di trovare la quadra, sì, sui 50 milioni complessivi, però magari in due pagamenti, oppure aggiungendo una clausola di sulla percentuale sulla futura rivendita, e quindi è chiaro, se arriva Mora qualcun altro deve sicuramente venire, ma a cifre più basse, quindi è quello ciò che sta spingendo la Roma verso Luis Enrique.
1: Chiarissimo, è un giocatore, ecco, come detto bene prima, con spiccate caratteristiche offensive. L'Inter, ecco, dal punto di vista della copertura ha avuto qualche deficit, ma è più che normale. È un giocatore che, secondo me, se posto nel giusto contesto può dare delle risposte interessanti, quindi sono curioso.

0: Di capire quanto poi verrà approfondita, ecco, questa questione. E l'ultima domanda prima di liberarti, Marco, però è sempre ritorno, ecco, dedicata al campo, perché non sono ancora terminati i test amichevoli. È vero che manca ancora un po' di tempo a questa partita contro il Borussia Dortmund, però ecco, ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, perché poi ci avvicineremo a grandi passi all'esordio in campionato, tra l'altro neanche un esordio banale, perché sarà una delle poche partite vere dei primi turni di campionato.
1: Sì, è chiaro, queste sono ore, sono settimane, anzi, a cui già l'attenzione un po' si inizia a spostare verso la stagione vera e propria. C'è un ultimo test contro il Borussia Dortmund sabato 15 agosto alle 17:30, e quello sarà l'ultimo test amichevole di questa estate romanista, un test che dà già un antipasto di quello che sarà sicuramente la prima giornata contro la Fiorentina, che lo stiamo vedendo, sta facendo un mercato di assoluto livello e sarà un avversario di assoluto rispetto, e poi dà anche un po' il gusto di quello che gli uomini di Giampiero Gasperini andranno poi a fare durante la stagione, ovvero trasferte europee, grandi palchi, insomma sembra quasi un anticipo di Champions League, perciò sicuramente sarà un test importante. E vedremo come risponderà la Roma, perché comunque certo dopo queste ultime tre amichevoli in Inghilterra, a una settimana dall'inizio del campionato, a Ferragosto gli occhi saranno puntati tutti sulla prestazione dei giallorossi.
0: Eh sì, come giusto che sia, poi proprio avvicinandoci alle gare ufficiali e al calcio vero, il calcio d'agosto, ma quello che poi conta a tutti gli effetti anche in termini di punti e di classifica. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti lascio di nuovo al tuo ambientamento nel fresco ambiente capitolino e ci riaggiorniamo alla prossima. Buon lavoro.
1: Buon proseguimento a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marco Campanella per l'aggiornamento sulla Roma, che si conferma come una delle più attive veramente sul calciomercato. Grande propositività e grande voglia di rimanere competitivi. Il progetto della Roma di Gasperini prosegue a passi spediti, come anche qui poi è normale che accada. Gasperini è un tecnico esigente, quindi anche pressante talvolta, ma è un tecnico anche, bisogna dire, con delle idee molto molto chiare. Intanto riportiamo anche un'altra notizia di sport, non di calcio ma degli europei di atletica, perché facciamo i grandi complimenti ad Eloisa Coiro, che ha scritto una pagina di storia dell'atletica italiana, perché ha stabilito il record degli 800 metri, battuto dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio, che appunto resisteva dal lontano 1980. Grande atleta Eloisa, peraltro anche una ragazza capacissima, intelligentissima, ho la fortuna di conoscerla, quindi veramente tanti tanti complimenti ad Eloisa per questo traguardo, in tutti i sensi traguardo storico. Noi comunque abbiamo ancora un'ora da trascorrere qui insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica, puramente di calcio, delle squadre di Serie A, quindi dopo il break prosegue Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
0: 2 persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I 2 fermati individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
1: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
0: 9 accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Álvarez sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi regolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
0: Lo sport con l'atletica. Ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima ora da trascorrere insieme oggi a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma ancora tanto tanto di cui parlare in questo primo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026. Intanto vi riporto, oltre ad alcune notizie di mercato, poi torneremo a discutere anche delle news che sono arrivate nel corso della giornata, devo dire molto fruttuosa per alcuni club, forse una delle giornate ultimamente con più trattative che sono entrate e che stanno entrando nel vivo. Intanto però, come dicevo, riporto delle parole di Luciano Spalletti, quindi apro una parentesi sulla Juventus, perché la Juventus ha giocato nella mattinata di oggi contro il Palermo, vittoria per 2-0, griffata Kenan Yıldız e Arek Milik, e Luciano Spalletti ha fatto un po' il punto della situazione sulla partita ovviamente, ma in generale un po' sulla squadra, sul tipo di approccio che sta avendo la Juventus alla prossima stagione. Ha detto Spalletti che ha gradito la partita, si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate, quindi ha gradito il ritmo del match, ha parlato del Palermo, ha detto ha creato difficoltà a questo avversario, una squadra sempre forte che andava su continui ribaltamenti di fronte. Siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità, quindi di nuovo sul tipo di approccio a livello di ritmo Spalletti è assolutamente soddisfatto. E poi ha parlato anche di alcuni giocatori, sugli esuberi ha parlato di Gatti, ha detto ieri avevamo detto che avrebbe giocato solo 20 minuti, mezz'ora, invece poi mi ha detto forse ce la faccio di più. È un calciatore che sappiamo aveva avuto qualche piccola noia ultimamente e che invece adesso sembra essere verso la via del recupero al 100%, ha detto che Kalulu non preoccupa. E poi sugli altri elementi ha ragionato sulla duttilità della costruzione del gioco, ha detto la facilità a giocare, sono soddisfatto delle prestazioni di alcuni giocatori, Yıldız, Alaybegovic era quasi sempre andato ad attaccare il difensore centrale di destra, insomma ha gradito alcune cose, ha detto che bisogna però sbagliare meno passaggi, quindi bastone e carota per Luciano Spalletti e per la Juventus, che deve ancora limare qualcosa, ecco, a livello di gioco, ma che sta cercando di fare dei passi in avanti in vista, come dicevamo, proprio dell'esordio ufficiale. Qui arrivano anche dei messaggi al 331-8200-213, li recupero. Qui scriveva anche Emilio, chiedeva aggiornamenti su Suzuki alla Juventus, ma l'aggiornamento più che altro è su Suzuki al Paris Saint-Germain, perché ormai in realtà è una buona notizia per la Juventus, sembra essere tutto in via di definizione. Ce ne parlava prima Edoardo Mammoli, ci diceva che ormai il portiere giapponese è in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo, e poi nei giorni prossimi, Emilio, ci si attende qualche colloquio fra la Juventus e il Paris Saint-Germain per intavolare un prestito dai francesi al club bianconero. È un'ipotesi che continua ormai a prendere sempre più piede, ripeto, attenderemo i responsi dei prossimi giorni, ma l'aggiornamento è questo qui, che ormai con Suzuki al Paris Saint-Germain la Juventus è pronta ad andare a bussare alla porta dei francesi. Abbiamo detto più volte, richiedere un giocatore bravo, giovane, ma in prestito, impone poi alla Juventus di dover fare nuovi ragionamenti fra un anno. È una strategia quella dei bianconeri, è una strategia quella di Spalletti, si attenderanno poi anche i risultati sul campo. Comunque, appunto, ripeto, vedremo nelle prossime ore che cosa potrà accadere per quanto concerne il portiere giapponese. Gli altri nomi li conosciamo, quello di Vicario principalmente, poi ci sono altri profili anche se più in secondo piano, abbiamo letto di Trubin del Benfica ma non si scalda troppo, abbiamo letto di Lunin del Real Madrid, ma anche qui le merengues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e non con una formula sul prestito. Non prendiamoci in giro, la Juventus non vuole investire immediatamente una cifra e spendere per il cartellino, e quindi attende poi il miglior prestito da strappare. Al momento il miglior prestito è quello di Zion Suzuki, ribadisco, preferito a Vicario, che rimane dunque in stand-by. Questo per fare un po' il punto della situazione per la classe 2002. Intanto però andiamo ad accogliere l'ospite di questo blocco. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità mister Giovanni Mussa. Mister, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: E mister, stavamo parlando della preparazione delle varie squadre, ancora siamo ad agosto, ma poi l'esordio in campionato non è così distante. Stavamo parlando, e parto a questo punto, anche proprio della Juventus, che si sta provando a comporre al 100%. Le chiedo come sta vedendo al momento la costruzione della Juventus, perché sono arrivati dei giocatori interessanti. Alai Begovic è un talento, Colomani dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo anno al Tottenham. Serve un portiere, potrebbe arrivare in prestito Suzuki dal Paris Saint-Germain. Insomma, la Juventus a che percentuale è di completamento e che cosa ci si può iniziare ad aspettare da Spalletti and Company?
1: Allora, sicuramente una squadra che è forte della identità che l'anno scorso ha acquisito, perché al di là che è sfuggita la qualificazione in Champions League, la Juve ha comunque una identità e ha dimostrato di avere un'identità già consolidata, perché il gioco che ha dato Spalletti si è visto subito da questo punto di vista. Quindi, inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa una squadra competitiva. Per essere competitivi per lo scudetto poi bisogna chiaramente avere una certa continuità, e questo è stato il problema più grosso l'anno scorso, quindi deve trovare e acquisire questa continuità. Certo è che se Colomani fa quello che deve fare, Alia Begovic fa quello che deve fare, la Juve si è rinforzata. Poi il portiere, abbiamo visto un po' tutti che è sempre stato un po' un problema, adesso è diventato anche un problema mentale, secondo me, per Di Gregorio diventa una cosa ancora più complicata da risolvere, evidente, nel breve termine. Quindi è giusto che per tutte e due probabilmente la cosa migliore è che ci si saluti e la Juve vada a prendere un profilo che gli consenta di avere anche la possibilità di giocare dal basso, non solo di giocare con poca qualità. A mio avviso manca ancora un po' di qualità in mezzo al campo comunque. Ecco, io non sono un sostenitore clamoroso di Locatelli, nel senso che Locatelli non può fare il play. Locatelli è uno che rompe il gioco, non che costruisce. Cioè ha le giocate troppo semplici rispetto al calcio moderno, che richiede verticalità, richiede velocità di esecuzione. Lui questa cosa fa ancora fatica a farla. Poi è un ottimo giocatore se a fianco c'è un play competitivo, ecco.
0: Che al momento un po' manca per caratteristiche, perché se leggiamo i centrocampisti della Juventus, per carità, ci sono anche degli esuberi, però ecco, guardando la rosa leggo Thuram, Douglas Lewis, Locatelli, Arthur, McKennie, Cobb Miners, ecco, e Miretti. Non c'è un regista puro a tutti gli effetti, forse il più regista di questi, non so, potrebbe essere considerato magari proprio Douglas Lewis, ma non è quel giocatore lì, quindi è evidente, mister, come, ecco, ma anche un po' quel tipo di caratteristica, si è detto sempre un Lobotka alla Juventus.
1: Sì, sarebbe il top se prendi Lobotka, se prendi Çalhanoğlu, cioè giocatori qualitativamente di una categoria importante, allora può fare il salto veramente. Dopodiché la Juve ho l'impressione che giocherà tantissimo nell'ultimo terzo di campo, cioè offensivamente è una squadra tra le più complete in Serie A. Quindi a mio avviso cercherà di arrivare molto veloce nell'ultimo terzo di campo, magari abbassandosi un pochino di più o comunque facendo delle giocate verticali con delle giocate, diciamo, a muro, un terzo tempo per mandare velocemente sugli esterni a giocarsi l'uno contro uno. Quindi può essere anche questa l'idea, cioè di non avere un play fisico, ma fare in modo che la palla arrivi velocemente nell'ultimo terzo di campo, anche se ritengo che la Juve stia cercando un play, ma se non lo trovasse la soluzione è tattica ed è questa, cioè andare velocemente a giocarsi nell'ultimo terzo di campo con i 3-4 giocatori offensivi qualitativi che la Juve ha.
0: Certo, uno sviluppo dinamico, verticale, anche perché poi ha detto bene mister, di giocatori ce ne sono tanti banalmente proprio a livello numerico, anche se poi io sono molto curioso di capire e voglio chiederle che cosa si aspetta da Kenan Yıldız, perché viene da un anno con qualche guaio, insomma, a livello fisico, soprattutto verso il finale di stagione. Nei momenti bui, secondo me, è uno di quelli che è riuscito a dare qualche risposta in più. I numeri non mi sento di dire siano stati totalmente negativi, però chiedo se ci si può aspettare un ulteriore salto in avanti, sia dal punto di vista magari caratteriale, dal punto di vista di leadership, ma anche, ecco, banalmente di campo.
1: A mio avviso Yıldız ha grandissime qualità, è un giocatore che sa fare un sacco di cose e nella Juve, nei momenti, come hai giustamente detto, bui, è l'unico che con una buona continuità ha acceso la luce. Poi mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma c'è stato il rinnovo di contratto in mezzo. Il problema probabilmente è stato lì che l'ha un pochettino magari fuorviato da un punto di vista del pensiero, perché fino a quel momento era un giocatore che effettivamente tutti invidiavano la Juve. E quindi io dico, se un giocatore per un tot di tempo è stato in grado a livello mentale e poi quindi di conseguenza fisico, tecnico, tattico di mettere in campo determinate caratteristiche, se si ricreano queste condizioni si può rimettere in campo queste caratteristiche. Quindi a me gli dispiace tantissimo, un giocatore che fa la differenza, un giocatore che mi esalta, cioè che mi piace vedere giocare. Quindi direi che
0: in Italia non ce ne sono tantissimi.
1: No, direi proprio di no, perché questo è qualitativo, poi viene anche nel campo e poi fa anche gol e fa anche assist, cioè è un giocatore completo, veramente serio, cioè un giocatore forte. Quindi mi aspetto che quest'anno, e glielo auguro anche, faccia un'annata di quelle che contano, perché è un giocatore
0: Mister? Chiedo sia caduto Mister Mussa. Non lo sentiamo più, quindi tra poco proviamo a ripristinare il collegamento con Mister Mussa. Sì, sicuramente Yıldız è uno dei giocatori più talentuosi, poi deve fare ancora quel salto, però il vantaggio di aver creduto subito in Yıldız è che parliamo di un giocatore che ha già fatto 3 stagioni in Serie A, vero? La prima era ancora solo con un'alternativa, però un giocatore già con tante presenze, e averlo rodato fra campionato e Champions League secondo me garantisce un vantaggio non da poco, ecco. Sicuramente ci si può attendere qualcosa di interessante proprio da Kenan Yıldız in vista del prossimo anno, augurandosi per lui poi un percorso sempre crescente. Dicevo, i numeri non sono stati così pessimi, perché l'anno scorso, se guardiamo in termini realizzativi, 10 gol in campionato sono arrivati e un gol anche in Champions League, quindi 11 gol e 9 assist in totale. Fra poco proviamo a recuperare Mister Mussa, che è caduto, e quindi proviamo, ecco, a tornare a parlare di Juventus, ma anche poi delle altre squadre, perché sono curioso di capire che cosa ne pensa il mister di alcune scelte di alcune squadre. Anche sull'Inter volevo andare suspense, perché poi ho sempre posto un po' l'accento sulle caratteristiche dei giocatori accostati appunto ai nerazzurri. L'abbiamo recuperato mister Mussa, eccoci, insomma stavamo chiudendo il cerchio su Yıldız e sulle sue qualità.
1: Sì, ecco quello che ho detto è appunto questo, cioè che Yıldız è un giocatore che deve esserci nel nostro campionato, perché è un giocatore che alza il livello, un giocatore divertente, è un giocatore che cambia la partita con continuità, che viene nel centro del campo, come detto prima fa gol e assist, quindi non è un giocatore fine a se stesso, ma è un giocatore completo, è un giocatore moderno, di quelli che tutte le squadre cercano, e quindi va tenuto in considerazione e va gestito nel modo migliore possibile, e Spalletti da questo punto di vista è una garanzia.
0: Sì, beh, sicuramente se c'è un tecnico che può valorizzarlo, quello è sicuramente Spalletti. Però, come dicevo, volevo poi passare anche alle altre squadre, mister, perché intreccio mercato e campo, l'Inter sta cercando, insomma, di colmare ancora quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries, e pare che stia tornando alla carica per Spence. Le chiedo come vedrebbe questa operazione. Noi l'abbiamo visto nel Mondiale, è stato anche uno dei migliori in alcune partite un po' complicate, penso principalmente quella contro l'Argentina. È un calciatore che negli ultimi anni ha giocato più a sinistra, ma è abituato a giocare anche a destra, lui del resto è di piede destro. Sarebbe il colpo giusto, perché io leggevo nelle scorse settimane Nico Gonzalez, Diaby, ma quelle sono giocatori offensivi, e l'Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia nel vero senso della parola.
1: Sì, diciamo che con le candidature che ci sono, Spence è sicuramente una delle più ambite, più corrette, diciamo, come caratteristiche. È un giocatore di grande gamba, quindi come caratteristiche è uno che può assomigliare a Dumfries, perché sul lungo ha tantissima capacità di corsa, quindi è un giocatore che ribalta il campo, è quello che cerca l'Inter, secondo me è questo, cioè un giocatore che ribalti il campo quando hai necessità di avere tanta corsa, non i 20 metri ma magari i 50, i 60, e spesso questo ce l'ha. Difensivamente l'ho visto anch'io talvolta un po' in difficoltà, però non dimentichiamoci che anche Dumfries talvolta ha mostrato dei limiti a livello difensivo,
0: soprattutto all'inizio.
1: Esatto, quindi è un percorso di crescita che si può fare. A livello tattico in Italia si impara tanto, quindi anche per Spence può essere un'occasione per migliorare tatticamente e diventare un quinto di quelli che contano, perché quando è arrivato Dumfries non aveva tutte le caratteristiche che abbiamo visto poi alla fine del suo percorso all'Inter, e questo è un accrescimento che in Italia si può fare perché si lavora molto sulla parte tattica e di conseguenza i giocatori che hanno caratteristiche poi imparano molto e poi mettono anche in pratica.
0: Sì, sicuramente può essere una prospettiva interessante, poi vedremo l'approfondimento tra Inter e Tottenham per il calciatore, si parla di alcune decine di milioni di euro, di sicuro non meno di 30 milioni, anche se poi ecco, ci sono anche altre squadre che devono cercare di definire tante cose. Proseguo il giro, mister, perché il Milan invece appare un po' più indietro. Le chiedo da Morim che cosa ci si può aspettare. Innanzitutto questo Milan con la difesa a 3, è arrivato Kila, sicuramente uno dei profili migliori degli ultimi anni, anche se al momento non so quanto sia completo il pacchetto, incluso quello degli esterni. Io qualche interrogativo ce l'ho sul Milan, in attesa di capire anche quello che potrà dire Leao e potrà fare Gonzalo Ramos. Però non so lei come vede questa programmazione del Milan, io un po' a rilento.
1: Allora, sicuramente diciamo rispetto alle big dichiarate o comunque di blasone è quello un po' più indietro. Dopo, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto comunque che Amorim ha tenuto fede a quello che vorrebbe fare, quindi ha le idee chiare. Questo, se viene seguito da un punto di vista di mercato, è un punto di vantaggio. Se invece viene poi disatteso da un punto di vista di mercato, diventa uno svantaggio, perché se un mister arriva con dei crismi certi, con dei dogmi quasi, poi questi dogmi necessitano di alcune caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e anche psicologiche dei giocatori, cioè tu devi prendere i giocatori adatti a questo tipo di gioco. Immaginiamoci di Gasperini che a Bergamo, se a Bergamo non li avessero presi i giocatori con le caratteristiche corrette, come anche alla Roma, certo, nel momento stesso. Se qua succede la stessa cosa, Amorim, che non ha il background e nemmeno la carriera, il pedigree, diciamo, che ha Gasperini o che hanno degli allenatori forti, lo si brucia subito, diventa problematico poi andare a ripescare. Quindi adesso diventa clamorosamente importante che la società si affianchi molto bene a Morin e lavori per quelle che sono le sue richieste, perché altrimenti alle prime 2, 3, 4, 5 difficoltà, e ci saranno perché ci sono per tutti, viene messo in discussione l'allenatore e poi perde di valore tutto quello che ne consegue. Dopodiché è chiaro che è prestissimo, è quasi assurdo giudicare adesso il percorso. Certo, il Milan in questo momento, anche a livello di rosa, è evidente che ha qualcosa in meno rispetto alle big.
0: Sì, perlomeno alle prime della classe. E poi ci sono anche i temi, ecco, parlavamo di serenità ambientale, se ne è discusso tanto ieri, lo facevamo anche in compagnia dei colleghi di Milan News. Maignan e Rabiot, per carità, hanno avuto il mondiale di mezzo, ma addirittura hanno un supplemento di ferie fino a dopo Ferragosto, e invece se vediamo Thuram, ha giocato anche lui nel mondiale, seppur poco, ma comunque con la Francia si è liberato nello stesso esatto momento, è già rientrato. Lautaro Martinez è arrivato in finale ed è già rientrato, quindi anche i senatori, mister, che rientrano praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, ha fatto storcere il naso più che a qualche tifoso. È una gestione un po' singolare, devo dire.
1: Qua il problema è come sempre nel manico, è inutile star qua tanto a discutere. Cioè, il problema più grosso del Milan non è il campo, è fuori dal campo. È questa gestione un po' naif, diciamo, di tutto quello che deve essere invece una gestione dritta, come un fuso. Cioè, se immaginatevi a parti opposte, non so, la gestione dell'Inter, se fosse così, no? È diventata una gestione super l'Inter perché ha imposto delle regole, c'è un attaccamento alla maglia, c'è una dedizione, ma questa caratteristica di attaccamento e di dedizione alla maglia viene con l'esempio. L'esempio prima lo deve dare la società con la serietà, poi i big, i senatori, e chi entra a far parte di questa cerchia rispecchiando i valori di società e big. Se questa cosa non c'è, quindi manca la società forte al Milan, è inutile girarci tanto intorno, mancano i big forti, mancano anche i big forti. Chi è il punto di riferimento in campo? Chi è il leader in campo del Milan? Può essere un leader tecnico Modric, ok, 40 anni e un anno al Milan, non può essere questo il riferimento del Milan. Quali sono i punti di riferimento? Poteva essere Leao, ma abbiamo visto che è un po' troppo altalenante, non può essere lui. Può essere Rabiot, e il tuo esempio Rabiot è questo, che rientri dopo? Cioè, capiamo che c'è qualche problema più profondo che noi da fuori, meno io che sono diciamo un osservatore, non posso percepire. È sicuramente un problema societario, prima ancora che di campo.
0: Sì, ambientale interno, quindi anche lì secondo me ci sono veramente tanti nodi da sciogliere. Abbiamo ancora qualche minuto però, mister, quindi le chiedo anche di altre squadre, un po' perché hanno operato bene sul mercato, un po' perché sono state quelle che hanno sorriso alla fine dello scorso campionato. Roma e Como, che impressioni possiamo avere, che aspettative possiamo avere in vista dell'inizio del campionato? Perché anche qui di acquisti ne sono arrivati: la Roma, Castro, Kulierakis, sta arrivando Molina, forse arriva Mora dal Porto, mentre per il Como Chalobà, grande esperienza dal Chelsea, Couto interessante dal Borussia Dortmund, Cuenza dal Barcellona, Liberali, insomma sono squadre che hanno fatto un bel mercato, intelligente, tecnico, e due squadre che hanno fatto vedere anche ottime cose già nello scorso campionato. Che aspettative possiamo avere su Roma e Como?
1: Ma adesso a questo punto diciamo che nascondersi diventa un po' complicato.
0: Eh sì.
1: Cioè, se partiamo da questo presupposto, l'Inter in questo momento è la squadra da battere, ma non per partito preso, perché ha vinto il campionato, ha perso qualche giocatore, ma non più di tanto, nel senso li ha messi dentro anche se trovasse il terzino destro, diciamo che la rosa è compensata rispetto all'anno scorso e quindi il livello è ancora quello e quindi resti sulla carta la squadra da battere. Subito dietro cosa ci mettiamo? Ci possiamo mettere il Napoli, che ha lavorato bene, però il Napoli anche lui ha qualche incognita, cambia il mister, cambiano un sacco di cose, va via Lukaku, insomma Napoli è una squadra forte sicuramente, ma non è detto che sia pronta a vincere, così come lo è la Juve. Dietro a queste tre cosa ci mettiamo? Anche l'anno scorso diciamo la classifica ha detto Como e Roma, quindi come Roma che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari, cioè la Roma ha un calcio identitario perché Gasperini è un mago da questo punto di vista, perché ha già portato caratteristiche chiaramente visibili in un contesto come quello della Roma. Quindi io, a me la Roma, a me piace Gasperini, ma al di là che piace Gasperini mi piace anche la Roma perché ha già questa identità, si è identificata molto con il mister e quindi è una squadra che diventa pericolosa per i primi posti, sì, anche per i primi posti, e questo è un discorso. Passiamo di là, Como, qual è la squadra più talentosa? È chiaro che è il Como, non c'è tanto da discutere, e il talento si è associato alla, come posso dire, alla capacità, alla
0: competenza,
1: alla competenza, ma al fatto di capire di essere forti, si diventa forti davvero.
0: Ah, la consapevolezza,
1: cioè, l'autostima,
0: insomma.
1: E la consapevolezza, esatto, l'autostima e la consapevolezza ti fanno fare, se sono gestiti nel modo giusto, cioè se non sfociano nella pressione, cioè se quel filo dell'alta tensione viene solo sfiorato anziché toccato e quindi presa la scossa, se ci sto sotto un millimetro a quel filo, questa squadra diventa clamorosamente importante, perché l'anno scorso ha dimostrato un'identità tattica, un'identità anche a livello di comportamento in campo che conta, quest'anno ha messo dentro anche qualcosa di esperienza in più, ha messo giocatori di talento ulteriore e quindi mi aspetto tantissimo dal Como. Adesso non si può più parlare di sorpresa, il Como deve puntare ad arrivare nelle prime sei, perché è questo l'obiettivo della società, è questo l'obiettivo del mercato.
0: Eh sì, vedendo poi anche come riuscirà a rapportarsi con la Champions League, posto che fra i nomi che ho fatto prima ovviamente non avevo nominato Nico Paz, che è rimasto a Como anche per un ulteriore esborso non secondario proprio da parte della società. Così come chiudo poi, prima di salutarla mister, un'altra domanda però mi premeva farla su propriamente la squadra, il club che ha operato con maggiore quantità e soprattutto con maggiore solerzia in questo mercato, che è la Fiorentina. Parlavamo tanto in questi giorni di colpi molto tecnici, Mastantuono, Valdepeñas, anche lo stesso Lahir, Jiménez, Attà, non ne parliamo. Insomma, è un mercato anche qui molto interessante. Potrebbe arrivare anche Pellegrino dal Parma, peraltro sembra che si stiano avvicinando le parti. Paratici ha fatto un grande lavoro. Grosso è un tecnico ancora mediamente giovane con delle idee interessanti. La Fiorentina può riscattarsi in questa stagione?
1: Deve riscattarsi, perché dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Quando si fa un certo tipo di mercato, si mettono in campo determinate forze, è normale ed è giusto e corretto avere una linea che collega quello che è stato fatto prima e fuori dal campo con quello che succede dopo e nel campo. Quindi se io ti faccio un mercato di questo genere, è chiaro che non puoi non pensare al fatto di arrivare là. Là cosa vuol dire? Migliorare l'anno scorso? Assolutamente, perché è stato un anno travagliato e estremamente complicato. Sicuramente devi puntare a stare a ridosso a quelle famose sei posizioni che abbiamo detto prima, all'interno delle quali ci devono essere le big solite, ma ci possono essere anche a famoso Como, che ha già dimostrato di poterci stare, La Fiorentina ha fatto più o meno la stessa scelta, cioè ha scelto di aumentare il tasso tecnico della squadra, di prendere un allenatore che lavora per il tasso tecnico e quindi combaciano le due cose, con un direttore sportivo di altissimo profilo, e adesso ci aspettiamo dal campo che queste cose rispecchiate sulla carta diventino realtà oggettiva sul campo. Quindi la Fiorentina è una squadra da seguire con attenzione, sarà una squadra, deve essere una squadra interessante e divertente.
0: E ce lo aspettiamo, peraltro esordio con la Roma, quindi già quella sarà veramente una bella partita, tutta da seguire nel primo turno di campionato. Mister, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, allora le auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie mille a voi, grazie, è stato un piacere, ciao, a presto.
0: Grazie a mister Giovanni Musa, sempre disponibilissimo e sempre ovviamente grande conoscitore di calcio. Noi stiamo andando in pausa, prossimo blocco avremo spazio anche per poi quello che sarà l'ultimo flash con la redazione di Tutto Mercato Web, ma nel frattempo potremo anche recuperare alcuni messaggi al 331 8200 213, a fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Falorunso nei 400 ostacoli, è in finale e stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale del 5000 con Nadia Battocletti, i 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi, nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio, la Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia, indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo, prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete, bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce, il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Dardari e Nakashima vince la pioggia, non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi, la sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso. Scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Nodar Fels nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone, Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, per ricapitolare un po' quanto è accaduto nella giornata di oggi e che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, prima poi di entrare nelle puntate dei giorni successivi. Ma intanto, come dicevo, c'è ancora qualcosa da dover analizzare. Dicevamo di una giornata che ha regalato veramente tante trattative, c'era anche quella relativa a Obrador, perché poi prima abbiamo parlato effettivamente del Sassuolo, quindi è giusto riportare anche l'aggiornamento di Obrador, che ovviamente ormai già conoscevamo, non però al Torino, ormai addirittura d'arrivo. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni, il 22enne spera di conquistarsi il posto e convincere i neroverdi ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della prossima stagione. Insomma, il terzino dunque va al Sassuolo, dicevo, l'avevamo visto in prestito dal Benfica al Torino, un'esperienza insomma dove non è sempre riuscito ad affermarsi con dei picchi di rendimento elevatissimi. Adesso l'occasione in nero-verde per il classe 2002, era stata una metà di stagione spesa anche con poi un discreto minutaggio, era cresciuto un po' sul finale, non sempre, ripeto, sopra la soglia della sufficienza la classe 2002. Mentre per quanto riguarda anche altre trattative o situazioni, riportiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Banda, lo spinoso caso Banda. È arrivata un'altra importante novità sul caso appunto inerente al calciatore, che come sappiamo ancora in realtà sotto contratto con il Lecce, ma che di fatto ha disertato il ritiro estivo, si è reso irreperibile per parecchi giorni, poi solo più avanti è tornato a far parlare di lui, e la FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta oggi tramite la federazione libica del Sueli, che è la squadra in cui vorrebbe andare a giocare proprio la Mac Banda, dal momento che lo stesso giocatore risulta sotto contratto. Quindi il Sueli avrebbe voluto tesserarlo in quanto svincolato, ma il calciatore svincolato non è, quindi nulla da fare. Banda è stato avvistato al Cairo insieme alla delegazione dell'Al-Sueli, la squadra appunto libica, che sta preparando una pagina storica della propria storia, che è la prima partecipazione alla Champions League africana. Vorrebbe farlo con anche la Mac Banda, ma ripeto, al momento il contratto del calciatore scade nel 30 di giugno del 2027, quindi ancora è veramente un percorso tortuoso quello che dovrà percorrere da un lato la Mac Banda, dall'altro il Lecce, per cercare di concludere questa vicenda che ha avuto del grottesco per alcuni tratti. Per quanto riguarda invece gli altri aggiornamenti, ecco, ricordiamo anche quanto accade e sta accadendo con Dusan Vlahovic, perché il serbo torna in bianconero, ma non lo fa con il bianconero della Juventus, ma bensì con il bianconero del Beşiktaş di Istanbul. Sposa il progetto del club turco, allenato, prima ne discutevamo anche con Lorenzo Di Benedetto, da Vincenzo Italiano, che è appena diventato allenatore proprio del club turco. Vincenzo Italiano, che non lo aveva lanciato nel calcio, ma l'aveva lanciato sia ai massimi livelli, lo ricorderemo tutti, quello stratosferico primo campionato, prima metà soprattutto di campionato, con Vincenzo Italiano, appunto, fece benissimo, e adesso lo ritrova proprio in Turchia con dei parametri contrattuali veramente folli da capogiro: 8 milioni netti a stagione fino al 2029, a cui si aggiungono dei bonus alla firma, a cui si aggiungono dei bonus raggiungibili in corso d'opera, e poi le commissioni agli agenti, che dovrebbero addirittura ammontare fra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, praticamente hanno speso un cartellino per acquistarlo nonostante fosse svincolato, le richieste erano altissime dall'Europa, e che conta dai top campionati
1: Great achievement, unbelievable.
0: Achievement, direi l'achievement l'hanno fatto gli agenti di Dusan Vlahovic, un discreto achievement economico. Dicevo appunto, in Europa nei top campionati nessuno era disposto ad investire quei soldi, e invece la Turchia ancora una volta dimostra di avere dei parametri e delle disponibilità economiche per soprattutto gli stipendi fuori dal nostro mondo. Quindi un in bocca al lupo a Dusan Vlahovic. Non c'è ancora l'ufficialità, anche se poi ci si sta avviando sempre di più verso alla conclusione anche di questa vicenda. Poi proseguiamo anche su le altre piste. C'è il Paris Saint-Germain ormai ai dettagli con il Parma per concludere l'acquisizione di Zion Suzuki, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra, quindi un innesto a titolo definitivo per i parigini, che prendono secondo me uno dei migliori portieri, devo dire, delle ultime annate di Serie A. Ripeto, a qualcuno piace, a qualcuno meno. Secondo me è un portiere pronto per fare un salto, non direttamente nel Paris Saint-Germain a quanto pare, perché potrebbe essere girato in prestito proprio per la prossima stagione. E come abbiamo detto tante volte, ribadito in più occasioni, potrebbe essere poi proprio la Juventus a beneficiarne, a prenderlo in vista del prossimo anno. E poi c'è Lukaku, che invece è diretto, ecco, a proposito di Turchia, al Fenerbahce, quindi sempre a Istanbul, ma su uno degli altri club storici, e una cessione che libera spazio, libera anche di un discreto ingaggio, ma ancora per cercare poi di fare ulteriori entrate. Bisognerà attendere a altre uscite. Sappiamo che già da qualche giorno è sulla lista dei partenopei Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal, che nelle ultime stagioni non è riuscito sempre a dare il meglio di sé anche per problematiche fisiche, e quindi Gabriel Jesus è nel mirino, ma come detto bisogna prima attendere ulteriori uscite. Oltre a Lukaku, infatti, c'è il caso di Noah Lang, che piace all'Ajax. Anche qui però solito gioca ad incastri, solito domino. L'Ajax prima dovrebbe vendere Götze, uno dei talenti più interessanti del calcio belga, classe 2005, che piace al Paris Saint-Germain. Quindi se il Paris Saint-Germain dovesse effettivamente prelevare Götze dall'Ajax, a quel punto gli olandesi andrebbero su Noah Lang, e solo a quel punto il Napoli poi potrebbe andare ad approfondire i discorsi con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Insomma, ancora tanto in via di definizione, ancora tanto da approfondire, mentre non è tanta la distanza fra la Fiorentina e il Parma per Pellegrino, che si avvicina alla Viola, circa 20 milioni, anche se si sta discutendo sulla formula. Prima parlavamo con Edoardo Mammoli, che ci diceva di un Parma che deve trovare la quadra con la Fiorentina. La distanza non è incolmabile, ma ci parlava ancora di qualche passo in avanti da dover compiere, da una parte per la Viola, da una parte per il club giallo-blu. Però la Fiorentina dimostra di avere ancora grandissimo interesse nei confronti di Pellegrino, che sarebbe un acquisto volto ancora una volta ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo che già sta diventando sempre più folto. Poi c'è Christensen che lascia l'Udinese, anche qui ne avevamo parlato proprio ieri con Davide Marchiol. C'è stata un'accelerazione non scontata per l'Atalanta di Maurizio Sarri, perché Christensen non era ancora certo di partire, invece poi ormai pare tutto fatto per il suo trasferimento. Bisogna solo trovare i dettagli. Saranno 22 milioni più 3 di bonus che l'Atalanta dovrà devolvere all'Udinese, più una percentuale sulla futura rivendita che è stata inserita, 10%, quindi un acquisto convinto da parte dell'Atalanta, che preleva il danese, come avevamo detto prima, calciatore utilizzato con grande continuità dai bianconeri negli ultimi anni. e ora pronto per fare un salto, ripeto, poi dovrà essere abile a guadagnare minutaggio e a scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che ribadisco è un tecnico anche molto esigente dal punto di vista dei movimenti di pacchetto, quindi i singoli poi devono essere formati in un certo modo per risultare idonei a quelle che sono le sue idee. Per invece la Roma, ricordo a Rodrigo Mora, anche qui si sta lavorando per chiudere con una formula: 50 milioni, 25 milioni subito, 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di future rivendite. Insomma, il Porto è bottega cara, la Roma sta cercando di trovare la strada giusta per poi portare nella capitale il talentino portoghese. Mentre a proposito di talentini, prima leggevo un messaggio un po' critico nei confronti di Gasperini, che chiede investimenti sui giovani tutto tranne che italiani, però dai, dobbiamo dire che Cacciamani, classe 2007 della Torino, è a tutti gli effetti un talento italiano, e sappiamo che la Roma sta cercando di, anche qui, di lavorare ai fianchi per poi magari riuscire a chiudere per l'esterno. Parliamo di un esterno mancino a tutta fascia, ripeto, classe 2007, l'anno scorso si è messo in mostra in Serie B con Ignazio Abate, con la maglia della Juve Stabia, quindi attenzione anche qui alla Roma, che continua a fare grande pressione anche per il classe 2007. E poi, a proposito di corsie esterne, c'è anche da considerare l'Inter, che sta lavorando per Spence, l'esterno del Tottenham. La valutazione minimo di 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più, bisogna definire per bene le cifre, di euro ovviamente, parliamo in parametri di euro. E l'Inter pare essere pronta a tornare alla carica per il calciatore, che ha giocato da titolare il mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel con l'Inghilterra, e adesso potrebbe trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Ci saranno dei contatti e dei colloqui ulteriori nelle prossime ore fra i due club per valutare la fattibilità poi delle operazioni e dell'operazione eventualmente in tal senso. Quindi attenderemo dei responsi anche per il classe 2000. Al momento, lo ricordiamo, sotto contratto con gli inglesi del Tottenham. Un'altra, insomma, pista molto molto interessante, questo giusto per ricapitolare un po' quelle che sono le trattative per queste ore di calciomercato. Calciomercato che poi si concluderà proprio ad inizio settembre, con vedremo quali colpi che verranno, che potrebbero essere chiusi. Ricordo sempre che il primo di settembre è la cifra, è la data da segnare sul calendario. Ormai siamo abituati a vederla a campionato già in corso, la chiusura del calciomercato, con la Serie A che avrà già visto varie partite disputarsi. Infatti le prime due giornate sono interamente nel mese di agosto, con le gare del fine settimana del 22 e del 23, poi del fine settimana del 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch matches 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch match

2-0-0-2-1-3, Lorenzo scriveva: vedo una Juve troppo scolastica, lenta e prevedibile, i giocatori offensivi si bloccano troppo in fretta sulla stessa linea, vogliono tutti palla sui piedi ma nessuno fa un movimento senza palla. Credo che il tuo riferimento fosse ovviamente anche alla gara di oggi, vinta per 2-0, gara amichevole contro il Palermo, grazie ai gol di Ildiz e di Milik. Una Juventus che, dicevo, deve ancora sgrezzarsi in maniera definitiva, deve in realtà anche ancora completarsi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista del mercato, quindi tenteremo poi di capire quello che saranno una volta raggiunti tutti i colpi e anche le idee a tutti gli effetti di Luciano Spalletti. Intanto riporto anche alcune parole di Marquinhos, perché ricordo domani la gara fra Paris Saint-Germain e Aston Villa per la Supercoppa Europea, e Marquinhos ha detto che sarà una gara difficile ma che c'è voglia di vincere, e che Luis Enrique riesce a trasmettere tanto, a comunicare bene, ad aiutare questo gruppo che, diciamo, qualcosina nel corso di 2 anni l'ha raggiunta, 2 vittorie consecutive di Champions League, era qualcosa che non si vedeva da un'eternità, quindi è qualcosa, sì, sicuro è riuscito a trasmettere il buon Luis Enrique. Tanto fra poco stiamo provando ad approntare il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, vedremo se riusciremo a connetterci, altrimenti arriveremo noi fino alla fine e appunto poi ricapitoleremo e riavvolgeremo il nastro per quanto sta accadendo e per quanto poi vedremo accadrà nei prossimi giorni. Ricordo pure che a livello di partite oggi ci saranno delle sfide per quanto concerne i preliminari delle coppe europee. C'è il terzo turno di ritorno di Champions League, già con tante squadre importanti impegnate. Kairat Almaty, Levski Sofia, di certo non rappresenta la partita più di cartello, ma Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, sicuramente già con squadre più abituate che abbiamo visto all'opera nella scorsa edizione. Poi Saba contro Larus, quindi Azzeri contro Danesi, Kauno Zalgiris, Dinamo Zagabria, Nec Nijmegen, Olympiakos, Stella Rossa, Apoel Bersheva, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjölby e poi Sturm Graz Fenerbahce e Olympique Lione Sparta Praga. Queste le gare di Champions League, anche qualcosa di Europa e Conference League. Per l'Europa parliamo di squadre molto meno conosciute: Iberia contro l'Arn, Georgiani dunque contro i nordirlandesi, e poi in Conference League Apollon Limassol Brann e CSKA Sofia 1948 contro Panathinaikos. Ricordiamo poi che ci sono anche le squadre italiane impegnate, o meglio l'italiana, l'Atalanta, che attenderà poi i responsi delle altre sfide. Atalanta, che sappiamo, dovrà ancora affrontare il turno preliminare di Conference League per accedere alla fase a girone. Altri messaggi che arrivano: veniva scritto che Mora ricorda tanto quel futuro, diciamo, scarsone, traduco così l'espressione del nostro ascoltatore, di Bojan Krkić. Dice anche Bojan doveva diventare il nuovo Messi, ma vedremo. Per me un discreto talento, molto interessante, molto tecnico. Ieri ne parlavamo anche con uno degli esperti, degli agenti di esperti di calcio portoghese, Francesco Nicolato, che ci diceva giustamente che il giocatore poi interessava anche a tante altre squadre, che forse però sarebbe stato più idoneo per un campionato come quello spagnolo, e quindi in Serie A magari potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre con Gasperini chissà che non possa poi trovarsi qualche quadra. Io non credo sia uno scarsone, ecco, per così dire, dovrà essere valutato e valorizzato nel modo migliore in assoluto. Noi intanto stiamo per arrivare alla fine della puntata di oggi, come dicevo, di Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Abbiamo
ricapitolato un po' quanto

0: accaduto sul mercato e anche quanto poi si sta muovendo per le prossime ore. Attenderemo magari degli annunci o delle ufficialità. Mentre qui altro messaggio ironico che arriva: dichiarazioni di Orsato, lo vedevamo prima riportate i suoi interventi a Sky Sport. Riportiamo l'arbitro al centro della partita, prepariamoci al peggio. Spero francamente di no, anche se devo dire che l'ultimo anno di Serie A è stato il peggiore da quando segue il calcio. Dal punto di vista arbitrale si è visto veramente un caos fuori dalla gestione, con il caso Rocchi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda purtroppo anche la gestione dei fischietti sul terreno di gioco, non all'altezza. Quindi spero che possa cambiare qualcosa quest'anno, ma devo dire non nutro troppe aspettative, quindi prepariamoci al peggio, forse no, ma siamo preparati magari per quanto potrebbe accadere. Magari la crescita di qualche fischietto potrebbe agevolare il tutto. Noi, come dicevo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Ci restano 3 giorni da passare insieme con questa programmazione. Poi ripeto, lunedì prossimo, lunedì 17, ritornerà Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni e a Maracanà. Noi però ci diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda il palinsesto di TMV Radio si ricomincerà appunto nella giornata di domani con le dirette dalle 9.45 alle 10.45 con A Tutta C, poi Alessandro Santarelli, editoriale Rotocalcio dalle 11 alle ore 13 e poi il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17, sempre con TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Io ringrazio in cabina di regia l'immancabile Gabriele Latini. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Domani.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. È di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
0: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
1: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia, sotto l'1%. Il ministro dell'interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
0: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva l'affondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
1: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal Procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
0: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede 4 fasce orarie, una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, diciamo, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Vale, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C, però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: Sì, assolutamente, c'è questo problema che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale, quello della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento, ma comunque sicuramente Catania merita chiarezza, perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione, e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per per il primo posto. Intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante d'esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque sicuramente qualcosa in più ci aspetta da Catania, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro rapporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C, che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a finire, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà Pellegrino.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
2: Sì,
1: Però
2: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere, ma non perché magari hanno speso perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello. Però il Catania l'anno scorso, di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato, dando anche il là a un Benevento comunque stratosferico che ha ampiamente meritato la promozione diretta. Perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base un secondo posto sarebbe comunque fallimentare, perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
2: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno probabilmente faticheranno, basta vedere la rosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli addii, per esempio Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana, e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo, da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo, e se non mi sbaglio il Crotone adesso si ritrova con soli due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni. La prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari Non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme. Comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno acquisto, quindi è una situazione abbastanza complicata, e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche, e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C, che situazioni che invece, almeno per il momento, boh, chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.
2: Sì, assolutamente, anche perché comunque nel girone C abbiamo parlato dei problemi di Crotone e Cosenza, per esempio, però lo scorso anno si parlava quasi di Siracusa o Trapani da gennaio in poi come squadre, tra virgolette, materasso, e comunque, nonostante tutte le problematiche, nonostante tutte le problematiche societarie, i giocatori non percepivano stipendi e tutto quello che si è verificato lo scorso anno, comunque hanno battagliato su ogni campo, viene in mente Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati. Poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque, però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio. Basta vedere le piazze, basta vedere le rose che stanno allestendo. Il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così. Poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo. Magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato. Però, come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose, secondo me, un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia, Frecciarossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro, intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto, biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita secondo me per il periodo che c'è di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare la città di Vicenza per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie e per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato? Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
5: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà, con l'obbligo di vincere?
5: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lomonaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro al Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese, come le ha il Bari.
0: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.
5: Ma io sono tornato a Taranto per la terza volta, l'anno scorso sono arrivato a dicembre, ho fatto 18 risoluzioni, abbiamo costruito una squadra che è arrivata a un millimetro dalla vittoria del campionato attraverso la Coppa e attraverso il campionato, perso all'ultimo secondo in maniera, io dico sempre che anche il diavolo ha fatto il calcio, abbiamo una proprietà, la Disa, seria, trasparente, corretta, ambiziosa. Abbiamo una grande tifoseria, siamo oltre 2000 tessere di abbonamenti, è un record per i dilettanti. Poi di campionati di dilettanti ne ho vinti tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo per noi, abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato l'appello dei 5000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alacremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
0: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5000 abbonati che vorrebbe lei.
5: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti, in questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. Abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto, e ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare attraverso sempre il campo nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
0: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
5: Grazie a voi, a presto. A presto.
0: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che lo ripeto è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri. Una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa appunto a Perugia, sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
6: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro Silano, Marco Rizzo, Stile TV.
7: Buonasera mister, parlando alla fine del ritiro di Cascia, diceva parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché c'è una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
8: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi nel senso che il primo anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi da raggiungere e anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in 2 giorni successivi, qualcuno come Matino ha dovuto giocare 2 partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato 1,5 partite, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto al centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati. Diciamo che avrei voluto fare vedere i giocatori in queste 2 partite, che ne so, tipo Heinz, che è un giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto. E quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio per esempio sulle 2 partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita. E ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità, però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevano giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, 6 giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. E quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e il lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare che una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
6: Raffaella Palumbo, solo Salerno.
9: Buonasera mister, tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
8: No, va bene, ma sai, quando a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio. Poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua. Bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita. E non è bello che magari un tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più adesso, non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
7: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, se...
8: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con... sento dire, ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata. E anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi, quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente, ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche, usiamo diverse. E quindi questa è una squadra che da qui alla prima Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che se dico questo è perché è quello che pensiamo, senza farsi prendere da frenesia, perché gli entusiasmi li lasciamo in altre piazze, però ha già vinto tutti i campionati e che sono contento che sia così. Noi siamo giustamente dentro il lavoro, però credo che abbiamo bisogno di, per vari motivi, di qualche giocatore che possa essere veramente di grande aiuto.
9: Quindi quali caratteristiche secondo lei mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
8: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma, io sono in contatto con chi rappresenta la società e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento, non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è un bel dottor Umberto Pagano, questi siamo, e credo che nessuno di queste componenti, di questi uomini di cui ho parlato, non sia al corrente di quello che ci serve. È solo questo, quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non ci avevamo bisogno di fare l'uscita. Eravamo già completi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C. Una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Pro Vercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lumezzane Renate, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una tre giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16 con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo Nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, mister Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro, un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina. E subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti, vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina, ma come dicevo vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo, ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta C torniamo invece domani alle ore 9:45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata, ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia e queste le parole di mister Gennaro Volpe, tecnico del Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, Terenzia di oggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte 4, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco, però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose, perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'area, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini Messaggero.
2: Ciao.
3: Che ci dobbiamo aspettare in più dalla Dina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: No, il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata.

0: Tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci. Sappiamo che siamo messi in un girone difficile perché a volte sento dire girone B, girone C, gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno è girone B perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è il Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
1: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiedere a questi ragazzi giovani che indicazioni hanno date durante
0: Ma
1: il ritiro.
0: i ragazzi che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza. Sono ragazzi che stanno lavorando tanto. Ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, è un salto importante. Bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare. Però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se lo merita. Quindi abbiamo Di Giovan Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
2: Anche oggi mancava un attaccante importante come Parigi. La sua posizione su questo caso.
0: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. E quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
3: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. La due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti i due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo questo, quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.

0: Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
1: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico Gonzalez, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali e ha vinto una, ha perso l'altra.
0: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
1: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me l'hanno dato retta. No?
0: Quanti anni fa?
1: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
0: Antonio Buongiorni?
1: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
0: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
1: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid. Però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori. No?
0: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
1: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid. Calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì. O andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra. Lo avessi lasciato. Ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
0: Senti, invece restando ancora...
1: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
0: Certo.
1: Rispetto.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene al suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
1: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
0: Leader della difesa.
1: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì. Capito? Molto importante. E l'Inter credo che o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
0: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
1: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare. Però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli. Lotterà adesso, lo scudetto anche.
0: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
1: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so. Quello lo
0: ti fa impazzire?
1: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. João, non mi ricordo il nome, João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince un mondiale.
0: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
1: Brasile,
0: anni.
1: No. Il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
0: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
1: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
0: Deve fare una scelta, se no.
1: Una scelta.
0: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
1: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come è entrato prima. Credo che è stato il mercato, no, 10 punti in quel momento, è stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
0: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
1: Il campionato italiano sempre è stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
0: Tanti grandi argentini anche.
1: Grandi argentini, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
0: Bettoni.
1: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, è lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
0: Ecco, secondo te anche un
1: di oggi.
0: Sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
1: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni. Lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
0: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
1: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era, faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
0: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
1: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
0: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
1: Molto bene di testa, dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
0: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
1: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
0: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante. Ecco, diciamo così.
1: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, eh? E anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
0: Certo.
1: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
0: Europa League o una conference. Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
1: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
0: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
1: Sì.
0: Una delle tue ex squadre.
1: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
0: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
1: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
0: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
1: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
0: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà
1: qualcosa
0: per rilanciarsi.
1: Qualcosa gli manca.
0: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione
1: in
0: questi ultimi anni.
1: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
0: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali, a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini, che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatore con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, di grandi calciatori, di grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
0: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
1: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare... tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
1: L'America.
0: Sì. Lo dicevo, le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
0: nelle giovanili,
1: fare questi... un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
0: sì, sì, sì,
1: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia, come sempre, saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno. Speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213, se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande. Siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracanã con la sua formula standard, con il direttore Marco Piccari che farà ritorno qui in studio insieme a Stefano Impallomeni, insieme a tutti gli ospiti. Quindi avremo poi un mix già di temi di campo e temi di calciomercato sul finire di agosto. Per il momento invece ci dobbiamo accontentare delle notizie inerenti appunto alle trattative fra le varie squadre di Serie A. Per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia, perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo. Si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Yıldız e di Arkadiusz Milik. Quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli. Sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissima avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma, ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri, ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua ad imperversare e che poi detta legge, perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per parlare di calciomercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kauno Zalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva e poi il Fenerbahce che appunto poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata turca hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di questa sfida, di queste sfide. Mentre a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa, c'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200 213, quindi andiamocelo a sentire.
2: Buongiorno Maracanã, Nicola Pisa, una domanda.
1: Ciao Nicola.
2: Queste voci di David sull'interessamento a Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda il portiere, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari, anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
1: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla, bisognerà attendere. Se verranno poi approfonditi dei discorsi, più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di Carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di monte ingaggi. Però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovreste ridiscutere le condizioni, e se non dovesse fare bene vorrebbe dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico, quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B. Vicario è assolutamente un piano B rispetto a, insomma, a Suzuki, e quindi non tocca all'italiano che aspettare e capire che tipo di sviluppi potranno esserci. Mentre per le altre trattative, ricordo, ecco, ribadisco, come Romelu Lukaku viene riportato anche sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web, sia ormai ad un passo dal Fenerbahce. Il Napoli, per volontà, ecco, di Aurelio De Laurentiis, ha un po' abbassato le proprie richieste, alla fine ha detto sì al trasferimento, circa 7 milioni di euro il conguaglio per portare Big Roma in Turchia, una cifra alla quale però poi dovrà essere anche sottratto il 40%, perché ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno, poi il calcolo abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce, c'è insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato il classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marinucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea è la pista principale per colmare quel vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno. Non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete. Durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui. Adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham. Starebbe per presentare una proposta iniziale. L'Inter, insomma, ci riproverà, vuole questo trasferimento, e poi la decisione decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra, ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche, una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo. Poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi. Il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di Tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo partire, tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
3: Sì, guarda, partiamo da Lukaku, che comunque veramente ha un passo, è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro, e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea, che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku, non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Lucca, che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus, e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi c'è Mora, che è un giocatore sempre più vicino alla Roma. C'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazioni. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
1: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, suspense se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili. E poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre, perché sono veramente robe da capogiro.
3: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco, perché dell'Inter non mi fido, visto quello che
1: mi ricordo, l'hai detto anche giorni fa.
3: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo, la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito, visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea, quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Besiktas, sono 8 milioni di euro a stagione, e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo, però diciamo che con l'italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus, con Vlahovic che fino a quel momento, eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus, e alla fine insomma è un'avventura che si conclude, che secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirlo al meglio, è già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante, nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
1: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato, ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
3: Ciao ciao Lucio, a dopo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, questo è un punto in generale. Peraltro il Besiktas sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Radetz Kralovecchi, lo sa. Poi anche il percorso europeo del Besiktas, che cosa potrà regalare al Besiktas stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tembo Radio Sport Calciomercato e ritiri a fra poco.

0: Nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calcio mercato e non solo, andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per il classe 2002 bianco-nero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Nicolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Nicolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa non dovrebbe essere in dubbio. Nel frattempo Grosso ha anche recuperato Ulai, che insomma aveva saltato l'ultima partita al Viola Park contro il Deportivo de A Coruña per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave. Saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso e insomma c'è grande attesa per questa partita. Al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città è chiaramente un po' svuotata perché giustamente le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata ad arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita insomma che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento ovviamente non possiamo definirlo un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso. che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente, chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi Mastantuono sia al 100% e che possa giocare lui in quella posizione di campo. Lo vedremo, però ecco, mi aspetto ancora qualche sperimentazione, mi aspetto anche per esempio un Dure a centrocampo, perché secondo me viene un po' sottovalutato questo calciatore. Vedo un po' in qua e là qualche formazione tipo della Fiorentina, e quindi ci si interroga sulla possibilità di vedere Ulai come mezzala, ci si interroga di vedere la possibilità di vedere Fagioli come mezzala. Alcuni ipotizzano anche un impiego di Mandragora con Attà e appunto uno tra Ulai e Fagioli. Io dico occhio a Andur, perché da quello che abbiamo capito non solo piace tanto all'allenatore, ma piace tantissimo a Paratici. Ecco, se c'è un giocatore che in quest'estate di rivoluzione della Fiorentina è sempre, ha sempre dato l'idea di essere quasi un incredibile, un intoccabile, quello è Sharon Dur. Ricordiamo peraltro il 50% del cartellino appartiene al Paris Saint Germain, cioè al 50% di futura rivendita, per cui la Fiorentina non ha vagliato anche il mercato per questo giocatore, perché è consapevole che magari tra un anno può valere di più e che comunque la metà dei soldi li deve dare al club parigino.
0: Chiarissimo. Allora Niccolò, poi prima di salutarti rapidissimamente ti chiedo in 30 secondi il punto anche su alcune trattative di calciomercato. Ecco, su Fagioli che cosa può muoversi, perché leggevo come sempre degli interessi dall'estero, e poi se Torsvet potrebbe effettivamente ancora diventare un'opzione.
1: Fagioli è il nome principale tra quelli che possono dare alla Fiorentina una forza economica per fare gli ultimi acquisti, perché dopo che la Fiorentina ha messo fuori dal mercato Ken, in questo momento l'attenzione si è spostata su Fagioli. Si parla molto di Premier, ma non sono arrivate offerte concrete, per cui insomma io credo che poi Fagioli la Fiorentina o deciderà di venderlo di fronte a un'offerta congrua, oppure non solo se lo tiene, ma sarà anche un titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il resto delle trattative, la Fiorentina ha da un po' di giorni bloccato Matteo Pellegrino. Sappiamo che insomma Paratici stravede per questo calciatore, però ecco, tutto è legato alla partenza di Piccoli, Piccoli che viene molto accostato al Bologna. Da quanto ci risulta l'interesse c'è, però al momento non c'è né l'accordo sulle cifre, perché la Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre ai 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni Chiaro. Molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo. Ecco.
0: Molto chiaro. Niccolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a Niccolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Torsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Torsved, ma prima come sempre parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia-Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
2: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta.

0: sviluppato. Milan in questo periodo sta provando soprattutto il 4-2-3-1, però non so se questo sarà poi il modulo definitivo, perché in questo momento c'è emergenza soprattutto in difesa, perché la difesa che è scesa in campo in questo precampionato non è quella che sarà poi la difesa titolare a fine calciomercato, perché poi sta solo a fuori in questo momento Izes, Valukiewicz, ha avuto fuori Doig per un paio di settimane, ha fuori Kandé, deve acquistare un terzino destro, acquisterà un altro terzino sinistro, probabilmente arriverà anche un altro difensore centrale. Quindi c'è veramente il cartello lavoro in corso in casa Sassuolo, e occorrono dei difensori, perché poi se andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma, hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Bitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni, insomma, dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio, che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino, che non aveva rinnovato, poi è ritornato in nero-verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no, a disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo, insomma, il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende, insomma, che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni, e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo, insomma, in via di rodaggio.
1: Eh sì, con tante trattative ancora da dover definire. Dunque, poi ecco, tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto ecco da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie. Volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi. Quello di Zappa del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
0: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio per... c'è anche Darmian, che è tutto totalmente diverso.
1: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
0: Sì, è un profilo totalmente diverso, ad esempio, no, rispetto agli altri. Tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto, insomma, escluse le big, accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché a Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico. Una parte della tifoseria non l'ha dimenticato, perché lui spinse tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla. Però certo. Sulla destra dicevamo, sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero, perché in Italia ci sono prezzi elevati. Ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli, che sta per andare al Napoli, quasi per 8 milioni di euro, no? Un terzino, con tutto il rispetto chiaramente, molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante. Lo sta facendo il Napoli, Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo, perché non ritiene ad esempio congruo la valutazione fatta dal Catanzaro. Quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti.
1: Devono essere piazzati.
0: Cinquegrano dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori, come detto, dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz, che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno, almeno nelle idee, dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare anche sulla destra.
1: Sì, beh, Duttile si è riadattato, però certo, come hai detto

0: Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini, perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rossoblù. Quindi ti chiedo, Dominguez, quanto è vicino, eventualmente che tipo di colpo sarebbe, e poi come sempre la tiritera su Pinamonti che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari, queste trattative, i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione, o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
1: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte, soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro, lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa all'Juventus Fadera del Como, che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, non ha convinto tantissimo il vice Lorienzè, arriverà quest'anno Dominguez, secondo me devo dire è un colpo interessante, perché come raccontavi tu, insomma il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
0: esatto,
1: magari
0: con un calcio
1: propositivo, sì, offensivo, dove c'è qualità, perché poi è arrivato anche Azic, no? Che è un altro elemento lì sulla tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà, che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rota, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti. I tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto l'Ipswich dopo questo solo ha rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce e del Galatasaray, quindi parliamo comunque di proposte importanti. Dovrebbe arrivare, diciamo, una maxi proposta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni, insomma, più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere il Sassuolo a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Del Lungo proprio su tutto lo stato web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto, magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, e ci sono, diciamo, in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio. Poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio, diciamo, in questo momento è in pole per ingaggiare Pinamonti.
0: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
1: A te, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo, che come dicevamo ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dalla Udinese all'Atalanta, il difensore passa in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese, meritava un salto, certo quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino, prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi, pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino, la trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile, quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino insomma non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello di d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su TMV Radio con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: hai una maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta a Tempo Radio Sport Calciomercato e ritiri che prosegue come sempre con gli aggiornamenti sul calciomercato e ovviamente sull'avvicinamento alla stagione ormai calcistica, al campo, al manto verde, al pallone che rotola. Siamo sempre più vicini al ritorno della Serie A, sperando che poi il livello del campionato e delle partite possa essere accettabile o perlomeno gradevole agli occhi. Sappiamo che l'ultima stagione in Serie A, per vari motivi, che fosse dal punto di vista dell'espressione calcistica o che fosse dal punto di vista della gestione arbitrale, non è che sia stata un'annata così idilliaca, per usare un eufemismo. Fra poco ricapitoliamo un po' alcuni aggiornamenti di mercato. Intanto vi riporto che Nahuel Molina è arrivato nella capitale, con un altro aggiornamento per quanto riguarda la Roma, sempre molto attiva sul mercato, quindi ormai è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini, l'esterno argentino ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente, leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo, Massimo, però tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente. Certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento venduti già 10.000 biglietti, parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa. Devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato alla Fiorentina dovrà ancora fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici. È una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante.
1: Esatto,
0: tra l'altro
1: esatto.
0: Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Dicevo prima, avere Pellegrino e Ken comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, a centrocampo. Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo. E c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare. Si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa. Mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa, ecco. Ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, la Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo?
1: Sì.
0: C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo, tra virgolette, del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero,
1: e poi invece risultò tutt'altro che semplice e complicò un po' l'annata della squadra viola, no? E invece quest'anno è chiaro, all'inizio vederti quelle squadre che hai nominato te fa paura, però forse sono di quelli che pensa che è sempre meglio trovare le grandi squadre all'inizio che non quando sono entrate in condizione sia fisica che mentale giusta. Dunque Roma, ecco, ad esempio, prima giornata del campionato, Roma-Fiorentina è uno spettacolo, ecco.
0: Sì.
1: Mi immagino proprio, la Roma la conosciamo, Gasperini lo conosciamo, però hai detto bene, Fabio Grosso è un ragazzo ambizioso, Paratici sotto traccia, senza parlare tanto, sembra che abbia lavorato bene. Se riescono anche a tenere Ken, con tutti i problemi che Ken può avere, caratteriali e tutto, però se ritorna il giocatore di 2 anni fa, insomma, la Fiorentina va a Roma e se la gioca senza paura, come giusto che sia.
0: Ah, su quello non c'è veramente da discuterne, quindi sì, sono d'accordo con te. Paratici, ora la palla passa a Grosso. Paratici ha fatto un lavoro egregio, hai detto bene, anche su tutti i reparti, perché ha cercato di colmare tanti vuoti, difesa, centrocampo e attacco. Però ecco, passando anche ad altre squadre, Massimo,
1: sì,
0: dicevo proprio, a questo punto mi ricollego anche alla Roma, perché poi pure la Roma è una di quelle squadre che ha operato tanto, è arrivato un attaccante molto interessante come Castro, Kulirakis dal Wolfsburg, ci sono poi altre voci, Mora dal Porto, questo talento del 2007 potrebbe arrivare, Gasperini come sempre molto esigente, Massimo, lo conosciamo, vuole tanti giocatori soprattutto sul fronte offensivo, però mi sembra che anche qui si stia stiamo costruendo una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Giampiero Gasperini.
1: Ed è giusto che sia così, perché ha fatto un capolavoro l'anno scorso, portando al primo anno la Roma in Champions, e non era per niente scontato. Già l'anno scorso si era un po' lamentato per un mercato che insomma non lo aveva soddisfatto diciamo
0: al 100%,
1: ma forse neanche al 70%, però poi è arrivato Malen, che ha sistemato molto nell'ultima parte del campionato, e anche quest'anno gli arrivi che hai detto te sono giocatori assolutamente importanti per il gioco di Gasperini, ma lui come sempre non ha peli sulla lingua, ed è giusto che sia così, perché
0: la sua forza, dai.
1: Esatto, Roma è una piazza che ti fa 70.000 sold out tutte le domeniche, c'è grande aspettative, sicuramente lui pensa al campionato, ma c'è da pensare anche alla Champions League. Dunque è giusto che pretenda almeno ancora quei 2-3 giocatori che secondo lui possono far fare il salto di qualità, ma la garanzia al di là dei giocatori è davvero l'allenatore, che secondo me è quasi unico, perché ovunque vada, tante volte anche con giocatori normali riesce a fare dei miracoli. Dunque, se ha richiesto quel tipo di giocatori che magari non sono conosciuti da tutti, perché chiaramente si vedono giocare poco, però se lui li vuole, evidentemente sa che ci sono
0: fidiamo.
1: Delle qualità importanti, sì, assolutamente sì.
0: Ce l'ha insegnato nel corso delle lunghe stagioni all'Atalanta. Poi sarà bello vedere anche questo reparto offensivo, perché dicevo, Castro è un giocatore che a me è sempre piaciuto, deve ancora magari fare uno step, non è un ragazzino ma è ancora abbastanza giovane, perché a 21 anni ne deve fare 22 a settembre. Secondo me può giocare per caratteristiche anche insieme a Malen, è stato un tema degli ultimi giorni. Poi è Dybala, eventualmente bisognerebbe vedere se rimane Mora, meglio se arriva Mora, poi Pellegrini è rimasto. Lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Malen è stato stratosferico nel 2026 e dovrà confermarsi.
1: Sì, no, certo, si sta cercando ancora qualcosina lì davanti, però insomma Castro, Malen e Dybala già sono tanta roba, voglio dire, è vero che
0: esatto.
1: Dybala sappiamo che va centellinato per le partite importanti, non credo che possa giocare sia la Champions, glielo auguriamo, ma negli ultimi anni non è stato così. Dunque giocherà delle partite importanti, altre sicuramente potrà recuperare, però Castro sì, perché è un giocatore che fa tutto, è un giocatore che gioca per la squadra, attacca la profondità, secondo me si integra molto bene con Malen, è un giocatore argentino che c'ha grinta, che presa su tutti i palloni, e poi la vede la porta, non è uno che non sa fare gol. Dunque penso che, e poi insomma Gasperini quando parla bene di un giocatore in questo modo, evidentemente vuol dire che il giocatore c'è, perché insomma appena arrivato ne ha parlato con grande entusiasmo, è il giocatore che cercava. E poi all'Atalanta ricordiamoci che pur cambiando tanto lì davanti, ma spesso ha giocato con le due punte.
0: È vero. Sì, tante volte sono visti, poi sai, giocatori molto tecnici che secondo me riescono anche a dialogare bene, per questo vedo Castro,
1: esatto,
0: e Malen, sono due giocatori che sanno anche trasmettere il pallone. Sono molto curioso, devo dire anch'io, di vedere la Roma, e poi vado anche sulle altre, continuo il giro, vado anche sulla Juventus, ti chiedo come stai vedendo questa pianificazione, perché dopo la fine dell'ultimo campionato era a pezzi un po' come il Milan, Carnevale ha provato a muoversi, sono arrivate le entrate di Alay Begovic, è arrivato Colomani, quindi si sta completando la squadra, deve arrivare il portiere. Come stai vedendo questa Juventus? Perché Spalletti si dice fiducioso del lavoro, posto che qualcosa deve ancora migliorare.
1: Sì, io mi fido molto di Spalletti, perché lo considero ancora uno dei migliori, lo considero un allenatore, quello che ho sempre detto, nonostante sai, ci sono degli allenatori di una certa età che magari non vogliono cambiare, che hanno le loro idee, invece molto moderno, nonostante sia un veterano del calcio, è uno che studia, che va a vedere i ragazzi giovani, e dunque ha un'idea di calcio che secondo me per il calcio moderno è molto giusta e corretta, però manca qualcosa, secondo me, ancora sì, il portiere, manca qualcosa a centrocampo ancora. Vedo che Cavalli si sta muovendo con molta cautela. Secondo me c'è grande paura di sbagliare dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non tanto di spendere.
0: Anche comprensibile.
1: Eh sì, certo, certo, perché la Juve ha speso malissimo negli ultimi due anni, spendendo veramente tanti soldi, e ti trovi ancora in casa Cop Miners, però, che è un giocatore che molto probabilmente non c'è più fiducia in lui. Io credo che, ecco, a centrocampo la Juventus difetti ancora un po'. Ad esempio si era parlato, no, di Lobotka, che era un giocatore che poteva servire e che piaceva ovviamente tanto a Spalletti, avendolo avuto l'anno dello scudetto. Ecco, secondo me un giocatore come Lobotka, con quelle caratteristiche, la Juventus manca. Poi davanti, con l'arrivo di Colomani, Alibegovic e di Prospettini, c'è Ildiz con Seysal, insomma la Juventus la squadra ce l'ha, però ecco, per competere con l'Inter mi sembra, perché io metto ancora l'Inter davanti a tutti,
0: anche io,
1: penso che ancora qualcosina debba fare.
0: Sì, competere per lo scudetto per me è ancora un qualcosa di, non voglio dire remoto, ma quantomeno ancora lontano, così come lo è lontano e forse ancora di più per il Milan, Massimo, perché il Milan è una di quelle, tra virgolette, che mi preoccupa di più lì davanti. Sì, sono visti gli acquisti di Gonzalo Ramos e di Kylian, però poi non si è mosso nulla. Leao ancora un nodo da sciogliere, dovrebbe rimanere, mi chiedo con quali prospettive. Magari il tecnico portoghese Amorim potrà dargli una mano. E poi ti devo dire la verità, Massimo, anche in amichevole non si è visto un granché. È vero che il calcio d'agosto dà delle indicazioni relative, ma anche contro il Chelsea è stato un dominio degli inglesi, quindi le indicazioni non sono positive, secondo me, né sul mercato né ancora a livello di gioco.
1: No, per niente, anch'io, essendo anche comunque un simpatizzante del Milan, poi il Milan insomma ci ha rappresentato per tanti anni, no? Cioè, e dunque speriamo sempre che sia una delle squadre protagoniste. Devo dire che sì, subito ha fatto i due colpi, che stava ancora per finire il campionato o era appena finito, e tutti, mi ricordo a Maracanã, a dire però il Milan è già partito bene, perché insomma mettere a posto l'attacco e un giocatore come Gila, poi si sono fermati e devo dire la verità,
0: più di un mese.
1: Molto di più. C'è il problema di come hai detto te, di aspetta un attimo, chiedo scusa.
0: Vai tranquillo Massimo, di Leao, no, immagino
1: sì,
0: riferimento
1: Leao
0: fosse a lui,
1: che sinceramente perdonami Lucio che ho avuto un problema con la macchina.
0: Vai,
1: no,
0: tranquillo,
1: dicevo, Leao che comunque secondo me non avrà una situazione facile, perché l'anno scorso si è lasciato male con la tifoseria, insomma è un giocatore che deve ritrovare la fiducia anche dei tifosi, e mi sembra che manchi qualcosa, anche questo giocare con la difesa a tre, non la vedo una cosa dove il Milan possa essere oggettivamente
0: efficace, certo.
1: Efficace, però poi sai, il calcio, come hai detto te, d'agosto può cambiare tanto, mi aspetto che possano arrivare ancora anche in questo caso almeno un paio di giocatori, perché così com'è la squadra oggi mi sembra che non possa lottare per qualcosa di importante.
0: No, al momento non è certamente completa. Massimo, tra poco ti libero, allora però prima ti chiedo, ecco, tra Inter e Napoli, ancora tu prima dicevi l'Inter la vedi davanti, peraltro sta tornando a trattare Spence per la fascia destra, l'abbiamo visto impegnata al Mondiale con l'Inghilterra, quindi ti chiedo, ecco, anche qui che cosa vedi per le due squadre che poi si sono spartite gli ultimi scudetti, Inter e Napoli.
1: Sì, allora il Napoli ha un mercato fermo, anche perché è una squadra comunque già competitiva, adesso c'è Lukaku che dovrebbe partire, insomma da quello che si legge, no? E poi stiamo a vedere anche Allegri come interpreta, perché negli ultimi anni Allegri è stato comunque un allenatore che ha prodotto un gioco molto difensivo, no? Sia a Torino con la Juve e a Milano l'anno scorso, insomma, sì, ha fatto bene all'inizio, ma poi nella seconda parte, secondo me, anche lui è inciso nel non riuscire a portare il Milan in Champions League. Però qui è costretto a giocare con una squadra e un modulo diverso, perché ha giocatori completamente diversi e dunque si dovrà adattare a un altro tipo di gioco. Staremo a vedere, ma la sensazione è che l'Inter invece, sai, io dico sempre, Lucio, il Milan negli anni 90 aveva un ciclo di giocatori e chiunque arrivasse si integrava, difficilmente sbagliavi l'acquisto. Poi c'è stata la Juve dei 9 anni, stessa cosa. Adesso è il momento dell'Inter, che ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e quando vanno a comprare uno o due giocatori sono funzionali comunque al gioco della squadra. Anche Spence, l'ho visto ai mondiali, a me è piaciuto molto. È tornato un Lautaro pieno di voglia, mi sembra. Çalhanoğlu lo stesso, mi sembra che ancora siano un passo in avanti rispetto a tutte le altre squadre.
2: Sì, io la vedo allo stesso modo. Il vuoto destra era importante, ma con Spence secondo me verrebbe colmato bene, sarebbe la migliore tra le ipotesi che si sono fatte in questa estate. Punto di vista puramente personale.
1: No, ma sono assolutamente d'accordo con te.
2: Sì, un giocatore, secondo me, ecco, se bisogna spendere qualche decina di milione per Spence, si può fare. Massimo, io ti ringrazio veramente per la disponibilità che ci hai dato. Adesso ti lascio allora al tuo proseguimento di giornata. Grazie ancora veramente.
1: Grazie,
2: alla prossima.
1: A te, Lucio, alla prossima. Buona giornata. Ciao, ciao.
2: Grazie a Massimo Orlando, una piacevolissima chiacchierata. In questo blocco arrivavano anche dei messaggi al 331 82 00 213. Veniva chiesto prima da Robertino da Torino, che saluto come sempre, partecipe con i suoi messaggi. Se Kane non azzecca la stagione, chi fa gol nella Fiorentina? Guarda, io credo che, tra virgolette, il rischio è che quando tu hai il tuo attaccante titolare, se ci credi, è perché pensi che possa continuare ad incidere a livello realizzativo. La Fiorentina lo tiene perché pensa che possa tornare comunque a segnare sui parametri, spera, sui parametri di 2 anni fa, poi magari una via di mezzo tra quello che si è visto l'anno scorso e quello di 2 anni fa anche potrebbe già essere soddisfacente. Vediamo, ecco, anche sull'esterno chi potrebbe arrivare, perché a sinistra, prima ne parlavamo anche con Niccolò Righi, serve magari un esterno che possa portare in dote qualche gol. Io sono curioso anche di capire Mastantuono, che non è mai stato propriamente un bomber assoluto anche in Argentina, un giocatore che ha qualche gol nelle gambe. Certo, se riuscisse a crescere dal punto di vista realizzativo, ecco, lì avresti già anche un ulteriore poi passo in avanti. Francamente sono anche curioso di capire Gudmundsson che cosa possa fare, perché al Genoa era un calciatore che incideva anche sotto porta. A Firenze io sono stato in passato anche molto critico, è stato l'opposto. Certo, è una considerazione in realtà interessante, Roberto, perché io ritengo che poi magari nel pacchetto offensivo sugli esterni servano ogni tanto calciatori che possano avere una decina di gol almeno nelle gambe. La Fiorentina non ne ha tantissimi. Ci si augura in casa Viola che possa essere Ken a trascinare da questo punto di vista. E poi Federico dice: se l'attaccante a sorpresa di quest'anno fosse Milik della Juventus, bah, non lo so, Federico. Ha segnato questo gol in amichevole. Gabriele Latini in cabina di regia mi consiglia uno al Fantacalcio, ho preso a uno, insomma, un sesto slot direi che possa magari rappresentarlo. Vedremo Milik. Già il fatto che possa tornare a giocare con continuità glielo auguriamo, perché nell'ultima stagione i minuti disputati erano stati 34 in totale. Non tanto, però ce ne andiamo in pausa, torniamo qui ancora con TV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Andiamo avanti con tanti focus sulle varie squadre di Serie A. Io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00213 per partecipare con le vostre domande e le vostre opinioni. Però abbiamo riportato proprio poco fa delle varie trattative che stanno coinvolgendo il Parma, sia in entrata che ovviamente in uscita. Quindi facciamo un po' il punto con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Tra poco arriviamo alle trattative di mercato, perché mi sembra che si stiano scaldando definitivamente alcune piste. Ma prima ti chiedo del campo, perché come sempre ricordo che ormai ci si sta propinquando al turno, ai 32esimi di Coppa Italia. Fra tre giorni l'esordio con il Catania, ti chiedo anche la sfida di due giorni fa invece contro la Sampdoria. Per carità, pur sempre in amichevole, ma che tipo di indicazione ha dato? Quindi un po' di temi di campo e poi andiamo sul mercato, Edoardo.
1: Sì, parlando di campo, avevamo già parlato settimana scorsa di come il Parma sembrasse nelle ultime amichevoli un po', diciamo, affaticato dai carichi della preparazione. Io mi aspettavo che magari ci potessero essere delle risposte anche in questo senso contro la Sampdoria, e sono arrivate però non molto positive, perché il Parma si è visto molto, molto affaticato, diciamo. La Sampdoria si vedeva come stesse meglio sul campo, ma anche lo stesso Corradi ha ammesso come nel corso dell'ultima settimana la Sampdoria avesse un po', diciamo, allentato i carichi e quindi ne avessero giovato dal punto di vista della prestazione. Da questo punto di vista invece il Parma non ha fatto lo stesso, ed era evidente appunto che, insomma, le gambe fossero molto pesanti. A fine partita anche lo stesso Cuesta è apparso un po' corrucciato, diciamo, per l'esito e per l'andamento della partita, e ha sottolineato come la squadra, come debbano lavorare appunto sull'aspetto della competitività piuttosto che sul concetto di gioco. E niente di allarmante, ovviamente, si spera. Il fatto è che ovviamente in questa fase della preparazione non sempre le gambe rispondono a quanto dice il cervello, e quella speranza ovviamente che sia per la Coppa Italia sia per la prima gara di campionato il Parma, diciamo, magari allentando anche un po' questi carichi, riesca anche ad avere delle risposte a livello di prestazione.
0: Certo, poi lo diciamo sempre, tra gare ufficiali e gare amichevoli c'è una grande differenza, però delle indicazioni si possono trarre sicuramente. E da qui mi sposto al mercato, invece, a proposito di indicazioni, Edoardo, non posso non partire da Pellegrino, che poi ovviamente potrebbe fare aprire il vaso di Pandora delle altre operazioni di mercato, anche in entrata, però ecco, ti chiedo quanto siamo vicini alla cessione di Pellegrino, perché mi sembra di capire che non si è mai stati così vicini all'addio.
1: In realtà io, da quel che leggo, da quel che capisco, è una situazione un po' sibillina, più che altro per il semplice fatto che si continua a parlare della situazione di Pellegrino, di un accordo raggiunto con la Fiorentina, ma come siano da limare ancora gli ultimi dettagli col Parma. Quindi da questo punto di vista ancora evidentemente l'accordo con il club crociato non c'è, perché insomma il Parma ha sempre detto di chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro e che la volontà è quella di monetizzare al più presto, quindi o con un trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, in tal senso, diciamo che si può dire che si stia avvicinando, soprattutto per il fatto che la cessione di Piccoli è sempre più vicina, e quindi a questo punto la Fiorentina sarà libera di avanzare. In questo senso ti dico che sì, siamo sempre più vicini, siamo nel punto probabilmente,
0: però non vicinissimi, insomma, ancora.
1: Però almeno a mia sensazione, almeno a quanto io capisco e a quanto leggo, si parla sì di accordo con il giocatore, ma già nelle ultime settimane se ne parlava di come Pellegrino, diciamo, avesse già trovato un accordo con la Fiorentina. Però evidentemente se ci sono gli ultimi dettagli da limare con il Parma vuol dire che l'accordo non è stato raggiunto. Però io credo che il Parma non ha mai fatto le barricate per trattenere un giocatore, quindi io credo che, diciamo, sarà un percorso che probabilmente si svolgerà più velocemente rispetto alle ultime settimane, dal momento che si va verso l'inizio del campionato, però ancora non è conclusa, anche se sembra essere instradata sui giusti binari.
0: È chiaro, no, però hai fatto bene a specificare, insomma, ancora la distanza c'è, non incolmabile, ma c'è ancora distanza fra le parti, fra i club. Giusto il chiarimento. E poi, come sempre, i nomi qui da cui partiamo sono quelli più importanti. Ti chiedo anche per Suzuki, però ecco, qui finalmente si può arrivare alla fumata bianca in tempi ristretti?
1: Eh sì, qui sì, esatto, perché a quanto pare Paris Saint-Germain e Parma sono giunti all'accordo per una cifra pari a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Si parla di un acquisto a titolo definitivo, e a quanto pare i bonus, dalle ultime notizie, non sarebbero legati alle prestazioni di Suzuki, ma alle prestazioni della squadra in generale, del Paris Saint-Germain in generale. Quindi non so quali siano questi risultati ancora, però comunque evidentemente l'accordo tra il club parigino e il Parma è stato raggiunto, e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi, e poi dopo chissà, non sarà più a fare del Parma, ma probabilmente è probabile che, visto che il Paris Saint-Germain non sta riuscendo a vendere Chevalier, è probabile che cerchino una soluzione di prestito per lui. E a quanto pare la Juventus sembra sempre in prima linea, ma ancora, anche in questo caso, è tutto da dirsi.
0: Eh sì, ancora da definire, però è chiaro che quelle poi saranno sviluppi che riguarderanno anche il diretto interessato nella questione. Però poi, Edoardo, ci sono anche le entrate, anche gli innesti del Parma, quindi ti chiedo, ecco, anche qui leghiamoci all'Argentina per quanto riguarda gli acquisti. Ti chiedo, dal Tigre finalmente ormai si sta definendo questo innesto in attacco, c'è grande curiosità, devo dire, per Romero, quindi ti chiedo anche qui dettagli un po' le aspettative sul giocatore, ma anche per altri reparti, leggevo, dell'Argentina, perché per esempio per la difesa volevo capire che cosa può accadere, se può entrare qualcuno, leggevo addirittura di Rivero del River Plate, insomma un po' il ragguardo su queste piste che portano al Sud America e all'Argentina.
1: Sì, esatto, il Parma negli ultimi anni si sta sempre di più legando all'Argentina, ma anche già negli anni 90 c'era stato un bel legame. E la trattativa per Romero, sì, sembra effettivamente giunta quasi alla conclusione, con il Parma che si parla di una cifra pari a 9 milioni di euro, più ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che a quanto pare potrebbe arrivare a Parma nelle prossime ore, perché ieri si parlava di come fosse atteso in Emilia nelle successive 48 ore, quindi diciamo che tra oggi, ma a questo punto più probabilmente domani o il giorno seguente, Romero dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto. È un tipo di giocatore che io personalmente non conosco, perché non ho visto sue partite, ho visto solo i classici
0: video. Sì, neanche io, devo essere onesto.
1: Su YouTube, però guardando un po' le sue caratteristiche, sembra un attaccante molto mobile e di grande garra, come solgono essere gli argentini, e però fisicamente diverso da Pellegrino, perché Pellegrino è 1,93 m, mentre lui è 1,79 m. Quindi banalmente, da un punto di vista di fisico, parliamo di due giocatori diversi. In ogni caso sembra un attaccante che sa fare bene, sa fare gol, perché anche è stato capocannoniere del torneo di clausura, mi sembra, se non sbaglio, della passata stagione, terzo capocannoniere. Quindi insomma un attaccante che vede la porta, e non è un dettaglio scontato.
0: No,
1: e quindi la curiosità di vederlo a Parma è tanta, anche perché col nuovo modulo di questa probabilmente si vedrà anche magari maggiori inserimenti, maggiore insomma passaggi tra le linee. Quindi in questo senso lui e Del Bilal Touré potrebbero essere un'arma in più. E invece, per quanto riguarda Lautaro Rivero, è in realtà un'indiscrezione, una voce che è arrivata nelle ultime ore, quindi ancora molto, molto fresca. A quanto pare Lautaro Rivero è in uscita dal River Plate, perché la difesa del River è molto, molto affollata, è arrivato anche Nicolas Otamendi, e quindi il River Plate, che deve fare altri investimenti sul mercato, sta pensando a delle possibili cessioni, e tra questi potrebbe rientrare proprio Lautaro Rivero. A quanto pare, a quanto dicono dall'Argentina, il Parma avrebbe insomma messo gli occhi su di lui, avrebbe comunque chiesto informazioni. Il fatto è che adesso il Parma in questo momento attuale in difesa è più che ben coperto, perché ha certo molti centrali, tra cui tra l'altro voglio citare il fatto che Romero è di piede sinistro. Il Parma può contare già su tre difensori centrali di piede sinistro: Valenti, Ndiaye e Drobnik. Quindi insomma in questo momento attuale tra le trattative in entrata, forse per il Parma vedo molto più difficile un investimento, tra l'altro importante, perché si parlerebbe tra i 6 e i 9 milioni di euro per un difensore centrale.
0: Beh, ha perfettamente senso, insomma, bisogna guardare anche banalmente alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Edoardo, io allora ti ringrazio per questa parentesi sulla Parma e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'approfondimento sul Parma, ma intanto ci spostiamo invece sulla Roma, attivissima fra partite amichevoli, ma soprattutto nelle ultime ore il calciomercato, e accogliamo in diretta Marco Campanella. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora Marco, la prima domanda che mi preme farti è se dopo 11 giorni di Gran Bretagna, come mi avevi detto quando ci siamo sentiti in via privata su WhatsApp, ti sei riabituato ai parametri delle temperature di Roma, perché credo che ci sia una leggera differenza, o sbaglio?
2: Beh sì, lì ero con pantaloni lunghi, felpa, addirittura anche giacchettino.
0: Il sogno di molti, quindi.
2: L'outfit è ben diverso, anche se a Brighton rispetto a Cardiff, perché poi ci siamo spostati gli ultimi tre giorni per l'amichevole della Roma proprio contro il Brighton, faceva più caldo, si vedeva che era già un clima un po' più estivo. Per carità, nulla di lontanamente
0: dai le temperature.
2: Ma neanche quelle di maggio, registrate a maggio a Roma, per carità. Però insomma, già insomma, ci siamo riavvicinati alle temperature estive.
0: Eh sì, però possiamo dirlo che vi siete un po' viziati a livello di temperature, quindi ora pagate lo scotto dell'agosto romano, veramente.
2: Lo scotto sicuro.
0: Scotto è la parola più idonea per la situazione. Però al di là delle battute, Marco, poi arriviamo ovviamente al mercato, alle tante trattative che stanno venendo portate avanti. Ti chiedo nel complesso che cosa si porta dietro dalla Roma, da questa avventura in terra britannica, perché lo diciamo ogni volta, il calcio d'agosto ha dei significati e dei valori relativi, però ecco, alcune risposte buone, altre decisamente meno, perlomeno a livello di prestazioni di alcuni giocatori o a livello di complessivo di squadra. Quindi il bilancio di questo mini torneo britannico qual è?
2: Sicuramente dal punto di vista dei risultati non positivo, perché una sconfitta per 4-1 contro il Cardiff, poi sì, il successo col Newport, ma adesso è sempre una squadra di serie D britannica, e poi di nuovo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, sicuramente lasciano un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato positivo perché si è potuto lavorare bene in strutture idonee e a temperature ideali. Questo sicuramente è la cosa positiva, anche un po' lontani dalla pressione che c'è nella capitale. Poi lo sappiamo, con il calciomercato tutto si tende un po' a rimbombare su se stesso qui nella capitale, e almeno lì c'era un po', si respirava un po' meno pressione, insomma. Poi è chiaro, ci sono stati i primi due acquisti che hanno potuto lavorare in questo ritiro. Castro l'ha fatto interamente, Kouliratis è arrivato invece in corsa, e adesso c'è già un terzo acquisto che ha superato le visite mediche questa mattina, Nahuel Molina, e oggi appunto può considerarsi a disposizione di Gianpiero Gasperini.
0: Eh sì, abbiamo visto anche una discreta schiera di tifosi ad accoglierlo a Ciampino, Nahuel Molina, che appunto, come hai detto bene, è atterrato poi nella capitale, anche se non è l'unica trattativa, Marco, ovviamente, che la Roma sta portando avanti, perché si parla ovviamente tantissimo nelle ultime ore di Rodrigo Mora, il talento del Porto classe 2007, qualcuno la dava praticamente per fatta, poi qualcun altro invece ha cercato di calmierare. Ti chiedo quanto si avvicini, perché la Roma ha tentato anche poi di proporre varie formule al Porto.
2: No, si avvicini, mancano proprio gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Insomma, la Roma si è abituato che quando le trattative si portano per le lunghe è il momento in cui fumano,
0: si teme,
2: no?
0: Qualcosa, sì.
2: Esatto, sappiamo, beh, l'anno scorso con Rios e Sancho, ma quest'anno forse ancora di più con Greenwood e Somerville. Invece quando si arriva in poco tempo già un buon punto della trattativa, è lì che si possono iniziare per dare come fatte le cose. Castro anche in pochissimi giorni, sono uscite le prime indiscrezioni e poi subito è arrivato nella capitale. Kulierakis ancora di più. Molina è arrivato quando tutti, diciamo, è iniziata la trattativa quando tutti ancora parlavano di Reed, poi c'erano le ferie di mezzo per l'argentino, quindi insomma si è dovuto aspettare un po' di più, però sostanzialmente la stretta di mano è arrivata in poche ore e quanto pare sembra un po' lo stesso arco narrativo della trattativa per Mora. Quello che è sicuro è che la Roma lì doveva fare qualcosa e sta cercando di battere il primo colpo.
0: E se è un colpo importante, insomma, anche a livello poi di esborsi economici, ma del resto la Roma sappiamo che, come detto bene, per cercare di chiudere con solerzia determinate trattative deve anche investire discretamente dal punto di vista proprio banalmente della liquidità. Per quanto riguarda invece gli altri accostamenti, chiedo delucidazioni sempre a te, Marco, perché si parla anche di Luis Enrique già da qualche giorno, che l'Inter non era considerato pienamente in uscita, ma pare che insomma di fronte all'offerta giusta possa partire. Quindi ti chiedo anche sull'esterno dell'Inter quanto ci sia di vero, quanto si possa approfondire questa pista magari nel prossimo futuro.
2: Guarda, quanto mi risulta è confermato l'interesse della Roma per Luis Enrique, è confermato, piace a Gasperini e piace per la sua duttilità, perché noi lo abbiamo visto sì come esterno a tutto campo nell'Inter, soprattutto sul lato destro.
0: Sì.
2: Ma lui nasce anche in Brasile come trequartista sinistro offensivo, infatti forse qualche lacuna ce l'ha proprio dal punto di vista difensivo. Interessa per questi, i costi sono tutto sommato anche accessibili, perché si parla di 25-30 milioni, costi ben lontani dalle trattative per Greenwood e per Somerville ragionate in questi mesi, ma anche per quelle in cui si sta trattando Mora, perché certo la Roma comunque non può permettersi di sborsare 50 milioni per uno e 50 milioni per un altro. Con Mora si sta cercando di trovare la quadra, sì, sui 50 milioni complessivi, però magari in due pagamenti, oppure aggiungendo una clausola di sulla percentuale sulla futura rivendita, e quindi è chiaro, se arriva Mora qualcun altro deve sicuramente venire, ma cifre più basse, quindi è quello ciò che sta spingendo la Roma verso Luis Enrique.
0: Chiarissimo, è un giocatore, ecco, come detto bene prima, con spiccate caratteristiche offensive. L'Inter, ecco, dal punto di vista della copertura ha avuto qualche deficit, ma è più che normale. È un giocatore che secondo me, se posto nel giusto contesto, può dare delle risposte interessanti, quindi sono curioso di capire quanto poi verrà approfondita, ecco, questa questione. E l'ultima domanda prima di liberarti, Marco, però è sempre ritorno, ecco, dedicata al campo, perché non sono ancora terminati i test amichevoli. È vero che manca ancora un po' di tempo a questa partita contro il Borussia Dortmund, però ecco, ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, perché poi ci avvicineremo a grandi passi all'esordio in campionato, tra l'altro neanche un esordio banale, perché sarà una delle poche partite vere dei primi turni di campionato.
2: Sì, sì, sì, è chiaro, queste sono ore, sono settimane anzi, a cui già l'attenzione un po' si inizia a spostare verso la stagione vera e propria. C'è un ultimo test contro il Borussia Dortmund sabato 15 agosto alle 17:30, e quello sarà l'ultimo test amichevole di questa estate romanista, un test che dà già un antipasto di quello che sarà sicuramente la prima giornata contro la Fiorentina, che lo stiamo vedendo, sta facendo un mercato di assoluto livello e sarà un avversario di assoluto rispetto. E poi dà anche un po' il gusto di quello che gli uomini di Giampiero Gasperini andranno poi a fare durante la stagione, ovvero trasferte europee, grandi palchi, insomma sembra quasi un anticipo di Champions League. Perciò sicuramente sarà un test importante. E vedremo come risponderà la Roma, perché comunque certo dopo queste ultime tre amichevoli in Inghilterra, a una settimana dall'inizio del campionato, a Ferragosto gli occhi saranno puntati tutti sulla prestazione dei giallorossi.
0: Eh sì, come giusto che sia, poi proprio avvicinandoci alle gare ufficiali e al calcio vero, il calcio d'agosto, ma quello che poi conta a tutti gli effetti anche in termini di punti e di classifica. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti lascio di nuovo al tuo ambientamento nel fresco ambiente capitolino e ci riaggiorniamo alla prossima. Buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marco Campanella per l'aggiornamento sulla Roma, che si conferma come una delle più attive veramente sul calciomercato. Grande propositività e grande voglia di rimanere competitivi. Il progetto della Roma di Gasperini prosegue a passi spediti, come anche qui poi è normale che accada. Gasperini è un tecnico esigente, quindi anche pressante talvolta, ma un tecnico anche, bisogna dire, con delle idee molto molto chiare. Intanto riportiamo anche un'altra notizia di sport, non di calcio ma degli europei di atletica, perché facciamo i grandi complimenti ad Eloisa Coiro, che ha scritto una pagina di storia dell'atletica italiana, perché ha stabilito il record degli 800 metri, battuto dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio, che appunto resisteva dal lontano 1980. Grande atleta Eloisa, peraltro anche una ragazza capacissima, intelligentissima, ho la fortuna di conoscerla, quindi veramente tanti tanti complimenti ad Eloisa per questo traguardo, in tutti i sensi traguardo storico. Noi comunque abbiamo ancora un'ora da trascorrere qui insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica, puramente di calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica puramente di calcio.

Ultima ora da trascorrere insieme oggi a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma ancora tanto tanto di cui parlare in questo primo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026. Intanto vi riporto, oltre ad alcune notizie di mercato, poi torneremo a discutere anche delle news che sono arrivate nel corso della giornata, devo dire molto fruttuosa per alcuni club, forse una delle giornate ultimamente con più trattative che sono entrate e che stanno entrando nel vivo. Intanto però, come dicevo, riporto delle parole di Luciano Spalletti, quindi apro una parentesi sulla Juventus, perché la Juventus ha giocato nella mattinata di oggi contro il Palermo, vittoria per 2-0, griffata Kenan Yıldız e Arek Milik, e Luciano Spalletti ha fatto un po' il punto della situazione sulla partita ovviamente, ma in generale un po' sulla squadra, sul tipo di approccio che sta avendo la Juventus alla prossima stagione. Ha detto Spalletti che ha gradito la partita, si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate, quindi ha gradito il ritmo del match. Ha parlato del Palermo, ha detto ha creato difficoltà a questo avversario, una squadra sempre forte che andava su continui ribaltamenti di fronte. Siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità, quindi di nuovo sul tipo di approccio a livello di ritmo Spalletti è assolutamente soddisfatto. E poi ha parlato anche di alcuni giocatori, sugli esuberi ha parlato di Gatti, ha detto ieri avevamo detto che avrebbe giocato solo 20 minuti, mezz'ora, invece poi mi ha detto forse ce la faccio di più. È un calciatore che sappiamo aveva avuto qualche piccola noia ultimamente e che invece adesso sembra essere verso la via del recupero al 100%, ha detto che Kalulu non preoccupa. E poi sugli altri elementi ha ragionato sulla duttilità della costruzione del gioco, ha detto la facilità a giocare, sono soddisfatto delle prestazioni di alcuni giocatori. Yıldız, Alaybegovic era quasi sempre andato ad attaccare il difensore centrale di destra, insomma ha gradito alcune cose, ha detto che bisogna però sbagliare meno passaggi, quindi bastone e carota per Luciano Spalletti e per la Juventus, che deve ancora limare qualcosa, ecco, a livello di gioco, ma che sta cercando di fare dei passi in avanti in vista, come dicevamo, proprio dell'esordio ufficiale. Qui arrivano anche dei messaggi al 331 8200213, li recupero. Qui vi scriveva anche Emilio, chiedeva aggiornamenti su Suzuki alla Juventus, ma l'aggiornamento più che altro è su Suzuki al Paris Saint Germain, perché ormai in realtà è una buona notizia per la Juventus, sembra essere tutto in via di definizione. Ce ne parlava prima Edoardo Mammoli, ci diceva che ormai il portiere giapponese è in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain a titolo definitivo, e poi nei giorni prossimi, Emilio, ci si attende qualche colloquio fra la Juventus e il Paris Saint Germain per intavolare un prestito dai francesi al club bianconero. È un'ipotesi che continua ormai a prendere sempre più piede, ripeto, attenderemo i responsi dei prossimi giorni, ma l'aggiornamento è questo qui, che ormai con Suzuki al Paris Saint Germain la Juventus è pronta ad andare a bussare alla porta dei francesi. Abbiamo detto più volte, richiedere un giocatore bravo, giovane, ma in prestito, impone poi alla Juventus di dover fare nuovi ragionamenti fra un anno. È una strategia quella dei bianconeri, è una strategia quella di Spalletti, si attenderanno poi anche i risultati sul campo. Comunque, appunto, ripeto, vedremo nelle prossime ore che cosa potrà accadere per quanto concerne il portiere giapponese. Gli altri nomi li conosciamo, quello di Vicario principalmente, poi ci sono altri profili anche se più in secondo piano. Abbiamo letto di Trubin del Benfica, ma non si scalda troppo. Abbiamo letto di Lunin del Real Madrid, ma anche qui

0: e le merengues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e non con una formula sul prestito. Non prendiamoci in giro, la Juventus non vuole investire immediatamente una cifra e spendere per il cartellino e quindi attende poi il miglior prestito da strappare. Al momento il miglior prestito è quello di Zion Suzuki, ribadisco, preferito a Vicario, che rimane dunque in stand-by. Questo per fare un po' il punto della situazione per la classe 2002. Intanto però andiamo ad accogliere l'ospite di questo blocco. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità mister Giovanni Mussa. Mister, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: E mister, stavamo parlando della preparazione delle varie squadre, ancora siamo ad agosto, ma poi l'esordio in campionato non è così distante. Stavamo parlando, e parto a questo punto, anche proprio della Juventus, che si sta provando a comporre al 100%. Le chiedo come sta vedendo al momento la costruzione della Juventus, perché sono arrivati dei giocatori interessanti. Alai Begovic è un talento, Colomani dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo anno al Tottenham. Serve un portiere, potrebbe arrivare in prestito Suzuki dal Paris Saint-Germain. Insomma, la Juventus a che percentuale è di completamento e che cosa ci si può iniziare ad aspettare da Spalletti and Company?
1: Allora, sicuramente una squadra che è forte della identità che l'anno scorso ha acquisito, perché al di là che è sfuggita la qualificazione in Champions League, la Juve ha comunque una identità e ha dimostrato di avere un'identità già consolidata, perché il gioco che ha dato Spalletti si è visto subito da questo punto di vista. Quindi, inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa una squadra competitiva. Per essere competitivi per lo scudetto poi bisogna chiaramente avere una certa continuità, e questo è stato il problema più grosso l'anno scorso, quindi deve trovare e acquisire questa continuità. Certo è che se Colomani fa quello che deve fare, Alia Begovic fa quello che deve fare, la Juve si è rinforzata. Poi il portiere, abbiamo visto un po' tutti che è sempre stato un po' un problema, adesso è diventato anche un problema mentale, secondo me, per Di Gregorio, diventa una cosa ancora più complicata da risolvere nel breve termine. Quindi è giusto che per tutte e due probabilmente la cosa migliore è che ci si saluti e la Juve vada a prendere un profilo che gli consenta di avere anche la possibilità di giocare dal basso, non solo di giocare con poca qualità. A mio avviso manca ancora un po' di qualità in mezzo al campo comunque. Ecco, io non sono un sostenitore clamoroso di Locatelli, nel senso che Locatelli non può fare il play. Locatelli è uno che rompe il gioco, non che costruisce. Cioè ha le giocate troppo semplici rispetto al calcio moderno, che richiede verticalità, richiede velocità di esecuzione. Lui questa cosa fa ancora fatica a farla. Poi è un ottimo giocatore se a fianco c'è un play competitivo, ecco.
0: Che al momento un po' manca per caratteristiche, perché se leggiamo i centrocampisti della Juventus, per carità, ci sono anche degli esuberi, però ecco, guardando la rosa leggo Thuram, Douglas Lewis, Locatelli, Arthur, McKennie, Cobb Miners, ecco, e Miretti. Non c'è un regista puro a tutti gli effetti. Forse il più regista di questi, non so, potrebbe essere considerato magari proprio Douglas Lewis, ma non è quel giocatore lì. Quindi è evidente, mister, come ecco, ma anche un po' quel tipo di caratteristica, si è detto sempre un Lobotka alla Juventus.
1: Sì, sarebbe top se prendi Lobotka, se prendi Çalhanoğlu, cioè giocatori qualitativamente di una categoria importante, allora può fare il salto veramente. Dopodiché la Juve ho l'impressione che giocherà tantissimo nell'ultimo terzo di campo, cioè offensivamente è una squadra tra le più complete in Serie A. Quindi a mio avviso cercherà di arrivare molto veloce nell'ultimo terzo di campo, magari abbassandosi un pochino di più o comunque facendo delle giocate verticali con delle giocate, diciamo, a muro, un terzo tempo per mandare velocemente sugli esterni a giocarsi l'uno contro uno. Quindi può essere anche questa l'idea, cioè di non avere un play fisico, ma fare in modo che la palla arrivi velocemente nell'ultimo terzo di campo, anche se ritengo che la Juve stia cercando un play, ma se non lo trovasse la soluzione è tattica ed è questa, cioè andare velocemente a giocarsi nell'ultimo terzo di campo con i 3-4 giocatori offensivi qualitativi che la Juve ha.
0: Certo, uno sviluppo dinamico, verticale, anche perché poi, ha detto bene mister, di giocatori ce ne sono tanti banalmente proprio a livello numerico, anche se poi io sono molto curioso di capire, e voglio chiederle che cosa si aspetta da Kenan Yıldız, perché viene da un anno con qualche guaio, insomma, a livello fisico, soprattutto verso il finale di stagione. Nei momenti bui, secondo me, è uno di quelli che è riuscito a dare qualche risposta in più. I numeri non mi sento di dire siano stati totalmente negativi, però chiedo se ci si può aspettare un ulteriore salto in avanti, sia dal punto di vista magari caratteriale, dal punto di vista di leadership, ma anche, ecco, banalmente di campo.
1: A mio avviso Ilić ha grandissime qualità, è un giocatore che sa fare un sacco di cose e nella Juve, nei momenti, come hai giustamente detto, bui, è l'unico che con una buona continuità ha acceso la luce. Poi mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma c'è stato il rinnovo di contratto in mezzo. Il problema probabilmente è stato lì, che l'ha un pochettino magari fuorviato da un punto di vista del pensiero, perché fino a quel momento era un giocatore che effettivamente tutti invidiavano la Juve. E quindi io dico, se un giocatore per un tot di tempo è stato in grado a livello mentale e poi quindi di conseguenza fisico, tecnico, tattico di mettere in campo determinate caratteristiche, se si ricreano queste condizioni si può rimettere in campo queste caratteristiche. Quindi a me gli piace tantissimo, un giocatore che fa la differenza, un giocatore che mi esalta, cioè che mi piace vedere giocare. Quindi direi che
0: in Italia non ce ne sono tantissimi.
1: No, direi proprio di no, perché questo è qualitativo, poi viene anche nel campo e poi fa anche gol e fa anche assist, è un giocatore completo, veramente serio, cioè un giocatore forte. Quindi mi aspetto che quest'anno, e glielo auguro anche, faccia un'annata di quelle che contano, perché è un giocatore
0: Mister? Chiedo sia caduto Mister Mussa. Non lo sentiamo più, quindi tra poco proviamo a ripristinare il collegamento con Mister Mussa. Sicuramente Yıldız è uno dei giocatori più talentuosi, poi deve fare ancora quel salto, però il vantaggio di aver creduto subito in Yıldız è che parliamo di un giocatore che ha già fatto 3 stagioni in Serie A, vero, la prima era ancora solo come un'alternativa, però un giocatore già con tante presenze, e averlo rodato fra campionato e Champions League secondo me garantisce un vantaggio non da poco. Ecco, sicuramente ci si può attendere qualcosa di interessante proprio da Kenan Yıldız in vista del prossimo anno, augurandosi per lui poi un percorso sempre crescente. Dicevo, i numeri non sono stati così pessimi, perché l'anno scorso, se guardiamo in termini realizzativi, 10 gol in campionato sono arrivati e un gol anche in Champions League, quindi 11 gol e 9 assist in totale. Fra poco proviamo a recuperare Mister Mussa, che è caduto, e quindi proviamo, ecco, a tornare a parlare di Juventus, ma anche poi delle altre squadre, perché sono curioso di capire che cosa ne pensa il mister di alcune scelte di alcune squadre. Anche sull'Inter volevo andare suspense, perché poi ho sempre posto un po' l'accento sulle caratteristiche dei giocatori accostati appunto ai nerazzurri. L'abbiamo recuperato Mister Mussa, eccoci, insomma stavamo chiudendo il cerchio su Yıldız e sulle sue qualità.
1: Sì, ecco quello che ho detto è appunto questo, cioè che Yıldız è un giocatore che deve esserci nel nostro campionato, perché è un giocatore che alza il livello, un giocatore divertente, è un giocatore che cambia la partita con continuità, che viene nel centro del campo, come hai detto prima, fa gol e assist, quindi non è un giocatore fine a se stesso, ma è un giocatore completo, è un giocatore moderno, di quelli che tutte le squadre cercano, e quindi va tenuto in considerazione e va gestito nel modo migliore possibile, e Spalletti da questo punto di vista è una garanzia.
0: Sì, beh, sicuramente se c'è un tecnico che può valorizzarlo, quello è sicuramente Spalletti. Però, come dicevo, volevo poi passare anche alle altre squadre, mister, perché intreccio mercato e campo, l'Inter sta cercando, insomma, di colmare ancora quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries, e pare che stia tornando alla carica per Spence. Le chiedo come vedrebbe questa operazione. Noi l'abbiamo visto nel Mondiale, è stato anche uno dei migliori in alcune partite un po' complicate, penso principalmente quella contro l'Argentina. È un calciatore che negli ultimi anni ha giocato più a sinistra, ma è abituato a giocare anche a destra, lui del resto è di piede destro. Sarebbe il colpo giusto, perché io leggevo nelle scorse settimane Nico Gonzalez, Diaby, ma quelle sono giocatori offensivi, e l'Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia nel vero senso della parola.
1: Sì, diciamo che con le candidature che ci sono, Spence è sicuramente una delle più ambite, più corrette, diciamo, come caratteristiche. È un giocatore di grande gamba, quindi come caratteristiche è uno che può assomigliare a Dumfries, perché sul lungo ha tantissima capacità di corsa, quindi è un giocatore che ribalta il campo, è quello che cerca l'Inter, secondo me è questo, cioè un giocatore che ribalti il campo quando hai necessità di avere tanta corsa, non i 20 metri ma magari i 50, i 60, e spesso questo ce l'ha. Difensivamente l'ho visto anch'io talvolta un po' in difficoltà, però non dimentichiamoci che anche Dumfries talvolta ha mostrato dei limiti a livello difensivo,
0: soprattutto all'inizio.
1: Esatto, quindi è un percorso di crescita che si può fare. A livello tattico in Italia si impara tanto, quindi anche per Spence può essere un'occasione per migliorare tatticamente e diventare un quinto di quelli che contano, perché quando è arrivato Dumfries non aveva tutte le caratteristiche che abbiamo visto poi alla fine del suo percorso all'Inter, e questo è un accrescimento che in Italia si può fare perché si lavora molto sulla parte tattica e di conseguenza i giocatori che hanno caratteristiche poi imparano molto e poi mettono anche in pratica.
0: Sì, sicuramente può essere una un prospettiva interessante, poi vedremo l'approfondimento tra Inter e Tottenham per il calciatore, si parla di alcune decine di milioni di euro, di sicuro non meno di 30 milioni, anche se poi ecco, ci sono anche altre squadre che devono cercare di definire tante cose. Proseguo il giro, mister, perché il Milan invece appare un po' più indietro. Le chiedo da Morim che cosa ci si può aspettare. Innanzitutto questo Milan con la difesa a 3. È arrivato Kila, sicuramente uno dei profili migliori degli ultimi anni, anche se al momento non so quanto sia completo il pacchetto, incluso quello degli esterni. Io qualche interrogativo ce l'ho sul Milan, in attesa di capire anche quello che potrà dire Leao e potrà fare Gonzalo Ramos. Però non so lei come vede questa programmazione del Milan. Io un po' a rilento.
1: Allora, sicuramente diciamo rispetto alle big dichiarate o comunque di blasone, è quello un po' più indietro. Dopo, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto comunque che Amorim ha tenuto fede a quello che vorrebbe fare, quindi ha le idee chiare. Questo, se viene seguito da un punto di vista di mercato, è un punto di vantaggio. Se invece viene poi disatteso da un punto di vista di mercato, diventa uno svantaggio, perché se un mister arriva con dei crismi certi, con dei dogmi quasi, poi questi dogmi necessitano di alcune caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e anche psicologiche dei giocatori, cioè tu devi prendere i giocatori adatti a questo tipo di gioco. Immaginiamoci di Gasperini che a Bergamo, se a Bergamo non li avessero presi i giocatori con le caratteristiche corrette, come anche alla Roma, certo, nel momento stesso. Se qua succede la stessa cosa, Amorim, che non ha il background e nemmeno la carriera, il pedigree, diciamo, che ha Gasperini o che hanno degli allenatori forti, lo si brucia subito, diventa problematico poi andare a ripescare. Quindi adesso diventa clamorosamente importante che la società si affianchi molto bene a Morin e lavori per quelle che sono le sue richieste, perché altrimenti alle prime 2, 3, 4, 5 difficoltà, e ci saranno perché ci sono per tutti, viene messo in discussione l'allenatore e poi perde di valore tutto quello che ne consegue. Dopodiché è chiaro che è prestissimo, è quasi assurdo giudicare adesso il percorso. Certo, il Milan in questo momento, anche a livello di rosa, è evidente che ha qualcosa in meno rispetto alle big.
0: Sì, perlomeno alle prime della classe. E poi ci sono anche i temi, ecco, parlavamo di serenità ambientale, se ne è discusso tanto ieri, lo facevamo anche in compagnia dei colleghi di Milan News. Maignan e Rabiot, per carità, hanno avuto il mondiale di mezzo, ma addirittura hanno un supplemento di ferie fino a dopo Ferragosto, e invece se vediamo Thuram, ha giocato anche lui nel mondiale, seppur poco, ma comunque con la Francia si è liberato nello stesso esatto momento, è già rientrato. Lautaro Martinez è arrivato in finale ed è già rientrato, quindi anche i senatori, mister, che rientrano praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, ha fatto storcere il naso più che a qualche tifoso. È una gestione un po' singolare, devo dire.
1: Qua il problema è come sempre nel manico, è inutile per qua tanto discutere, cioè il problema più grosso del Milan non è il campo, è fuori dal campo. È questa gestione un po' naif, diciamo, di tutto quello che deve essere invece una gestione dritta, come un fuso. Cioè, se immaginatevi a parti opposte, non so, la gestione dell'Inter, se fosse così, no? È diventata una gestione super l'Inter perché ha imposto delle regole, c'è un attaccamento alla maglia, c'è una dedizione, ma questa caratteristica di attaccamento e di dedizione alla maglia viene con l'esempio. L'esempio prima lo deve dare la società con la serietà, poi i big, i senatori, e chi entra a far parte di questa cerchia rispecchiando i valori di società e big. Se questa cosa non c'è, quindi manca la società forte al Milan, è inutile girarci tanto intorno, mancano i big forti, mancano anche i big forti. Chi è il punto di riferimento in campo? Chi è il leader in campo del Milan? Può essere un leader tecnico Modric, ok, 40 anni e un anno al Milan. Non può essere questo il riferimento del Milan. Quali sono i punti di riferimento? Poteva esserlo Leao, ma abbiamo visto che è un po' troppo altalenante, non può essere lui. Può essere Rabiot, e il tuo esempio Rabiot è questo, che rientri dopo? Cioè, capiamo che c'è qualche problema più profondo che noi da fuori, meno io che sono diciamo un osservatore, non posso percepire. È sicuramente un problema societario, prima ancora che di campo.
0: Sì, ambientale interno, quindi anche lì secondo me ci sono veramente tanti nodi da sciogliere. Abbiamo ancora qualche minuto però, mister, quindi le chiedo anche di altre squadre, un po' perché hanno operato bene sul mercato, un po' perché sono state quelle che hanno sorriso alla fine dello scorso campionato. Roma e Como, che impressioni possiamo avere, che aspettative possiamo avere in vista dell'inizio del campionato? Perché anche qui di acquisti ne sono arrivati, la Roma, Castro, Kulierakis, sta arrivando Molina, forse arriva Mora dal Porto, mentre per il Como Chalobah, grande esperienza dal Chelsea, Couto interessante dal Borussia Dortmund, Cuenza dal Barcellona, Liberali, insomma sono squadre che hanno fatto un bel mercato, intelligente, tecnico, e due squadre che hanno fatto vedere anche ottime cose già nello scorso campionato. Che aspettative possiamo avere su Roma e Como?
1: Ma adesso a questo punto diciamo che nascondersi diventa un po' complicato.
0: Eh sì.
1: Cioè, se partiamo da questo presupposto, l'Inter in questo momento è la squadra da battere, ma non per partito preso, perché ha vinto il campionato, ha perso qualche giocatore, ma non più di tanto, nel senso li ha messi dentro anche se trovasse il terzino destro, diciamo che la rosa è compensata rispetto all'anno scorso e quindi il livello è ancora quello e quindi resti sulla carta la squadra da battere. Subito dietro ci possiamo mettere il Napoli, che ha lavorato bene, però il Napoli anche lui ha qualche incognita, cambia il mister, cambiano un sacco di cose, va via Lukaku, insomma Napoli è una squadra forte sicuramente, ma non è detto che sia pronta a vincere, così come lo è la Juve. Dietro a queste tre cosa ci mettiamo? Anche l'anno scorso diciamo la classifica ha detto Como e Roma, quindi Como e Roma che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari, cioè la Roma ha un calcio identitario perché Gasperini è un mago da questo punto di vista, perché ha già portato caratteristiche chiaramente visibili in un contesto come quello della Roma. Quindi a me piace Gasperini, ma al di là che piace Gasperini mi piace anche la Roma, perché ha già questa identità, si è identificata molto con il mister e quindi è una squadra che diventa pericolosa per i primi posti, sì, anche per i primi posti, e questo è un discorso. Passiamo di là, Como, qual è la squadra più talentosa? È chiaro che è il Como, non c'è tanto da discutere, e il talento si è associato alla, come posso dire, alla capacità, alla
0: competenza,
1: capire, alla competenza, ma al fatto di capire di essere forti, si diventa forti davvero.
0: Ah, la consapevolezza,
1: cioè, l'autostima,
0: insomma.
1: L'autostima e la consapevolezza ti fanno fare, se sono gestiti nel modo giusto, cioè se non sfociano nella pressione, cioè se quel filo dell'alta tensione viene solo sfiorato anziché toccato e quindi presa la scossa, se ci sto sotto un millimetro a quel filo, questa squadra diventa clamorosamente importante. Perché l'anno scorso ha dimostrato un'identità tattica, un'identità anche a livello di comportamento in campo che conta. Quest'anno ha messo dentro anche qualcosa di esperienza in più, ha messo giocatori di talento ulteriore e quindi mi aspetto tantissimo dal Como. Adesso non si può più parlare di sorpresa. Il Como deve puntare ad arrivare nelle prime sei, perché è questo l'obiettivo della società, è questo l'obiettivo del mercato.
0: Eh sì, vedendo poi anche come riuscirà a rapportarsi con la Champions League, posto che fra i nomi che ho fatto prima ovviamente non avevo nominato Nico Paz, che è rimasto a Como anche per un ulteriore esborso non secondario proprio da parte della società. Così come chiudo poi, prima di salutarla mister, un'altra domanda però mi premeva farla su propriamente la squadra, il club che ha operato con maggiore quantità e soprattutto con maggiore solerzia in questo mercato, che è la Fiorentina. Parlavamo tanto in questi giorni di colpi molto tecnici, Mastantuono, Valdepeñas, anche lo stesso Lahir, Jiménez, Attà, non ne parliamo. Insomma, è un mercato anche qui molto interessante. Potrebbe arrivare anche Pellegrino dal Parma, peraltro sembra che si stiano avvicinando le parti. Paratici ha fatto un grande lavoro. Grosso è un tecnico ancora mediamente giovane con delle idee interessanti. La Fiorentina può riscattarsi in questa stagione?
1: Deve riscattarsi, perché dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Quando si fa un certo tipo di mercato, si mettono in campo determinate forze, è normale ed è giusto e corretto avere una linea che collega quello che è stato fatto prima e fuori dal campo con quello che succede dopo e nel campo. Quindi se io ti faccio un mercato di questo genere, è chiaro che non puoi non pensare al fatto di arrivare là. Là cosa vuol dire? Migliorare l'anno scorso? Assolutamente, perché è stato un anno travagliato e estremamente complicato. Sicuramente devi puntare a stare a ridosso a quelle famose sei posizioni che abbiamo detto prima, all'interno delle quali ci devono essere le big solite, ma ci possono essere anche a famoso Como, perché ha già dimostrato di poterci stare, La Fiorentina ha fatto più o meno la stessa scelta, cioè ha scelto di aumentare il tasso tecnico della squadra, di prendere un allenatore che lavora per il tasso tecnico e quindi combaciano le due cose, con un direttore sportivo di altissimo profilo, e adesso ci aspettiamo dal campo che queste cose rispecchiate sulla carta diventino realtà oggettiva sul campo. Quindi la Fiorentina è una squadra da seguire con attenzione, sarà una squadra, deve essere una squadra interessante e divertente.
0: E ce l'aspettiamo, peraltro esordio con la Roma, quindi già quella sarà veramente una bella partita, tutta da seguire nel primo turno di campionato. Mister, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, allora le auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie mille a voi, grazie, è stato un piacere, ciao, a presto.
0: Grazie a mister Giovanni Musa, sempre disponibilissimo e sempre ovviamente grande conoscitore di calcio. Noi stiamo andando in pausa, prossimo blocco avremo spazio anche per poi quello che sarà l'ultimo flash con la redazione di Tutto Mercato Web, ma nel frattempo potremo anche recuperare alcuni messaggi al 331 8200213, a fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, per ricapitolare un po' quanto è accaduto nella giornata di oggi e che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, prima poi di entrare nelle puntate dei giorni successivi. Ma intanto, come dicevo, c'è ancora qualcosa da dover analizzare. Diciamo di una giornata che ha regalato veramente tante trattative, c'era anche quella relativa a Obrador, perché poi prima abbiamo parlato effettivamente del Sassuolo, quindi è giusto riportare anche l'aggiornamento di Obrador, che ovviamente ormai già conoscevamo, non però al Torino, ormai addirittura d'arrivo. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni. Il 22enne spera di conquistarsi il posto e convincere i neroverdi ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della prossima stagione. Insomma, il terzino dunque va al Sassuolo. Dicevo, l'avevamo visto in prestito dalla Benfica al Torino, un'esperienza insomma dove non è sempre riuscito ad affermarsi con dei picchi di rendimento elevatissimi. Adesso l'occasione in nero-verde per il classe 2002. Era stata una metà di stagione spesa anche con poi un discreto minutaggio, era cresciuto un po' sul finale, non sempre, ripeto, sopra la soglia della sufficienza la classe 2002. Mentre per quanto riguarda anche altre trattative o situazioni, riportiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Banda, lo spinoso caso Banda. È arrivata un'altra importante novità sul caso appunto inerente al calciatore, che come sappiamo ancora in realtà sotto contratto con il Lecce, ma che di fatto ha disertato il ritiro estivo, si è reso irreperibile per parecchi giorni, poi solo più avanti è tornato a far parlare di lui, e la FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta oggi tramite la Federazione Libica del Sueli, che è la squadra in cui vorrebbe andare a giocare proprio la Mac Banda, dal momento che lo stesso giocatore risulta sotto contratto. Quindi il Sueli avrebbe voluto tesserarlo in quanto svincolato, ma il calciatore svincolato non è, quindi nulla da fare. Banda è stato avvistato al Cairo insieme alla delegazione dell'Al-Sueli, la squadra appunto libica, che sta preparando una pagina storica della propria storia, che è la prima partecipazione alla Champions League africana. Vorrebbe farlo con anche la Mac Banda, ma ripeto, al momento il contratto del calciatore scade nel 30 di giugno del 2027, quindi ancora è veramente un percorso tortuoso quello che dovrà percorrere da un lato la Mac Banda, dall'altro il Lecce, per cercare di concludere questa vicenda che ha avuto del grottesco per alcuni tratti. Per quanto riguarda invece gli altri aggiornamenti, ecco, ricordiamo anche quanto accade e sta accadendo con Dusan Vlahovic, perché il serbo torna in bianconero, ma non lo fa con il bianconero della Juventus, ma bensì con il bianconero del Beşiktaş di Istanbul. Sposa il progetto del club turco, allenato, prima ne discutevamo anche con Lorenzo Di Benedetto, da Vincenzo Italiano, che è appena diventato allenatore proprio del club turco. Vincenzo Italiano, che non lo aveva lanciato nel calcio, ma l'aveva lanciato sia ai massimi livelli, lo ricorderemo tutti, quello stratosferico primo campionato, prima metà soprattutto di campionato, con Vincenzo Italiano, appunto fece benissimo, e adesso lo ritrova proprio in Turchia con dei parametri contrattuali veramente folli da capogiro: 8 milioni netti a stagione fino al 2029, a cui si aggiungono dei bonus alla firma, a cui si aggiungono dei bonus raggiungibili in corso d'opera, e poi le commissioni agli agenti, che dovrebbero addirittura ammontare fra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, praticamente hanno speso un cartellino per acquistarlo nonostante fosse svincolato. Le richieste erano altissime dall'Europa, e che conta dai top campionati.
1: Achievement,
0: direi l'achievement l'hanno fatto gli agenti di Dusan Vlahovic, un discreto achievement economico. Dicevo appunto, in Europa i top campionati, nei top campionati nessuno era disposto ad investire quei soldi, e invece la Turchia ancora una volta dimostra di avere dei parametri e delle disponibilità economiche per soprattutto gli stipendi fuori dal nostro mondo. Quindi un in bocca al lupo a Dusan Vlahovic. Non c'è ancora l'ufficialità, anche se poi ci si sta avviando sempre di più verso alla conclusione anche di questa vicenda. Poi proseguiamo anche su le altre piste. C'è il Paris Saint-Germain ormai ai dettagli con il Parma per concludere l'acquisizione di Zion Suzuki, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra, quindi un innesto a titolo definitivo per i parigini, che prendono secondo me uno dei migliori portieri, devo dire, delle ultime annate di Serie A. Ripeto, a qualcuno piace, a qualcuno meno. Secondo me è un portiere pronto per fare un salto, non direttamente nel Paris Saint-Germain a quanto pare, perché potrebbe essere girato in prestito proprio per la prossima stagione. E come abbiamo detto tante volte, ribadito in più occasioni, potrebbe essere poi proprio la Juventus a beneficiarne, a prenderlo in vista del prossimo anno. E poi c'è Lukaku, che invece è diretto, ecco, a proposito di Turchia, al Fenerbahce, quindi sempre a Istanbul, ma su uno degli altri club storici, e una cessione che libera spazio, libera anche di un discreto ingaggio, ma ancora per cercare poi di fare ulteriori entrate. Bisognerà attendere altre uscite. Sappiamo che già da qualche giorno è sulla lista dei partenopei Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal, che nelle ultime stagioni non è riuscito sempre a dare il meglio di sé anche per problematiche fisiche, e quindi Gabriel Jesus è nel mirino, ma come detto bisogna prima attendere ulteriori uscite. Oltre a Lukaku, infatti, c'è il caso di Noah Lang, che piace all'Ajax. Anche qui però solito gioco ad incastri, solito domino. L'Ajax prima dovrebbe vendere Götze, uno dei talenti più interessanti del calcio belga, classe 2005, che piace al Paris Saint-Germain. Quindi se il Paris Saint-Germain dovesse effettivamente prelevare Götze dall'Ajax, a quel punto gli olandesi andrebbero su Noah Lang, e solo a quel punto il Napoli poi potrebbe andare ad approfondire i discorsi con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Insomma, ancora tanto in via di definizione, ancora tanto da approfondire, mentre non è tanta la distanza fra la Fiorentina e il Parma per Pellegrino, che si avvicina alla Viola, circa 20 milioni, anche se si sta discutendo sulla formula. Prima parlavamo con Edoardo Mammoli, che ci diceva di un Parma che deve trovare la quadra con la Fiorentina. La distanza non è incolmabile, ma ci parlava ancora di qualche passo in avanti da dover compiere, da una parte per la Viola, da una parte per il club giallo-blu. Però la Fiorentina dimostra di avere ancora grandissimo interesse nei confronti di Pellegrino, che sarebbe un acquisto volto ancora una volta ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo che già sta diventando sempre più folto. Poi c'è Christensen che lascia l'Udinese, anche qui ne avevamo parlato proprio ieri con Davide Marchiol. C'è stata un'accelerazione non scontata per l'Atalanta di Maurizio Sarri, perché Christensen non era ancora certo di partire, invece poi ormai pare tutto fatto per il suo trasferimento. Bisogna solo trovare i dettagli. Saranno 22 milioni più 3 di bonus che l'Atalanta dovrà devolvere all'Udinese, più una percentuale sulla futura rivendita che è stata inserita, 10%. Quindi un acquisto convinto da parte dell'Atalanta, che preleva il danese, come avevamo detto prima, calciatore utilizzato con grande continuità dai bianconeri negli ultimi anni, e ora pronto per fare un salto. Ripeto, poi dovrà essere abile a guadagnare minutaggio e a scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che ribadisco è un tecnico anche molto esigente dal punto di vista dei movimenti di pacchetto, quindi i singoli poi devono essere formati in un certo modo per risultare idonei a quelle che sono le sue idee. Per invece la Roma, ricordo a Rodrigo Mora, anche qui si sta lavorando per chiudere con una formula: 50 milioni, 25 milioni subito, 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di future rivendite. Insomma, il Porto è bottega cara, la Roma sta cercando di trovare la strada giusta per poi portare nella capitale il talentino portoghese. Mentre a proposito di talentini, prima leggevo un messaggio un po' critico nei confronti di Gasperini, che chiede investimenti sui giovani tutto tranne che italiani. Però dai, dobbiamo dire che Cacciamani, classe 2007 della Torino, è a tutti gli effetti un talento italiano, e sappiamo che la Roma sta cercando di, anche qui, di lavorare ai fianchi per poi magari riuscire a chiudere per l'esterno. Parliamo di un esterno mancino a tutta fascia, ripeto, classe 2007. L'anno scorso si è messo in mostra in Serie B con Ignazio Abate, con la maglia della Juve Stabia, quindi attenzione anche qui alla Roma, che continua a fare grande pressione anche per il classe 2007. E poi, a proposito di corsie esterne, c'è anche da considerare l'Inter, che sta lavorando per Spence, l'esterno del Tottenham. La valutazione minimo di 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più, bisogna definire per bene le cifre, di euro ovviamente, parliamo in parametri di euro. E l'Inter pare essere pronta a tornare alla carica per il calciatore, che ha giocato da titolare il mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel con l'Inghilterra, e adesso potrebbe trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Ci saranno dei contatti e dei colloqui ulteriori nelle prossime ore fra i due club per valutare la fattibilità poi delle operazioni e dell'operazione eventualmente in tal senso. Quindi attenderemo dei responsi anche per il classe 2000. Al momento, lo ricordiamo, sotto contratto con gli inglesi del Tottenham. Un'altra, insomma, pista molto molto interessante, questo giusto per ricapitolare un po' quelle che sono le trattative per queste ore di calciomercato. Calciomercato che poi si concluderà proprio ad inizio settembre, con vedremo quali colpi che verranno, che potrebbero essere chiusi. Ricordo sempre che il primo di settembre è la cifra, è la data da segnare sul calendario. Ormai siamo abituati a vederla a campionato già in corso, la chiusura del calciomercato, con la Serie A che avrà già visto varie partite disputarsi. Infatti le prime due giornate sono interamente nel mese di agosto, con le gare del fine settimana del 22 e del 23, poi del fine settimana del 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch matches. Ormai abbiamo sempre di più i vari spezzatini che si alternano all'interno del nostro campionato. Devo dire, non solo del nostro campionato, ma in Serie A ormai ci siamo veramente molto molto ben abituati. Bene, non lo so, ma diciamo che ci siamo abituati. Recupero comunque anche qualche messaggio che è arrivato al 331 82 00 213. Lorenzo scriveva: vedo una Juve troppo scolastica, lenta e prevedibile, i giocatori offensivi si bloccano troppo in fretta sulla stessa linea, vogliono tutti palla sui piedi ma nessuno fa un movimento senza palla. Credo che il tuo riferimento fosse ovviamente anche alla gara di oggi, vinta per 2-0, gara amichevole contro il Palermo, grazie gol di Ildiz e di Milik. Una Juventus che, dicevo, deve ancora sgrezzarsi in maniera definitiva, deve in realtà anche ancora completarsi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista del mercato. Quindi tenteremo poi di capire quello che saranno, una volta raggiunti tutti i colpi, anche le idee a tutti gli effetti di Luciano Spalletti. Intanto riporto anche alcune parole di Marquinhos, perché ricordo domani la gara fra Paris Saint-Germain e Aston Villa per la Supercoppa Europea. E Marquinhos ha detto che sarà una gara difficile, ma che c'è voglia di vincere, e che Luis Enrique riesce a trasmettere tanto, a comunicare bene, ad aiutare questo gruppo che, diciamo, qualcosina nel corso di 2 anni l'ha raggiunta. 2 vittorie consecutive di Champions League era qualcosa che non si vedeva da un'eternità, quindi è qualcosa, sì, sicuro è riuscito a trasmettere il buon Luis Enrique. Tanto fra poco stiamo provando ad approntare il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, vedremo se riusciremo a connetterci, altrimenti arriveremo noi fino alla fine, e appunto poi ricapitoleremo e riavvolgeremo il nastro per quanto sta accadendo e per quanto poi vedremo accadrà nei prossimi giorni. Ricordo pure che a livello di partite oggi ci saranno delle sfide per quanto concerne i preliminari delle coppe europee. C'è il terzo turno di ritorno di Champions League, già con tante squadre importanti impegnate. Kairat Almaty, Levski Sofia, di certo non rappresenta la partita più di cartello, ma Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, sicuramente già con squadre più abituate che abbiamo visto all'opera nella scorsa edizione. Poi Saba contro Larus, quindi Azzeri contro Danesi, Kauno Zalgiris, Dinamo Zagabria, Nek Nijmegen, Olympiakos, Stella Rossa, Apoel Bersheva, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjölby, e poi Sturm Graz Fenerbahce e Olympique Lione Sparta Praga. Queste le gare di Champions League, anche qualcosa di Europa e Conference League. Per l'Europa parliamo di squadre molto meno conosciute: Iberia contro l'Arn, Georgiani dunque contro i nordirlandesi, e poi in Conference League Apollon Limassol Brann e CSKA Sofia 1948 contro Panathinaikos. Ricordiamo poi che ci sono anche le squadre italiane impegnate, o meglio l'italiana, l'Atalanta, che attenderà poi i responsi delle altre sfide. Atalanta, che sappiamo, dovrà ancora affrontare il turno preliminare di Conference League per accedere alla fase a girone. Altri messaggi che arrivano: veniva scritto che Mora ricorda tanto quel futuro, diciamo, scarsone, traduco così l'espressione del nostro ascoltatore, di Bojan Krkić. Dice anche Bojan doveva diventare il nuovo Messi, ma vedremo. Per me un discreto talento, molto interessante, molto tecnico. Ieri ne parlavamo anche con uno degli esperti, degli accenti di esperti di calcio portoghese, Francesco Nicolato, che ci diceva giustamente che il giocatore poi interessava anche a tante altre squadre, che forse però sarebbe stato più idoneo per un campionato come quello spagnolo, e quindi in Serie A magari potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre con Gasperini chissà che non possa poi trovarsi qualche quadra. Io non credo sia uno scarsone, ecco, per così dire, dovrà essere valutato e valorizzato nel modo migliore in assoluto. Noi intanto stiamo per arrivare alla fine della puntata di oggi, come dicevo, di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Abbiamo ricapitolato un po' quanto accaduto sul mercato e anche quanto poi si sta muovendo per le prossime ore. Attenderemo magari degli annunci o delle ufficialità. Mentre qui altro messaggio ironico che arriva: dichiarazioni di Orsato, lo vedevamo prima riportate i suoi interventi a Sky Sport. Riportiamo l'arbitro al centro della partita, prepariamoci al peggio. Spero francamente di no, anche se devo dire che l'ultimo anno di Serie A è stato il peggiore da quando seguo il calcio. Dal punto di vista arbitrale si è visto veramente un caos fuori dalla gestione, con il caso Rocchi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda purtroppo anche la gestione dei fischietti sul terreno di gioco, non all'altezza. Quindi spero che possa cambiare qualcosa quest'anno, ma devo dire non nutro troppe aspettative, quindi prepariamoci al peggio, forse no, ma siamo preparati magari per quanto potrebbe accadere, magari la crescita di qualche fischietto potrebbe agevolare il tutto. Noi, come dicevo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Ci restano 3 giorni da passare insieme con questa programmazione. Poi ripeto, lunedì 17 ritornerà Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni e a Maracanà. Noi però ci diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda il palinsesto di TMV Radio si ricomincerà appunto nella giornata di domani con le dirette dalle 9.45 alle 10.45 con A Tutta C, poi Alessandro Santarelli, editoriale Rotocalcio dalle 11 alle ore 13 e poi il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17 sempre con TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Io ringrazio in cabina di regia l'immancabile Gabriele Latini. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Domani.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede quattro fasce orarie, una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, diciamo, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C. Però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: Sì, assolutamente, c'è questo problema che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale, quello della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento, ma comunque sicuramente Catania merita chiarezza, perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione, e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per per il primo posto. Intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante di esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque, sicuramente qualcosa in più ci aspetta da Catania, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro apporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C, che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a fine, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà Pellegrino.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
2: Sì,
1: Però
2: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere. Ma non perché magari hanno speso perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello. Però il Catania l'anno scorso, di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato, dando anche il là a un Benevento, comunque stratosferico, che ha ampiamente meritato la promozione diretta. Perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base un secondo posto sarebbe comunque fallimentare. Perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
2: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno probabilmente faticheranno, basta vedere la rosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli addii. Per esempio Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana, e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo, da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo, e se non mi sbaglio il Crotone adesso si ritrova con soli due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni. La prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari Non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita è sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme. Comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno acquisto, quindi è una situazione abbastanza complicata, e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche, e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C, che situazioni che invece, almeno per il momento, o boh, chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso. Mancare il loro apporto, però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.

0: campo. Viene in mente il Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati. Poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque, però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio. Basta vedere le piazze e basta vedere le rose che stanno allestendo. Il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così, poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo, magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato, però come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose secondo me un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia, Freccia Rossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona

0: struttura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico, mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco. Abbiamo provato a mettere in difficoltà, conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci, l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è cioè un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, non mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
1: Corrado Ferretto Bianco, Rossi.net. Senta,
0: Buonasera.
1: buonasera. Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre, diciamo, o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
0: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio. Per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano, come immaginario collettivo, una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario. Ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
2: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte, mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario, che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione prefallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
3: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato. Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
4: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
3: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà con l'obbligo di vincere?
4: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lo Monaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro al Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese, come le ha il Bari.
3: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono, alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.
4: Ma io sono tornato a Taranto per la terza volta. L'anno scorso sono arrivato a dicembre, ho fatto 18 risoluzioni, abbiamo costruito una squadra che è arrivata a un millimetro dalla vittoria del campionato attraverso la Coppa e attraverso il campionato, perso all'ultimo secondo in maniera... Io dico sempre che anche il diavolo ha fatto il calcio. Abbiamo una proprietà, la Disa, seria, trasparente, corretta, ambiziosa. Abbiamo una grande tifoseria, siamo oltre 2000 tessere di abbonamenti, è un record per i dilettanti. Poi di campionati di dilettanti ne ho vinti tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo, per noi abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato un appello, l'appello dei 5000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alacremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
3: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5000 abbonati che vorrebbe lei.
4: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti. In questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale di determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. La nostra, abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto. E ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5.000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare, attraverso sempre il campo, nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
3: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
4: Grazie a voi, a presto. A presto.
3: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che, lo ripeto, è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società Umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri. Una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa, appunto, a Perugia. Sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia, Freccia Rossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché, chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà, dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
5: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro silano. Marco Rizzo, Stile TV.
6: Buonasera mister, parlando alla fine del ritiro di Cascia, diceva, parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché siamo in una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
7: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi, nel senso che il primo, anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi da raggiungere e anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer, purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in due giorni successivi, qualcuno come Mattino ha dovuto giocare due partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato una partita e mezzo, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto a centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati. Diciamo che avrei voluto fare vedere i giocatori in queste due partite, che ne so, tipo Heinz, che è un giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto. E quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio, per esempio, sulle due partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita. E ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità. Però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevamo giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi, perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, sei giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. Quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e il lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare che una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
5: Raffaella Palumbo, sullo Salerno.
8: Buonasera mister. Buonasera. Tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
7: No, va bene, ma sai, quando, a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio, poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua, bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita, e non è bello che magari un tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più, adesso non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
6: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione che dal punto di vista tattico, se...
7: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con, sento dire, ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata. E anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi. Quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente, ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche, usiamo, diverse. E quindi questa è una squadra che da qui alla prima Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che se dico questo è perché è quello che pensiamo, senza farsi prendere da frenesia, perché gli entusiasmi li lasciamo in altre piazze, è vero, ha già vinto tutti i campionati e che sono contento che sia così. Noi siamo giustamente dentro il lavoro, però credo che abbiamo bisogno di, per vari motivi, di qualche giocatore che possa essere veramente di grande aiuto.
8: Quindi quali caratteristiche secondo lei mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
7: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma, io sono in contatto con chi rappresenta la società e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento, non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è il dottor Umberto Pagano, questi siamo, e credo che nessuno di queste componenti, di cui un componente di questi uomini di cui ho parlato, non sia al corrente di quello che ci serve. È solo questo, quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non c'avevamo bisogno di fare l'uscita, eravamo già completi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C. Una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno, a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Pro Vercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lumezzane Renato, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una tre giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16, con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juve Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo Nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte. Le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà, e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, mister Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro, un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina. E subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti, vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina, ma come dicevo vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo. Ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta C torniamo invece domani alle ore 9:45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata, ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia, e queste le parole di mister Gennaro Volpe, tecnico del Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, salve. Terenzi Alinoggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte 4, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco, però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose, perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'area, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini Messaggero.
2: Ciao.
3: Che ci dobbiamo aspettare in più dalla Dina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: No, il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata, non è stato facile poi raggiungere l'obiettivo, anche se poi siamo stati bravi ad evitare comunque una zona pericolosa con tutte le nostre forze, anche grazie poi al mercato fatto a gennaio. Quest'anno ci aspettiamo un passettino più in avanti. Chiaramente questo poi dipende da quello che vogliamo fare noi, perché io dico sempre alla squadra che tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, sappiamo che siamo messi in un girone difficile, perché a volte sento dire girone B, girone C, i gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno il girone B, perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è il Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
3: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiedere a questi ragazzi giovani che insomma che indicazioni hanno dato?
2: Ma i ragazzi che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza, sono ragazzi che stanno lavorando tanto, ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, è un salto importante, bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare, però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se lo merita, quindi abbiamo Di Giovanni Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
1: Anche oggi mancava un attaccante importante come Parigi, la sua posizione su questo caso?
2: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. Quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti i due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina-Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta. 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore... che Molina che è andato alla Roma e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me l'hanno dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo. Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì. Antonio, siamo stati nel campo del Racing. C'era Lautaro, c'era Milito, che dopo fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era González, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori. No?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello non lo ti fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi anni.
2: No. No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Fare una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà, secondo te, per... vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare. Ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità. molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
2: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
2: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
2: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tiempo. Debe arribar y ser un calciatore importante súbito. Han lasciado fuori a Rodrigo, calciatore que le ha dado tantas soddisfacciones. Yo prenderei a Rodrigo, no sé si es infortunado, no sé lo que ha sucedido. Pero Napoli dovrebbe vederlo, porque Rodrigo, con el atacante que hanno loro, puede ser que faccia bene, como qua. Puede jugar anche 15, que ama el centro avanti, que ha una fuerza física extraordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, como alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
2: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... En Platense, dove era, faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo si si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
2: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche
2: molto
1: migliori.
2: Bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
2: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante. Ecco, diciamo così.
2: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
1: Certo.
2: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, per che è la Fiorentina, per una Coppa di Champions, per una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
2: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale della sua carriera?
2: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
2: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
2: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. E cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
2: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
2: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà
2: qualcosa
1: per rilanciarsi.
2: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
2: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
2: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatore con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato nell'epoca mia di grandi calciatori e di grandi nazionali, campione del mondo nell'82, terzo.
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
2: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
2: L'America.
1: Sì. Non dicevo delle nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
2: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
1: giovanili
2: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
2: che si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti!

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia, come sempre, saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno. Speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213. Se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande, siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracato e ritiri. Lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece

In Serie A per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia, perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo. Si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Yıldız e di Arkadiusz Milik. Quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli. Sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissimo avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma, ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri, ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. Tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua
ad imperversare, che poi detta legge.

0: perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose. Rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per parlare di calciomercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kauno Zalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva, e poi il Fenerbahce che appunto poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata i turchi hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di queste sfide. Mentre a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa. C'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200 213, quindi andiamocelo a sentire.
1: Buongiorno Maracanã, Nicola Pisa, una domanda.
0: Ciao Nicola.
1: Queste voci di David sull'interessamento a Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto, obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda il portiere, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
0: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla. Bisognerà attendere se verranno poi approfonditi dei discorsi. Più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di Carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di monte ingaggi, però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovresti ridiscutere le condizioni, e se non dovesse fare bene vorrebbe dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico. Quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B. Vicario è assolutamente un piano B rispetto a, insomma, a Suzuki, e quindi non tocca all'italiano che aspettare e capire che tipo di sviluppi potranno esserci. Mentre per le altre trattative, ricordo, ecco, ribadisco, come Romelu Lukaku viene riportato anche sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web, sia ormai ad un passo dal Fenerbahce. Il Napoli, per volontà, ecco, di Aurelio De Laurentiis, ha un po' abbassato le proprie richieste, alla fine ha detto sì al trasferimento. Circa 7 milioni di euro il conguaglio per portare Big Roma in Turchia, una cifra alla quale però poi dovrà essere anche sottratto il 40%, perché ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno, poi il calcolo è abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce. C'è insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato al classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marinucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea, è la pista principale per colmare quel vuoto. Vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno, non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete. Durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui. Adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham. Starebbe per presentare una proposta iniziale, l'Inter insomma ci riproverà, vuole questo trasferimento e poi la decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo. Poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi. Il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di Tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo partire, tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
2: Sì, guarda, partiamo da Lukaku, che comunque è veramente a un passo, è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro, e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea, che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku, non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo sì, potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Lucca, che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus, e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi sì, c'è Mora che è un giocatore sempre più vicino alla Roma, c'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazioni. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
0: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, suspense se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili. E poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre perché sono veramente robe da capogiro.
2: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco perché dell'Inter non mi fido, visto quello che
0: mi ricordo, l'hai detto anche giorni fa.
2: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo, la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito, visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea. Quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Besiktas, sono 8 milioni di euro a stagione, e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo Italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo. Però diciamo che con Italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus, con Vlahovic che fino a quel momento, eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus. E alla fine, insomma, è un'avventura che si conclude, che secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirlo al meglio, è già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante, nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
0: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato, ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
2: Ciao, ciao Lucio, a dopo.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, questo ecco un punto in generale, peraltro il Besiktas sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Hradec Kralovecki, lo sa, poi anche il percorso europeo del Besiktas, che cosa potrà regalare al Besiktas stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tempo Radio Sport Calciomercato e ritiri a fra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calcio mercato e non solo. Andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per la classe 2002 bianco-nero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Niccolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Niccolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa non dovrebbe essere in dubbio. Nel frattempo Grosso ha anche recuperato Ulai, che insomma aveva saltato l'ultima partita al Viola Park contro il Deportivo de A Coruña per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave. Saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso e insomma c'è grande attesa per questa partita. Al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città è chiaramente un po' svuotata perché giustamente le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata a arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita insomma che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento, ovviamente non possiamo definirlo un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco, anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso. che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente, chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi Mastantuono sia al 100% e che possa giocare lui in quella posizione di campo. Lo vedremo, però ecco, mi aspetto ancora qualche sperimentazione. Mi aspetto anche per esempio un Dura a centrocampo, perché secondo me viene un po' sottovalutato questo calciatore. Vedo un po' in qua e là qualche formazione tipo della Fiorentina, e quindi ci si interroga sulla possibilità di vedere Ulai come mezzala, ci si interroga di vedere la possibilità di vedere Fagioli come mezzala. Alcuni ipotizzano anche un impiego di Mandragora, Konatà e appunto uno tra Ulai e Fagioli. Io dico occhio a Andur, perché da quello che abbiamo capito non solo piace tanto all'allenatore, ma piace tantissimo a Paratici. Ecco, se c'è un giocatore che in quest'estate di rivoluzione della Fiorentina ha sempre dato l'idea di essere quasi un incredibile, un intoccabile, quello è Sharon Dur. Ricordiamo peraltro il 50% del cartellino appartiene al Paris Saint-Germain, cioè al 50% di futura rivendita, per cui la Fiorentina non ha vagliato anche il mercato per questo giocatore, perché è consapevole che magari tra un anno può valere di più e che comunque la metà dei soldi li deve dare al club parigino.
0: Chiarissimo. Allora Niccolò, poi prima di salutarti rapidissimamente ti chiedo in 30 secondi il punto anche su alcune trattative di calciomercato. Ecco, su Fagioli che cosa può muoversi, perché leggevo come sempre degli interessi dall'estero, e poi se Torsvet potrebbe effettivamente ancora diventare un'opzione.
1: Fagioli è il nome principale tra quelli che possono dare alla Fiorentina una forza economica per fare gli ultimi acquisti, perché dopo che la Fiorentina ha messo fuori dal mercato Ken, in questo momento l'attenzione si è spostata su Fagioli. Si parla molto di Premier, ma non sono arrivate offerte concrete, per cui insomma io credo che poi Fagioli la Fiorentina o deciderà di venderlo di fronte a un'offerta congrua, oppure non solo se lo tiene, ma sarà anche un titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il resto delle trattative, la Fiorentina ha da un po' di giorni bloccato Matteo Pellegrino. Sappiamo che insomma Paratici stravede per questo calciatore, però ecco, tutto è legato alla partenza di Piccoli, un Piccoli che viene molto accostato al Bologna. Da quanto ci risulta l'interesse c'è, però al momento non c'è né l'accordo sulle cifre, perché la Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre ai 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni Chiaro. Molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo. Ecco.
0: Molto chiaro. Niccolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a Niccolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Torsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Torsved, ma prima come sempre parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
2: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi se qualcuno si sofferma solo sul risultato, vedo un 4-1, magari è stata una sconfitta pesante, però fino all'espulsione di Lorientè al 75esimo le squadre erano sull'1-1, nel primo tempo c'era stato un Celta migliore del Sassuolo, nel secondo tempo si stava vedendo invece un Sassuolo migliore rispetto agli spagnoli. Con i tedeschi invece è stata una sfida più aperta, bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con Pinamonti e Volpato. Aquilani in questo periodo sta provando soprattutto il 4-2-3-1, però Non so se questo sarà poi il modulo definitivo, perché in questo momento c'è emergenza soprattutto in difesa, perché la difesa che è scesa in campo in questo precampionato non è quella che sarà poi la difesa titolare a fine calciomercato, perché poi sta solo a fuori in questo momento Izes, Valukiewicz, ha avuto fuori Doig per un paio di settimane, ha fuori Kandé, deve acquistare un terzino destro, acquisterà un altro terzino sinistro, probabilmente arriverà anche un altro difensore centrale, quindi c'è veramente il cartello lavori in corso in casa Sassuolo, occorrono dei difensori, perché poi se andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma, hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Bitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni, insomma, dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio, che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino, che non aveva rinnovato, poi è ritornato in Nero Verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no? A disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo, insomma, il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende, insomma, che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni, e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo, insomma, in via di rodaggio.
0: Eh sì, con tante trattative ancora da dover definire, dunque poi ecco, tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto ecco da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie, volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi, quello di Zappa del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
2: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio c'è anche Darmian, che è tutto totalmente diverso.
0: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
2: Sì, è un profilo totalmente diverso, ad esempio, no, rispetto agli altri. Tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto, insomma, escluse le big, accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché a Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico, una parte della tifoseria non l'ha dimenticato, perché lui spinse tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla. Però certo. Sulla destra dicevamo, sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero, perché in Italia ci sono prezzi elevati, ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli che sta per andare al Napoli, quasi per 8 milioni di euro, no? Un terzino, con tutto il rispetto, chiaramente molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante, lo sta facendo il Napoli. Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo, perché non ritiene ad esempio congruo la valutazione fatta dal Catanzaro. Quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti
0: devono essere piazzati.
2: Cinquegrano dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori come detto dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz, che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno almeno nelle idee dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare anche sulla destra.
0: Sì, beh, duttile si è riadattato, però certo, come hai detto tu Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini, perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rossoblu. Quindi ti chiedo, Dominguez, quanto è vicino, eventualmente che tipo di colpo sarebbe, e poi come sempre la tiritera su Pinamonti che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari, queste trattative, i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
2: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa Aliu Fadera del Como, che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, non ha convinto tantissimo il vice Lorientè, arriverà quest'anno a Dominguez, secondo me devo dire, è un colpo interessante, perché come raccontavi tu, insomma, il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
0: esatto,
2: magari
0: con io un lo vedo
2: positivo, sì, offensivo, dove c'è qualità, perché poi è arrivato anche Azic, no? Che è un altro elemento lì da tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà, che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rosa, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti, i tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto lì Twitch dopo solo rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce, cioè del Galatasaray, vi parliamo comunque di proposte importanti, dovrebbe arrivare, diciamo, una maxi proposta superiore a 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni, insomma, più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere il Sassuolo a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Dellungo proprio su tutto lo stato web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto, magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, e ci sono, diciamo, in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio. Poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio, diciamo, in questo momento è in poll per ingaggiare Pinamonti.
0: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
2: A te, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo, che come dicevamo ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dall'Udinese all'Atalanta, il difensore Passen nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese. Meritava un salto, certo quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino, prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi, pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino. La trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile, quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino insomma non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello di d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su TMV Radio con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, che prosegue come sempre con gli aggiornamenti sul calciomercato e ovviamente sull'avvicinamento alla stagione ormai calcistica, al campo, al manto verde, al pallone che rotola. Siamo sempre più vicini al ritorno della Serie A, sperando che poi il livello del campionato e delle partite possa essere accettabile o perlomeno gradevole agli occhi. Sappiamo che l'ultima stagione in Serie A, per vari motivi, che fosse dal punto di vista dell'espressione calcistica o che fosse dal punto di vista della gestione arbitrale, non è che sia stata un'annata così idilliaca, per usare un eufemismo. Fra poco ricapitoliamo un po' alcuni aggiornamenti di mercato. Intanto vi riporto che Nahuel Molina è arrivato nella capitale, con un altro aggiornamento per quanto riguarda la Roma, sempre molto attiva sul mercato, quindi ormai è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini, l'esterno argentino ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete, Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente, leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKenny, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo, Massimo, però no, tranquillo, intanto tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente. Certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento ho venduti già 10.000 biglietti. Parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa. Devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato la Fiorentina dovrà ancora fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici. È una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante.
1: Esatto,
0: tra l'altro
1: esatto.
0: Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Dicevo prima, avere Pellegrino e Ken comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, a centrocampo. Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo. E c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare. Si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa. Mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa. Ecco, ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, la Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo?
1: Sì.
0: C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo tra virgolette del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero,
1: e poi invece risultò tutt'altro che semplice e complicò un po' l'annata della squadra viola, no? E invece quest'anno è chiaro, all'inizio vederti quelle squadre che hai nominato te fa paura, però forse sono di quelli che pensa che è sempre meglio trovare le grandi squadre all'inizio che non quando sono entrate in condizione sia fisica che mentale giusta. Dunque Roma, ecco, ad esempio, prima giornata del campionato, Roma-Fiorentina è uno spettacolo, ecco.
0: Sì.
1: Mi immagino proprio, la Roma la conosciamo, Gasperini lo conosciamo, però hai detto bene, Fabio Grosso è un ragazzo ambizioso, pratici sotto traccia, senza parlare tanto, sembra che abbia lavorato bene. Se riescono anche a tenere Ken, con tutti i problemi che Ken può avere, caratteriali e tutto, però se ritorna il giocatore di 2 anni fa, insomma, la Fiorentina va a Roma e se la gioca senza paura, come giusto che sia.
0: Ah, su quello non c'è veramente da discuterne, quindi sì, sono d'accordo con te. Paratici, ora la palla passa Grosso, Paratici ha fatto un lavoro egregio, hai detto bene, anche su tutti i reparti, perché ha cercato di colmare tanti vuoti, difesa, centrocampo e attacco. Però ecco, passando anche ad altre squadre, Massimo,
1: sì,
0: dicevo proprio, a questo punto mi ricollego anche alla Roma, perché poi pure la Roma è una di quelle squadre che ha operato tanto, è arrivato un attaccante molto interessante come Castro, Kulirakis dal Wolfsburg, ci sono poi altre voci, Mora dal Porto, questo talento del 2007 potrebbe arrivare, Gasperini come sempre molto esigente, Massimo, lo conosciamo, vuole tanti giocatori soprattutto sul fronte offensivo, però mi sembra che anche qui si sta costruendo una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Giampiero Gasperini.
1: Ed è giusto che sia così, perché ha fatto un capolavoro l'anno scorso, portando al primo anno la Roma in Champions, e non era per niente scontato. Già l'anno scorso si era un po' lamentato per un mercato che insomma non lo aveva soddisfatto, diciamo
0: al 100%,
1: ma forse neanche al 70%, però poi è arrivato Malen, che ha sistemato molto nell'ultima parte del campionato, e anche quest'anno gli arrivi che hai detto te sono giocatori assolutamente importanti per il gioco di Gasperini, ma lui come sempre non ha peli sulla lingua. Ed è giusto che sia così, perché
0: la sua forza, dai.
1: Esatto. Roma è una piazza che ti fa 70.000 sold out tutte le domeniche. C'è grande aspettative. Sicuramente lui pensa al campionato, ma c'è da pensare anche alla Champions League. Dunque è giusto che pretenda almeno ancora quei due o tre giocatori che secondo lui possono far fare il salto di qualità. Ma la garanzia, al di là dei giocatori, è davvero l'allenatore, che secondo me è quasi unico, perché ovunque vada, tante volte anche con giocatori normali riesce a fare dei miracoli. Dunque, se ha richiesto quel tipo di giocatori che magari non sono conosciuti da tutti, perché chiaramente si vedono giocare poco, però se lui li vuole, evidentemente sa che ci sono
0: fidiamo.
1: Delle qualità importanti. Sì, assolutamente sì.
0: Ce l'ha insegnato nel corso delle lunghe stagioni all'Atalanta. Poi sarà bello vedere anche questo reparto offensivo, perché dicevo, Castro è un giocatore che a me è sempre piaciuto, deve ancora magari fare uno step, non è un ragazzino ma è ancora abbastanza giovane, perché a 21 anni ne deve fare 22 a settembre. Secondo me può giocare per caratteristica anche insieme a Malen, è stato un tema degli ultimi giorni. Poi è Dybala, eventualmente bisognerebbe vedere se rimane Mora, meglio se arriva Mora, poi Pellegrini è rimasto. Lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Malen è stato stratosferico nel 2026 e dovrà confermarsi. Masto, lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Malen è stato stratosferico nel 2026 e

0: partite importanti, altre sicuramente potrà recuperare, però Castro sì, perché è un giocatore che fa tutto, è un giocatore che gioca per la squadra, attacca la profondità, secondo me si integra molto bene con Malen, è un giocatore argentino che c'ha grinta, che presa su tutti i palloni e poi la vede la porta, non è uno che non sa fare gol, dunque penso che. E poi insomma Gasperini quando parla bene di un giocatore in questo modo evidentemente vuol dire che il giocatore c'è, perché insomma appena arrivato ne ha parlato con grande entusiasmo, è il giocatore che cercava. E poi all'Atalanta ricordiamoci che pur cambiando tanto lì davanti, ma spesso ha giocato con le due punte.
1: È vero. Sì, sì, tante volte sono visti, poi sai, giocatori molto tecnici che secondo me riescono anche a dialogare bene, per questo vedo Castro, esatto. E Malen, sono due giocatori che sanno anche trasmettere il pallone. Sono molto curioso, devo dire anch'io, di vedere la Roma e poi vado anche sulle altre, continuo il giro, vado anche sulla Juventus, ti chiedo come stai vedendo questa pianificazione, perché dopo la fine dell'ultimo campionato era a pezzi un po' come il Milan, Carnevale ha provato a muoversi, sono arrivate le entrate di Alej Begovic, è arrivato Colomani, quindi si sta completando la squadra, deve arrivare il portiere. Come stai vedendo questa Juventus? Perché Spalletti si dice fiducioso del lavoro, posto che qualcosa deve ancora migliorare.
0: Sì, io mi fido molto di Spalletti perché lo considero ancora uno dei migliori, lo considero un allenatore, quello che ho sempre detto, nonostante sai, ci sono degli allenatori di una certa età che magari non vogliono cambiare, che hanno le loro idee, invece molto moderno, nonostante sia un veterano del calcio, è uno che studia, che va a vedere i ragazzi giovani e dunque ha un'idea di calcio che secondo me per il calcio moderno è molto giusta e corretta, però manca qualcosa secondo me ancora, sì, il portiere, manca qualcosa a centrocampo ancora, vedo che Carnevali si sta muovendo con molta cautela, secondo me c'è grande paura di sbagliare dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, non tanto di spendere,
1: anche comprensibile,
0: eh sì, certo, perché la Juve ha speso malissimo negli ultimi due anni, spendendo veramente tanti soldi e ti trovi ancora in casa Cop Miners, però che è un giocatore che molto probabilmente non c'è più fiducia in lui. Io credo che ecco, a centrocampo la Juventus difetti ancora un po', ad esempio si era parlato, no, di Lobotka, che era un giocatore che poteva servire e che piaceva ovviamente tanto a Spalletti, avendolo avuto l'anno dello scudetto. Ecco, secondo me un giocatore come Lobotka con quelle caratteristiche a Juventus manca. Poi davanti con l'arrivo di Colomani, Alej Begovic è di prospettiva, c'è Yildiz con Seysal, insomma la Juventus la squadra ce l'ha, però ecco, per competere con l'Inter mi sembra, perché io metto ancora l'Inter davanti a tutti,
1: anche io,
0: e penso che ancora qualcosina debba fare.
1: Sì, competere per lo scudetto per me è ancora un qualcosa di, non voglio dire remoto, ma quantomeno ancora lontano, così come lo è lontano e forse ancora di più per il Milan, Massimo, perché il Milan è una di quelle tra virgolette che mi preoccupa di più lì davanti. Sì, sono visti gli acquisti di Gonzalo Ramos e di Kylian, però poi non si è mosso nulla, Leao ancora un nodo da sciogliere, dovrebbe rimanere, mi chiedo con quali prospettive, magari il tecnico portoghese Amorim potrà dargli una mano. E poi ti devo dire la verità, Massimo, anche in amichevole non si è visto un granché, è vero che il calcio d'agosto dà delle indicazioni relative, ma anche contro il Chelsea è stato un dominio degli inglesi, quindi le indicazioni non sono positive secondo me né sul mercato né ancora a livello di gioco.
0: No, per niente, anch'io essendo anche comunque un simpatizzante del Milan, poi il Milan insomma ci ha rappresentato per tanti anni, no? Cioè, e dunque speriamo sempre che sia una delle squadre protagoniste. Devo dire che sì, subito ha fatto i due colpi, che stava ancora per finire il campionato o era appena finito, e tutti, mi ricordo a Maracanã, a dire però il Milan è già partito bene, perché insomma mettere a posto l'attacco e un giocatore come Gila, poi si sono fermati e devo dire la verità,
1: più di un mese.
0: Molto poi di più. C'è il problema di come hai detto te, di

0: aspetta un attimo, chiedo scusa.
1: Vai tranquillo Massimo, di Leao immagino, un riferimento forse a lui.
0: Che, sinceramente, perdonami Lucio che ho avuto un problema con la macchina.
1: Vai,
0: no,
1: tranquillo.
0: Leao che comunque secondo me non avrà una situazione facile, perché l'anno scorso si è lasciato male con la tifoseria. Insomma, è un giocatore che deve ritrovare la fiducia anche dei tifosi, e mi sembra che manchi qualcosa. Anche questo giocare con la difesa a tre, boh, non la vedo una cosa dove il Milan possa essere oggettivamente
1: efficace, certo.
0: Efficace, però poi sai, il calcio come hai detto te, l'agosto può cambiare tanto. Mi aspetto che possano arrivare ancora, anche in questo caso, almeno un paio di giocatori, perché così com'è la squadra oggi mi sembra che non possa lottare per qualcosa di importante.
1: No, al momento non è certamente completa. Massimo, tra poco ti libero, allora però prima ti chiedo, ecco, tra Inter e Napoli, ancora tu prima dicevi l'Inter la vedi davanti, peraltro sta tornando a trattare Spence per la fascia destra, l'abbiamo visto impegnata al Mondiale con l'Inghilterra, quindi ti chiedo, ecco, anche qui che cosa vedi per le due squadre che poi si sono spartite gli ultimi scudetti, Inter e Napoli.
0: Sì, allora il Napoli ha un mercato fermo, anche perché è una squadra comunque già competitiva. Adesso c'è Lukaku che dovrebbe partire, insomma, da quello che si legge, no? E poi stiamo a vedere anche Allegri come interpreta, perché negli ultimi anni Allegri è stato comunque un allenatore che ha prodotto un gioco molto difensivo, no? Sia a Torino con la Juve e a Milano l'anno scorso, insomma, sì, ha fatto bene all'inizio, ma poi nella seconda parte secondo me anche lui è inciso nel non riuscire a portare il Milan in Champions League. Però qui è costretto a giocare con una squadra e un modulo diverso, perché ha giocatori completamente diversi e dunque si dovrà adattare a un altro tipo di gioco. Staremo a vedere, ma la sensazione è che l'Inter invece, sai, io dico sempre Lucio, il Milan negli anni 90 aveva un ciclo di giocatori e chiunque arrivasse si integrava, difficilmente sbagliavi l'acquisto. Poi c'è stata la Juve dei 9 anni, stessa cosa. Adesso è il momento dell'Inter, che ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e quando vanno a comprare uno o due giocatori sono funzionali comunque al gioco della squadra. Anche Spence, l'ho visto ai mondiali, a me è piaciuto molto. È tornato un Lautaro pieno di voglia, mi sembra, Çalhanoğlu lo stesso. Mi sembra che ancora siano un passo in avanti rispetto a tutte le altre squadre.
1: Sì, io la vedo allo stesso modo. Il vuoto destra era importante, ma con Spence secondo me verrebbe colmato bene, sarebbe la migliore tra le ipotesi che si sono fatte in questa estate, punto di vista puramente personale.
0: No, ma sono assolutamente d'accordo con te.
1: Sì, un giocatore, secondo me, ecco, se bisogna spendere qualche decina di milione per Spence, si può fare. Massimo, io ti ringrazio veramente per la disponibilità che ci hai dato, adesso ti lascio allora al tuo proseguimento di giornata, grazie ancora veramente.
0: Grazie,
1: alla prossima.
0: A te Lucio, alla prossima, buona giornata, ciao.
1: Grazie a Massimo Orlando, una piacevolissima chiacchierata in questo blocco. Arrivavano anche dei messaggi al 3318200213. Veniva chiesto prima da Robertino da Torino, che saluto come sempre, partecipe con i suoi messaggi. Se Kane non azzecca la stagione, chi fa gol nella Fiorentina? Guarda, io credo che tra virgolette il rischio è che quando tu hai il tuo attaccante titolare, se ci credi è perché pensi che possa continuare ad incidere a livello realizzativo. La Fiorentina lo tiene perché pensa che possa tornare comunque a segnare sui parametri, spera sui parametri di 2 anni fa, poi magari una via di mezzo tra quello che si è visto l'anno scorso e quello di 2 anni fa anche potrebbe già essere soddisfacente. Vediamo, ecco, anche sull'esterno chi potrebbe arrivare, perché a sinistra, prima ne parlavamo anche con Niccolò Righi, serve magari un esterno che possa portare in dote qualche gol. Io sono curioso anche di capire Mastantuono, che non è mai stato propriamente un bomber assoluto anche in Argentina, un giocatore che ha qualche gol nelle gambe, certo, se riuscisse a crescere dal punto di vista realizzativo, ecco, lì avresti già anche un ulteriore poi passo in avanti. Francamente sono anche curioso di capire Gudmundsson che cosa possa fare, perché al Genoa era un calciatore che incideva anche sotto porta. A Firenze io sono stato in passato anche molto critico, è stato l'opposto. Certo, è una considerazione in realtà interessante, Roberto, perché io ritengo che poi magari nel pacchetto offensivo sugli esterni servano ogni tanto calciatori che possano avere una decina di gol almeno nelle gambe. La Fiorentina non ne ha tantissimi. Ci si augura in Casaviola che possa essere Ken a trascinare da questo punto di vista. E poi Federico dice: se l'attaccante a sorpresa di quest'anno fosse Milik della Juventus, bah, non lo so, Federico. Ha segnato questo gol in amichevole. Gabriele Latini in cabina di regia mi consiglia uno al Fantacalcio. Ho preso uno, insomma, un sesto slot direi che possa magari rappresentarlo. Vedremo Milik. Già il fatto che possa tornare a giocare con continuità glielo auguriamo, perché nell'ultima stagione i minuti disputati erano stati 34 in totale. Non tanto, però ce ne andiamo in pausa, torniamo qui ancora con TV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Andiamo avanti con tanti focus sulle varie squadre di Serie A. Io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00213 per partecipare con le vostre domande e le vostre opinioni. Però abbiamo riportato proprio poco fa delle varie trattative che stanno coinvolgendo il Parma, sia in entrata che ovviamente in uscita, e quindi facciamo un po' il punto con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Tra poco arriviamo alle trattative di mercato, perché mi sembra che si stiano scaldando definitivamente alcune piste, ma prima ti chiedo del campo, perché come sempre ricordo che ormai ci si sta propinquando al turno, ai 32esimi di Coppa Italia. Fra tre giorni l'esordio con il Catania, ti chiedo anche la sfida di due giorni fa invece contro la Sampdoria, per carità, pur sempre in amichevole, ma che tipo di indicazione ha dato? Quindi un po' di temi di campo e poi andiamo sul mercato, Edoardo.
1: Sì, parlando di campo, avevamo già parlato settimana scorsa di come il Parma sembrasse nelle ultime amichevoli un po', diciamo, affaticato dai carichi della preparazione. Io mi aspettavo che magari ci potessero essere delle risposte anche in questo senso contro la Sampdoria, e sono arrivate però non molto positive, perché il Parma si è visto molto, molto affaticato, diciamo. La Sampdoria si vedeva come stesse meglio sul campo, ma anche lo stesso Corradi ha ammesso come nel corso dell'ultima settimana la Sampdoria avesse un po', diciamo, allentato i carichi e quindi ne avessero giovato dal punto di vista della prestazione. Da questo punto di vista invece il Parma non ha fatto lo stesso, ed era evidente appunto che, insomma, le gambe fossero molto pesanti. A fine partita anche lo stesso Cuesta è apparso un po' corrucciato, diciamo, per l'esito e per l'andamento della partita, e ha sottolineato come la squadra, come debbano lavorare appunto sull'aspetto della competitività piuttosto che sul concetto di gioco. E niente di allarmante, ovviamente si spera. Il fatto è che ovviamente in questa fase della preparazione non sempre le gambe rispondono a quanto dice il cervello, e quella speranza ovviamente che sia per la Coppa Italia sia per la prima gara di campionato il Parma, diciamo, magari allentando anche un po' questi carichi, riesca anche ad avere delle risposte a livello di prestazione.
0: Certo, poi lo diciamo sempre, tra gare ufficiali e gare amichevoli c'è una grande differenza, però delle indicazioni si possono trarre sicuramente. E da qui mi sposto al mercato invece. A proposito di indicazioni, Edoardo, non posso non partire da Pellegrino, che poi ovviamente potrebbe fare aprire il vaso di Pandora delle altre operazioni di mercato anche in entrata. Però ecco, ti chiedo quanto siamo vicini alla cessione di Pellegrino, perché mi sembra di capire che non si è mai stati così vicini all'addio.
1: In realtà io, da quel che leggo, da quel che capisco, è una situazione un po' sibillina, più che altro per il semplice fatto che si continua a parlare della situazione di Pellegrino, di un accordo raggiunto con la Fiorentina, ma come siano da limare ancora gli ultimi dettagli col Parma. Quindi da questo punto di vista ancora evidentemente l'accordo con il club crociato non c'è, perché insomma il Parma ha sempre detto di chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro e che la volontà è quella di monetizzare al più presto, quindi o con un trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, in tal senso, diciamo che si può dire che si stia avvicinando, soprattutto per il fatto che la cessione di Piccoli è sempre più vicina, e quindi a questo punto la Fiorentina sarà libera di avanzare. In questo senso ti dico che sì, siamo sempre più vicini, siamo nel punto probabilmente,
0: però non vicinissimi, insomma, ancora.
1: Però almeno a mia sensazione, almeno a quanto io capisco, a quanto leggo, si parla sì di accordo con il giocatore, ma già nelle ultime settimane se ne parlava di come Pellegrino, diciamo, avesse già trovato un accordo con la Fiorentina. Però evidentemente se ci sono gli ultimi dettagli da limare con il Parma vuol dire che l'accordo non è stato raggiunto. Però io credo che il Parma non ha mai fatto le barricate per trattenere un giocatore, quindi io credo che, diciamo, sarà un percorso che probabilmente si svolgerà più velocemente rispetto alle ultime settimane, dal momento che si va verso l'inizio del campionato, però ancora non è conclusa, anche se sembra essere instradata sui giusti binari.
0: È chiaro, no, però hai fatto bene a specificare, insomma, ancora la distanza c'è, non incolmabile, ma c'è ancora distanza fra le parti, fra i club. Giusto il chiarimento. E poi, come sempre, i nomi da cui partiamo sono quelli più importanti. Ti chiedo anche per Suzuki, però ecco, qui finalmente si può arrivare alla fumata bianca in tempi ristretti?
1: Sì, qui sì, esatto, perché a quanto pare Paris Saint-Germain e Parma sono giunti all'accordo per una cifra pari a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Si parla di un acquisto a titolo definitivo, e a quanto pare i bonus, dalle ultime notizie, non sarebbero legati alle prestazioni di Suzuki, ma alle prestazioni della squadra in generale, del Paris Saint-Germain in generale. Quindi non so quali siano questi risultati ancora, però comunque evidentemente l'accordo tra il club parigino e il Parma è stato raggiunto, e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi, e poi dopo chissà, non sarà più affare del Parma, ma probabilmente è probabile che, visto che il Paris Saint-Germain non sta riuscendo a vendere Chevalier, è probabile che cerchino una soluzione di prestito per lui. E a quanto pare la Juventus sembra sempre in prima linea, ma ancora, anche in questo caso, è tutto da dirsi.
0: Eh sì, ancora da definire, però è chiaro che quelle poi saranno sviluppi che riguarderanno anche il diretto interessato nella questione. Però poi, Edoardo, ci sono anche le entrate, anche gli innesti del Parma, quindi ti chiedo, ecco, anche qui leghiamoci all'Argentina per quanto riguarda gli acquisti. Ti chiedo, dal Tigre finalmente ormai si sta definendo questo innesto in attacco, c'è grande curiosità, devo dire, per Romero, quindi ti chiedo anche qui dettagli un po', le aspettative sul giocatore, ma anche per altri reparti, leggevo dell'Argentina, perché per esempio per la difesa volevo capire che cosa può accadere, se può entrare qualcuno, addirittura di Rivero del River Plate, insomma un po' il ragguardo su queste piste che portano al Sud America e all'Argentina.
1: Sì, esatto, il Parma negli ultimi anni si sta sempre di più legando all'Argentina, ma anche già negli anni 90 c'era stato un bel legame. E la trattativa per Romero, sì, sembra effettivamente giunta quasi alla conclusione, con il Parma che si parla di una cifra pari a 9 milioni di euro, più ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che a quanto pare potrebbe arrivare a Parma nelle prossime ore, perché ieri si parlava di come fosse atteso in Emilia nelle successive 48 ore, quindi diciamo che tra oggi, ma a questo punto più probabilmente domani o il giorno seguente, Romero dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto. È un tipo di giocatore che io personalmente non conosco, perché non ho visto sue partite, ho visto solo i classici,
0: sì, neanche io, devo essere onesto,
1: su YouTube, però guardando un po' le sue caratteristiche sembra un attaccante molto mobile e di grande garra, come solgono essere gli argentini, e però fisicamente diverso da Pellegrino, perché Pellegrino è 1,93 m mentre lui è 1,79 m, quindi banalmente da un punto di vista di fisico parliamo di due giocatori diversi. In ogni caso sembra un attaccante che sa fare bene, sa fare gol, perché anche è stato capocannoniere del torneo di clausura, mi sembra, se non sbaglio, della passata stagione, terzo capocannoniere, quindi insomma un attaccante che vede la porta, e non è un dettaglio scontato.
0: No,
1: e quindi la curiosità di vederlo a Parma è tanta, anche perché col nuovo modulo di questa probabilmente si vedrà anche magari maggiori inserimenti, maggiore insomma passaggi tra le linee, quindi in questo senso lui e del Bilal Touré potrebbero essere un'arma in più. E invece per quanto riguarda Lautaro Rivero, è in realtà un'indiscrezione, una voce che è arrivata nelle ultime ore, quindi ancora molto, molto fresca. A quanto pare Lautaro Rivero è in uscita dal River Plate, perché la difesa del River è molto, molto affollata, è arrivato anche Nicolas Otamendi, e quindi il River Plate, che deve fare altri investimenti sul mercato, sta pensando a delle possibili cessioni, e tra questi potrebbe rientrare proprio Lautaro Rivero. A quanto pare, a quanto dicono dall'Argentina, il Parma avrebbe insomma messo gli occhi su di lui, avrebbe comunque chiesto informazioni. Il fatto è che adesso il Parma in questo momento attuale in difesa è più che ben coperto, perché ha molti centrali, tra cui tra l'altro voglio citare il fatto che Romero è di piede sinistro, il Parma può contare già su tre difensori centrali di piede sinistro, Valenti, Ndiaye e Drobnik. Quindi insomma in questo momento attuale tra le trattative in entrata, forse per il Parma vedo molto più difficile un investimento, tra l'altro importante, perché si parlerebbe tra i 6 e i 9 milioni di euro per un difensore centrale.
0: Beh, ha perfettamente senso, insomma, bisogna guardare anche banalmente alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Edoardo, io allora ti ringrazio per questa parentesi sulla Parma e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'approfondimento sul Parma, ma intanto ci spostiamo invece sulla Roma, attivissima fra partite amichevoli, ma soprattutto nelle ultime ore il calciomercato, e accogliamo in diretta Marco Campanella. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora Marco, la prima domanda che mi preme farti è se dopo 11 giorni di Gran Bretagna, come mi avevi detto quando ci siamo sentiti in via privata su WhatsApp, ti sei riabituato ai parametri delle temperature di Roma, perché credo che ci sia una leggera differenza o sbaglio?
2: Beh sì, lì ero con pantaloni lunghi, felpa, addirittura anche giacchettino.
0: Il sogno di molti qui.
2: L'outfit è ben diverso, anche se a Brighton rispetto a Cardiff, perché poi ci siamo spostati gli ultimi tre giorni per l'amichevole della Roma proprio contro il Brighton, faceva più caldo, si vedeva che era già un clima un po' più estivo. Per carità, nulla di lontanamente paragonabile,
0: dai le temperature.
2: Ma neanche quelle di maggio, registrate a maggio a Roma, per carità. Però insomma, ci siamo riavvicinati alle temperature estive.
0: Eh sì, però possiamo dirlo che vi siete un po' viziati a livello di temperature, quindi ora pagate lo scotto dell'agosto romano veramente.
2: Lo scotto sicuro.
0: Scotto è la parola più idonea per la situazione. Però al di là delle battute, Marco, poi arriviamo ovviamente al mercato, alle tante trattative che stanno venendo portate avanti. Ti chiedo nel complesso che cosa si porta dietro dalla Roma da questa avventura in terra britannica, perché lo diciamo ogni volta, il calcio d'agosto ha dei significati e dei valori relativi, però ecco, alcune risposte buone, altre decisamente meno, perlomeno a livello di prestazioni di alcuni giocatori o a livello di complessivo di squadra. Quindi il bilancio di questo mini torneo britannico qual è?
2: Sicuramente dal punto di vista dei risultati non positivo, no. Perché una sconfitta per 4-1 contro il Cardiff, poi sì, il successo col Newport, ma adesso è sempre una squadra di Serie D britannica, e poi di nuovo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, sicuramente lasciano un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato positivo perché si è potuto lavorare bene in strutture idonee e a temperature ideali. Questo sicuramente è la cosa positiva, anche un po' lontani dalla pressione che c'è nella capitale, poi lo sappiamo con il calciomercato, tutto si tende un po' a rimbombare su se stesso qui nella capitale, e almeno lì c'era un po', si respirava un po' meno pressione, insomma. Poi è chiaro, ci sono stati i primi due acquisti che hanno potuto lavorare in questo ritiro. Castro l'ha fatto interamente, Kouliratis è arrivato invece in corsa, e adesso c'è già un terzo acquisto che ha superato le visite mediche questa mattina, Nahuel Molina, e oggi appunto può considerarsi a disposizione di Giampiero Gasperini.
0: Eh sì, abbiamo visto anche una discreta schiera di tifosi ad accoglierlo a Ciampino, Nahuel Molina, che appunto, come detto bene, è atterrato poi nella capitale, anche se non è l'unica trattativa, Marco, ovviamente, che la Roma sta portando avanti, perché si parla ovviamente tantissimo nelle ultime ore di Rodrigo Mora, il talento del Porto, classe 2007, qualcuno la dava praticamente per fatta, poi qualcun altro invece ha cercato di calmierare. Ti chiedo quanto si avvicini, perché la Roma ha tentato anche poi di proporre varie formule al Porto.
2: No, si avvicini, mancano proprio gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Insomma, la Roma si è abituato che quando le trattative si portano per le lunghe è il momento in cui fumano,
0: si teme,
2: no?
0: Qualcosa, sappiamo, sì.
2: Esatto, sappiamo, beh, l'anno scorso con Rios e Sancho, ma quest'anno forse ancora di più con Greenwood e Somerville. Invece quando si arriva in poco tempo già un buon punto della trattativa, è lì che si possono iniziare per dare come fatte le cose. Castro anche in pochissimi giorni, sono uscite le prime indiscrezioni e poi subito è arrivato nella capitale. Kulierakis ancora di più. Molina è arrivato quando tutti, diciamo, è iniziata la trattativa quando tutti ancora parlavano di Reed, poi c'erano le ferie di mezzo per l'argentino, quindi insomma si è dovuto aspettare un po' di più, però sostanzialmente la stretta di mano è arrivata in poche ore e quanto pare sembra un po' lo stesso arco narrativo della trattativa per Mora. Quello che è sicuro è che la Roma lì doveva fare qualcosa e sta cercando di battere il primo colpo.
0: E se è un colpo importante, insomma, anche a livello poi di esborsi economici, ma del resto la Roma sappiamo che, come detto bene, per cercare di chiudere con solerzia determinate trattative deve anche investire discretamente dal punto di vista proprio banalmente della liquidità. Per quanto riguarda invece gli altri accostamenti, chiedo delucidazioni sempre a te, Marco, perché si parla anche di Luis Enrique già da qualche giorno, che l'Inter non era considerato pienamente in uscita, ma pare che insomma di fronte all'offerta giusta possa partire. Quindi ti chiedo anche sull'esterno dell'Inter quanto ci sia di vero, quanto si possa approfondire questa pista magari nel prossimo futuro.
2: Guarda, quanto mi risulta è confermato l'interesse della Roma per Luis Enrique, è confermato, piace a Gasperini e piace per la sua duttilità, perché noi lo abbiamo visto sì come esterno a tutto campo nell'Inter, soprattutto sul lato destro,
0: sì.
2: Ma lui nasce anche in Brasile come trequartista sinistro offensivo, infatti forse qualche lacuna ce l'ha proprio dal punto di vista difensivo. Interessa per questi, i costi sono tutto sommato anche accessibili, perché si parla di 25-30 milioni, costi ben lontani dalle trattative per Greenwood e per Somerville ragionate in questi mesi, ma anche per quelle in cui si sta trattando Mora, perché certo la Roma comunque non può permettersi di sborsare 50 milioni per uno e 50 milioni per un altro. Con Mora si sta cercando di trovare la quadra, sì, sui 50 milioni complessivi, però magari in due pagamenti, oppure aggiungendo una clausola sulla percentuale sulla futura rivendita. E quindi è chiaro, se arriva Mora qualcun altro deve sicuramente venire, ma cifre più basse, quindi è quello ciò che sta spingendo la Roma verso Luis Enrique.
0: Chiarissimo, è un giocatore, ecco, come detto bene prima, con spiccate caratteristiche offensive. L'Inter, ecco, dal punto di vista della copertura ha avuto qualche deficit, ma è più che normale. È un giocatore che secondo me, se posto nel giusto contesto, può dare delle risposte interessanti, quindi sono curioso di capire quanto poi verrà approfondita, ecco, questa questione. E l'ultima domanda prima di liberarti, Marco, però è sempre ritorno, ecco, dedicata al campo, perché non sono ancora terminati i test amichevoli. È vero che manca ancora un po' di tempo a questa partita contro il Borussia Dortmund, però ecco, ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, perché poi ci avvicineremo a grandi passi all'esordio in campionato, tra l'altro neanche un esordio banale, perché sarà una delle poche partite vere dei primi turni di campionato.
2: Sì, sì, sì, è chiaro, queste sono ore, sono settimane, anzi, a cui già l'attenzione un po' si inizia a spostare verso la stagione vera e propria. C'è un ultimo test contro il Borussia Dortmund, sabato 15 agosto alle 17.30, e quello sarà l'ultimo test amichevole di questa estate romanista, un test che dà già un antipasto di quello che sarà sicuramente la prima giornata contro la Fiorentina, che lo stiamo vedendo, sta facendo un mercato di assoluto livello e sarà un avversario di assoluto rispetto, e poi dà anche un po' il gusto di quello che gli uomini di Giampiero Gasperini andranno poi a fare durante la stagione, ovvero trasferte europee, grandi palchi, insomma sembra quasi un anticipo di Champions League, perciò sicuramente sarà un test importante e vedremo come risponderà la Roma, perché comunque certo dopo queste ultime tre amichevoli in Inghilterra, a una settimana dall'inizio del campionato, a Ferragosto gli occhi saranno puntati tutti sulla prestazione dei giallorossi.
0: Eh sì, come giusto che sia, poi proprio avvicinandoci alle gare ufficiali e al calcio vero, il calcio d'agosto, ma quello che poi conta a tutti gli effetti anche in termini di punti e di classifica. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti lascio di nuovo al tuo ambientamento nel fresco ambiente capitolino e ci riaggiorniamo alla prossima. Buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marco Campanella per l'aggiornamento sulla Roma, che si conferma come una delle più attive veramente sul calciomercato. Grande propositività e grande voglia di rimanere competitivi. Il progetto della Roma di Gasperini prosegue a passi spediti, come anche qui poi è normale che accada. Gasperini è un tecnico esigente, quindi anche pressante talvolta, ma è un tecnico anche, bisogna dire, con delle idee molto molto chiare. Intanto riportiamo anche un'altra notizia di sport, non di calcio ma degli europei di atletica, perché facciamo i grandi complimenti ad Eloisa Coiro, che ha scritto una pagina di storia dell'atletica italiana, perché ha stabilito il record degli 800 metri, battuto dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio, che appunto resisteva dal lontano 1980. Grande atleta Eloisa, peraltro anche una ragazza capacissima, intelligentissima, ho la fortuna di conoscerla, quindi veramente tanti tanti complimenti ad Eloisa per questo traguardo, in tutti i sensi traguardo storico. Noi comunque abbiamo ancora un'ora da trascorrere qui insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica, puramente di calcio, delle squadre di Serie A. Quindi dopo il break prosegue Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Ultima ora da trascorrere insieme oggi a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma ancora tanto tanto di cui parlare in questo primo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026. Intanto vi riporto, oltre ad alcune notizie di mercato, poi torneremo a discutere anche delle news che sono arrivate nel corso della giornata, devo dire molto fruttuosa per alcuni club, forse una delle giornate ultimamente con più trattative che sono entrate e che stanno entrando nel vivo. Intanto però, come dicevo, riporto delle parole di Luciano Spalletti, quindi apro una parentesi sulla Juventus, perché la Juventus ha giocato nella mattinata di oggi contro il Palermo, vittoria per 2-0, griffata Kenan Yıldız e Arek Milik, e Luciano Spalletti ha fatto un po' il punto della situazione sulla partita ovviamente, ma in generale un po' sulla squadra, sul tipo di approccio che sta avendo la Juventus alla prossima stagione. Ha detto Spalletti che ha gradito la partita, si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate, quindi ha gradito il ritmo del match, ha parlato del Palermo, ha detto ha creato difficoltà a questo avversario, una squadra sempre forte che andava su continui ribaltamenti di fronte. Siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità, quindi di nuovo sul tipo di approccio a livello di ritmo Spalletti è assolutamente soddisfatto. E poi ha parlato anche di alcuni giocatori, sugli esuberi ha parlato di Gatti, ha detto ieri avevamo detto che avrebbe giocato solo 20 minuti, mezz'ora, invece poi mi ha detto forse ce la faccio di più. È un calciatore che sappiamo aveva avuto qualche piccola noia ultimamente e che invece adesso sembra essere verso la via del recupero al 100%, ha detto che Kalulu non preoccupa. E poi sugli altri elementi ha ragionato sulla duttilità della costruzione del gioco, ha detto la facilità a giocare, sono soddisfatto delle prestazioni di alcuni giocatori, Yıldız, Alaybegovic era quasi sempre andato ad attaccare il difensore centrale di destra, insomma ha gradito alcune cose, ha detto che bisogna però sbagliare meno passaggi, quindi bastone e carota per Luciano Spalletti e per la Juventus, che deve ancora limare qualcosa, ecco, a livello di gioco, ma che sta cercando di fare dei passi in avanti in vista, come dicevamo, proprio dell'esordio ufficiale. Qui arrivano anche dei messaggi al 331-8200-213, li recupero. Qui vi scriveva anche Emilio, chiedeva aggiornamenti su Suzuki alla Juventus, ma l'aggiornamento più che altro è su Suzuki al Paris Saint-Germain, perché ormai in realtà è una buona notizia per la Juventus, sembra essere tutto in via di definizione. Ce ne parlava prima Edoardo Mammoli, ci diceva che ormai il portiere giapponese è in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo, e poi nei giorni prossimi, Emilio, ci si attende qualche colloquio fra la Juventus e il Paris Saint-Germain per intavolare un prestito dai francesi al club bianconero. È un'ipotesi che continua ormai a prendere sempre più piede, ripeto, attenderemo i responsi dei prossimi giorni, ma l'aggiornamento è questo qui, che ormai con Suzuki al Paris Saint-Germain la Juventus è pronta ad andare a bussare alla porta dei francesi. Abbiamo detto più volte, richiedere un giocatore bravo, giovane, ma in prestito, impone poi alla Juventus di dover fare nuovi ragionamenti fra un anno. È una strategia quella dei bianconeri, è una strategia quella di Spalletti, si attenderanno poi anche i risultati sul campo. Comunque, appunto, ripeto, vedremo nelle prossime ore che cosa potrà accadere per quanto concerne il portiere giapponese. Gli altri nomi li conosciamo, quello di Vicario principalmente, poi ci sono altri profili anche se più in secondo piano. Abbiamo letto di Trubin del Benfica, ma non si scalda troppo. Abbiamo letto di Lunin del Real Madrid, ma anche qui le merengues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e non con una formula sul prestito. Non prendiamoci in giro, la Juventus non vuole investire immediatamente una cifra e spendere per il cartellino, e quindi attende poi il miglior prestito da strappare. Al momento il miglior prestito è quello di Zion Suzuki, ribadisco, preferito a Vicario, che rimane dunque in stand-by. Questo per fare un po' il punto della situazione per la classe 2002. Intanto però andiamo ad accogliere l'ospite di questo blocco. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità mister Giovanni Mussa. Mister, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: E mister, stavamo parlando della preparazione delle varie squadre, ancora siamo ad agosto, ma poi l'esordio in campionato non è così distante. Stavamo parlando, e parto a questo punto, anche proprio della Juventus, che si sta provando a comporre al 100%. Le chiedo come sta vedendo al momento la costruzione della Juventus, perché sono arrivati dei giocatori interessanti. Alej Begovic è un talento, Colomani dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo anno al Tottenham. Serve un portiere, potrebbe arrivare in prestito Suzuki dal Paris Saint-Germain. Insomma, la Juventus a che percentuale è di completamento e che cosa ci si può iniziare ad aspettare da Spalletti and Company?
1: Allora, sicuramente una squadra che è forte della identità che l'anno scorso ha acquisito, perché al di là che è sfuggita la qualificazione Champions League, la Juve ha comunque una identità e ha dimostrato di avere un'identità già consolidata, perché il gioco che ha dato Spalletti si è visto subito da questo punto di vista. Quindi, inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa una squadra competitiva. Per essere competitivi per lo scudetto poi bisogna chiaramente avere una certa continuità, e questo è stato il problema più grosso l'anno scorso, quindi deve trovare e acquisire questa continuità. Certo è che se Colomani fa quello che deve fare, Alej Begovic fa quello che deve fare, la Juve si è rinforzata. Poi il portiere, abbiamo visto un po' tutti che è sempre stato un po' un problema, adesso è diventato anche un problema mentale, secondo me, per Di Gregorio, diventa una cosa ancora più complicata da risolvere, evidente, nel breve termine. Quindi è giusto che per tutte e due probabilmente la cosa migliore è che ci si saluti e la Juve vada a prendere un profilo che gli consenta di avere anche la possibilità di giocare dal basso, non solo di giocare con poca qualità. A mio avviso manca ancora un po' di qualità in mezzo al campo comunque. Ecco, io non sono un sostenitore clamoroso di Locatelli, nel senso che Locatelli non può fare il play. Locatelli è uno che rompe il gioco, non che costruisce. Cioè ha le giocate troppo semplici rispetto al calcio moderno, che richiede verticalità, richiede velocità di esecuzione. Lui questa cosa fa ancora fatica a farla. Poi è un ottimo giocatore se a fianco c'è un play competitivo, ecco.
0: Che al momento un po' manca per caratteristiche, perché se leggiamo i centrocampisti della Juventus, per carità, ci sono anche degli esuberi, però ecco, guardando la rosa leggo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Kobe Miners, ecco, e Miretti. Non c'è un regista puro a tutti gli effetti. Forse il più regista di questi, non so, potrebbe essere considerato magari proprio Douglas Luiz, ma non è quel giocatore lì. Quindi è evidente, mister, come, ecco, ma anche un po' quel tipo di caratteristica, si è detto sempre un Lobotka alla Juventus.
1: Sì, sarebbe il top se prendi Lobotka, se prendi Çalhanoğlu, cioè giocatori qualitativamente di una categoria importante, allora può fare il salto veramente. Dopodiché la Juve ho l'impressione che giocherà tantissimo nell'ultimo terzo di campo, cioè offensivamente è una squadra tra le più complete in Serie A. Quindi a mio avviso cercherà di arrivare molto veloce nell'ultimo terzo di campo, magari abbassandosi un pochino di più o comunque facendo delle giocate verticali con delle giocate, diciamo, a muro, un terzo tempo per mandare velocemente sugli esterni a giocarsi l'uno contro uno. Quindi può essere anche questa l'idea, cioè di non avere un play fisico, ma fare in modo che la palla arrivi velocemente nell'ultimo terzo di campo, anche se ritengo che la Juve stia cercando un play, ma se non lo trovasse la soluzione è tattica ed è questa, cioè andare velocemente a giocarsi nell'ultimo terzo di campo con i 3-4 giocatori offensivi qualitativi che la Juve ha.
0: Certo, uno sviluppo dinamico, verticale, anche perché poi ha detto bene mister, di giocatori ce ne sono tanti banalmente proprio a livello numerico, anche se poi io sono molto curioso di capire, e voglio chiederle che cosa si aspetta da Kenan Yıldız, perché viene da un anno con qualche guaio, insomma, a livello fisico, soprattutto verso il finale di stagione. Nei momenti bui, secondo me, è uno di quelli che è riuscito a dare qualche risposta in più. I numeri non mi sento di dire siano stati totalmente negativi, però chiedo se ci si può aspettare un ulteriore salto in avanti, sia dal punto di vista magari caratteriale, dal punto di vista di leadership, ma anche, ecco, banalmente di campo.
1: A mio avviso Yıldız ha grandissime qualità, è un giocatore che sa fare un sacco di cose e nella Juve, nei momenti, come hai giustamente detto, bui, è l'unico che con una buona continuità ha acceso la luce. Poi mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma c'è stato il rinnovo di contratto in mezzo. Il problema probabilmente è stato lì che l'ha un pochettino magari fuorviato da un punto di vista del pensiero, perché fino a quel momento era un giocatore che effettivamente tutti invidiavano la Juve. E quindi io dico, se un giocatore per un tot di tempo è stato in grado a livello mentale e poi quindi di conseguenza fisico, tecnico, tattico di mettere in campo determinate caratteristiche, se si ricreano queste condizioni si può rimettere in campo queste caratteristiche. Quindi a me gli dispiace tantissimo, un giocatore che fa la differenza, un giocatore che mi esalta, cioè che mi piace vedere giocare. Quindi direi che
0: in Italia non ce ne sono tantissimi.
1: No, direi proprio di no, perché questo è qualitativo, poi viene anche nel campo e poi fa anche gol e fa anche assist, è un giocatore completo, veramente serio, cioè un giocatore forte. Quindi mi aspetto che quest'anno, e glielo auguro anche, faccia un'annata di quelle che contano, perché è un giocatore bello.
0: Mister? Chiedo sia caduto mister Mussa. Non lo sentiamo più, quindi tra poco proviamo a ripristinare il collegamento con mister Mussa. Sì, sicuramente Yıldız è uno dei giocatori più talentuosi, poi deve fare ancora quel salto, però il vantaggio di aver creduto subito in Yıldız è che parliamo di un giocatore che ha già fatto 3 stagioni in Serie A, vero? La prima era ancora solo con un'alternativa, però un giocatore già con tante presenze, e averlo rodato fra campionato e Champions League secondo me garantisce un vantaggio non da poco. Ecco, sicuramente ci si può attendere qualcosa di interessante proprio da Kenan Yıldız in vista del prossimo anno, augurandosi per lui poi un percorso sempre crescente. Dicevo, i numeri non sono stati così pessimi, perché l'anno scorso, se guardiamo in termini realizzativi, 10 gol in campionato sono arrivati e un gol anche in Champions League, quindi 11 gol e 9 assist in totale. Fra poco proviamo a recuperare mister Mussa, che è caduto, e quindi proviamo, ecco, a tornare a parlare di Juventus, ma anche poi delle altre squadre, perché sono curioso di capire che cosa ne pensa il mister di alcune scelte di alcune squadre. Anche sull'Inter volevo andare suspense, perché poi ho sempre posto un po' l'accento sulle caratteristiche dei giocatori accostati appunto ai nerazzurri. L'abbiamo recuperato mister Mussa, eccoci, insomma stavamo chiudendo il cerchio su Yıldız e sulle sue qualità.
1: Sì, ecco quello che ho detto è appunto questo, cioè che Yıldız è un giocatore che deve esserci nel nostro campionato, perché è un giocatore che alza il livello, un giocatore divertente, è un giocatore che cambia la partita con continuità, che viene nel centro del campo, come detto prima fa gol e assist, quindi non è un giocatore fine a se stesso, ma è un giocatore completo, è un giocatore moderno, di quelli che tutte le squadre cercano, e quindi va tenuto in considerazione e va gestito nel modo migliore possibile, e Spalletti da questo punto di vista è una garanzia.
0: Sì, beh, sicuramente se c'è un tecnico che può valorizzarlo, quello è sicuramente Spalletti. Però, come dicevo, volevo poi passare anche alle altre squadre, mister, perché intreccio mercato e campo, l'Inter sta cercando, insomma, di colmare ancora quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries, e pare che stia tornando alla carica per Spence. Le chiedo come vedrebbe questa operazione. Noi l'abbiamo visto nel Mondiale, è stato anche uno dei migliori in alcune partite un po' complicate, penso principalmente quella contro l'Argentina. È un calciatore che negli ultimi anni ha giocato più a sinistra, ma è abituato a giocare anche a destra, lui del resto è di piede destro. Sarebbe il colpo giusto, perché io leggevo nelle scorse settimane Nico Gonzalez di AB, ma quelle sono giocatori offensivi, e l'Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia nel vero senso della parola.
1: Sì, diciamo che con le candidature che ci sono, Spence è sicuramente una delle più ambite, più corrette, diciamo, come caratteristiche. È un giocatore di grande gamba, quindi come caratteristiche è uno che può assomigliare a Dumfries, perché sul lungo ha tantissima capacità di corsa, quindi è un giocatore che ribalta il campo, è quello che cerca l'Inter, secondo me è questo, cioè un giocatore che ribalti il campo quando hai necessità di avere tanta corsa, non i 20 metri ma magari i 50, i 60, e spesso questo ce l'ha. Difensivamente l'ho visto anch'io talvolta un po' in difficoltà, però non dimentichiamoci che anche Dumfries talvolta ha mostrato dei limiti a livello difensivo,
0: soprattutto all'inizio.
1: Esatto, quindi è un percorso di crescita che si può fare, a livello tattico in Italia si impara tanto, quindi anche per Spence può essere un'occasione per migliorare tatticamente e diventare un quinto di quelli che contano, perché quando è arrivato un primo non aveva tutte le caratteristiche che abbiamo visto poi alla fine del supercorso all'Inter, e questo è un accrescimento che in Italia si può fare perché si lavora molto sulla parte tattica e di conseguenza i giocatori che hanno caratteristiche poi imparano molto e poi mettono anche in pratica.
0: Sì, sicuramente può essere una prospettiva interessante, poi vedremo l'approfondimento tra Inter e Tottenham per il calciatore, si parla di alcune decine di milioni di euro, di sicuro non meno di 30 milioni, anche se poi ecco, ci sono anche altre squadre che devono cercare di definire tante cose. Proseguo il giro, mister, perché il Milan invece appare un po' più indietro. Le chiedo da Morim che cosa ci si può aspettare. Innanzitutto questo Milan con la difesa a 3, è arrivato Kila, sicuramente uno dei profili migliori degli ultimi anni, anche se al momento non so quanto sia completo il pacchetto, incluso quello degli esterni. Io qualche interrogativo ce l'ho sul Milan, in attesa di capire anche quello che potrà dire Leao e potrà fare Gonzalo Ramos. Però non so lei come vede questa programmazione del Milan, io un po' a rilento.
1: Allora, sicuramente diciamo rispetto alle big dichiarate o comunque di blasone è quello un po' più indietro. Dopo, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto comunque che Amorim ha tenuto fede a quello che vorrebbe fare, quindi ha le idee chiare. Questo, se viene seguito da un punto di vista di mercato, è un punto di vantaggio. Se invece viene poi disatteso da un punto di vista di mercato, diventa uno svantaggio, perché se un mister arriva con dei crismi certi, con dei dogmi quasi, poi questi dogmi necessitano di alcune caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e anche psicologiche dei giocatori, cioè tu devi prendere i giocatori adatti a questo tipo di gioco. Immaginiamoci di Gasperini che a Bergamo, se a Bergamo non li avessero presi i giocatori con le caratteristiche corrette, come anche alla Roma, certo, nel momento stesso. Se qua succede la stessa cosa, Amorim, che non ha il background e nemmeno la carriera, il pedigree, diciamo, che ha Gasperini o che hanno degli allenatori forti, lo si brucia subito, diventa problematico poi andare a ripescare. Quindi adesso diventa clamorosamente importante che la società si affianchi molto bene a Morin e lavori per quelle che sono le sue richieste, perché altrimenti alle prime 2, 3, 4, 5 difficoltà, e ci saranno perché ci sono per tutti, viene messo in discussione l'allenatore e poi perde di valore tutto quello che ne consegue. Dopodiché è chiaro che è prestissimo, è quasi assurdo giudicare adesso il percorso. Certo, il Milan in questo momento, anche a livello di rosa, è evidente che ha qualcosa in meno rispetto alle big.
0: Sì, perlomeno alle prime della classe. E poi ci sono anche i temi, ecco, parlavamo di serenità ambientale, se ne è discusso tanto ieri, lo facevamo anche in compagnia dei colleghi di Milan News. Maignan e Rabiot, per carità, hanno avuto il mondiale di mezzo, ma addirittura hanno un supplemento di ferie fino a dopo Ferragosto, e invece se vediamo Thuram, ha giocato anche lui nel mondiale, seppur poco, ma comunque con la Francia si è liberato nello stesso esatto momento, è già rientrato. Lautaro Martinez è arrivato in finale ed è già rientrato, quindi anche i senatori, mister, che rientrano praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, ha fatto storcere il naso più che a qualche tifoso. È una gestione un po' singolare, devo dire.
1: Qua il problema è come sempre nel manico, è inutile stare qua tanto a discutere. Cioè, il problema più grosso del Milan non è il campo, è fuori dal campo. È questa gestione un po' naif, diciamo, di tutto quello che deve essere invece una gestione dritta, come un fuso. Cioè, se immaginatevi a parti opposte, non so, la gestione dell'Inter, se fosse così, no? È diventata una gestione super l'Inter perché ha imposto delle regole, c'è un attaccamento alla maglia, c'è una dedizione, ma questa caratteristica di attaccamento e di dedizione alla maglia viene con l'esempio. L'esempio prima lo deve dare la società con la serietà, poi i big, i senatori, e chi entra a far parte di questa cerchia rispecchiando i valori di società e big. Se questa cosa non c'è, quindi manca la società forte al Milan, è inutile girarci tanto intorno, mancano i big forti, mancano anche i big forti. Chi è il punto di riferimento in campo, chi è il leader in campo del Milan? Può essere un leader tecnico Modric, ok, 40 anni e un anno al Milan, non può essere questo il riferimento del Milan. Quali sono i punti di riferimento? Poteva essere Leao, ma abbiamo visto che è un po' troppo altalenante, non può essere lui. Può essere Rabiot, e il tuo esempio Rabiot è questo, che rientri dopo? Cioè, capiamo che c'è qualche problema più profondo che noi da fuori, meno io che sono diciamo un osservatore, non posso percepire. È sicuramente un problema societario, prima ancora che di campo.
0: Sì, ambientale interno, quindi anche lì secondo me ci sono veramente tanti nodi da sciogliere. Abbiamo ancora qualche minuto però, mister, e quindi le chiedo anche di altre squadre, un po' perché hanno operato bene sul mercato, un po' perché sono state quelle che hanno sorriso alla fine dello scorso campionato. Roma e Como, che impressioni possiamo avere, che aspettative possiamo avere in vista dell'inizio del campionato? Perché anche qui di acquisti ne sono arrivati, la Roma, Castro, Kulierakis, sta arrivando Molina, forse arriva Mora dal Porto, mentre per il Como Chalobah, grande esperienza dal Chelsea, Couto interessante dal Borussia Dortmund, Cuenza dal Barcellona, Liberali, insomma sono squadre che hanno fatto un bel mercato, intelligente, tecnico, e due squadre che hanno fatto vedere anche ottime cose già nello scorso campionato. Che aspettative possiamo avere su Roma e Como?
1: Ma adesso a questo punto diciamo che nascondersi diventa un po' complicato.
0: Eh sì.
1: Cioè, se partiamo da questo presupposto, l'Inter in questo momento è la squadra da battere, ma non per partito preso, perché ha vinto il campionato, ha perso qualche giocatore, ma non più di tanto, nel senso li ha messi dentro anche se trovasse il terzino destro, diciamo che la rosa è compensata rispetto all'anno scorso e quindi il livello è ancora quello e quindi resti sulla carta la squadra da battere. Subito dietro cosa ci mettiamo? Ci possiamo mettere il Napoli, che ha lavorato bene, però il Napoli anche lui ha qualche incognita, cambia il mister, cambiano un sacco di cose, va via Lukaku, insomma Napoli è una squadra forte sicuramente, ma non è detto che sia pronta a vincere, così come lo è la Juve. Dietro a queste tre cosa ci mettiamo? Anche l'anno scorso diciamo la classifica ha detto Como e Roma, quindi Como e Roma che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari, cioè la Roma ha un calcio identitario perché Gasperini è un mago da questo punto di vista, perché ha già portato caratteristiche chiaramente visibili in un contesto come quello della Roma. Quindi a me piace Gasperini, ma al di là che piace Gasperini mi piace anche la Roma, perché ha già questa identità, si è identificata molto con il mister e quindi è una squadra che diventa pericolosa per i primi posti, sì, anche per i primi posti, e questo è un discorso. Passiamo di là, Como, qual è la squadra più talentosa? È chiaro che è il Como, non c'è tanto da discutere, e il talento si è associato alla, come posso dire, alla capacità, alla
0: competenza,
1: capire, alla competenza, ma al fatto di capire di essere forti, si diventa forti davvero.
0: Ah, la consapevolezza,
1: cioè, l'autostima,
0: insomma.
1: L'autostima e la consapevolezza ti fanno fare, se sono gestiti nel modo giusto, cioè se non sfociano nella pressione, cioè se quel filo dell'alta tensione viene solo sfiorato anziché toccato e quindi presa la scossa, se ci sto sotto un millimetro a quel filo, questa squadra diventa clamorosamente importante. Perché l'anno scorso ha dimostrato un'identità tattica, un'identità anche a livello di comportamento in campo che conta. Quest'anno ha messo dentro anche qualcosa di esperienza in più, ha messo giocatori di talento ulteriore e quindi mi aspetto tantissimo dal Como. Adesso non si può più parlare di sorpresa. Il Como deve puntare ad arrivare nelle prime sei, perché è questo l'obiettivo della società, è questo l'obiettivo del mercato.
0: Eh sì, vedendo poi anche come riuscirà a rapportarsi con la Champions League, posto che fra i nomi che ho fatto prima ovviamente non avevo nominato Nico Paz, che è rimasto a Como anche per un ulteriore esborso non secondario proprio da parte della società. Così come chiudo poi, prima di salutarla mister, un'altra domanda però mi premeva farla su propriamente la squadra, il club che ha operato con maggiore quantità e soprattutto con maggiore solerzia in questo mercato, che è la Fiorentina. Parlavamo tanto in questi giorni di colpi molto tecnici, Mastantuono, Valdepeñas, anche lo stesso Lahir, Jiménez, Attà, non ne parliamo. Insomma, è un mercato anche qui molto interessante. Potrebbe arrivare anche Pellegrino dal Parma, peraltro sembra che si stiano avvicinando le parti. Paratici ha fatto un grande lavoro. Grosso è un tecnico ancora mediamente giovane con delle idee interessanti. La Fiorentina può riscattarsi in questa stagione?
1: Deve riscattarsi, perché dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Quando si fa un certo tipo di mercato, si mettono in campo determinate forze, è normale ed è giusto e corretto avere una linea che collega quello che è stato fatto prima e fuori dal campo con quello che succede dopo e nel campo. Quindi se io ti faccio un mercato di questo genere, è chiaro che non puoi non pensare al fatto di arrivare là. Là cosa vuol dire? Migliorare l'anno scorso assolutamente, perché è stato un anno di un travaglio.

0: un buon proseguimento di giornata. A presto.
1: Grazie mille a voi, grazie, è stato un piacere. Ciao, a presto.
0: Grazie a mister Giovanni Musa, sempre disponibilissimo e sempre ovviamente grande conoscitore di calcio. Noi stiamo andando in pausa, prossimo blocco avremo spazio anche per poi quello che sarà l'ultimo flash con la redazione di Tutto Mercato Web, ma nel frattempo potremo anche recuperare alcuni messaggi al 331 8200213. A fra poco.

Eccoci di nuovo in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, per ricapitolare un po' quanto è accaduto nella giornata di oggi e che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, prima poi di entrare nelle puntate dei giorni successivi. Ma intanto, come dicevo, c'è ancora qualcosa da dover analizzare, diciamo, di una giornata che ha regalato veramente tante trattative. C'era anche quella relativa a Obrador, perché poi prima abbiamo parlato effettivamente del Sassuolo, quindi è giusto riportare anche l'aggiornamento di Obrador, che ovviamente ormai già conoscevamo, non però al Torino, ormai addirittura d'arrivo. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni. Il 22enne spera di conquistarsi il posto e convincere i neroverdi ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della prossima stagione. Insomma, il terzino dunque va al Sassuolo. Dicevo, l'avevamo visto in prestito dalla Benfica al Torino, un'esperienza insomma dove non è sempre riuscito ad affermarsi con dei picchi di rendimento elevatissimi. Adesso l'occasione in nero-verde per il classe 2002. Era stata una metà di stagione spesa anche con poi un discreto minutaggio, era cresciuto un po' sul finale, non sempre, ripeto, sopra la soglia della sufficienza la classe 2002. Mentre per quanto riguarda anche altre trattative o situazioni, riportiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Banda, lo spinoso caso Banda. È arrivata un'altra importante novità sul caso appunto inerente al calciatore, che come sappiamo ancora in realtà sotto contratto con il Lecce, ma che di fatto ha disertato il ritiro estivo, si è reso irreperibile per parecchi giorni, poi solo più avanti è tornato a far parlare di lui, e la FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta oggi tramite la Federazione Libica del Sueli, che è la squadra in cui vorrebbe andare a giocare proprio la Mac Banda, dal momento che lo stesso giocatore risulta sotto contratto. Quindi il Sueli avrebbe voluto tesserarlo in quanto svincolato, ma il calciatore svincolato non è, quindi nulla da fare. Banda è stato avvistato al Cairo insieme alla delegazione dell'Al-Sueli, la squadra appunto libica, che sta preparando una pagina storica della propria storia, che è la prima partecipazione alla Champions League africana. Vorrebbe farlo con anche la Mac Banda, ma ripeto, al momento il contratto del calciatore scade nel 30 di giugno del 2027, quindi ancora è veramente un percorso tortuoso quello che dovrà percorrere da un lato la Mac Banda, dall'altro il Lecce, per cercare di concludere questa vicenda che ha avuto del grottesco per alcuni tratti. Per quanto riguarda invece gli altri aggiornamenti, ecco, ricordiamo anche quanto accade e sta accadendo con Dusan Vlahovic, perché il serbo torna in bianconero, ma non lo fa con il bianconero della Juventus, ma bensì con il bianconero del Beşiktaş di Istanbul. Sposa il progetto del club turco,

0: allenato. Prima ne discutevamo anche con Lorenzo Di Benedetto, da Vincenzo Italiano, che è appena diventato allenatore proprio del club turco. Vincenzo Italiano, che non lo aveva lanciato nel calcio, ma l'aveva lanciato sia ai massimi livelli, lo ricorderemo tutti. Quello stratosferico primo campionato, prima metà soprattutto di campionato, con Vincenzo Italiano, appunto, fece benissimo, e adesso lo ritrova proprio in Turchia con dei parametri contrattuali veramente folli da capogiro: 8 milioni netti a stagione fino al 2029, a cui si aggiungono dei bonus alla firma, a cui si aggiungono dei bonus raggiungibili in corso d'opera, e poi le commissioni agli agenti, che dovrebbero addirittura ammontare fra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, praticamente hanno speso un cartellino per acquistarlo, nonostante fosse svincolato. Le richieste erano altissime dall'Europa, e che conta dai top campionati.
1: Great achievement,
0: direi. L'achievement l'hanno fatto gli agenti di Dusan Vlahovic, un discreto achievement economico. Dicevo, appunto, in Europa nei top campionati nessuno era disposto ad investire quei soldi, e invece la Turchia ancora una volta dimostra di avere dei parametri e delle disponibilità economiche per soprattutto gli stipendi fuori dal nostro mondo. Quindi un in bocca al lupo a Dusan Vlahovic. Non c'è ancora l'ufficialità, anche se poi ci si sta avviando sempre di più verso alla conclusione anche di questa vicenda. Poi proseguiamo anche su le altre piste. C'è il Paris Saint-Germain ormai ai dettagli con il Parma per concludere l'acquisizione di Zion Suzuki, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra, quindi un innesto a titolo definitivo per i parigini, che prendono secondo me uno dei migliori portieri, devo dire, delle ultime annate di Serie A. Ripeto, a qualcuno piace, a qualcuno meno. Secondo me è un portiere pronto per fare un salto, non direttamente nel Paris Saint-Germain a quanto pare, perché potrebbe essere girato in prestito proprio per la prossima stagione. E come abbiamo detto tante volte, ribadito in più occasioni, potrebbe essere poi proprio la Juventus a beneficiarne, a prenderlo in vista del prossimo anno. E poi c'è Lukaku, che invece è diretto, ecco, a proposito di Turchia, al Fenerbahce, quindi sempre a Istanbul, ma su uno degli altri club storici, e una cessione che libera spazio, libera anche di un discreto ingaggio, ma ancora per cercare poi di fare ulteriori entrate. Bisognerà attendere altre uscite. Sappiamo che già da qualche giorno è sulla lista dei partenopei Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal, che nelle ultime stagioni non è riuscito sempre a dare il meglio di sé anche per problematiche fisiche, e quindi Gabriel Jesus è nel mirino, ma come detto bisogna prima attendere ulteriori uscite. Oltre a Lukaku, infatti, c'è il caso di Noah Lang, che piace all'Ajax, anche qui però solito gioca d'incastri, solito domino. L'Ajax prima dovrebbe vendere Götze, uno dei talenti più interessanti del calcio belga, classe 2005, che piace al Paris Saint-Germain. Quindi se il Paris Saint-Germain dovesse effettivamente prelevare Götze dall'Ajax, a quel punto gli olandesi andrebbero su Noah Lang, e solo a quel punto il Napoli poi potrebbe andare ad approfondire i discorsi con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Insomma, ancora tanto in via di definizione, ancora tanto da approfondire, mentre non è tanta la distanza fra la Fiorentina e il Parma per Pellegrino, che si avvicina alla viola, circa 20 milioni, anche se si sta discutendo sulla formula. Prima parlavamo con Edoardo Mammoli, che ci diceva di un Parma che deve trovare la quadra con la Fiorentina. La distanza non è incolmabile, ma ci parlava ancora di qualche passo in avanti da dover compiere, da una parte per la viola, da una parte per il club giallo-blu. Però la Fiorentina dimostra di avere ancora grandissimo interesse nei confronti di Pellegrino, che sarebbe un acquisto volto ancora una volta ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo che già sta diventando sempre più folto. Poi c'è Christensen che lascia l'Udinese, anche qui ne avevamo parlato proprio ieri con Davide Marchiol. C'è stata un'accelerazione non scontata per l'Atalanta di Maurizio Sarri, perché Christensen non era ancora certo di partire, invece poi ormai pare tutto fatto per il suo trasferimento. Bisogna solo trovare i dettagli. Saranno 22 milioni più 3 di bonus che l'Atalanta dovrà devolvere all'Udinese, più una percentuale sulla futura rivendita che è stata inserita, 10%, quindi un acquisto convinto da parte dell'Atalanta, che preleva il danese, come avevamo detto prima, calciatore utilizzato con grande continuità dai bianconeri negli ultimi anni, e ora pronto per fare un salto. Ripeto, poi dovrà essere abile a guadagnare minutaggio e a scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che ribadisco è un tecnico anche molto esigente dal punto di vista dei movimenti di pacchetto, quindi i singoli poi devono essere formati in un certo modo per risultare idonei a quelle che sono le sue idee. Per invece la Roma, ricordo Rodrigo Mora, anche qui si sta lavorando per chiudere con una formula: 50 milioni, 25 milioni subito, 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di future rivendite. Insomma, il Porto è bottega cara, la Roma sta cercando di trovare la strada giusta per poi portare nella capitale il talentino portoghese. Mentre a proposito di talentini, prima leggevo un messaggio un po' critico nei confronti di Gasperini, che chiede investimenti sui giovani tutto tranne che italiani, però dai, dobbiamo dire che Cacciamani, classe 2007 della Torino, è a tutti gli effetti un talento italiano, e sappiamo che la Roma sta cercando di, anche qui, di lavorare ai fianchi per poi magari riuscire a chiudere per l'esterno. Parliamo di un esterno mancino a tutta fascia, ripeto, classe 2007, l'anno scorso si è messo in mostra in Serie B con Ignazio Abate, con la maglia della Juve Stabia, quindi attenzione anche qui alla Roma, che continua a fare grande pressione anche per il classe 2007. E poi, a proposito di corsie esterne, c'è anche da considerare l'Inter, che sta lavorando per Spence, l'esterno del Tottenham. La valutazione minimo di 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più, bisogna definire per bene le cifre, di euro ovviamente, parliamo in parametri di euro. E l'Inter pare essere pronta a tornare alla carica per il calciatore, che ha giocato da titolare il mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel con l'Inghilterra, e adesso potrebbe trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Ci saranno dei contatti e dei colloqui ulteriori nelle prossime ore fra i due club per valutare la fattibilità poi delle operazioni e dell'operazione eventualmente in tal senso. Quindi attenderemo dei responsi anche per il classe 2000, al momento lo ricordiamo sotto contratto con gli inglesi del Tottenham. Un'altra, insomma, pista molto molto interessante, questo giusto per ricapitolare un po' quelle che sono le trattative per queste ore di calciomercato. Calciomercato che poi si concluderà proprio ad inizio settembre, con vedremo quali colpi che verranno, che potrebbero essere chiusi. Ricordo sempre che il primo di settembre è la cifra, è la data da segnare sul calendario. Ormai siamo abituati a vederla a campionato già in corso, la chiusura del calciomercato, con la Serie A che avrà già visto varie partite disputarsi. Infatti le prime due giornate sono interamente nel mese di agosto, con le gare appunto del fine settimana del 22 e del 23, poi del fine settimana del 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch matches. Ormai abbiamo sempre di più i vari spezzatini che si alternano all'interno del nostro campionato. Devo dire, non solo del nostro campionato, ma in Serie A ormai ci siamo veramente molto molto ben abituati. Bene, non lo so, ma diciamo che ci siamo abituati. Recupero comunque anche qualche messaggio che è arrivato al 331 8200213. Lorenzo scriveva: vedo una Juve troppo scolastica, lenta e prevedibile, giocatori offensivi si bloccano troppo in fretta sulla stessa linea, vogliono tutti palla sui piedi ma nessuno fa un movimento senza palla. Credo che il tuo riferimento fosse ovviamente anche alla gara di oggi, vinta per 2-0, gara amichevole contro il Palermo, grazie gol di Ildiz e di Milik. Una Juventus che, dicevo, deve ancora sgrezzarsi in maniera definitiva, deve in realtà anche ancora completarsi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista del mercato, quindi tenteremo poi di capire quello che saranno una volta raggiunti tutti i colpi e anche le idee a tutti gli effetti di Luciano Spalletti. Intanto riporto anche alcune parole di Marquinhos, perché ricordo domani la gara fra Paris Saint-Germain e Aston Villa per la Supercoppa Europea, e Marquinhos ha detto che sarà una gara difficile ma che c'è voglia di vincere, e che Luis Enrique riesce a trasmettere tanto, a comunicare bene, ad aiutare questo gruppo che, diciamo, qualcosina nel corso di 2 anni l'ha raggiunta, 2 vittorie consecutive di Champions League, era qualcosa che non si vedeva da un'eternità, quindi è qualcosa, sì, sicuro è riuscito a trasmettere il buon Luis Enrique. Tanto fra poco stiamo provando ad approntare il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, vedremo se riusciremo a connetterci, altrimenti arriveremo noi fino alla fine e appunto poi ricapitoleremo e riavvolgeremo il nastro per quanto sta accadendo e per quanto poi vedremo accadrà nei prossimi giorni. Ricordo pure che a livello di partite oggi ci saranno delle sfide per quanto concerne i preliminari delle coppe europee. C'è il terzo turno di ritorno di Champions League, già con tante squadre importanti impegnate. Kairat Almaty, Levski Sofia, di certo non rappresenta la partita più di cartello, ma Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, sicuramente già con squadre più abituate che abbiamo visto all'opera nella scorsa edizione. Poi Saba contro Larus, quindi Azzeri contro Danesi, Kauno Zalgiris, Dinamo Zagabria, Nec Nijmegen, Olympiakos, Stella Rossa, Apoel Bersheva, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjölby e poi Sturm Graz Fenerbahce e Olympique Lione Sparta Praga. Queste le gare di Champions League, anche qualcosa di Europa e Conference League. Per l'Europa parliamo di squadre molto meno conosciute: Iberia contro l'Arn, Georgiani dunque contro i nordirlandesi, e poi in Conference League Apollon Limassol Brann e CSKA Sofia 1948 contro Panathinaikos. Ricordiamo poi che ci sono anche le squadre italiane impegnate, o meglio l'italiana, l'Atalanta, che attenderà poi i responsi delle altre sfide. Atalanta, che sappiamo, dovrà ancora affrontare il turno preliminare di Conference League per accedere alla fase a girone. Altri messaggi che arrivano: veniva scritto che Mora ricorda tanto quel futuro, diciamo, scarsone, traduco così l'espressione del nostro ascoltatore, di Bojan Krkić. Dice anche Bojan doveva diventare il nuovo Messi, ma vedremo. Per me un discreto talento, molto interessante, molto tecnico. Ieri ne parlavamo anche con uno degli esperti, degli agenti di esperti di calcio portoghese, Francesco Nicolato, che ci diceva giustamente che il giocatore poi interessava anche a tante altre squadre, che forse però sarebbe stato più idoneo per un campionato come quello spagnolo, e quindi in Serie A magari potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre con Gasperini chissà che non possa poi trovarsi qualche quadra. Io non credo sia uno scarsone, ecco, per così dire, dovrà essere valutato e valorizzato nel modo migliore in assoluto. Noi intanto stiamo per arrivare alla fine della puntata di oggi, come dicevo, di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Abbiamo ricapitolato un po' quanto accaduto sul mercato e anche quanto poi si sta muovendo per le prossime ore. Attenderemo magari degli annunci o delle ufficialità. Mentre qui altro messaggio ironico che arriva: dichiarazioni di Orsato, lo vedevamo prima riportate i suoi interventi a Sky Sport. Riportiamo l'arbitro al centro della partita, prepariamoci al peggio. Spero francamente di no, anche se devo dire che l'ultimo anno di Serie A è stato il peggiore da quando seguo il calcio. Dal punto di vista arbitrale si è visto veramente un caos fuori dalla gestione, con il caso Rocchi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda purtroppo anche la gestione dei fischietti sul terreno di gioco, non all'altezza. Quindi spero che possa cambiare qualcosa quest'anno, ma devo dire non nutro troppe aspettative, quindi prepariamoci al peggio, forse no, ma siamo preparati magari per quanto potrebbe accadere. Magari la crescita di qualche fischietto potrebbe agevolare il tutto. Noi, come dicevo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Ci restano 3 giorni da passare insieme con questa programmazione. Poi ripeto, lunedì prossimo, lunedì 17, ritornerà Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni e a Maracanà. Noi però ci diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda il palinsesto di TMV Radio si ricomincerà appunto nella giornata di domani con le dirette dalle 9.45 alle 10.45 con A Tutta C, poi Alessandro Santarelli, editoriale Rotocalcio dalle 11 alle ore 13 e poi il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17, sempre con TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Io ringrazio in cabina di regia l'immancabile Gabriele Latini. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Domani.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede quattro fasce orarie, una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, diciamo, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C. Però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, e di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: Sì, assolutamente, c'è questo problema che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento, ma comunque sicuramente Catania merita chiarezza, perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione, e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per per il primo posto. Intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante d'esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque sicuramente qualcosa in più ci aspetterà a Catania, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro rapporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C, che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a fine, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà Pellegrino.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida, perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato, perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
2: Sì,
1: Però
2: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere, ma non perché magari hanno speso, perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello, però il Catania l'anno scorso, di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato, dando anche il là a un Benevento comunque stratosferico che ha ampiamente meritato la promozione diretta, perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare, e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base, un secondo posto sarebbe comunque fallimentare, perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
2: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito, anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno probabilmente faticheranno, basta vedere rosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli addii. Per esempio Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana, e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo, da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo, e se non mi sbaglio il Crotone adesso si ritrova con soli due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni. La prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari Non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme. Comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno a Cristo, quindi è una situazione abbastanza complicata, e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche, e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C. Che situazioni che invece, almeno per il momento, o chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.
2: Sì, assolutamente, anche perché comunque nel girone C abbiamo parlato dei problemi di Crotone e Cosenza, per esempio, però lo scorso anno si parlava quasi di Siracusa o Trapani da gennaio in poi come squadre, tra virgolette, materasso, e comunque, nonostante tutte le problematiche, nonostante tutte le problematiche societarie, i giocatori non percepivano stipendi e tutto quello che si è verificato lo scorso anno, comunque hanno battagliato su ogni campo, mi viene in mente il Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati. Poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio. Basta vedere le piazze, basta vedere le rose che stanno allestendo. Il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così. Poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo. Magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato. Però, come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose, secondo me, un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia a Freccia Rossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo, scusatemi, sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto Bianco, lo Sport.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita, quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione prefallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato. Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
5: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà, con l'obbligo di vincere?
5: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lomonaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro al Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex Salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese come le ha il Bari.
0: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.
5: Ma io sono tornato a Taranto per la terza volta, l'anno scorso sono arrivato a dicembre, ho fatto 18 risoluzioni, abbiamo costruito una squadra che è arrivata a un millimetro dalla vittoria del campionato attraverso la Coppa e attraverso il campionato, perso all'ultimo secondo in maniera, io dico sempre che anche il diavolo ha fatto il calcio. Abbiamo una proprietà, la Disa, seria, trasparente, corretta, ambiziosa. Abbiamo una grande tifoseria, siamo oltre 2000 tessere di abbonamenti, è un record per i dilettanti. Poi di campionati di dilettanti ne ho vinti tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo per noi, abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato un appello, l'appello dei 5000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alla cremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
0: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5000 abbonati che vorrebbe lei.
5: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti. In questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. Abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto, e ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare attraverso sempre il campo nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
0: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
5: Grazie a voi, a presto. A presto.
0: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che lo ripeto è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società Umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri. Una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa appunto a Perugia, sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia, Freccia Rossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
6: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro Silano, Marco Rizzo, Stile TV.
7: Buonasera mister, parlando alla fine del ritiro di Cascia, diceva parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché siamo in una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
8: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi nel senso che il primo anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi da raggiungere e anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in 2 giorni successivi, qualcuno come Matino ha dovuto giocare 2 partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato 1 partita e mezzo, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto al centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati. Diciamo che avrei voluto fare vedere i giocatori in queste 2 partite, che ne so, tipo Heinz, che è un giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto. E quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio, per esempio, sulle 2 partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita. E ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità, però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevamo giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, 6 giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. Quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare che è una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
6: Raffaella Palumbo sullo Salerno.
9: Buonasera mister, tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
8: No, va bene, ma sai, quando a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio. Poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua. Bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita. E non è bello che magari un tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più adesso, non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
7: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, se...
8: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con... sento dire, ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata. E anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi. Quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche, usiamo diverse. E quindi questa è una squadra che da qui alla prima Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che parli, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore.

0: mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
1: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma, io sono in contatto con chi rappresenta la società e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento, non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è dottor Umberto Pagano, questi siamo e credo che nessuno di queste componenti, di questi uomini di cui ho parlato, non sia al corrente di quello che ci serve. È solo questo, quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non c'avevamo bisogno di fare l'uscita, eravamo già completi.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C. Una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno, a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Pro Vercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lumezzane Renato, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una tre giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16, con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juve Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà, e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, Miss

0: Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Daniele De Rossi, no Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro. Un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina e subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina, ma come dicevo vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che mi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo, ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta Ci torniamo invece domani alle ore 9:45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata. Ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia e queste le parole di Mister Gennaro Volpe, tecnico della Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, Terenzi di oggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte quattro, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però, e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'area, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, è un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini Messaggero.
2: Ciao.
3: Che ci dobbiamo aspettare in più da Latina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: No, il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata. Non è stato facile poi raggiungere l'obiettivo, anche se poi siamo stati bravi ad evitare comunque una zona pericolosa con tutte le nostre forze, anche grazie poi al mercato fatto a gennaio. Quest'anno ci aspettiamo un passettino più in avanti, chiaramente questo poi dipende da quello che vogliamo fare noi, perché io dico sempre alla squadra che tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, sappiamo che siamo messi in un girone difficile perché a volte sento dire girone B, girone C, i gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno è girone B perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è il Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo, e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
3: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiederle questi ragazzi giovani che, insomma, che indicazioni hanno date?
2: I ragazzi, che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza, sono ragazzi che stanno lavorando tanto, ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, è un salto importante, bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare, però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se lo merita, quindi abbiamo Di Giovanni Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, e però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
1: Anche oggi mancava un attaccante importante che era come Parigi, la sua posizione su questo caso?
2: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. E quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez. Con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì. E quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me l'hanno dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo. Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì. Antonio, siamo stati nel campo del Racing. C'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalez, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto questo anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: E si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, soluzionano tanti problemi, anche il Napoli, soluzionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima, ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello non lo ti fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. È del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: di Brasile,
1: anni.
2: No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Fare una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà, secondo te, per... vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare. Ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità. molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto quello che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
2: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
2: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
2: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempi. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Hanno lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
2: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
2: Quello lo deciderà l'allenatore, certo. Non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche
2: migliori.
1: Molto
2: bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
2: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
2: Antonio gioca sulla destra, sì. Aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
2: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
2: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale della sua carriera?
2: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
2: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
2: Sì. L'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. E cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano all'estilo che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
2: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
2: Sì, sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per rilanciarsi.
2: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione
2: in
1: questi ultimi anni.
2: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
2: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatore con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, di grandi calciatori e di grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
2: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene, che dopo arrivano nella Serie A, nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
2: L'America.
1: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
2: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
1: giovanili
2: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
2: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: BMW Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia, come sempre, saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno. Speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213, se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande. Siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracanã con la sua formula standard, con il direttore Marco Piccari che farà ritorno qui in studio insieme a Stefano Impallomeni, insieme a tutti gli ospiti. Quindi avremo poi un mix già di temi di campo e temi di calciomercato sul finire di agosto. Per il momento invece ci dobbiamo accontentare delle notizie inerenti appunto alle trattative fra le varie squadre di Serie A. Per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia, perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo. Si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Ildiz e di Arkadiusz Milik. Quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli. Sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissima avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma. Ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. tanto, tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia, a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua ad imperversare e che poi detta legge, perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose. Rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe, ecco, potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze, di tutto Mercato Web, per parlare di calciomercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt, che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kaunas Žalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva, e poi il Fenerbahce che appunto, poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata i turchi hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di questa sfida, di queste sfide. Mentre a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa. C'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200 213, quindi andiamocelo a sentire.
2: Buongiorno Maracanã, Nicola Pisa, una domanda.
1: Ciao Nicola.
2: Queste voci di David sull'interessamento del Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda i portieri, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari, anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
1: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla, bisognerà attendere. Se verranno poi approfonditi dei discorsi, più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di Carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di montaingaggi. Però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovresti ridiscutere le condizioni, e se non dovesse fare bene vorrebbe dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico, quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B. Vicario è assolutamente un piano B rispetto a, insomma, a Suzuki, e quindi non tocca all'italiano che aspettare e capire che tipo di sviluppi potranno esserci. Mentre per le altre trattative, ricordo, ecco, ribadisco, come Romelu Lukaku viene riportato anche sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web, sia ormai ad un passo dal Fenerbahce. Il Napoli, per volontà, ecco, di Aurelio De Laurentiis, ha un po' abbassato le proprie richieste, alla fine ha detto sì al trasferimento, circa 7 milioni di euro il conguaglio per portare Big Roma in Turchia, una cifra alla quale però poi dovrà essere anche sottratto il 40%, perché ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno poi, il calcolo abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce, insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato al classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marianucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea, è la pista principale per colmare quel vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno. Non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete, durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui, adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham, starebbe per presentare una proposta iniziale. L'Inter, insomma, ci riproverà, vuole questo trasferimento e poi la decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra, ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo. Poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi. Il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare, un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di Tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo partire, tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
3: Sì, guarda, partiamo da Lukaku, che comunque veramente ha un passo, è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro, e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea, che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku, non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Luca, che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus, e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi c'è Mora, che è un giocatore sempre più vicino alla Roma. C'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazione. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
1: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, su Spence, se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili, e poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre, perché sono veramente robe da capogiro.
3: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco, perché dell'Inter non mi fido, visto quello che
1: mi ricordo,
3: è successo,
1: l'hai detto anche giorni fa.
3: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito, visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea, quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Beşiktaş, sono 8 milioni di euro a stagione, e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo. Però diciamo che con l'italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus con Vlahovic, che fino a quel momento, eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus. E alla fine, insomma, è un'avventura che si conclude, che secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirla al meglio, è già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante, nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
1: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato, ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
3: Ciao ciao Lucio, a dopo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Questo è, ecco, un punto in generale. Peraltro il Beşiktaş sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Hradec Kralovecki, lo sa. Poi anche il percorso europeo del Beşiktaş, che cosa potrà regalare al Beşiktaş stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo. Nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tembo Radio Sport Calciomercato e ritiri a fra poco.

0: Mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calciomercato e non solo. Andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per il classe 2002 bianco-nero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Nicolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Nicolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa non dovrebbe essere in dubbio. Nel frattempo Grosso ha anche recuperato Ulai, che insomma aveva saltato l'ultima partita al Viola Park contro il Deportivo de A Coruña per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave. Saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso e insomma c'è grande attesa per questa partita. Al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città è chiaramente un po' svuotata perché giustamente le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata a arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita insomma che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento ovviamente non possiamo definirlo un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park, pardon. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi